State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

smiling Christmas postcard right from one boy.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ed eccoci qua, hola todes, buon pomeriggio. Continuano gli speciali della Polvere in Festa con il meglio degli incontri della Libreria del Gatto Nero. Oggi vi presentiamo una sintesi dettagliata dell'incontro che si è svolto lo scorso 8 agosto all'Area Incontri. Avevamo ospite Giulia Carati, che presentava il suo libro Sconvolgenti analogie, edito da Deriva Prodi, in cui si analizzano le congruenze tra gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. Dialogava con lei Elia Rosati, storico e collaboratore delle nostre frequenze. E ad accompagnare questo incontro c'è, come sempre, un po' di musica e le interviste di Francesca della Libreria del Gatto Nero. Trovate tutti gli speciali della Polvere in Festa di quest'anno sul sito di Radio Onda d'Urto nella pagina apposita. Come sempre, grazie, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e seguite i social della Libreria del Gatto Nero. A presto!

0: Allora, buonasera a tutti e tutti. Appunto, Pamela ha presentato un po' questo libro molto bello di Giulia Carati, che vi ricordo, appunto, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lo Russo e Carlo Giuliani, che appunto è un'analisi comparativa. Tu dicevi che, insomma, questo è proveremo un po' a dialogare questa sera a partire dall'asse centrale del testo, che è il rapporto tra la repressione, i conflitti, ma soprattutto la costruzione della memoria pubblica e della memoria collettiva, in un ambito in cui, con due vicende, come sapete, l'omicidio di Francesco Lo Russo dell'11 marzo 1977 a Bologna e quello ovviamente di Carlo Giuliani del 20 luglio 2001, che Giulia mette insieme da diversi punti di vista. Una cosa molto interessante è come queste due vicende, come questi due compagni uccisi, entrambi dei carabinieri, anche questa è una riflessione, diciamo, sugli apparati di forza dello Stato italiano, avvengono in due città, Genova e Bologna, che sono due città di tradizione antifascista, ma nelle quali questa memoria viene, come dire, ghettizzata, accantonata, non fa parte diciamo della storia partigiana, della storia antifascista, della storia della sinistra di questi contesti, e quindi è un primo punto. È un libro molto puntuale dal punto di vista delle fonti, dell'analisi giudiziaria, sia su come sono avvenute le vicende, sulla loro contestualizzazione. Parliamo di due momenti, sia nel marzo del 77, che ovviamente è nel punto più forte del movimento No Global, nelle giornate di Genova, in cui la repressione non è semplicemente legata all'intensità dello scontro di piazza, ma appartiene anche alla volontà di chiudere delle fasi di movimento, di chiudere delle dimensioni, appunto, esplosive di conflitto, e avviene anche in questi contesti. Trovate anche un ricco lavoro, diciamo, relativamente alle fonti, cioè i documentari, che i siti, che gli archivi, ovviamente gli atti giudiziari e quant'altro, che Giulia è una tesi, questa è una tesi di laurea, quindi mantiene una sua serietà, diciamo, strutturale internamente, una sua puntualità nei riferimenti, e questo è un valore aggiunto, non è semplicemente un qualcosa che viene pubblicato così. E quindi questa sera, insomma, faremo una chiacchierata su tanti aspetti. Tra, ovviamente, le cose importanti che vanno ricordate nel lavoro di Giulia, dove sono molto ben presenti, è il ruolo della memoria dei movimenti, ma anche e soprattutto nel loro essersi strutturati dal punto di vista storico, storiografico, archivistico, appunto con il centro documentazione Francesco Lo Russo, con tutto quello che è stata la controinformazione e il lavoro anche degli avvocati, perché trovate tanto del Genova Legal Forum in questo volume. Quindi, insomma, uno sguardo ampio che possiamo mantenere questa sera su questi tre aspetti, ripeto: la repressione, ovviamente il conflitto, e la costruzione della memoria pubblica. Allora, la prima domanda che mi hanno fatto tante compagne e compagni qui alla festa, non te lo nascondo, è la domanda: ma i due casi sono paragonabili? Cioè, quanto questa scelta, qual è stata la tua motivazione in questa scelta di mantenere questo parallelo a distanza di tanti anni fra Lo Russo e Carlo Giuliani? Perché ovviamente le vicende di compagni e compagni che sono caduti nelle piazze, sia per mano dei fascisti che per mano della polizia, o in questo caso appunto entrambi dei carabinieri, sono tante. Come mai hai scelto queste due vicende, queste due storie?
1: Ciao a tutti e tutte, intanto grazie a Radio Onda Urto per l'opportunità, Elia. È una domanda che mi hanno fatto in tanti, anche quando mi sono laureata, perché ci fosse la volontà di paragonare questi due casi. Credo che il punto di partenza sia specificare che ci sono delle evidenti anche differenze tra i due casi. Non vuole essere un'analogia a critica, senza, insomma, per dire che tutto è andato nello stesso modo. Non è questo. I contesti di movimento a livello politico, sociale, governativo, l'Italia era un altro paese nel 77 e nel 2001, il movimento anche era molto diverso, il movimento No Global ha avuto una dimensione, appunto, globale, intersecava mondi politici molto differenti, il 77 invece aveva tutta un'altra natura, quindi ci sono tantissimi piani anche di differenza. Quello su cui io concentro l'attenzione è appunto la costruzione della memoria, e credo che in questo e in come si sono svolti o non svolti i procedimenti giudiziari in realtà ci siano tantissime analogie. La prima, io sono bolognese, quindi diciamo tutto è partito dal cercare di chiedersi perché la memoria di Francesco Lorusso sia bandita, tenuta da parte anche nella memoria cittadina di Bologna, che pur fieramente si fregia di essere una città con che fonda la propria identità anche sulla memoria storica, però via Mascarella è un evento ricordato dai compagni. Fondamentalmente l'11 marzo non ci sono le folle, come invece ci sono in tanti altri momenti, a partire dal 2 agosto, pochi giorni fa abbiamo ricordato. E quindi, chiedendomi perché alcuni eventi siano stati tagliati fuori dalla memoria, l'analogia con invece l'omicidio di Carlo penso sia evidente, perché anche a Genova adesso quest'anno ci sono stati tantissimi eventi, podcast, articoli che hanno ricordato il G8 forse per la prima volta in maniera un po' più approfondita e a livello pubblico, ma dell'omicidio di Carlo si parla ancora pochissimo, ed è in un qualche modo anche quello tagliato fuori dalla memoria di Genova. Si parla della Diaz fuori da ambienti militanti e che lo ricordano perché fanno parte, hanno una certa visione del mondo, ma a livello pubblico il suo omicidio, così come quello di Francesco, sembra accaduto al di fuori del contesto, come se fossero entrambi tagliati fuori da un corso degli eventi che invece ha avuto dei nessi di causa-effetto secondo me molto evidenti. E quindi il tentativo è di mettere a confronto sia come appunto viene costruita la memoria pubblica, cosa ricordiamo, perché lo ricordiamo, cosa non vogliamo o non ci è permesso di ricordare, e perché appunto queste storie sono state tagliate fuori. Queste, come molte altre legate a omicidi di piazza per mano dei fascisti e delle forze di polizia, ma comunque resta una memoria divisiva anche passati 50 anni come nel caso di Francesco ormai. E perché avvengono questi fenomeni? Perché invece nel mondo militante sono simboli, in un qualche modo entrambi sono diventati simboli di quei movimenti. Quindi questo è un piano, e credo che sia importante oggi anche interrogarsi su come si costruisce la memoria pubblica in un momento in cui vediamo un revisionismo fortissimo e stiamo distruggendo anche quella che è la memoria condivisa su fatti molto più pacifici, in un qualche modo più chiari nel loro svolgimento. E l'altro piano è quello dell'analisi giudiziaria, che è un elemento faticoso, e anche nel libro credo che sia faticoso avere a che fare con le fonti giudiziarie, è molto tecnico, ma in entrambi i casi i processi si sono svolti, non si sono svolti, e ci si è fermati alla fase di indagine fondamentalmente. Il processo per l'omicidio di Francesco non si è svolto perché è stato archiviato dopo un rimpallo lunghissimo durato 6 anni fino all'83 tra organi giudicanti, poi semmai dopo possiamo tornarci, mentre le indagini per l'omicidio di Carlo si sono chiuse in pochissimo tempo, nel giro di un anno e mezzo, prima ancora che vagamente ci fosse l'idea che si potessero concludere altri procedimenti come quello per la Diaz, per Bolzaneto, che hanno completamente riscritto la memoria di Genova. Quindi è stato archiviato quando non si parlava di Genova, quando ancora si parlava di Pomodoro, feriti prima della Diaz, cioè non c'era assolutamente la consapevolezza di quello che era successo. E peraltro l'analogia non la evidenzio solo io, ma l'inizio del libro parte da una memoria difensiva che gli avvocati di Placanica, il carabiniere considerato responsabile dell'omicidio di Carlo, portano agli atti nel procedimento, ed è una memoria che sostiene che ci siano delle sconvolgenti analogie, da qui il titolo del libro, tra questi due casi. E loro portano agli atti un'ordinanza del 77 con cui il Tribunale di Bologna aveva sostenuto che andasse archiviato il procedimento per l'omicidio di Francesco, perché era evidente che fosse un caso di uso legittimo delle armi. E su questo passaggio sono stati archiviati entrambi i casi, sul cercare di dimostrare giuridicamente che fosse legittimo utilizzare le armi in quel contesto di piazza. In realtà nel 77 c'è stato un grande dibattito interno alla magistratura se fosse o meno legittimo. Nel 2001 questo dibattito non c'è assolutamente stato, e quindi si è proceduti molto velocemente all'archiviazione. Quindi l'analogia tra questi due casi la pongono gli avvocati di Placanica per dire: se anche nel 77 Tramontani, che ha sparato alle spalle da lontano in un contesto in cui c'erano una decina di manifestanti, è stato archiviato, a maggior ragione va archiviato questo caso, perché è evidente che invece c'era un contesto di pericolosità molto più forte, e su questo meccanismo hanno sostanzialmente portato all'archiviazione. Quindi è un'analogia creata innanzitutto a livello giudiziario da chi voleva invece sostenere, diciamo, per insabbiare tutto, che fossero due casi analoghi.
0: Allora, sì, tu ovviamente il caso di Francesco avviene in anni in cui, diciamo, il piano della controinformazione, seppure anche per gli anni a Bologna fosse particolarmente avanzato, Radio Alice e tante altre esperienze che si sono occupate immediatamente del caso, denunciandone, insomma, come è andata. Ovviamente nel caso di Carlo Giuliani, anche per la strutturazione della manifestazione di quelle giornate, c'è un impianto più ampio. Tu sia hai diciamo consultato le fonti, fra parentesi lo segnalo perché è un qualcosa conosciuto ma non così tanto, lo spazio VAG di Bologna. C'è un ricchissimo archivio, fra cui anche tutti gli atti delle vicende di Genova, ed è quello che ha più tutto il materiale. Non ce ne sono altri che hanno tutto il materiale così ampio, quindi insomma sempre l'invito a chi volesse cimentarsi, a tesisti, dottorandi, ma anche a chi volesse diciamo partecipare a insomma andare a vedere. Anche le compagne e i compagni hanno costruito una struttura molto professionale e molto efficace anche dal punto di vista archivistico, che tu hai consultato in maniera precisa. Ma appunto nel caso di Genova tu ti sei confrontata anche con il Genova Legal Team, che è stata una struttura fondamentale per tutte le che ha assistito gli attivisti e le attiviste in tutte le giornate di Genova. Sicuramente c'è stata una fortissima sovraesposizione legato al caso La Diaz, ovviamente, ma non soltanto, perché hanno assistito tutti i processi. Ricordiamo che ci sono compagni e compagni che hanno pagato fino a pochissimo tempo fa, e alcuni ancora braccati in tutta Europa. E tu comunque hai avuto a che fare anche con questa struttura, quindi non soltanto per il caso appunto del 77 di Francesco, per una struttura di controinformazione militante, ma anche con questo esempio insomma importante rappresentato da questi tanti avvocati di movimento che si sono messi a disposizione.
1: Sì, diciamo che la storia che corre parallela a quelle di Francesco e Carlo nel libro è quella dei due collettivi di avvocati, avvocate militanti. Quello di Genova, appunto il Genova Legal Forum, ho intervistato diversi di loro che tuttora peraltro seguono moltissime cause legate alla repressione, ed è un'esperienza che in un qualche modo secondo me si collega invece a quella del collettivo politico giuridico, che è stata un'esperienza nella Bologna degli anni 70, anche lì di un collettivo di avvocati e avvocate molto giovani, che in quegli anni a Bologna mise su una struttura informale di avvocati giovani legali che difesero per un decennio il movimento bolognese a titolo gratuito. E peraltro molti di loro, di avvocati del collettivo politico giuridico e del Genova Legal Forum, hanno legami professionali, diciamo, di genealogici. Molti avvocati che hanno partecipato all'esperienza genovese sono cresciuti professionalmente negli studi della generazione precedente di avvocati militanti, e quindi c'è una sorta di storia anche dell'avvocatura militante a livello italiano molto interessante, che affonda le radici ancora prima con l'Elio Basso, Terracini e l'esperienza degli avvocati che difesero i partigiani durante nel dopoguerra, durante l'offensiva antipartigiana. Quindi una tradizione in un qualche modo di parte dell'avvocatura che, in corrispondenza di alcuni snodi storici in cui i movimenti vengono particolarmente colpiti, riemerge e forma queste strutture difensive. E anche questo la trovo una cosa interessantissima, anche con uno sguardo sull'oggi, cioè come oggi, se e come questa cosa oggi prende forma. Gli avvocati sono stati estremamente disponibili, poi entrambe le storie anche lì hanno delle particolarità. Nella Bologna degli anni 70 erano una decina più o meno di avvocati e avvocate, seguirono alcuni dei casi più importanti di allora sia a livello cittadino ma anche nazionale. Maria Virgilio, che è stata una delle uniche donne che facevano parte del collettivo, ha seguito i primissimi casi per procurato aborto, sulla violenza di genere, ha portato con tante altre avvocate alle conquiste del movimento femminista. Insomma, hanno una storia interessantissima e hanno seguito poi il processo per il 2 agosto, anche se il collettivo si era già sciolto, e sono stati gli avvocati della famiglia Lo Russo. Il collettivo politico-giuridico scelse come scelta politica, per quanto non tutti avessero un uguale, diciamo, posizionamento, ma di mettere la loro competenza professionale a difesa delle lotte, perché credevano che fosse importante difenderle al di là di posizionamenti vari dei singoli, e difendevano a livello collettivo. Chiaramente era nominato un singolo avvocato perché così è necessario, ma pubblicamente, politicamente, sceglievano collettivamente quali cause difendere. E fu immediato, insomma, dopo l'omicidio di Francesco, affidarsi a loro. Ci sono proprio le registrazioni di Radio Alice, appena la polizia entra ad arrestare i compagni, che si sente chiamata il collettivo politico giuridico, e tutti sapevano nella Bologna di allora che se finivi arrestato, denunciato, bisognava fare riferimento a loro. E seguirono tutto il processo, il procedimento, cosa che invece non è successa ad esempio per l'omicidio di Carlo. Il Genoa Legal Forum non difese la famiglia Giuliani, è l'unico procedimento che è rimasto, diciamo, fuori per tanti motivi anche personali della famiglia. Fu Pisapia l'avvocato, ma in realtà poi seguirono molto da vicino, anche a livello personale, tutto il lavoro di controinformazione che ha permesso di far emergere delle visioni alternative su cosa è successo in Piazza Limonda. E penso che il lavoro di intervista e il tipo di memoria che hanno portato loro sia anche uno sguardo diverso, che permette di guardare dal punto di vista di chi in un qualche modo dialoga, è una figura intermedia tra movimenti e istituzioni, e porta le istanze dei movimenti all'interno delle istituzioni, di guardare anche queste storie di movimento da un'angolatura differente, che penso sia appunto particolarmente interessante.
0: Tu mettevi, si vede anche chiaramente come appunto la memoria collettiva sia un qualcosa che appartiene ai movimenti e stimola i movimenti. Questa è la festa di una radio antagonista che fa della controinformazione, che fa del punto di vista dei movimenti al di là di quello che è il giudiziario, che è sempre spesso perdente la sua ragione d'essere, e questo il tuo testo lo fa. Ma da questo punto di vista, dicevamo all'inizio, c'è anche una questione di memoria pubblica all'interno dello spazio urbano. Cioè, effettivamente, in realtà poi il testo appunto parte dalla prefazione di Tonio Rovatti con un interessante spunto, che è il processo per i fatti di Reggio Emilia, che è il primo momento in cui si discute appunto di conflitto, repressione dello Stato e memoria pubblica. La memoria pubblica è un qualcosa che nelle nostre città è un tema. È un tema che molto spesso utilizza più la destra, che rispetto invece va detto alla sinistra, che fa della battaglia appunto sulla memoria pubblica un suo voler imporre. Noi siamo bombardati dalle richieste di avere strade dai nostri governi, dalle nostre destre, per Giorgio Almirante, mentre invece siamo molto meno, molto più imbarazzata, come hai trovato, Genova e Bologna, città tradizionalmente di sinistra ma è antifasciste. Non è un caso che si parte appunto da luglio 60, il momento appunto con Reggio Emilia, ma luglio 60 come momento di fortissimo scontro antifascista contro l'MSI a Genova, ma sono appunto due città, due amministrazioni in cui questo è un tema importante. Tu dicevi la memoria militante è rimasta in mano ai compagni. Noi abbiamo ancora a Piazza Limonda, esattamente come abbiamo a Scarella, che c'è un, diciamo, un ricordo autogestito ancora, perché nella memoria di queste amministrazioni, di queste città, faticano a entrare questo. Secondo te perché?
1: Ma sicuramente conosco meglio la, il caso bolognese per nascita. A Bologna io credo che sia difficile per chi non ha uno sguardo appunto militante, non ha un background per cui conosce la storia di Francesco, passare in via Mascarella e capire quella lastra di vetro con dei buchi cosa sia fondamentalmente. C'è una targhetta molto poco esplicativa. Fino a poche settimane fa in Sala Borsa, la biblioteca principale della città, c'era una mostra sul 77 con pannelli e pannelli e pannelli di testo in cui non c'è una riga su Francesco Lo Russo, per cui soprattutto visto che è passato molto più tempo credo sia veramente problematico che non si faccia una riflessione cittadina sul perché questa storia è stata tagliata fuori. Sul perché è stata tagliata fuori credo ci sia un'evidente difficoltà dell'amministrazione che allora non prese le parti del movimento. Forse per la prima volta nella storia della città ci sono tante fonti nel libro che mettono in evidenza come il movimento si senti tradito, perché credeva che ucciso Lo Russo, insomma, l'amministrazione comunista della città, che era la roccaforte, il PC in quel momento, ovviamente avrebbe preso le difese, no? Con il primo morto in piazza dopo la liberazione nelle strade. Così non è stato. In realtà le primissime dichiarazioni di Zangheri, che era sindaco di allora, difendono il movimento, e lui dichiara il giorno dopo a Bologna non si deve sparare nelle piazze, nelle strade. Poi arriva la direzione nazionale del partito che gli dice facciamo che cambi versione delle cose, quindi da quel momento lì il partito ha disconosciuto sostanzialmente il dolore, la rabbia del movimento, che è stato represso in modo molto violento poi nelle giornate successive con una guerriglia che ha coinvolto tutta la città. E questo momento che è ricordato da tutti i compagni del servizio d'ordine del Partito Comunista e la CGIL, che impedisce l'accesso a Piazza Maggiore difendendo il sacrario dei partigiani dal movimento stesso, che è stato vissuto come il tradimento massimo, no? Ancora oggi l'amministrazione, ad esempio, a parte pochissime eccezioni, non partecipa alle commemorazioni dell'11 marzo. E lo stesso avviene a Genova. Quest'anno c'era la sindaca Salis, è passata, ma è stato il primo anno in cui qualcuno era presente in Piazza Limonda in veste pubblica. E anche in Piazza Limonda c'è un cippo che ricorda Carlo, ma che se non sai che è lì, Non ci presti assolutamente attenzione. Come ogni anno viene ritoponomizzata la piazza con il nome Piazza Carlo Giuliani, ragazzo, e quest'anno un militante, non so come dire, un camerata ha ben pensato di cancellare subito dopo questa scritta mettendo sotto un manifesto di Vannacci, per cui c'è ancora un'evidente conflittualità anche proprio urbana sul ricordo, su cosa devono ricordare quegli spazi. L'anno prossimo tra l'altro sarà il cinquantennale dell'omicidio di Francesco, quindi vedremo come Bologna, se e come riprenderà in mano questa storia, però anche forse il movimento in parte fatica al di fuori delle commemorazioni a lasciare spazio anche proprio cittadino. A Bologna c'è un unico giardinetto che ricorda Lo Russo, in cui c'è scritto, questo per l'amministrazione, in cui c'è scritto che è morto tragicamente. A Genova non c'è niente che ricorda Carlo nella toponomastica, per cui c'è veramente un'enorme fatica. E quando si ottiene dopo lunghissimi anni di poter avere qualcosa che richiama quegli avvenimenti, è una concessione, diciamo, di poco valore, che non riporta veramente a una memoria con un significato politico, ma è sempre così qualche briciola che viene concessa alle famiglie. Ed è importante, credo, anche riflettere su questo, anche su tanti altri nomi di persone che costellano le nostre città e su cui forse ci soffermiamo poco, ma è una battaglia in realtà importante per tenere anche una memoria viva connessa ai luoghi che occupiamo tutti i giorni.
0: Venendo un po' anche appunto uno sguardo più più recente, giustamente il tuo testo, partendo da questi assi, al di là anche di queste vicende, lo dicevamo all'inizio, pone il tema, nel senso che il rapporto fra repressione e conflitto, memoria pubblica e il suo rapporto poi con la scarsa verità giudiziaria, che come sappiamo bene poi non porta granché da questo punto di vista, e la necessità della controinformazione in questo senso è importante, e c'è anche il tema del riconoscimento del dissenso politico. Cioè, noi veniamo anche adesso in una fase politica in cui abbiamo avuto 3 decreti sicurezza sul contro, diciamo, dissenso politico, se vogliamo utilizzare il termine più accademico, diciamo, insomma, però contro i movimenti, in cui abbiamo un utilizzo anche forte ormai di strumenti repressivi, di strumenti associativi, di norme ad hoc, e siamo ancora qui. E l'Italia è un posto particolarmente bloccato su questo. È un luogo in cui questa memoria conflittuale ancora impatta con una chiusura della sinistra. Su Zangheri è stata anche buona, devo dire, perché poi appunto è il sindaco del PC che accetta i carri armati di Cossiga, inevitabilmente, esattamente come la CGIL e il sindaco Perico, sì, dopo la morte di Carlo, si disconoscono la manifestazione del 21, però c'è ancora un blocco su questo, e spesso è un blocco a sinistra. Cosa ci dici secondo te su questo?
1: Ho letto recentemente una riflessione a seguito degli scontri a Bologna per l'omicidio di Fakir, in cui si ragionava su se questa cosa fosse successa negli anni 70, quale sarebbe stata la risposta? Ci saremmo tanto infiammati? La sinistra si sarebbe tanto infiammata, scaldata e prodigata nel disconoscere anche un modo di protesta più conflittuale, oppure no? Io penso che anche riguardando le fonti storiche ci sia stato in questo senso una grande involuzione. Comunque negli anni 70 il dibattito sulla legittimità dell'uso delle armi, di un certo tipo di repressione, era vivace, attivo e anche molto conflittuale. Cioè, gli stessi magistrati che si occuparono dell'omicidio di Francesco non erano per niente d'accordo, e infatti tutto si è giocato su un formalismo, diciamo, legato a un articolo della legge reale che poi precede tutto quello che abbiamo adesso fondamentalmente a livello normativo. Ma il conflitto che si nasconde dietro il velo formale era un conflitto politico di merito su se fosse legittimo o meno fare uso della forza e quale forza nelle piazze. E lì io trovo che ci fosse ancora un dibattito attivo anche all'interno del mondo della sinistra e del Partito Comunista, per quanto poi sia stato molto silenziato e, diciamo, la logica di partito ha prevalso. Però tanti anche militanti del Partito Comunista di allora, o almeno così emerge da tante testimonianze, non si sentivano a loro agio con la posizione che poi prese il partito a livello ufficiale nel disconoscere il movimento. Ora, questa cosa mi pare evidente che sia molto cambiata, e sembra quasi che sia necessario farlo più in fretta della destra, cioè disconoscere un certo tipo di conflittualità sociale prima che la sinistra istituzionale si senta in un qualche modo associata a questo. E la legittimità passa anche dal piano giudiziario, perché oggi la sinistra non sta facendo battaglia politica anche su queste norme, e che stanno completamente restringendo lo spazio del dissenso, e lo fanno su un terreno ancora diverso, nemmeno penale. Cioè, tantissime sanzioni oggi sono amministrative, non prevedono nemmeno un confronto, un dibattimento in aula, quando semmai si arriva a un processo, ma è tutto ancora più subdolo, più veloce, passa per vie amministrative, e non c'è una riflessione a sinistra su quanto impatta questa cosa e quanto restringe lo spazio democratico e del dissenso. Quindi credo che anche in questo senso guardare le cose con una prospettiva storica aiuti anche a capire un'evoluzione terrificante, a mio modo di vedere, che oggi stiamo vivendo e sperimentando. E Genova è stato forse la cerniera, cioè il passaggio in cui si è sdoganata completamente anche una violenza di piazza che prima era quantomeno deprecata e forse eccezionale. Da Genova in poi è diventata la normalità. Genova ha avuto un picco di intensità, ma non è diverso quello che è successo da tantissimi altri episodi più diluiti, in un qualche modo meno eclatanti, ma che che anche lì ha dimostrato come poi la sinistra istituzionale sia totalmente distaccata immediatamente, e quest'anno era forse un po' il banco di prova, e l'anniversario credo che sia stato anche complesso come momento, perché in parte credo sia stato anche utilizzato per fare di Genova un santino. Tutti hanno detto che brutto che è stato Genova, ma abbiamo riflettuto sul senso politico di quello che è successo, credo poco, soprattutto negli ambienti in cui forse era necessario farlo, e su che le riforme siano necessarie per cambiare anche un sistema repressivo che è sempre più impattante e sempre meno anche appunto percepito come problematico. Cioè ormai lo chiediamo che ci sia questo livello di repressione e di violenza, quindi sono riflessioni impegnative. Io speravo forse ottimisticamente che il 25esimo avrebbe aperto un po' più di spazio, e devo dire, essere in Piazza Limonda mentre a Bologna una persona è morta durante un fermo è stato veramente sconvolgente, perché tutti in piazza dicevano allora veramente non è cambiato niente.

sfuggito per miracolo al linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere. Ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere.

0: uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato hanno replicato con lancia e ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la Marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni rimasti impigliati nel cancello dei denti.
1: C'è un piccolo aspetto intermedio, no? Perché poi, anche se nel tuo testo si evidenzia come non sia così determinante, però c'è l'aspetto poi anche del racconto work in progress, in corso d'opera, quindi la stampa. Tu dicevi lo sgombro di Radio Alice, Radio Onda d'Urto all'interno, nel G8 di Genova, all'interno del circuito di Radio Gap, parte vive lo sgombero alla scuola di Aspertini dello studio di Radio Gap nell'irruzione da parte della polizia. Forse sono i due audio della storia italiana, sia lo sgombro di Radio Alice che lo sgombro di Radio Gap, che sono appunto in diretta finché la polizia non arriva proprio a staccare i microfoni. Un tuo sguardo, perché nel testo sembra che insomma non abbiano tolte le radio di movimento, tolto il lavoro di movimento, non si sia complicato l'ambito della stampa, l'ambito del racconto giornalistico. Tu prendi anche qualcosa di estero, del racconto giornalistico al di là del saggistico, al di là dell'archivistico, al di là del giudiziario, di come, quindi insomma di qualità anche del racconto da questo punto di vista.
2: Parte dal presupposto che non è stato il mio focus di ricerca, quindi non sono un'esperta di storia dei media, ma appunto ho avuto a che fare spesso con in archivio con le fonti anche giornalistiche. Ma nel caso di Genova mi pare, cioè rileggendo con lo sguardo di chi quel periodo non l'ha vissuto, il modo in cui i media mainstream, diciamo le testate giornalistiche nazionali, hanno riportato quello che era successo, hanno del paradossale. Sembra veramente fantascienza, a partire da tutta una costruzione mediatica che arriva ben prima dei giorni di Genova. C'è stata una campagna martellante, disincentivante, che puntava a non fare andare le persone in piazza. Si è parlato di palloncini con sangue infetto, con l'AIDS, cerbottane infette, tipo tempeste mediatiche di SMS che avrebbe bloccato la città. Ne hanno scritte di tutti i colori, e anche a seguito di quei tre giorni e dell'omicidio di Carlo sono stati i media indipendenti, e in particolare tutto il circuito di Indie Media, che è stata un'esperienza anche lì incredibile, che ha portato avanti un certo tipo di controinformazione, ma non si è mai parlato in maniera chiara. E tuttora tanti articoli che sono usciti quest'anno continuano a sostenere che il proiettile che ha ucciso Carlo sia stato deviato da un sasso per aria lanciato da un manifestante, e ancora portiamo avanti quel tipo di racconto dei fatti di Genova. Quindi senza anche lì un lavoro giornalistico, radiofonico del mondo militante, probabilmente tante cose non le avremmo preservate, raccontate, raccolte. Banalmente, cioè, Indie Media ha fatto un lavoro incredibile di raccolta proprio di audio, video, fotografie, che poi sono state fondamentali anche nella ricostruzione processuale e hanno permesso di svoltare i processi. Nel caso del 77, poco tempo dopo ci sono stati dei fatti che hanno totalmente surclassato in qualche modo l'omicidio di Francesco. Quindi a livello cittadino sui giornali si è parlato dell'omicidio sempre con molta molta cautela, diciamo così, ma sicuramente con più posizionamento dal mio punto di vista di quello che c'è stato poi a Genova. Cioè alcuni giornalisti hanno scritto immediatamente che non c'erano, ad esempio, non c'era quella situazione di sommossa che è stata poi descritta nei processi. Neanche un anno dopo c'è stato l'omicidio di Moro, il paese è completamente cambiato, il processo 7 aprile ha devastato fondamentalmente il mondo dei movimenti e la legittimità anche di un discorso politico dei movimenti. Quindi è cambiato totalmente il focus, e gli avvocati stessi del collettivo politico giuridico che seguirono il caso di Lo Russo in realtà hanno avuto ragione in Cassazione, che è stato l'ultimo passaggio. A livello di merito la Cassazione ha detto avevano ragione loro su questo conflitto procedurale che ha portato all'archiviazione, quindi avrebbero potuto chiedere la riapertura del processo e non l'hanno fatto, insomma, nelle interviste hanno raccontato che era talmente cambiato il clima politico nel paese che non c'era più nessuna attenzione pubblica, mediatica sull'omicidio di Francesco, quindi sarebbe stato una causa persa fondamentalmente, quindi preferirono passare per altre vie, hanno tentato la causa civile, non è andata neanche quella, però per restituire anche quanto sia importante anche l'attenzione pubblica immediata su un fatto, purtroppo nel nostro paese tante volte è così, nel cambiare proprio l'esito di come vanno le cose. Quindi in quel caso lì poi c'è stato il 2 agosto, cioè Bologna è stata travolta da tutta un'altra serie di questioni che hanno in qualche modo anche spostato l'attenzione mediatica, quindi credo che anche in quel caso ci sia una profonda differenza su come poi si sono posizionati anche i giornali, non una differenza di come il mondo militante invece ha restituito subito quelle storie.
3: Allora, se ci sono interventi, domande.
4: Ti faccio questa domanda anche un po' più d'attualità, per un po' magari attualizzare un attimo. Non sono bolognese, ma vivo a Bologna anch'io da molti anni e c'erano le manifestazioni per Fakir. Mi è venuta in mente una riflessione che magari si interseca un po' con i temi del libro, che secondo me la riflessione oggi che i movimenti alla ricerca deve farsi è un po', diciamo così, come la violenza si è intersecata, oltre che contro i movimenti, contro un certo tipo di vivere, la politica, gli spazi, eccetera, come si è intersecata anche con la violenza razziale, che è un tema che so che è un tema grande, però è un tema di novità rispetto ai fatti di Lo Russo e di Carlo Giuliani. Quindi nel caso di Fakir si è visto in particolare, ed è una cosa che a cui l'Italia, diciamo così, non era abituata, e secondo me è un tema abbastanza cruciale nella riflessione militante di oggi. La seconda domanda riguarda, tu parlavi di spazi, giustamente, insomma, di quanto sono fondamentali. Diciamo che in Italia adesso, specialmente negli ultimi anni, abbiamo un problema di dove si riuniscono i movimenti, perché scienze sociali, specialmente, come ben sai, a Bologna, il caso dello Split, il caso della BAPA, è un altro discorso, e di tutta una serie di realtà, per non parlare del Leoncavallo della Scatasuna in altre città dove i compagni sono stati trovati senza sede da un giorno all'altro, è un altro tema di repressione poliziesca e di repressione forse più istituzionale che, cavolo, rappresenta una sfida, secondo me, che potrebbe anche segnare un punto di non ritorno nella tenuta della militanza stessa, no? Capisco che sono due temi giganti, però era anche un po' per aprire il dibattito. Grazie.
5: Tu hai usato dei temi, la disinformazione e l'informazione. Per Bologna è stata solo disinformazione, non è stata informazione. E in più la continua ad essere disinformazione, perché l'informazione è dire la verità. E nessun TG che sentiamo dice la verità. Io, siccome sono un po' su di età, dunque sento i TG, mi rendo conto che gli unici TG sono TV2000, che è tutto un dire, che è una televisione dei preti, e L'Avvenire, che alcune volte trovi degli articoli, mi piace leggere tutto, che dicono la verità, cioè delle cose che sono come sono, è l'informazione come deve essere data, non è di parte. Quindi l'informazione è informazione, poi ognuno, secondo me, la prende come crede, la può cercare di ricercare, di vedere, di informarsi, però le verità sono verità e la verità dovrebbe essere informazione e tutto il resto è disinformazione. Tu dicevi un'informazione alternativa, quella che è stata data da tutti quelli che hanno detto, è stata verità, non è stata informazione alternativa, perché la verità è quello che è successo. E questo che è successo con Carlo, io non ero, avevo 7 anni, e per cui non sono informata su tutto, ti dirò la verità, però la verità è verità, l'informazione dovrebbe essere verità e tutto il resto è solo, viene usato per renderci ignoranti. Io non so parlare molto bene, non ho studiato tanto, però vi dico, dopo 56 anni mi sono resa conto, a 9 anni è morto Moro, tutte Berlinguer, cioè ero piccola ma non ero scema, e quindi mi rendo conto che l'Italia vive di disinformazione, non di informazione.
2: A me il concetto di verità, io ho studiato filosofia prima di storia, è una parola complessa, quindi per questo motivo uso il termine, più di un termine, ma insomma questo concetto di alternatività, perché credo la verità come concetto monolitico sia appunto molto, molto difficile, soprattutto in storie come queste. Gli stessi movimenti hanno spesso delle visioni alternative, cioè interne diverse, quindi soprattutto a Genova c'è chi ha vissuto i fatti in maniera con sensibilità diversissime, che non era nello stesso posto, non ha visto tutto, quindi in questo senso. Poi a livello informativo sicuramente c'è stato un buco enorme nella stragrande maggioranza dei casi, voluto, e anche tanto parlo di manipolazione, di distorsione dei fatti e di quello che è successo. Però credo che a livello, cioè, io sono una storica, non sono, o meglio, mi sono laureata in storia, è una parola grossa essere storici, però credo che lo sguardo della storia debba essere quello di portare sul tavolo una ricostruzione che arriva dopo, di tanti elementi, che è necessariamente anche nel mio caso prospettica, cioè non ho scritto la verità, non lo so cosa, nessuno probabilmente saprà mai cosa è successo per filo e per segno, è un mio sguardo frutto anche del mio background, della storia che ho avuto, degli studi che ho fatto, che guarda le cose da un certo punto di vista. Per questo credo che sia importante anche per un ricercatore, poi se vuole Elia rispondere anche su questo, aggiungere qualcosa, credo sia importante non arrogarsi il diritto di dire cos'è la verità, non perché non c'è un come sono andate le cose, ma perché credo sia insomma una responsabilità grossa dire scrivo io qual è la verità in quel caso. Io ho guardato le fonti, ho dato un'interpretazione e credo che le cose, penso che questo sia un po' il contributo anche degli storici, riportare alla luce delle fonti che magari non sono immediatamente accessibili, fruibili da tutti, e dire attenzione che questa cosa però è scritta qui, non è una mia costruzione, no? Sulle altre domande, il discorso della violenza razziale è enorme, e Genova è una delle questioni che va portato alla luce, no? Cioè, uno dei grossi temi del movimento altermondialista poneva l'attenzione sulla migrazione, il diritto alla mobilità. Che a Bologna non sia stata fatta una riflessione su questo credo sia un problema grosso. E ancor prima che per l'omicidio di Fakir, credo che la stessa cosa sia successa per le manifestazioni dopo l'omicidio di Rami, cioè che a livello pubblico questo tema non è proprio neanche vagamente nell'orizzonte. Credo però che anche i movimenti dovrebbero fare una riflessione, cioè andrebbe fatta una riflessione politica su come includere anche chi manifesta, ad esempio, da quel posizionamento, le seconde generazioni che sono in piazza, che portano in modo molto forte, no, queste questioni, che forse non sempre trovano spazio all'interno del mondo militante tradizionale. Secondo me è un'occasione, per quanto terribile, di riaprire questo discorso e di renderci conto che in Italia, come in tanti altri paesi, nelle forze dell'ordine c'è un problema legato alla razza e alla visione delle persone marginalizzate più in generale, perché poi credo che nel caso di Fakir, oltre al profilo legato alla dimensione razziale, ci fosse anche tutto il tema della salute mentale, come ci approcciamo, cioè ha sollevato questioni enormi, difficili, su cui forse anche appunto a sinistra è il caso di iniziare a farsi domande, non che non ci siano, però credo abbia sbattuto in modo molto forte tante, tante dimensioni su cui la riflessione è complessa. Gli spazi sociali, vabbè, io parlo di Bologna perché conosco Bologna, è avvilente la situazione, credo, ma non credo che in tante altre città insomma sia molto diverso. Qualcosa resiste faticosamente, ma vabbè, Roma è l'ultima cosa che abbiamo sotto gli occhi. Se questo decreta la fine dei movimenti, non lo so, cioè mi auguro vivamente di no. Oltre agli spazi in quanto tali di movimento, credo sarebbe importante anche riflettere su come in generale si occupano gli spazi pubblici, urbani, la città, quello che un po' anche è uscito fuori per livello di memoria, ma credo sia cambiata non solo la città per l'assenza di spazi, ma proprio di come la configurazione della città, cioè che è sempre più turistificata, gentrificata, in cui in generale gli spazi proprio della socialità, al di là della connotazione militante, sono completamente venuti meno. Non c'è nulla che non si paghi, che non obblighi a un certo tipo di socialità, quindi anche questa credo sia una rivendicazione forte. Sicuramente su questo a Bologna c'è una lotta da anni, però sì, credo il discorso sia più ampio, proprio di cosa sta diventando lo spazio urbano. E è interessante, forse come lato positivo, in altri contesti non urbani invece ci sono tante esperienze invece molto interessanti, cioè almeno nel nostro Appennino. Forse anche ripensare non solo per come sono sempre state le cose, ma immaginarsi anche altri spazi di movimento, altre forme di vivere lo spazio, potrebbe essere un punto di vista.
6: Ciao, siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
7: Lorenzo.
6: Ciao Lorenzo. Conoscevi già questo libro?
7: No, non lo conoscevo, ne ho sentito parlare semplicemente leggendo il programma della festa.
6: E cosa ti ha portato a venire a sentire la presentazione, l'incontro?
7: Beh, sicuramente diciamo il fatto di essere il 25esimo anniversario del G8 ha richiamato insomma abbastanza. Diciamo io sul G8 ho giusto leggiato qualcosina quest'anno, è stato ripubblicato Nessun rimorso, se ricordo bene il titolo, che è raccolta di fumetti, pubblicata peraltro dal Genoa Legal Forum, che non conoscevo, sapevo molto poco della storia, per cui ho insomma letto con grande interesse, e invece dell'omicidio di Francesco Lo Russo sapevo davvero davvero poco, quindi ho pensato fosse insomma una buona occasione per sentirne parlare un po' in maniera approfondita da chi effettivamente come l'autrice l'ha studiato.

0: casi, più che nel dibattito forse nella memoria storica pubblica, siano due casi che siano completamente lasciati. Sì, forse sul G8 quest'anno, perché il 25esimo, come 5 anni fa per i 20 anni, c'è stato un'attenzione maggiore, ma sullo russo forse chi non ha stato a Bologna, chi non ha vissuto a Bologna eccetera, non conosce forse molto bene tutto quanto. Quindi forse questo, ecco.
1: Ti ringraziamo molto e ti aspettiamo in libreria per fare un giro tra i banchi e le nostre proposte.
0: Volentieri, volentieri, grazie mille.
1: Grazie, buona festa.
0: Grazie, ciao, buona serata.
1: Siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
2: Vic.
1: Ciao Vic, cosa ti ha portato a questo incontro?
2: Beh, intanto diciamo la curiosità, siccome è giovane la scrittrice, mi meravigliavo del fatto di parlare di un omicidio addirittura del 77, volevo capire com'era l'interesse e anche poi il racconto, se vogliamo, chiamiamolo racconto. E cioè, per chi ha vissuto il 77, è tutto un mondo ormai che fa parte appunto della storia, e non averlo vissuto mi sembrava un po' intrigante la cosa. Ho capito che l'interesse era massimo, specie sulla faccenda processuale, diciamo, e cioè anche sulla burocrazia dei procedimenti, eccetera, che anche lì trovi del marcio. Non bastano i fatti, purtroppo, il sangue, le vittime, eccetera, ma anche tutta la giustizia italiana che davanti a questi episodi viene meno. Allora mi interessava sapere come una giovane si interessasse a questo, non perché non possa, ma proprio vedere come, e sapere, vedere già, essendo una laureata in storia eccetera, che già c'è una passione su queste cose eccetera. E io mi chiedo, spero che i giovani siano tanti ad avere questo interesse.
1: Quindi ti ha colpito positivamente?
2: Sì, perché poi la storia la sapevo e purtroppo stendiamo un velo, insomma, su quello che non solo è accaduto, ma sta accadendo, e spero che non accada più, ma ho i miei dubbi su questo.
1: Grazie mille, una buona serata, buona festa.
2: Grazie, altrettanto.

che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito medio alzato dentro verso il cielo. Noi siamo in ballo adesso.

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

le 7 di lunedì 14 di settembre, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questa è la sigla di apertura delle trasmissioni in diretta. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, un saluto da parte di Marco, una buona giornata, buon inizio settimana e buon inizio scuola per tutti gli studenti e le studentesse che questa mattina tornano a varcare i portoni dei loro istituti scolastici. Proprio a loro voglio dedicare un brano, una chiave di Caparezza, e poi ci risentiamo per le prime pagine dei quotidiani.

Lunedì 14 settembre, Radio Onda d'Urto, le prime pagine dei quotidiani in attesa delle rassegne stampa. Cominciamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura in taglio medio: guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. Perché lo zar frena ancora sulla trattativa, il commento che viene proposto dal Corriere. In taglio alto i timori sull'AI, sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web. Trump, rallentare, punto di domanda, no, chi la sviluppa vince. E poi il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. Sulla colonna di destra, Svezia e sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi alle elezioni legislative. Poi Schlein, pronti per le urne il prima possibile, il comizio a Reggio Emilia. In centro pagina la fotografia, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, l'incidente sul barchino, lei dispersa, lui è morto. Andiamo sulla Repubblica, il titolo di apertura: Schlein sfida Meloni, la leader della PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi. Confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Scommettevano contro di me, il commento che viene proposto su Repubblica. Poi sulla colonna di destra, l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. In taglio medio, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, con la reportage il debutto di Le Pen nella corsa all'Eliseo, prima i francesi. Poi sulla destra, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. In taglio basso, c'è Chettin Pelicot, educare i giovani ai sentimenti. Poi l'intervista a Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto a via Poma. E poi la più famosa delle donne, sconosciuto, l'articolo firmato da Consita De Gregorio. Andiamo sulla prima della stampa, il titolo di apertura: guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione dell'Unione Europea, il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. In taglio alto, Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. Poi sulla colonna di destra, la politica, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. Poi l'analisi, la macchina primarie e il festival delle ambizioni. In taglio basso, i ragazzi che salvano i bus dalla discarica a Torino, un gruppo organizza viaggi sui pullman dismessi. E poi il sondaggio, il paese ossessionato dalla cronaca nera.
Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, il titolo di apertura: Conte Einstein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. La festa del Fatto e lì a quella dell'Unità, avanti con sostegno a Kiev. Poi il Fatto Economico: i dolori del vecchio Junior, affari, pochi utili e debiti. In taglio alto albanese, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. La festa del Fatto: Anna Foa a sanzionare Netanyahu. E poi sempre la festa del Fatto: Ranucci, non entro in politica, la battaglia sarà in Rai su Report. Il conduttore: mai affari con la vitola. Così la prima del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere la prima del Domani, il titolo di apertura: vinco le primarie e batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra, la maggioranza prepara una manovra elettorale, mance ai giovani e al ceto medio, la segretaria chiude la festa nazionale dell'Unità e inizia la sua campagna, prima si vota meglio è, messaggio agli alleati, acceleriamo sul programma, ma il leader dei 5 Stelle insiste, niente armi a Kiev. In taglio medio, mid term da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne USA, la minaccia della polizia di Trump. E poi in taglio basso, le pressioni di La Vitola a Ranucci dopo la bomba, poi l'analisi, pochi metal detector nelle scuole, no al securitarismo del governo.

fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. E poi il costo dei conflitti, la guerra che uccide l'ambiente dalle sostanze tossiche ai gas sera. Così le prime pagine dei quotidiani nazionali, la rassegna stampa nazionale vi ricordo in onda alle 10.30. Diamo un occhio veloce anche ai quotidiani locali lombardi, raddoppiati giovani bresciani all'estero, più partenze che rientri, il saldo resta ancora negativo, trasferimenti soprattutto per lavoro, stipendi e opportunità, così il titolo di apertura del giornale di Brescia. In taglio medio le notizie di carattere internazionale: Svezia, l'ultradestra arretra, risultato in bilico, Ucraina, Mosca colpisce al confine con la Polonia. Poi in taglio basso, cade dalla moto e si schianta, muore a 22 anni a Darfur, Daniele Gabossi stava tornando dal pranzo con la nonna e deceduto sul colpo, così il giornale di Brescia. Il Brescia oggi, Euro 5 deroga per 84.000 auto, le strategie della regione in vista dello stop previsto da ottobre, le ricadute nel bresciano. Poi in taglio medio la scuola al via, ma gli organici vanno completati, questo è il nuovo anno scolastico. Poi anche qui la notizia di Darfur, cade con la motocicletta, muore ragazzo di 22 anni. Poi sale Marasino sulle zucche, l'effetto caldo record. E in taglio basso a Brescia, tutti pazzi per lo yoga, in pochi anni è raddoppiato il numero dei praticanti. Queste le prime pagine dei quotidiani locali, la rassegna stampa dei quotidiani locali alle 9.15.

storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

14 settembre del 1923. In Spagna Miguel Primo de Rivera porta a segno un colpo di Stato. Sarà dittatore per 7 anni fino al gennaio del 1930. Militare, figlio di militari, Primo de Rivera partecipa a tutte le guerre coloniali spagnole di fine 800, Marocco, Cuba e Filippine. La sua ferocia e il disprezzo per la vita umana dei nativi gli valse il riconoscimento del re di Spagna, che nel 1921 lo nominò Marchese di Estel. La Spagna di quegli anni era attraversata da forti rivolte sociali e tumulti guidati soprattutto da anarchici e socialisti. Agitando quindi lo spauracchio rosso, De Rivera salì al potere con un colpo di Stato appoggiato da tutto l'esercito, dai latifondisti, dalla Chiesa e dagli imprenditori, oltre che ovviamente dallo stesso re Alfonso XIII, che lo nominò primo ministro dopo il colpo di Stato. La repressione fu immediata e spietata. Primo de Rivera sospese la Costituzione, istituì la legge marziale, impose una rigida censura e bandì tutti i partiti politici. L'unico consentito era il suo, l'Unione Patriottica Spagnola. La grave crisi economica che colpì la maggior parte dei paesi occidentali dopo il crollo di Wall Street nel 1929 minò alla radice la fragile economia spagnola, basata in particolar modo sulle esportazioni. De Rivera perderà così l'appoggio prima degli imprenditori e poi dello Stato.

esercito, tanto che nel gennaio del 1930 sarà costretto a dimettersi. Morirà poco dopo, non farà tempo a vedere un anno e mezzo dopo la nascita della Repubblica Spagnola, con la cacciata di Re Alfonso e un decisivo protagonismo operaio e contadino, con le forze socialiste, anarchiche e comuniste. La Repubblica terminerà il 1 aprile del 1939, con la vittoria nella guerra civile dei fascisti nazionalisti guidati da Francisco Franco e dalla sua Falange, partito politico fondato da uno dei figli di De Rivera, José Antonio I de Rivera.

0: 6 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Yeah.

0: Radio Onda Adulto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente della coalizione di destra Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio alla sinistra, a retta invece l'ultradestra. Siamo di fronte anche al record di affluenza alle urne. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo. Il tutto è avvenuto a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha partecipato al vertice dei BRICS a Nuova Delhi per stringere alleanze, incontrando gli omologhi di 4 nazioni, tra cui Brasile e India. Durante l'assemblea, Rodriguez ha espresso la volontà dell'Havana di entrare nel gruppo come membro a pieno titolo per accedere a un sistema finanziario alternativo e promuovere la de-dollarizzazione globale. Nel suo intervento il ministro ha attaccato duramente Washington per le recenti misure esecutive. Rodriguez ha denunciato un assedio energetico paragonabile a un blocco navale, definendo le sanzioni statunitensi un castigo collettivo per il popolo di Cuba e definendolo anche genocidio silenzioso. 3 persone sono rimaste uccise e altre 15 ferite in una sparatoria che è scoppiata poche ore prima dell'apertura dei seggi prevista per oggi in una regione musulmana semi-autonoma delle Filippine, chiamata a eleggere il suo primo parlamento. Schlein ha chiuso la festa dell'unità della PD di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinciamo le primarie, poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista. Prima si vota, meglio è, siamo pronti, ha detto la segretaria Dem. Prosegue intanto oggi in Campidoglio la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone domani i funerali di Stato. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi sono in classe in Friuli, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, nei prossimi giorni in altre 10 regioni. Val di Tara assicura che si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati parlano di oltre 200.000 precari. Questa sera, lunedì 14 settembre alle 20.30 alla Torricelli di Milano, l'assemblea pubblica per il corteo cittadino del 26 settembre contro sfratti, sgomberi e repressione. Friol Antifas sarà presente con uno spezzone nell'ambito delle giornate internazionali a sostegno di Maya, Anna e Gabri e contro l'estradizione di Gino e Zaid. Fuori Vannacci da Torino, così le realtà di movimento si sono date appuntamento venerdì mattina davanti all'hotel dove l'ex generale è atteso per un incontro. Laboratorio occupato Morion e Ampi Sette Martiri di Venezia hanno invece organizzato una manifestazione antifascista sabato 19 settembre per rispondere all'aggressione avvenuta qualche giorno fa ad opera di un gruppo di neonazisti arrivati in Laguna da Roma e dall'Olanda. Il portavoce delle forze di difesa israeliane dell'IDF è tornato a criticare il film Naza sulla guerra a Gaza diretto da Yuval Abram e Rachel Zohr, premiato a Venezia. Il portavoce questa volta ha fatto riferimento a una scena del film che conterrebbe prove di un attacco approvato nella striscia di Gaza e in cui sarebbero stati uccisi circa 500 civili, precisando che si tratta di una falsità assoluta. È tutto per l'aggiornamento con le notizie. adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 14 di settembre. Comincia una nuova stagione di lotta contro sfratti e occupazioni. Ormai, come tutti i lunedì, si torna a ritrovarsi dalla scorsa settimana e si rifà anche quindi stasera e per tutto l'anno dalle 19.30 alle 20.30 allo sportello antisfratti al centro sociale Magazzino 47, promosso dall'Associazione Diritti per Tutti. Per chi ha problemi con l'affitto, è sotto sfratto, non riesce più a pagare il mutuo della casa o è finita all'asta, lo sportello antisfratti dalle 19.30 alle 20.30 in via Industriale 10 a Brescia al centro sociale Magazzino 47. Sportello sociale anche del laboratorio autogestito Paratoda Saverona, per chi è sotto sfratto o avere diritto alla residenza o ha problemi con l'AGE e con l'ATER, può prendere appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodo@gmail.com oppure mandando un WhatsApp al 329 69 75387 in quel di Verona. Torniamo a Brescia con lo sportello salute, che aiuta a far rispettare i tempi e le visite per gli esami. Come ogni lunedì si ritrova la Casa della Sinistra di via Eritrea 20 dalle 17.30 alle 19. È in tema di salute oggi a Milano. Una serata per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica. Serata dal titolo Curarsi è un diritto, non un privilegio. Una serata di sensibilizzazione organizzata dal Comitato Promotore Regionale a sostegno della proposta di legge, appunto, con diversi ospiti. Si terrà questa sera al Teatro della Cooperativa di via Hermada 8 a Milano. Inizio alle ore 21. Tornando invece a Brescia, la programmazione cinematografica in centro città al Nuovo Eden. Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte verrà proiettato alle 20.30 in sala 2. Kotor verrà proiettato invece alle 18.30 in sala 1. Il Bhutan e la felicità verrà proiettato invece alle 18.45 in sala 2. E M, il mostro di Düsseldorf, verrà proiettato alle 21 in sala 1. Per quanto riguarda sempre il cinema, ma il circuito CPS propone per questo lunedì Spider-Man Brand New Day alle 21 al Cinema Giardino di Breno, mentre è all'Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella la proiezione di Oceania alle 21. La proiezione invece al CTM di Rezzato prevede questa sera Terapia di Famiglia alle ore 21. Con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 14 settembre. Se volete scriverci, come sempre, fatelo all'indirizzo di posta elettronica redazione@radiondodurto.org.

0: 7.34, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. In attesa di tornare a leggere le prime pagine dei quotidiani, andiamo ad ascoltare Vittorio Agnoletto di Medicina Democratica. Ci presenta un convegno che si svolge domani, 15 settembre.
1: Lunedì 14 settembre alle ore 21 al Teatro della Cooperativa di Milano ci sarà un incontro, un'iniziativa a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale dal titolo Curarsi è un diritto, non è un privilegio, organizzato dal Comitato Promotore Regionale, a cui fa parte anche naturalmente Medicina Democratica, e con noi abbiamo Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora, si torna ancora a parlare del diritto alla salute. È una cosa che, come dire, voi come Medicina Democratica, ma non solo Medicina Democratica, tante associazioni stanno insistendo da molto tempo. Ma cosa sta succedendo? Perché si continua a ricordare che la sanità non è un privilegio?
2: No, non è un privilegio, è un diritto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, anzi è un diritto universale, non è neanche legato alla cittadinanza. Il diritto alla tutela della salute riguarda ogni essere umano. E il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione dice in modo molto chiaro che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che non permettono di rendere esigibili i diritti previsti dalla Costituzione, quindi primo fra tutto il diritto alla salute. Quindi deve essere garantito direttamente dallo Stato. La situazione invece è diversa, l'abbiamo detto tante volte, il diritto a curarsi oggi dipende sempre di più dalle dimensioni del portafoglio. Abbiamo delle liste d'attesa che sono lunghissime e mi viene quasi da sorridere, perché il 24 di agosto il Ministero della Sanità ha pubblicato le nuove linee guida per le liste d'attesa, linee guida che devono valere per il prossimo triennio. E in quelle linee guida ci sono molte delle cose che noi chiediamo. Si dice che entro 4 mesi le regioni devono prevedere tutte di avere un CUP, un centro unico di prenotazione unico per le strutture pubbliche, strutture private convenzionate e addirittura per le visite intramenia, cioè le visite private fatte nelle strutture pubbliche. Entro 4 mesi. In regione Lombardia è quasi 10 anni che si discute di avere un CUP unico. E non c'è, perché le strutture private si rifiutano di dare le loro disponibilità alla regione, quindi che si rifiutano che queste loro disponibilità, gli spazi che mettono a disposizione per il servizio pubblico, siano visibili ai cittadini. Ecco, faccio solo un esempio questo. Possiamo dire che nelle linee guida del Ministero si dice che chi ha una patologia cronica, quando esce da una visita e gli viene fissata la visita successiva, devono contestualmente essergli fissati gli esami tra una visita e l'altra in quella stessa struttura. Oggi non avviene questo, il cittadino esce da una visita, gli dice deve fissarla tra un anno, si arrangi poi a fissare gli esami che deve fare in questo periodo. Si parla addirittura di un tutor che dovrebbe seguire coloro che hanno patologie croniche, ecco, ma quello è il libro dei sogni. La realtà è pesante, la realtà è che un mese fa ci si è sentiti rispondere, per fare un esempio, che una visita dermatologica chiesta a giugno del 2026 era resa disponibile il 30 gennaio 2030.
1: Sono tutti problemi che sono all'interno di questa proposta di legge di iniziativa popolare, se non erro, insieme naturalmente ad altri problemi, quali l'insufficienza territoriale dell'assistenza, l'aumento della spesa per ogni famiglia, spesa sanitaria per ogni famiglia.
2: Sì, la proposta di legge, siamo arrivati oggi a più di 330.000 firme raccolte e ci sono ancora 2 mesi per firmare, proposta di legge avanzata dal coordinamento La Via Maestra, che tiene insieme la CGIL, le grandi associazioni, non solo quelle come Medicina Democratica che si occupano di sanità, ma anche ARCI, ACLI e tanti e tanti comitati e collettivi di base. Bene, questa proposta di legge dice: in attesa magari di fare una legge quadro che risistemi tutto il servizio sanitario, ci sono alcune cose che si possono fare immediatamente. Ad esempio, aumentare gli stipendi ai medici e agli infermieri. In Italia mancano oggi 60.000 infermieri. Mi spiegate come si può pensare di far funzionare le case di comunità o l'assistenza territoriale se mancano gli infermieri? Noi in 20 anni abbiamo perso 180.000 operatori sanitari formatisi in Italia che sono andati a lavorare all'estero. Quindi aumentare quindi gli stipendi, mettere fine al blocco delle assunzioni, aumentare il finanziamento per la sanità. Oggi siamo attorno al 6,1% del PIL. Noi diciamo arriviamo almeno come minimo al 7,5%, ma attenzione, l'aumento deve essere destinato tutto alla sanità pubblica, non alla sanità privata convenzionata. Diciamo in modo molto chiaro che deve essere elaborato un progetto specifico per ridurre gli infortuni e gli omicidi bianchi sul lavoro e devono essere potenziati i servizi di medicina del lavoro. Così come gli altri servizi territoriali. Parliamo dei consultori, oggi in Lombardia c'è la metà dei consultori che dovrebbero essere previsti secondo le leggi nazionali e in tutti i consultori deve essere permessa e realizzabile l'interruzione di gravidanza, cosa che oggi non avviene assolutamente in tantissime di queste strutture. Parliamo del potenziamento dei dipartimenti di medicina preventiva, viene destinato meno del 5% alla medicina preventiva rispetto alla spesa totale sanitaria. Quindi obiettivi estremamente concreti da realizzare il prima possibile. E non è un caso che questa grande iniziativa si svolga in Lombardia, perché qui stiamo andando velocemente verso l'autonomia differenziata che prevede la gestione della sanità lasciata totalmente alla Regione Lombardia. E la Regione Lombardia ha già detto che cosa vuol fare. Ha chiesto di avere mano libera nel decidere cosa finanziare nella sanità e quindi per esempio diminuirà ulteriormente l'investimento nella medicina preventiva. Aumenteranno, l'hanno già detto, i rimborsi per le prestazioni della sanità privata e poi daranno l'avvio alle assicurazioni private garantite dalla regione. E questo è scritto nero su bianco sugli accordi che i governatori, tra cui quello della Lombardia, hanno preso con il governo. Quindi noi qui abbiamo un motivo in più per bloccare tutto questo processo di distruzione del servizio sanitario pubblico. Ecco, abbiamo chiesto di essere con noi a personalità della cultura, personalità dello spettacolo, perché non è una questione che riguarda solo le associazioni che si occupano di salute. Ecco, per cui sarà con noi attori, registi, Monio Vadia, Renato Sarti, Massimo Cirri, Luca Mangoni, Paolo Rossi, saranno con noi personalità della cultura come i magistrati Francesco Maisto, Mauro Clerici, il professor Maurizio Ambrosini, sarà con noi Margherita Napolitano, la responsabile della RSU di San Raffaele, che è stata licenziata per aver detto la verità di quello che accade all'interno di quel ospedale, e Cinzia Cena, rappresentanti sindacali come Vera Adamo, piuttosto che per esempio preti che lavorano nel terzo settore con diverse associazioni o con la Casa della Carità, Don Paolo Selmi, Don Massimo Mapelli, oppure personalità come Paolo Dell'Oca, Alice Pavan, Camilla Ponti, insomma saremo in buona compagnia.
1: Bene, io ricordo, Vittorio, l'appuntamento che è lunedì 14 settembre, ore 21, al Teatro della Cooperativa di Milano, che si trova in via Privata Ramada 8. E il tema, ancora una volta, è quello appunto del diritto a curarsi. Curarsi è un diritto, non è un privilegio. Vittorio, ti ringrazio di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: A presto, ciao.
2: Ascolta,
1: aspetta,
2: ti devo parlare.
1: Aspetta.
0: Brano musicale e poi torniamo a leggere le prime pagine dei giornali.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

Lunedì 14 settembre, Radio Onda d'Urto, le prime pagine dei quotidiani in attesa delle rassegne stampa. Cominciamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura in taglio medio: guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. Perché lo zar frena ancora sulla trattativa, il commento che viene proposto dal Corriere. In taglio alto i timori sull'AI, sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web. Trump, rallentare, punto di domanda, no, chi la sviluppa vince. E poi il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. Sulla colonna di destra, Svezia e sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi alle elezioni legislative. Poi Schlein, pronti per le urne il prima possibile, il comizio a Reggio Emilia. In centro pagina la fotografia, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, l'incidente sul barchino, lei dispersa, lui è morto. Andiamo sulla Repubblica, il titolo di apertura: Schlein sfida Meloni, la leader del PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi. Confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Scommettevano contro di me. Il commento che viene proposto su Repubblica. Poi sulla colonna di destra, l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. In taglio medio, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, con la reportage il debutto di Le Pen nella corsa all'Eliseo, prima i francesi. Poi sulla destra, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. In taglio basso, Cecchettin Pelicot, educare i giovani ai sentimenti. Poi l'intervista a Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto a via Poma. E poi la più famosa delle donne, sconosciuto, l'articolo firmato da Consita De Gregorio. Andiamo sulla prima della stampa, il titolo di apertura: guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione dell'Unione Europea, il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. In taglio alto, Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. Poi sulla colonna di destra, la politica, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. Poi l'analisi, la macchina primarie e il festival delle ambizioni. In taglio basso, i ragazzi che salvano i bus dalla discarica a Torino, un gruppo organizza viaggi sui pullman dismessi. E poi il sondaggio, il paese ossessionato dalla cronaca nera.
Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, il titolo di apertura: Conte Einstein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. La festa del Fatto e lì a quella dell'Unità, avanti con sostegno a Kiev. Poi il Fatto Economico: i dolori del vecchio Junior, affari, pochi utili e debiti. In taglio alto albanese: la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. La festa del Fatto: Annafoa a sanzionare Netanyahu. E poi sempre la festa del Fatto: Ranucci, non entro in politica, la battaglia sarà in Rai su Report. Il conduttore: mai affari con la vitola. Così la prima del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere la prima del Domani, il titolo di apertura: vinco le primarie e batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra, la maggioranza prepara una manovra elettorale, mance ai giovani e al ceto medio, la segretaria chiude la festa nazionale dell'Unità e inizia la sua campagna, prima si vota meglio è, messaggio agli alleati: acceleriamo sul programma. Ma il leader dei 5 Stelle insiste: niente armi a Kiev. In taglio medio, mid term da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne USA, la minaccia della polizia di Trump. E poi in taglio basso, le pressioni di La Vitola a Ranucci dopo la bomba. Poi l'analisi: pochi metal detector nelle scuole, no al securitarismo del governo. Chiudiamo con la Sole 24 Ore: istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. Poi in taglio medio, casa 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscale in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. E poi il costo dei conflitti, la guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas sera. Così le prime pagine dei quotidiani nazionali, la rassegna stampa nazionale vi ricordo in onda alle 10.30. Diamo un occhio veloce anche ai quotidiani locali lombardi: raddoppiati i giovani bresciani all'estero, più partenze che rientri, il saldo resta ancora negativo, trasferimenti soprattutto per lavoro, stipendi e opportunità. Così il titolo di apertura del giornale di Brescia. In taglio medio le notizie di carattere internazionale: Svezia, l'ultradestra arretra, risultato in bilico, Ucraina, Mosca colpisce al confine con la Polonia. Poi in taglio basso, cade dalla moto e si schianta, muore a 22 anni a Darfur, Daniele Gabossi stava tornando dal pranzo con la nonna e deceduto sul colpo. Così il giornale di Brescia. Il Brescia Oggi: Euro 5 deroga per 84.000 auto, le strategie della regione in vista dello stop previsto da ottobre, le ricadute nel bresciano. Poi in taglio medio, la scuola alla via, ma gli organici vanno completati, questo è il nuovo anno scolastico. Poi anche qui la notizia di Darfo: cade con la motocicletta, muore ragazzo di 22 anni. Poi sale Marasino sulle zucche, l'effetto caldo record. E in taglio basso, a Brescia tutti pazzi per lo yoga, in pochi anni è raddoppiato il numero dei praticanti.
Queste le prime pagine dei quotidiani locali, la rassegna stampa dei quotidiani locali alle 9:15.

Alle 7.59 Storia di classe arriverà attorno alle 8.15. Hitchhiked away across USA. Stamattina abbiamo ripreso l'apertura delle trasmissioni in diretta a partire dalle 7. Piano piano il palinsesto sta tornando, come dire, nella forma completa. Sabato è ripartita anche la trasmissione Curami, anche Scuola Resistente. Domenica prossima tornerà anche Siamo Gatti. Insomma, piano piano il puzzle del nostro palinsesto va a ricomporsi. Sono le 8, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Tra qualche istante avremo con noi Ludovico Guanano, appena rientrato dall'Ucraina, per qualche considerazione sui 4 anni di guerra. Notizie anche poco rassicuranti che arrivano dal fronti di guerra, con un treno che è stato colpito a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Droni russi hanno colpito la locomotiva del treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo, appunto a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. New York City is the place where they said, hey,

0: Ad ascoltarci quindi Ludovico Gualano, rientrato dall'Ucraina, poi Storia di classe, giornale radio, l'agenda e la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Radio Nadurt, torniamo a occuparci di Ucraina questa mattina con Ludovico Gualano di Rescue Team. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao, grazie per l'invito e un saluto a tutti.
1: Dunque, inizio chiedendoti un po' un aggiornamento sulla situazione. Sappiamo che nelle ultime 24 ore le forze russe hanno sferrato circa 27 attacchi contro 19 centri abitati nella regione di Sumy, causando la morte di 5 persone e decine invece quelle ferite. Quindi gli attacchi continuano. Tu sei anche appena rientrato dall'Ucraina, ti chiedo un po' qual è la situazione.
2: Sì, la situazione è cambiata nell'ultimo periodo, è cambiata proprio la tipologia di attacco e di pressione sulle città, mentre fino a qualche mese fa le città venivano colpite tendenzialmente di notte con sciami di droni Shahed. Adesso invece la strategia, soprattutto nell'ultimo periodo, il mese di agosto ne è stato un esempio, hanno iniziato a colpire le città con questi nuovi droni jet, che sono di progettazione russa, che sono molto più potenti, molto più veloci, molto più manovrabili e non colpiscono più a sciame, ma colpiscono in continuazione, tenendo sotto pressione, sotto stress anche la popolazione per intere giornate consecutive. Quindi abbiamo visto in questi giorni tante esplosioni di giorno, che non è normale rispetto al passato, perché di giorno ovviamente un drone è più facile da intercettare, da vedere, invece questi droni, appunto, essendo più veloci, più manovrabili eccetera, vengono utilizzati a scaglioni, tenendo appunto la città completamente in allerta per giorni e giorni continuativi. Kiev, fino alla tregua di settimana scorsa di 3 giorni per la visita dei consiglieri americani, ha avuto 10 giorni di fila la sirena in attivo, e questo è un grosso problema, perché appunto diventa difficile l'intercettazione, quindi la difesa di per sé della città, e la popolazione è completamente stressata e stremata, diciamo, perché non c'è una tregua, ecco, cioè non c'è una pausa che invece si viveva nel periodo precedente, dove comunque di giorno avevi la possibilità di portare avanti la propria quotidianità, ovviamente nel contesto in cui sei. Invece adesso sei sempre, esatto, sull'attenti, e purtroppo, esatto, le conseguenze sono drammatiche, soprattutto in vista dell'inverno, che sarà molto molto impegnativo per la popolazione. Già adesso tantissime persone ogni notte vanno a dormire in metropolitana, perché sono i luoghi più sicuri per la profondità, ma quello che è successo per esempio 2 giorni fa, non c'era neanche più posto nelle metropolitane per accogliere la quantità di, cioè tutta la popolazione che vive a Kiev, per esempio, e questa poi è appunto una fortuna che ha Kiev di avere la metropolitana rispetto alle altre città, che invece vivono situazioni diverse. E niente, l'inverno sarà molto impegnativo, perché già la potenza energetica che riesce a soddisfare in questo momento il sistema energetico ucraino è nettamente inferiore rispetto alle necessità della popolazione, e la pressione che continua a subire, perché gli attacchi che stiamo vedendo in questi giorni sono molto variegati, colpiscono tantissimo la logistica, colpiscono appunto gli impianti energetici, colpiscono le abitazioni, le strutture pubbliche, come il primo giorno di scuola molti ragazzi si sono ritrovati le scuole bombardate, però appunto in vista dell'inverno si teme appunto una situazione molto drammatica, perché non ci sono le infrastrutture per resistere, e niente, quindi questa un po' è la preoccupazione, ecco, per il prossimo periodo.
1: Ecco, quindi questa è la situazione a ormai 4 anni e mezzo dall'inizio dell'invasione russa, lo ricordiamo, è iniziata il 24 febbraio del 2022, giustamente riportavi anche di una popolazione stremata, cioè hai parlato anche dell'inverno tra pochi mesi alle porte e che metterà a dura prova la popolazione. Io ti chiedo anche quali sono le necessità della popolazione in questo momento.
2: Allora sì, esatto, diciamo che la situazione è molto complessa. È stato interessante questa missione che abbiamo appena concluso, perché ci ha dato modo di capire un po' com'è l'umore, ed è anche facile da comprendere, dall'altra parte è difficile trovare una soluzione. Ovviamente la popolazione è esausta, l'obiettivo è trovare una tregua il prima possibile, però allo stesso tempo, con il prezzo che hanno pagato in questi 4 anni e mezzo, non si è disposti a cedere ad accettare determinate condizioni. Quindi è difficile vedere una soluzione. La popolazione è stanca, soprattutto è stanca perché ci sono conflitti interni legati principalmente a questioni di potere, alla politica, che alla popolazione non fanno bene e non interessano in questo momento. L'abbiamo visto in questi mesi passati con il cambio del ministro della difesa, delle proteste che ci sono state nelle settimane successive, ma nel momento in cui si è iniziato a parlare di possibilità di elezioni, su questo punto la popolazione è molto combattuta, perché ovviamente si sente la necessità di avere un cambiamento nella gestione di tutto quello che sta avvenendo, sia della guerra ma anche della quotidianità, della vita delle persone. Però si è consapevoli che finché c'è una guerra in atto queste elezioni non sono possibili, e questo significa che tra la popolazione appunto c'è tantissimo malcontento nei confronti però della politica, mentre invece l'esercito, che è un esercito comunque composto a maggioranza da civili, perché sono tutte persone che fino a 4 anni e mezzo fa facevano altro nella vita, l'esercito invece mantiene ancora un altissimo consenso e supporto da parte della popolazione. Questo in realtà lo si vede anche proprio da come funziona la società ucraina, perché tutti si impegnano e si muovono proprio per supportare il più possibile i ragazzi e le ragazze che sono al fronte. Quindi purtroppo questa situazione non sta facendo bene al paese, e soprattutto quello che sta avvenendo in Europa con l'avanzata dei nazisti, dell'estrema destra in Germania, poi vedremo la Francia, vedremo da noi che cosa succederà. Questa cosa appunto porta a un grosso impatto, ecco, diciamo, sul conflitto in Ucraina, perché vince la linea del non supporto o di riapertura delle relazioni, dei contatti con la Russia, e questa cosa la popolazione appunto la vive come un tradimento, ecco, da parte dell'Europa nei confronti dell'Ucraina. Quindi la situazione è molto delicata. Le preoccupazioni più grandi in questo momento, ovviamente, appunto, come dicevo, non sono le elezioni, che nonostante siano una necessità, però la priorità è sopravvivere all'inverno, e per questo diciamo che tante organizzazioni si stanno preparando nei prossimi mesi a portare generatori, power station, qualsiasi cosa che possa produrre energia, perché purtroppo, come si è visto l'inverno scorso, le temperature all'interno delle case arrivano sotto lo zero, racconti di bottiglie dell'olio congelato in casa, eccetera. E quindi adesso quello che stanno facendo gli ucraini è capire come affrontare l'inverno. Cioè, chi deciderà di spostarsi temporaneamente via dalle città, dove principalmente c'è il problema più grande nel riscaldare le case, rispetto invece alle campagne, dove invece le persone possono accendere un fuoco e riscaldarsi alla vecchia maniera con la legna e la stufa. E niente, nel frattempo appunto a novembre, per esempio, partirà una carovana, un convoglio solidale che raccoglie diverse organizzazioni di sinistra, di Europa e di un po' di tutto il mondo, con l'obiettivo proprio di portare generatori e tutto quello che può servire per l'inverno. Noi nello specifico siamo, come Rescue Team, stiamo lavorando a tre

ovviamente dallo stesso re Alfonso XIII, che lo nominò primo ministro dopo il colpo di Stato. La repressione fu immediata e spietata. Primo de Rivera sospese la Costituzione, istituì la legge marziale, impose una rigida censura e bandì tutti i partiti politici. L'unico consentito era il suo, l'Unione Patriottica Spagnola. La grave crisi economica che colpì la maggior parte dei paesi occidentali dopo il crollo di Wall Street nel 1929 minò alla radice la fragile economia spagnola, basata in particolar modo sulle esportazioni. De Rivera perderà così l'appoggio prima degli imprenditori e poi dello stesso esercito, tanto che nel gennaio del 1930 sarà costretto a dimettersi. Morirà poco dopo, non farà tempo a vedere un anno e mezzo dopo la nascita della Repubblica Spagnola, con la cacciata di Re Alfonso e un decisivo protagonismo operaio e contadino, con le forze socialiste, anarchiche e comuniste. La Repubblica terminerà il 1 aprile del 1939 con la vittoria nella guerra civile dei fascisti nazionalisti guidati da Francisco Franco e dalla sua Falange, partito politico fondato da uno dei figli di De Rivera, José Antonio I de Rivera.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino, con lo scrutinio preliminare arrivato al 94% dei voti, in attesa che si continuino anche quelli restanti. Il vantaggio della coalizione di centrosinistra all'opposizione nelle elezioni parlamentari in Svezia è ora di 3 seggi sul centrodestra, lo mostrano le proiezioni della TV pubblica SVT basate su dati ufficiali. Stando dunque al conteggio preliminare, il blocco guidato dai socialdemocratici otterrebbe dunque 176 seggi in Parlamento, mentre quello avversario 173. Nessuno dei candidati in lizza si è finora proclamato vincitore. I risultati definitivi, spiega la SVT, dovrebbero essere annunciati non prima di mercoledì, una volta contati anche i voti espressi in anticipo e quelli espressi all'estero. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo. Il tutto è successo a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il ministro degli esteri cubano Rodriguez ha partecipato al vertice dei BRICS a Nuova Delhi per stringere alleanze, incontrando gli omologhi di 4 nazioni, tra cui Brasile e India. Durante l'assemblea, Rodriguez ha espresso la volontà dell'Havana di entrare nel gruppo come membro a pieno titolo per accedere a un sistema finanziario alternativo. Nel suo intervento, il ministro ha attaccato Washington per le recenti misure esecutive

0: denunciando un assedio energetico paragonabile a un blocco navale. 3 persone sono rimaste uccise e altre 15 ferite in una sparatoria che è scoppiata poche ore prima dell'apertura dei seggi prevista per domani in una regione musulmana semi-autonoma delle Filippine chiamata a eleggere il suo primo parlamento. Ellis Line ha chiuso la festa dell'unità a Reggio Emilia lanciando una doppia sfida. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista. Prima si vota, meglio è. Siamo pronti, ha detto la segretaria Dem. Prosegue oggi intanto in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Domani funerali di Stato. E con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe anche in Lombardia, nei prossimi giorni in altre 10 regioni. Val d'Itria assicura che si riparte con tutti i docenti, ma i sindacati parlano di oltre 200.000 precari. Questa sera, lunedì 14 settembre alle 20.30, uno spazio sociale occupato Torricelli a Milano, l'assemblea pubblica per il corteo cittadino del 26 settembre contro sfratti, sgomberi e repressione. Friuli Antifa sarà presente anche con uno spezzone nell'ambito delle giornate internazionali a sostegno di Maya, Anna e Gabri e contro l'estradizione di Gino e Zaid. Fuori Vannacci da Torino, così le realtà di movimento si sono date appuntamento per questo venerdì mattina a Torino davanti all'hotel dove l'ex generale è atteso per un incontro. Laboratorio occupato Morion e Ampi, 7 martiri di Venezia, hanno invece organizzato una manifestazione antifascista per sabato prossimo 19 settembre per rispondere all'aggressione avvenuta qualche giorno fa ad opera di un gruppo di neonazisti arrivati in Laguna da Roma e dall'Olanda. Il portavoce delle forze israeliane è tornato a criticare il film Naza sulla guerra a Gaza, diretto da Yuval Abram e Rachel Sorr, premiato proprio al Festival Internazionale del Cinema a Venezia. Il portavoce questa volta ha fatto riferimento a una scena del film che conterrebbe prove di un attacco che è stato approvato nella striscia di Gaza e in cui sarebbero stati uccisi circa 500 civili. ...8.25 è tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie del mattino. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 14 di settembre. Comincia una nuova stagione di lotta contro sfratti e occupazioni. Ormai, come tutti i lunedì, si torna a ritrovarsi dalla scorsa settimana e si rifà anche quindi stasera e per tutto l'anno dalle 19.30 alle 20.30 allo sportello antisfratti al centro sociale Magazzino 47, promosso dall'Associazione Diritti per Tutti. Per chi ha problemi con l'affitto, è sotto sfratto, non riesce più a pagare il mutuo della casa o è finita all'asta, lo sportello antisfratti dalle 19.30 alle 20.30 in via Industriale 10 a Brescia al centro sociale Magazzino 47. Sportello sociale anche del laboratorio autogestito Paratodas a Verona, per chi è sotto sfratto, può avere diritto alla residenza o ha problemi con l'AGE e con l'ATER, può prendere appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure mandando un WhatsApp al 329 69 75387 in quel di Verona. Torniamo a Brescia con lo sportello salute che aiuta a far rispettare i tempi e le visite per gli esami. Come ogni lunedì si ritrova la Casa della Sinistra di Via Eritrea 20 dalle 17.30 alle 19. È in tema di salute oggi a Milano. Una serata per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale a sostegno della proposta di legge d'iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica. Serata dal titolo Curarsi è un diritto, non un privilegio. Una serata di sensibilizzazione organizzata dal Comitato Promotore Regionale a sostegno della proposta di legge, appunto, con diversi ospiti. Si terrà questa sera al Teatro della Cooperativa di via Hermada 8 a Milano. Inizio alle ore 21. Tornando invece a Brescia, la programmazione cinematografica in centro città al Nuovo Eden. Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte verrà proiettato alle 20.30 in sala 2. Kotor verrà proiettato invece alle 18.30 in sala 1. Il Bhutan e la felicità verrà proiettato invece alle 18.45 in sala 2. E M, il mostro di Düsseldorf, verrà proiettato alle 21 in sala 1. Per quanto riguarda sempre il cinema, ma il circuito CPS propone per questo lunedì Spider-Man Brand New Day alle 21 al Cinema Giardino di Breno, mentre è all'Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella la proiezione di Oceania alle 21. La proiezione invece al CTM di Rezzato prevede questa sera Terapia di Famiglia alle ore 21. Con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 14 settembre. Se volete scriverci, come sempre, fatelo all'indirizzo di posta elettronica redazione@radiondodurto.org.
2: E la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8.30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9.15 la rassegna stampa di carattere locale.
3: Cominciamo subito.
4: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e ascoltatori.
3: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
2: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
5: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

0: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ben ritrovate, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Inizia la rassegna stampa nazionale di lunedì 14 settembre 2026, la prima di questa nuova settimana. Parleremo di politica di palazzo in apertura perché i titoli di Repubblica domani e Fatto Quotidiano sono dedicati alle parole di Elly Schlein alla festa dell'unità del Partito Democratico di Reggio Emilia, il comizio della segretaria del PD che ha toccato vari temi caldi soprattutto all'interno della coalizione di centrosinistra del campo largo, e su questo ci sono anche le solite contraddizioni, le solite differenze di visione da parte dei diversi partiti, soprattutto i due principali, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Approfondiremo anche questo, su tutti, il tema del riarmo e dell'invio di armamenti all'Ucraina nel conflitto con la Russia. Parleremo poi proprio di guerre e conflitti, scenari internazionali, tramite invece le aperture del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore. Più classica quella del Corriere, interessante invece quella del Sole 24 Ore, che affronta uno dei temi di cui meno si parla rispetto ai conflitti, alla escalation bellica globale, cioè il tema del contributo che le guerre danno anche, tra le altre cose, alla devastazione ambientale, quindi alla crisi ecoclimatica. Si parla di ecocidio sul Sole 24 Ore questa mattina. Andremo poi in Svezia, dove ci sono state le elezioni e, anche se non di molto, l'hanno spuntata i socialdemocratici, quindi Svezia leggermente in controtendenza rispetto all'avanzata delle destre reazionarie cui stiamo assistendo in tutto il vecchio continente, della quale abbiamo parlato nella settimana appena trascorsa a causa della vittoria della FD nella regione della Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. E vedremo poi invece alcuni articoli che riguardano gli Stati Uniti d'America. Da un lato la questione dell'intelligenza artificiale, le parole di Donald Trump, che si è detto contrario al rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale proposto da uno dei colossi di questo settore, cioè da Anthropic, dicendo che questo è un settore fondamentale nella competizione tra Stati Uniti e Cina sul mondo a livello globale. E invece sul Domani abbiamo un altro pezzo di dossier, reportage di Fatto, che prosegue da diversi numeri del Domani, di Mattia Ferraresi, che è lo specialista sugli Stati Uniti d'America di questo quotidiano, che guarda alle elezioni di midterm sempre più vicine. Si vota a novembre negli Stati Uniti d'America per le consultazioni, le elezioni di metà mandato, in questo caso di metà mandato di Donald Trump, del Donald Trump bis, anzi. Partiamo quindi dalle aperture che riguardano la politica di palazzo italiana. Partiamo da quella di Repubblica. Schlein sfida Meloni, la leader del PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere, le primarie le vinciamo noi, dice Schlein, confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e riformisti Dem. Sul Domani l'apertura invece è così: vinco le primarie e batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra, la segretaria chiude la festa nazionale dell'unità e inizia la sua campagna, prima si vota meglio è, messaggio agli alleati, acceleriamo sul programma, ma il leader del Movimento 5 Stelle Conte insiste, niente armi a Kiev. Intanto la maggioranza, cioè il governo Meloni, prepara una manovra elettorale mance ai giovani e al ceto medio. A proposito delle manovre meloniane, c'è anche la riforma della legge elettorale, e ne parla sul Domani, vedremo il suo editoriale, il suo commento, Lorenzo Castellani questa mattina, e è ripreso anche in prima pagina, dice: i rischi per la premier, il fantasma larghe intese e l'incognita Vannacci. Per quanto riguarda invece il Fatto Quotidiano, abbiamo questa apertura: Conte a Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. alla festa del Fatto Quotidiano. Conte ha parlato da questo palco, invece Elly Schlein a quella dell'Unità, e ha detto, tra le altre cose, avanti con il sostegno a Kiev. Queste le aperture dei tre quotidiani che hanno deciso per questa mattina di dedicarsi alla politica di palazzo e di fatto alla campagna elettorale già iniziata da un pezzo verso le elezioni politiche 2027 in Italia. Partiamo da Repubblica, dalla prima pagina, come vedevamo poco fa, fino a pagina 4, guardando le pagine interne. Andiamo a pagina 2, la cronaca di Giovanna Vitale da Roma. Schlein avvisa i 5 Stelle, pronti a vincere le primarie, elezioni il prima possibile. La segretaria Dem a Reggio Emilia: non abbiamo paura, è tempo di accelerare il programma, poi la coalizione, poi i gazebo, se serviranno allargare, non restringere, e assicura: continueremo a sostenere l'Ucraina. A pagina 3 di Repubblica abbiamo il commento, il racconto dell'inviato a Reggio Emilia Francesco Bei. Donna e di sinistra, Elly occupa il campo per la sfida alla Premier. Dal palco dei grandi concerti distilla parole da underdog: scommettevano contro di me e non mi vogliono al governo. Messaggi su Sanchez, pacifismo e il no alle larghe intese per non farsi scavalcare dai 5 Stelle. Poi certo, dice Francesco Bei commentando tutto questo, ci sarebbe quel piccolo problema di decidere chi deve guidare il campo progressista alle elezioni, ma anche qui Schlein sembra sicura del fatto suo, certa di vincere la sfida delle primarie contro Giuseppe Conte o chiunque altro o altra. Perché figuratevi se abbiamo paura del voto, dice Schlein. Sotto il palco il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, l'ascolta e annuisce: che vinca Conte è una cosa che non consideriamo possibile, punto. Non è che uno va a letto la sera pensando che la mattina dopo non si sveglierà. È chiaro che una vittoria di Conte, che guida un partito con la metà dei voti del PD, sarebbe devastante per il Nazareno, ma nessuno la prende in considerazione. A ogni buon conto, Schlein si premura di tenere a bada il rivale, che non perde giorno per infilare una bandieriglia sul corpaccione Dem, sapendo che c'è un tema che fa più male di tutti: l'Ucraina. A sentire ieri sera il comizio alla festa dell'Unità, sembrava di essere tornati al tempo di John Baez. La parola che è più risuonata nel comizio è pace. La segretaria Dem non vuole farsi scavalcare, ha capito il gioco di Conte e quindi dice no all'aumento del 5% delle spese militari, no ai piani di riarmo dell'Unione Europea e invita a seguire l'esempio di Pedro Sanchez. Però sul punto più sensibile pronuncia una frase apprezzata dalla minoranza interna, promettendo che il sostegno all'Ucraina non verrà meno. Sostegno senza aggettivi, non si capisce se ancora con l'invio di armi oppure no, ma il leader dei riformisti Lorenzo Guerini vuole vedere il bicchiere mezzo pieno e dice di apprezzare le parole di Schlein. A questo proposito approfondiremo il tema e questa evidente differenza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sul Fatto Quotidiano. Anche su Repubblica però abbiamo un articolo che tratta di questo, scrive Matteo Pucciarelli in taglio basso di queste pagine 2 e 3. Armi a Kiev, lite Conte riformisti Dem, fermare l'invio, gli altri gli rispondono: idee farneticanti. I riformisti Dem, in particolare sostenitori fino all'ultimo dell'invio di armi all'Ucraina, sono Filippo Sensi, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle e Piero Fassino. Lia Quartapelle ha definito addirittura quelle di Conte posizioni farneticanti. Dice Lia Quartapelle: non è un alleato ma un sabotatore. Intanto ci dice Matteo Pucciarelli su Repubblica che la rete Pace e Disarmo annuncia di aver raggiunto le 50.000 firme necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge sulla difesa civile non armata e non violenta, per un modello fondato sulla prevenzione dei conflitti e sulla non violenza. Una raccolta appoggiata pubblicamente dalla segretaria del PD Elly Schlein e alla quale hanno aderito anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di AVS. Un altro pezzo dello stesso campo largo che, mentre i riformisti Dem blindano gli aiuti militari a Kiev, sottoscrive un approccio pacifista alla difesa. Con la politica di palazzo sulle pagine di Repubblica si prosegue poi a pagina 4, si guarda alla Meloni, alle prossime elezioni e alla legge elettorale. Da una parte con l'articolo di Tommaso Ciriaco: Meloni gioca sulla data del voto per mettere in crisi gli avversari, la strategia per logorare il campo largo e non dare riferimenti su quando fare le primarie. La Russa si arriverà a fine legislatura, ribadiscono dalla destra con il presidente del Senato. In taglio basso di pagina 4 di Repubblica abbiamo l'intervento di Elena Bonetti, deputata e presidente di Azione. Le deputate di destra dicano no a questa legge elettorale. Se passerà, il rischio è un Parlamento con meno del 20% di elette. Vogliono più uomini con candidature blindate. La presidente di Azione ribadisce: sono penalizzate le donne, a scrutinio segreto serve una bocciatura bipartisan per non farci calpestare. Questo è l'invito di Elena Bonetti alle deputate della maggioranza, dei partiti della maggioranza. Così Repubblica. Andiamo ora sul Domani. L'apertura l'abbiamo vista, si prosegue non nelle primissime pagine interne ma pagina 6 e 7 con la politica di Palazzo Italiana. Da una parte c'è l'articolo di Daniela Preziosi: Schlein, vincerò le primarie, parte la campagna elettorale, in 10.000 alla chiusura della festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia, la segretaria si lancia verso Palazzo Chigi con tappa ai gazebo, il PD non ha paura del voto e sull'Ucraina continueremo a difenderla, Conte no a un programma con dentro l'invio di armi a Kiev. Per quanto riguarda invece la destra, il governo Meloni e la legge elettorale che più conviene alla destra in avvicinamento alle elezioni politiche 2027, abbiamo un commento di Lorenzo Castellani sulle colonne del Domani di questa mattina. Lo spettro delle larghe intese, l'incognita di Vannacci, la riforma e i rischi per la Premier, quindi guardiamo alla maggioranza con questo commento sul Domani. Scrive Lorenzo Castellani: ogni leader politico ha i suoi fantasmi, quelli di Giorgia Meloni sono tutti legati al governo di larghe intese, la Premier punta a una legge elettorale che renda il più possibile evitabile un accordo al centro in Parlamento, per questo preferisce insistere su un sistema proporzionale con premio di maggioranza anche a costo di favorire una vittoria del campo largo della sinistra. Rispetto alla legge attuale, che numeri alla mano produrrebbe quasi certamente un pareggio, il nuovo meccanismo renderebbe più netto il verdetto delle urne. Per comprendere fino in fondo la mentalità della Premier è necessario ragionare con l'occhio dello storico. Meloni è cresciuta politicamente nell'era del bipolarismo, la democrazia dell'alternanza fondata su una scelta chiara tra destra e sinistra. La sua concezione politica è dunque competitiva, nonostante il bipolarismo italiano sia sempre rimasto imperfetto e instabile. Non solo. Da leader di Fratelli d'Italia, Meloni ha attraversato il decennio dei governi al centro, delle larghe intese, dei commissariamenti tecnocratici e dell'ampliamento dei poteri del Quirinale sui destini degli esecutivi. È in questo contesto che i partiti tradizionali moderati di destra e di sinistra si sono rovinati, tra virgolette, sul piano elettorale. Con Mario Monti è iniziata la parabola discendente di Silvio Berlusconi e da quel momento il PD non è più riuscito a vincere un'elezione nazionale. Matteo Renzi è stato infine logorato dall'aver preso il potere attraverso una trama di palazzo, senza un'elezione politica che lo incoronasse. Appoggiando il governo Draghi, il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno dilapidato la forza elettorale accumulata nel 2018. Soltanto Fratelli d'Italia, con la carta della coerenza e una linea di fermezza verso gli accordi a sinistra, ha continuato a crescere fino a diventare il primo partito italiano e a vincere nettamente le elezioni del 2022 insieme al centrodestra. Sulla base di questa esperienza, Meloni vuole evitare di essere costretta a formare un governo anche solo con una parte della sinistra a causa dell'assenza di una maggioranza chiara dopo le urne. L'ascesa di Roberto Vannacci aggiunge un elemento a quello che la Premier considera uno scenario da incubo: un centrodestra, o quantomeno una sua parte, costretto dalla moral suasion della Presidenza della Repubblica, dei mercati, dell'Unione Europea, ad aderire a un accordo di larghe intese, mentre l'ex generale cannoneggia i partiti dell'opposizione. A quel punto il centrodestra andrebbe incontro a un'erosione irrimediabile dei consensi. Pur di evitare tutto questo, la Premier preferisce correre anche il rischio di perdere la partita per l'elezione del Presidente della Repubblica nel 2029. In altre parole, meglio giocarsi tutto alle urne. O il centrodestra conquista una maggioranza, o può eleggere un proprio uomo al Quirinale, oppure è preferibile sedersi all'opposizione e vedere come l'accidentato campolargo della sinistra se la giocherà al governo. Il ragionamento politico è coerente e soprattutto permette di respingere i fantasmi. C'è però una domanda che aleggia. Alla fine la Premier riuscirà davvero a tenere Vannacci fuori dalla coalizione di centrodestra? Perché se la logica è quella bipolare, non c'è ragione di credere che l'esclusione dell'ex generale sia così scontata. Certo, oggi Meloni sostiene e fa sostenere che Vannacci sia inalleabile. Non vota con la maggioranza, è filorusso, ha tradito la Lega e rischia di essere la variabile incontrollabile dell'alleanza di centrodestra. Tuttavia, alle elezioni mancano ancora mesi. Futuro nazionale può crescere a spese della Lega e di Fratelli d'Italia e la Premier potrebbe trovarsi davanti a un bivio: vincere le elezioni con Vannacci o rischiare di perdere proprio a causa sua. C'è chi ritiene che l'ex generale possa essere depotenziato dal voto utile. Non vi è però alcuna sicurezza che un elettorato incline al voto di protesta accolga questo ragionamento. Si tratta infatti di cittadini che vogliono mandare un segnale al sistema senza curarsi troppo delle conseguenze politiche. Il programma di Futuro Nazionale è estremista, ma nella sostanza non è poi così diverso dai programmi del salvinismo e di Fratelli d'Italia della prima ora. La sola presenza di una concorrenza alla sua destra spinge inoltre la Lega ad assumere posizioni più muscolari, tanto in politica estera quanto sull'immigrazione. Vannacci per ora resta fuori, ma la sua influenza è concreta. Futuro Nazionale può essere eventualmente tenuto a bada all'interno di una coalizione? È una domanda che qualcuno nel partito della Premier inizierà a porsi. Da un lato, al partito di Vannacci sarebbe difficilmente consentito l'accesso a determinati ministeri per il ruolo di garanzia che gioca il capo dello Stato nella composizione del governo. Dall'altro, l'esperienza di partiti della destra radicale all'estero, AfD, Vox, Rassemblement National, mostra come l'esclusione dalle coalizioni possa favorirne la crescita. Insomma, per ora Meloni chiude la porta, ma al tempo stesso sostiene una legge nella quale il premio è conquistato dalla coalizione più ampia possibile. Un politico di razza, quando le elezioni arrivano, punta sempre a vincere. Siamo sicuri che terrà Vannacci fuori dal centrodestra fino alla fine. Così Lorenzo Castellani in questo commento sulla situazione invece nella maggioranza di governo e per quanto riguarda la Premier Meloni e il percorso fino alla legge elettorale, fino alle elezioni per quanto riguarda il tema dell'alleanza o meno con Vannacci. Sempre sulle pagine del Domani e sempre per quanto riguarda le manovre di Palazzo, parliamo però ora di manovra economica, cioè quelle manovre di Palazzo che più poi si ripercuotono sulla vita quotidiana, sulla pelle e sulle tasche di lavoratori e lavoratrici. A pagina 6 c'è l'articolo di Stefano Iannaccone, siamo sul Domani, per quanto riguarda proprio la legge di bilancio in arrivo, che si profila ovviamente perché conosciamo le logiche della politica dei partiti, della politica di Palazzo, che si profila ovviamente come una legge dal profumo elettorale per quanto riguarda il governo, che sa che l'anno prossimo si fa alle elezioni politiche, si va al voto e quindi si regola di conseguenza nei provvedimenti più decisivi, cioè quelli economici e sociali. Veniamo all'articolo di Stefano Iannaccone, pagina 6 del Domani. Manovra elettorale, mance mirate per giovani e ceto medio, le priorità di Giorgetti. La destra vuole mettere in cassaforte i voti di specifici elettori. Giorgetti usa la start tax proposta dai renziani per gli aumenti da dare ai ragazzi lavoratori. Vediamo di cosa si tratta leggendo alcuni pezzi dell'articolo di Iannaccone. Non sarà lacrime e sangue perché è troppo vicina al voto, anche se lo sguardo di Giancarlo Giorgetti sui conti sarà inflessibile. Ma la manovra elettorale non sarà nemmeno il liberi tutti che sognano in tanti, a cominciare da Matteo Salvini e Antonio Tajani, due leader in cerca di rilancio. La legge di bilancio avrà alla base un'idea precisa: mettere risorse nei gangli giusti per parlare all'elettorato che può risultare decisivo per la vittoria alle politiche. Pochi interventi mirati, senza disdegnare di prendere proposte altrui, come la start tax di Matteo Renzi, per poi intestarsele. Giovani e ceto medio sono le priorità individuate per cercare di mettere fine elettorale in cascina. Il tentativo di conquistare il voto giovanile passa per aumenti specifici di stipendio ai ragazzi appena entrati nel mondo del lavoro. Lo strumento è la detassazione sull'incremento del salario con la cosiddetta flat tax al 5%. La misura non è però tutta farina del sacco governativo. Italia Viva ha rivendicato la paternità dell'idea, ribattezzata a suo tempo Start Tax. La misura prefigurata dal ministro sembra una versione un po' annacquata della proposta lanciata dalla scorsa Leopolda, ha detto il deputato renziano Davide Faraone, promettendo di vigilare affinché i propositi del ministro non rimangano tali ma diventino realtà. Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, si è incuneato nel confronto, rivolgendosi pure lui alla platea delle nuove generazioni. Dobbiamo aiutare i giovani a entrare nelle imprese, nelle start-up, ha detto Tajani, prospettando norme ad hoc per la prossima legge di bilancio. Gli spazi comunque sono stretti. Al MEF considerano imprescindibile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerano imprescindibile l'ordine dei conti pubblici, anche di più dopo l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea. Niente libro dei sogni, commenta Ian Accone sulle colonne del Domani. Sempre in tema di politica, andiamo sul Fatto Quotidiano. Dopo questa parentesi legge di bilancio, che comunque, come abbiamo sentito, ha a che fare con l'arrivo delle elezioni politiche nel 2027, torniamo su temi che riguardano proprio più squisitamente la bagarre elettorale. Pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Da una parte, a pagina 3, abbiamo, come sugli altri quotidiani, il report dalla festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia dell'inviata, in questo caso, nel caso del Fatto Quotidiano, si tratta di Wanda Marra. Elly Schlein insiste, avanti col sostegno a Kiev, io sono candidata. I Dem, scrive il Fatto Quotidiano, stanno con Zelensky. E poi abbiamo invece Luca De Carolis che racconta della posizione di Giuseppe Conte, espressa dove? Proprio alla kermesse del Fatto Quotidiano a Roma. Versiliana 2026, campo largo e giustizia, Conte le condizioni a Schlein, con noi mai armi all'Ucraina. Racconta Luca De Carolis dalla festa del Fatto Quotidiano sulle colonne del Fatto Quotidiano, ma lo leggiamo perché si parla in particolare di quelli che sono i nodi irrisolti tra gli alleati PD e Movimento 5 Stelle. L'avvocato rialza l'asticella partendo dal primo nodo per i progressisti, l'invio di armi all'Ucraina. Non può essere che se Schlein o qualcun altro vince le primarie, a quel punto si mandano a go-go armi in Ucraina per un conflitto che sta portando a un conflitto mondiale, scandisce Giuseppe Conte dal palco della festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, davanti a una folla che tributa subito un lungo applauso ad Alessandro Di Battista. L'ex premier Conte pone una condizione: il Movimento 5 Stelle non può sottoscrivere un programma che continui a fare in politica estera quello che sta facendo Meloni. E ovviamente parla al PD. Abbastanza per provocare la furia della destra del Partito Democratico, con il presidente del COPASIR Lorenzo Guerini primo della fila. Il sostegno all'Ucraina continuerà fino a un cessate il fuoco, se ne facciano una ragione, ma suscitano mal di pancia anche i paletti di Conte all'ingresso di Renzi, fischiato dalla platea, nel centro-sinistra. Dobbiamo vincolare tutte le forze politiche a obiettivi politici, iniziando da una legge sul conflitto di interessi e introducendo garanzie per evitare che una forza politica eserciti un potere ricattatorio. Ci sto lavorando. Conte pensa a una sorta di riforma interna di sicurezza. Sa che il fu rottamatore per la nostra comunità, dice Conte, resta un problema, come ha ribadito a vari interlocutori, e deve limitare i danni. Ma perché Elly Schlein insiste nel volerlo nell'alleanza? Gli domandano e Conte, l'avvocato, sorride e risponde perché è testardamente unitaria. Renzi gli farà poi replicare dai suoi: Conte pensi di più al Movimento 5 Stelle. Di certo sul palco si discute parecchio anche di primarie. Il condirettore del Fatto Quotidiano Peter Gomez gli chiede se i gazebo sono inevitabili perché Schlein non vuole farsi da parte e Conte alza il tono di voce. Leggendo i giornali uno è convinto che il Movimento 5 Stelle voglia le primarie o morte, ma il PD ha chiarito che per loro vale la regola del partito che prende più voti e ciò per noi non è possibile, non possiamo metterci preventivamente nelle mani di un'altra forza politica. Ergo, Alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e comunque, dice Conte, io avevo proposto ai Dem di fare come alle regionali, ossia di scegliere il candidato più competitivo. Ma niente, non sono ossessionato da Palazzo Chigi, giura Conte. Ma ormai per lui non c'è alternativa ai gazebo, però sarà fondamentale arrivare a 1 milione di votanti, dicono già dal Movimento 5 Stelle. Obiezione, se le vince Conte il PD salterà per aria e lui ammette, io mi preoccupo di vincere le politiche, le primarie non vanno fatte a ridosso della campagna elettorale affinché chi vince abbia il tempo di parlare alla comunità politica che si sente disorientata. L'ex premier non lo dice, ma lui le primarie le vorrebbe da qui a dicembre. Dopodiché dovremo preventivamente stabilire qualche punto fermo in un programma, ma niente armi a Kiev. Così ecco la rivolta Dem, con Filippo Sensi che include l'ex premier nei vannacci d'Italia. Poi c'è la grana dell'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale per obbligare i partiti senza eletti in Parlamento a raccogliere oltre 300.000 firme solo per presentarsi alla Camera. Conte sospetta che sia frutto di accordi trasversali per danneggiare Alessandro Onorato, assessore capitolino che lavora a una lista di centro con la benedizione di Goffredo Bettini, confidente dell'avvocato. Giuseppe si è infuriato per questa storia, raccontano. Non a caso rilancia. Giorgia Meloni, ma non ti vergogni, tu che sei entrata in Parlamento nel 2013 grazie a una legge, la soglia allora era di 40.000 firme. Ma l'avvocato pretende aiuto dal Partito Democratico e da qui si torna a Renzi. Mi sembra follia sentire che dovrebbe avere un ruolo cruciale nel centro. Abbiamo visto che Renzi ha una capacità espansiva molto modesta, del 2%. Cosa si fa? Teniamo fuori Onorato per dare centralità a Italia Viva? Traduzione, nessun Dem ci speri. Infine, AVS e un pezzo del Movimento 5 Stelle, in primis Chiara Appendino, invocano una patrimoniale, ma Conte resta contrario. Ovunque l'hanno introdotta, poi l'hanno superata. Porteremo al tavolo una proposta di legge calibrata sulla speculazione finanziaria. E poi c'è un pezzo sull'ennesima polemica e botta risposta tra Giuseppe Conte e l'ex leader e fondatore dei 5 Stelle, Beppe Grillo, ma ci interessa fino a pagina 2, anzi non ci interessa proprio, quindi non leggiamo questo finale di articolo. Chiudiamo qui questa prima parte della rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di questo lunedì mattina. Ci dedichiamo ora a un altro tema, il tema che troviamo sulle prime pagine del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, cioè il tema della guerra e dell'escalation della guerra imperialista a livello globale. L'apertura del Corriere della Sera è questa: guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri europei, c'era anche un consigliere italiano, un consigliere esteri di Giorgia Meloni e poi anche Boris Johnson, l'ex premier britannico, era a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina avverte, avete i barbari di Mosca alle porte. Pagina 2 e 3, se guardiamo le pagine interne del Corriere della Sera. Drone russo sul confine polacco, fermato il treno degli inviati europei. Attacco a 2 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina. Trump a Zelensky, basta raid sulle raffinerie russe. A bordo del treno c'erano rappresentanti di Roma, Parigi, Berlino e l'ex primo ministro britannico Johnson. C'era anche questo Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni, e c'è il suo racconto raccolto da Marco Galluzzo in taglio basso di pagina 2. L'allarme aereo e poi lo stop, il messaggio è chiaro, siamo in grado di colpirvi, commenta Fabrizio Saggio, che è consigliere della premier ed era sul convoglio diplomatico che è stato fermato dal bombardamento del treno Kiev-Varsavia, il racconto a pagina 2 del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera associa questo articolo su quanto accaduto vicino al confine tra Polonia e Ucraina con il vertice dei BRICS che si è svolto in India. E a pagina 3 ne parla Danilo Taino. Il rilancio di Mosca, Xi e Modi mediatori, ma della guerra i BRICS non parlano neppure, della guerra in Ucraina. Il summit si chiude con un testo che non cita mai Kiev. Ma leggiamo però questo articolo a pagina 3 del Corriere della Sera, almeno una parte di questo articolo interessante per quanto riguarda le dinamiche globali. e prende spunto da quello che hanno scritto i leader dei BRICS nel documento conclusivo del vertice. Dove non riesce Donald Trump, cioè a mediare la soluzione della guerra in Ucraina, possono riuscire Xi Jinping e Narendra Modi? Si chiede il giornalista del Corriere della Sera Danilo Taino. Auguri, risponde sempre la penna del Corriere della Sera. Ieri era in corso la terza e finale giornata del vertice dei BRICS a Nuova Delhi e il portavoce di Vladimir Putin e Dmitry Peskov ha detto che i leader di Cina e India avrebbero proposto durante incontri separati con il suo capo di svolgere un ruolo di pacificatori tra Mosca e Kiev. Buoni auspici, che ha detto Peskov, non sono stati esclusi da Mosca in un possibile futuro, magari in ottobre dopo le elezioni del 20 settembre in Russia. Non è la prima volta che si parla di una mediazione cinese, addirittura la prima già nel 2022, eppure il primo ministro indiano si era già offerto. Qualcuno ha finto di credere alle possibilità, ma Vladimir Zelensky, diretto interessato, non ci ha mai seriamente creduto. Per lui ci sono i sostenitori, cioè i paesi dell'Unione Europea, e c'è un mediatore, gli Stati Uniti di Trump. Xi non è nella posizione di mediare, avendo sostenuto Mosca economicamente e con l'invio di materiale utilizzabile anche in guerra. Modi è influente nei BRICS, ha un buon rapporto con Putin, che chiama amico mio, ma non ha ancora il peso politico sufficiente per spingere a una svolta in Ucraina. È anche molto dubbio che Putin intenda mettere fine alle operazioni militari su basi accettabili da Kiev. La rivelazione, tra virgolette, di Peskov somiglia insomma a una verniciatura di propaganda di fronte al summit dei BRICS, durante il quale la delegazione russa ha cercato il sostegno non solo di Pechino e Nuova Delhi. Certo, anche il mediatore americano Trump ha mostrato di non avere le carte per fermare l'aggressione russa. I suoi due inviati, Witkoff e Kushner, sono appena tornati da una missione nell'area a mani vuote. I tre giorni del summit di New Delhi sono stati interessanti per motivi più solidi dei desideri di mediazione resi pubblici dai russi. Ai BRICS storici, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, si sono ormai aggiunti ufficialmente 6 paesi, Iran compreso, e un'altra decina è candidata all'ingresso. L'incontro è stato un successo per Modi, che l'ha ospitato e guidato. La riunione è terminata con una dichiarazione finale di 45 pagine, approvata all'unanimità. La più significativa nella storia dei BRICS. Tra le altre cose, invita alla massima moderazione nella guerra nell'Asia occidentale, legacy Iran e Golfo, non fa cenno al conflitto in Ucraina, ribadisce l'opposizione alle politiche egemoniche di Trump. Modi sta tentando un'altra moderazione, quella tra Teheran e gli Emirati Arabi Uniti. Trump dice che sono fatti loro, non gli interessa. Soprattutto significativa è stata la scenografia del riavvicinamento tra India e Cina dopo gli scontri di frontiera nel 2020. Così a pagine 2 e 3 del Corriere della Sera. Poi a pagina 6 si parla di un altro pezzo della guerra globale, quello che abbiamo citato, citando il documento conclusivo dell'incontro dei BRICS in Asia occidentale, sul quale i BRICS chiedono moderazione, come leggevamo poco fa. A pagina 6 abbiamo gli aggiornamenti sul Corriere della Sera su questo. Salta all'ultimo il vertice sul petrolio fra l'Iran e gli stati del Golfo. Il ministro degli esteri Omanita: siamo impegnati nel dialogo, la morsa degli Houthi soffoca Riyadh. E questo è l'articolo di riassunto su quello che succede. Nel Golfo salta il vertice, non il dilemma degli emiri, continuare a fare affari o combattere, le borse o la vita, con i due stretti del petrolio quasi in mano all'Iran e un oleodotto colpito a morte, un occhio ai listini dei mercati e l'altro ai bollettini militari del Mar Rosso, con gli yemeniti Houthi che promettono nuove avanzate più potenti e profonde in territorio saudita, si godono la conquista di Mocha, delle isole sopra Bab el Mandeb, della rotta riservata alle super petroliere. Non si preoccupano molto delle controffensive lanciate dall'Arabia e dal governo yemenita, che hanno mandato gli aerei su Sahar, Bakim e Monabi, assicurando grandi rinforzi nelle prossime ore. Si cerca di allentare la morsa, un cargo commerciale iraniano viene colpito a Hormuz, un morto, ma a bruciare è la sconfitta dolorosa nello Yemen, ammette Aden. Gli sfollati da luglio a oggi, mesi della galoppata Houthi, sono diventati ormai 90.000 e a Riyadh sono rimaste scorte di barili per una settimana al massimo se la pipeline est-ovest resterà chiusa. dopo sarà un problema garantire al mondo quel 5% del petrolio globale che veniva fornito finora. Servono nuovi equilibri nel Golfo. È la consapevolezza di tutti, qatarini, sauditi e emiratini, che stanno spingendo. A più di 6 mesi dall'attacco di USA e Israele, potrebbe anche nascere un tavolo parallelo di trattative che per la prima volta dopo decenni sganci le monarchie arabe dai capricci della Casa Bianca. La situazione lo richiede. Anche se decenni di lavoro nell'area, pur ad evitare un conflitto diretto col regime sciita, sono andati in fumo e ripartire dalla diplomazia non è facile. Da venerdì lo scenario è cambiato, gli Houthi hanno messo a frutto la lunga esperienza maturata in 22 anni, 6 guerre e una devastante con l'Arabia Saudita. Ora la conquista di Bab el-Mandeb, favorita anche dal lancio di droni delle milizie sciite in Iraq, indebolisce Mohammed bin Salman e lo costringe prima o poi a negoziare con l'Iran, se non direttamente, almeno tramite gli amici emiratini. Meglio loro di turchi e pakistani, scrive un editorialista di Abu Dhabi. L'aiuto che ci avevano promesso dov'è? E poi in taglio basso abbiamo un approfondimento sempre di Francesco Battistini, sempre a pagina 6 del Corriere della Sera, sulle milizie fedeli a Teheran armate di missili e algoritmi. La minaccia arriva dall'Iraq, la resistenza islamica ha colpito l'oleodotto saudita. Così sulle guerre il Corriere della Sera. Noi facciamo un passaggio anche sul Fatto Quotidiano per quanto riguarda questo tema, perché il Fatto Quotidiano ha tradotto l'inchiesta di Mediapart, come accade in ogni Fatto Quotidiano del lunedì, a pagine 6 e 7, riguarda proprio Gaza. La striscia esplode, 2 milioni rinchiusi in un recinto di 125 chilometri quadrati, la mancanza di igiene fa prosperare diarrea, epatite, infezioni e pidocchi. L'approfondimento su Mediapart è di Gewanel Lenoir. E il Fatto Quotidiano, che ha tenuto la propria kermesse alla Versiliana in questo fine settimana, aggiunge le parole di Francesca Albanese, intervenuta proprio alla kermesse del Fatto Quotidiano insieme ad Anna Foa, che era in collegamento. Albanese e Foa: il DDL antisemitismo è contro la carta costituzionale, a rischio siamo tutti, il conflitto come spartiacque. La relatrice ONU Albanese: svelato il sistema Israele, dal genocidio alla restrizione delle libertà, in politica l'hanno chiesto ma non mi candido, dice Francesca Albanese. Così sul Fatto Quotidiano, pagine 6-7, l'approfondimento sul tema Palestina. Per quanto riguarda sempre il tema delle guerre, io segnalo in prima pagina sul Sole 24 Ore del lunedì, l'edizione speciale del lunedì del Sole 24 Ore propone sempre una serie di approfondimenti, e noi segnaliamo questo: il costo dei conflitti. Siamo in prima pagina del Sole 24 Ore, la guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas serra. Così in prima pagina. E poi a pagina 8 abbiamo due articoli, uno di Serena Uccello: inquinamento dalla guerra, così muore anche l'ambiente, dice Serena Uccello. Ucraina e Russia, Palestina e Israele, la tensione in atto tra Iran e USA sullo stretto di Hormuz, l'Iraq, l'invasione del Kuwait e, scivolando indietro nel tempo, le guerre mondiali, conflitti che hanno costato, oltre all'enorme costo umano, svariate tonnellate di macerie, detriti e territori devastati, in parte mai risanati del tutto. Chi non ha ancora negli occhi il fumo nero che si alzava dai pozzi di petrolio bruciati durante la prima guerra del Golfo? O più di recente le riprese registrate dai droni delle ceneri di Gaza? C'è però una differenza tra questi due esempi. Se non sappiamo molto dell'impatto di quel fumo nero sull'ambiente, del danno ambientale prodotto invece a Gaza abbiamo alcuni indicatori: 61 milioni di tonnellate di detriti, un ordine di grandezza paragonabile a circa 10 grandi piramidi d'Egitto, tanto che la rimozione di tutte queste macerie potrebbe costare circa 2 miliardi di dollari. Ciò significa che, esattamente come per le vicende umane, anche per l'ambiente la fine delle guerre non coincide con la fine dei conflitti. Esiste un'onda lunga di dolore per gli uomini ed esiste un'onda lunga di veleno per il suolo, l'acqua, l'aria, il cui danno proseguirà. Un quadro, andiamo alla conclusione dell'articolo, che richiederebbe una risposta sanzionatoria forte, come l'introduzione del reato di ecocidio quale crimine autonomo nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, di cui tuttavia ancora si dibatte solo. E proprio su questo dibattito, a pagina 8 del Sole 24 Ore, è intervistata Emanuela Fronza, professoressa di diritto penale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum, l'Università di Bologna.
1: ecocidio va definito, perché non è solo disastro ambientale, dice Emanuela Fronza. Cosa si intende quando si parla di quinto crimine dello Statuto di Roma? Dice la Fronza, ci si riferisce alla proposta di inserire l'ecocidio nello Statuto della Corte Penale Internazionale. L'ecocidio segnerebbe una importante discontinuità rispetto al diritto dei crimini internazionali figlio di Norimberga. Mentre il genocidio e i crimini contro l'umanità sono un male diretto, l'ecocidio è indiretto, colpendo l'equilibrio ecologico e mettendo a rischio la sopravvivenza di intere popolazioni. Cambia quindi il bene protetto, non più solo i diritti umani individuali, ma la biosfera come condizione di sopravvivenza. Questa istanza risponde anche all'esigenza di perseguire i responsabili delle grandi devastazioni ambientali, spesso multinazionali e stati conniventi. Così sulle Sole 24 Ore per quanto riguarda il tema della guerra. Noi facciamo una carrellata di segnalazioni finale per quanto riguarda la nostra rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di questo lunedì mattina. Partiamo dal tema della Svezia, pagine 4 e 5 del Corriere della Sera. In Svezia sfida all'ultima scheda elettorale, ma l'estrema destra perde voti. Le coalizioni appaiate, avanti il centrosinistra con un vantaggio minimo, rimonta dei moderati del premier Kristersson. A pagina 5 il ritratto della vincitrice, Magdalena Magda Andersson. Magda, grigia socialista in lotta con l'onda nera, stretta su asilo e sicurezza per tornare al governo. Era stata la prima donna premier e aveva portato Stoccolma negli ultimi anni nella NATO. Così il Corriere della Sera. Abbiamo poi gli articoli di Repubblica, l'articolo a pagina 6 dell'edizione di questa mattina. La Svezia frena l'onda nera, ma il governo resta in bilico. Socialdemocratici in testa, centrosinistra e centrodestra sono praticamente alla pari. La formazione xenofoba di Jimmy Åkesson perde voti e subisce il sorpasso dei moderati. La formazione del prossimo esecutivo è un rebus, possibili anche alleanze trasversali tra i due schieramenti. La speranza di Magda Andersson, la leader che si ispira al modello Danimarca, commentano sulle colonne di Repubblica questa mattina. Noi chiudiamo con gli Stati Uniti d'America di Donald Trump, con le ultime segnalazioni. Andiamo sulla prima pagina del Domani. Midterm da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne USA, la minaccia della polizia di Trump. E siamo a pagina 3 con l'articolo di Mattia Ferraresi sul Domani. Un midterm da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne, l'agenzia anti-immigrazione accelera l'opera di reclutamento e arruola agenti sempre meno esperti, il raggio d'azione ha superato i raid sui clandestini e ora minaccia di sorvegliare il voto di novembre. Parla di potere totale Mattia Ferraresi a pagina 3, quello messo da Trump nelle mani della sua, in pratica della sua milizia, l'ICE. E ultima segnalazione, siamo di nuovo sul Corriere della Sera. Trump ha parlato anche di intelligenza artificiale dopo le parole dei dirigenti di Anthropic, che hanno proposto di rallentare con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale perché potrebbe sfuggire dal controllo se troppo rapido, in poche parole. E il Corriere della Sera in prima pagina, una seconda apertura di stamattina, è i timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web da sola. Trump, rallentare no, chi la sviluppa vince. E siamo poi a pagine 8 e 9 del Corriere della Sera. Il no di Trump alla frenata sull'intelligenza artificiale: chi vince questa sfida vince tutto. Il presidente USA, forze negative sollevano problemi. E poi a pagina 9 è il dossier di Massimo Gaggi: così Cina e Russia sfruttano Claude per armi e propaganda. Il rapporto di

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

9:19 minuti a Radio Onda d'Urto, ancora in diretta in questo lunedì 14 di settembre con i quotidiani di carattere locale. Andiamo a dare un'occhiata velocemente alle aperture piuttosto diversificate. Il Brescia Oggi apre infatti con gli Euro 5, arriva l'ennesima deroga per 84.000 auto, le strategie di Regione Lombardia in vista dello stop previsto dal primo di ottobre, il cosiddetto sistema Move In che consente sostanzialmente 10.000 km all'anno nelle zone come le città sopra i 100.000 abitanti dove gli Euro 0 in teoria non potrebbero entrare. In taglio basso invece sempre Brescia Oggi si occupa della scuola al Via, oggi riaprono infatti le scuole in tutta la Lombardia, quindi anche nel bresciano. Gli organici a Brescia vanno ancora completati, mancano all'appello 500 cattedre e 170 posti da bidello, questo il Brescia Oggi. Il Giornale di Brescia si occupa in apertura sempre di giovani, quelli che se ne vanno all'estero, più partenze che rientri. Il saldo tra i bresciani che vanno all'estero, giovani, quelli che invece arrivano qui, è ancora negativo. I trasferimenti sono soprattutto per lavoro, stipendi ed opportunità. Solo negli ultimi 12 mesi hanno lasciato il bresciano ben 1.200 giovani. Vanno soprattutto in Spagna, Germania, Svizzera, Regno Unito e Francia, così il Giornale di Brescia, che poi invece in taglio basso si occupa di una vicenda di cronaca. Cade dalla moto e si schianta, muore a 22 anni a Darfo in Valle Camonica. Daniele Gabossi stava tornando dal pranzo con la nonna, è deceduto sul colpo. Diamo un'occhiata anche ai quotidiani milanesi. La Repubblica apre con l'avanzata della sanità privata, un affare in Lombardia da 16 milioni di ricette, è il bilancio 2025. Il 43% delle prestazioni non riguarda il servizio pubblico, le liste d'attesa spingono poi il mercato delle assicurazioni. E dalla sanità che non c'è alla casa che non c'è, arriva a Milano una società comunale per costruire e gestire case ad affitti calmierati. Un appartamento da 70 metri quadri affittato dal comune a 525 euro al mese. È l'obiettivo del PD in comune per un salto di qualità del piano casa. Palazzo Marino non può più soltanto proprietario delle aree su cui si costruiscono, ma anche acquirente, costruttore e gestore di un patrimonio. Una proposta che anticipa l'idea della Giunta Sala, creare cioè una nuova società pubblica dedicata alla casa. Il Corriere della Sera di Milano invece si concentra su una vicenda che in realtà è collegata, cioè il boom degli affitti di carattere turistico, però segna, come dire, il passo questo tipo di politica. Guerre e crisi sfrenano il turismo, i flussi elaborati da Confcommercio, numeri in calo, l'estate ha portato meno di 2 milioni di visitatori, 1 milione e 850 mila presenze a Milano, il 70% stranieri, arrivano soprattutto da Stati Uniti, Francia e i Paesi Bassi. Gli italiani invece a Milano sono stati solamente il 9%. E poi ancora su un tema, diciamo, connesso, cioè la gestione della città, c'è la vicenda della speculazione collegata allo stadio di San Siro che in questi giorni compie 100 anni. Viaggia la tabella di marcia per il nuovo

impianto, cioè il nuovo impianto privato che si vuole realizzare accanto all'attuale San Siro, anziché recuperare la struttura attuale. Di questo poi parleremo nel corso di questa rassegna stampa. Noi però facciamo un passo indietro, andiamo a Brescia oggi, lo facciamo aprendo proprio con la provincia che al pari di altre si svuota di giovani che se ne vanno all'estero con l'obiettivo di non ritornare. Questo è un po' il dato che va evidenziato. Lo facciamo nello specifico andando sul giornale di Brescia, che fa l'apertura proprio su questo, a pagina 8 e a pagina 9, una doppia pagina appunto dedicata ai giovani bresciani che se ne vanno all'estero per cercare migliori condizioni di vita. Partire e non tornare, sempre più giovani bresciani scelgono di trasferirsi all'estero. In 12 anni sono dimezzate le partenze dei giovani stranieri verso il bresciano, mentre risultano raddoppiate quelle degli italiani, cioè di chi ha la cittadinanza. 1202 sono i giovani bresciani fra i 18 e i 39 anni che l'anno scorso hanno lasciato la provincia per trasferirsi all'estero. Rispetto ai dati del 2013 il numero è più che raddoppiato, all'epoca infatti erano 598. Sono poi 438 invece giovani italiani arrivati dall'estero nel 2025, il saldo quindi recita meno 764. Considerando invece i dati appunto dell'ultimo decennio, oltre 4500 giovani bresciani che se ne sono andati all'estero, questi i dati messi nero su bianco. Le ragioni sono due: lavori e stipendi più adeguati, cioè in Italia gli stipendi sono fermi e bloccati, l'ascensore sociale, ove mai fosse esistito, è bloccato da a tempo e così chi può se ne va, e sono soprattutto le componenti più giovani. Su questo c'è anche una lunga tabella, corredo dell'articolo di Giovanna Zenti, che passa a rassegno i dati dal 2013 ad oggi. Ci sono anche alcune storie che vengono raccontate, in particolare quelle di due sorelle, Cristina e Roberta Bianchi, una a Vienna, l'altra a Zurigo. Da lumezzane si sono trasferite al di là delle Alpi dopo l'università per poter lavorare e lì sono rimaste. Hanno 41 anni e appunto lavorano a un lato a Zurigo, una giovane laureata in biotecnologie qui all'Università di Brescia, dall'altra invece è Cristina, che vive a Vienna da 14 anni dopo aver studiato al Politecnico di Milano e lavora all'interno di uno studio di comunicazione. Questa è la storia che viene raccontata dal giornale di Brescia. Andiamo ora a dare un'occhiata ad un'altra vicenda, cioè sempre per quanto riguarda la componente giovanile, in questo caso non chi magari è all'università o subito dopo l'università, ma chi invece ancora alla scuola dell'obbligo, che oggi è ripartita di fatto un'oretta fa. I conti in tasca li fa Magda Biglia, pagina 17. Scuola al via con le carenze, professori e personale, organici ancora da completare. Oggi si ricomincia, suona la prima campanella per il sistema, invece la verifica di avercela fatta non è ancora arrivato. L'ufficio scolastico provinciale sta continuando a scorrere le graduatorie per coprire le rinunce, fare i ripescaggi e provvedere agli errori dell'algoritmo. E dopo la nomina a tempo determinato di 2500 docenti, quelli che una volta si chiamavano supplenti, manca ancora qualche centinaio di posti, tanto che l'ufficio regionale non ha ancora pubblicato i numeri definitivi. A mancare sono anche 5 scrivanie di capo della segreteria che aspettano i supplenti. Quello che non dicono le fonti ufficiali lo dice la CISL Scuola, che a livello nazionale fa sapere come sono state autorizzate 46.000 assunzioni in ruolo, ne sono però state effettuate 36.000, l'83%, che cala questo dato al 70% sul sostegno. In Lombardia addirittura i numeri del sostegno si fermano alla metà, su oltre 12.000 posti in ruolo siamo a meno di 8.000. Nel bresciano, dopo le nomine di ruolo, 950 quest'anno, avanzano ancora 400 posti, 500 quindi le assegnazioni complessive, sommando anche i dati relativi al personale ATA, gli ex bidelli. I presidi di molti istituti sono poi alle prese ancora con oltre 150 spezzoni di orario da coprire.
sono anche alle prese appunto con le chiamate dei bidelli che non si trovano. In Lombardia, dice Francesco Guadagno, segretario generale della UIL Scuola di Lombardia e di Brescia, il lavoro è stato fatto quest'anno. Il problema però rimane che quando i docenti mettono la propria preferenza non conoscono ancora le disponibilità dei posti, così l'incrocio è molto difficile. Per quanto riguarda gli ATA, invece, solo il 35% del fabbisogno dichiarato già insufficiente è divenuto di ruolo. Risultato: molte scuole non avranno né gli amministrativi né i bidelli. Il costo elevato degli affitti e del trasporto è diventato per Guadagno un grosso ostacolo. Lo sostiene anche Adriano Cattelan della Gilda. Il nodo è per tutto il personale, preferisce rimanere più vicino a casa, magari in una scuola paritaria che comunque dà punteggio. Traduciamo la frase: in una scuola privata che viene equiparata a quella pubblica, piuttosto che entrare nel pubblico di ruolo affrontando spese esorbitanti. Questo discorso non riguarda solo il trasferimento dal sud al nord, ma anche all'interno della provincia di Brescia, che è tradizionalmente molto vasta. Inoltre, il tempo per prepararsi e trovare una sistemazione è troppo poco durante la nomina da accettare. Questo peserà molto anche sulle sostituzioni brevi. Anche la Gilda insiste sull'annodo dell'insufficienza dei collaboratori scolastici. Ci sono istituti che hanno di fatto due persone a fronte di una richiesta di 10-12 posti. Quando arrivano le malattie, ed è normale, è difficile addirittura aprire i cancelli la mattina. Una conferma che arriva anche per quanto riguarda i presidi. Parla per esempio Maria Luisa Orlandi, dirigente dell'alberghiero gardesano dei Medici. Nei luoghi turistici, votata agli affitti brevi, la questione abitativa è un dramma. Per esempio, il comune di Limone aveva destinato alloggi pubblici al personale scolastico. Non bisogna pensare quindi solo al turismo di qualche mese, ma anche ai residenti e ai dipendenti. A me è capitato di docenti che avrebbero voluto rimanere qui e investire anche energie, ma se ne sono dovuti andare perché una casa non l'hanno trovata. Qualche altro posto rimane vuoto poi per delle normative interne come la 104 o la maternità, tutte persone nominate ma che non arriveranno e quindi dovremo andare a cercarne di nuove, con ulteriori difficoltà ancora più complicate per chi ha magari una supplenza breve. Così il racconto di Maria Luisa Orlandi, che fa la dirigente scolastica all'Istituto Superiore Alberghiero Caterina de' Medici sul Lago di Garda, una delle zone del Bresciano dove il tema della casa e degli affitti è dirompente. Così il Brescia Oggi, dove noi restiamo, lo facciamo però spostandoci ad un'altra vicenda, che è quella che riguarda invece l'aria malata che si respira in tutta la pianura padana e che riguarda anche la Lombardia. Partiamo da un esposto presentato dai cittadini per l'aria, un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti, chiedendo di accertare le omissioni e le scelte politiche inadeguate della regione in materia di qualità dell'aria che si protraggono da decenni. Il risultato è anche un gravissimo danno erariale per la finanza pubblica. Si parla ovviamente dei costi economici di malattie e mortalità evitabili: 33 miliardi di euro, 3.000 per ogni cittadino lombardo, un dato che riguarda anche il bresciano. Il comune di Brescia, la città quindi capoluogo, avendo oltre 100.000 abitanti, è uno di quei territori dove in teoria dal 1 di ottobre non potrebbero più entrare i diesel Euro 5, però ovviamente siamo in Lombardia e quindi è già pronta la deroga, salvate 80.000 auto. Dal 1 di ottobre è previsto il divieto a Milano, Brescia, Monza e Bergamo. L'assessore Maione porterà in giunta però la deroga. Per i veicoli di questa categoria sarà possibile aderire alla piattaforma Move In, che consentirebbe di poter girare per 10.000 km in un anno solare all'interno delle città, quindi sostanzialmente aggirando il problema che riguarda non solo chi poi deve respirare quest'aria, ma anche i proprietari di queste autovetture, nel momento in cui non hanno la possibilità economica di sostituirle, perché poi, come dire, il tema rimane questo. Una direzione che anche l'Emilia Romagna starebbe valutando. Il Veneto invece parla di sospensione, il Piemonte ha già deciso di passare alle misure alternative, sostanzialmente non verrà rispettato da nessuno. Ci sono comunque già alcuni divieti in vigore in Lombardia che riguardano le vetture Euro 0, Euro 1 per tutte le alimentazioni o gli Euro 3 a gasolio, che non possono entrare nei comuni di fascia 1, cioè sostanzialmente le città e il loro hinterland, dal lunedì al venerdì.
stop anche per le vetture Euro 4, ma solo per le zone della città e nei paesi con più di 30.000 abitanti. Su questa vicenda anche l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, l'ISDE, scrive una lettera al Comune di Brescia, che oltre ad essere coinvolto in questa vicenda ha anche, come dire, concluso durante l'estate il percorso del cosiddetto piano aria e clima. Bene il piano, ma serve di più. Mancano politiche immediate per contenere i danni. Così l'ISDE, che scrive a Brescia, si fa sempre più fatica a respirare. Nel 2026 la nuova emergenza è stata l'ozono, un inquinante secondario tipicamente estivo che ha visto un importante incremento della concentrazione visto le temperature record dell'estate. La colonnina di Brescia, Villaggio Sereno, ha registrato ben 58 superi. La media invece complessivamente è che non siano più di 25 i superi, che tra l'altro dal 2030 diventeranno solamente 18. Anche per gli antinquinanti la situazione è critica, dice l'ISDE. PM10, PM2,5 e ossidi di azoto, che continuano ad impattare su malattie e tassi di mortalità. In una lettera rivolta all'amministrazione comunale, il presidente della sezione bresciana dell'ISDE, Celestino Panizza, riflette. La nuova direttiva europea, quella relativa appunto agli Euro 5, rappresenta un importante avanzamento rispetto alla legislazione attuale, ma il recepimento deve essere accompagnato da politiche immediate e concrete, evitando invece il ricorso della richiesta di deroghe, che poi è esattamente quello che sta accadendo in regione. L'ISDE sottolinea poi l'importanza di investire nel trasporto pubblico e nelle zone a basse emissioni, spuntando sulla elettrificazione e l'efficientamento energetico degli edifici, senza dimenticare poi il tema delle emissioni industriali. Il piano aria e clima del Comune di Brescia indica apprezzabilmente, dice Panizza, una serie di azioni per contenere l'inquinamento atmosferico. ISDE è attenta allo sviluppo e all'attuazione del piano. Ci auguriamo un forte coinvolgimento dei vari attori. Serve però una convergenza immediata, perché ogni decisione deve tenere in debito conto le ricadute positive e negative sulla qualità dell'aria e del clima. Così l'ISDE in merito al tema dell'ambiente, più nello specifico al tema relativo all'aria malata della pianura padana. Così il Brescia Oggi, dove noi restiamo ancora un istante, lo facciamo per completare, diciamo, questo quadro che in un modo o nell'altro parla di sanità, di qualità della vita, eccetera, eccetera, parlando della donazione di sangue. La provincia di Brescia, da sempre una provincia particolarmente attiva al riguardo, raccolta del sangue, Brescia prova a fare rete e a tendere una mano. Pagina 15, l'articolo di Irene Panighetti. A parlare è il consigliere nazionale dell'Avis, che è bresciano, Gabriele Pagliarini. La preoccupazione nazionale per la carenza di sangue al momento non coinvolge Brescia, che invece si dimostra più virtuosa. Se molti ospedali del paese hanno lanciato l'allarme per la scarsa disponibilità di sangue nei mesi estivi, nel bresciano non è così. Non abbiamo particolari problemi, dice Pagliarini, se non sul gruppo zero, che ha richiesto una particolare attenzione per il suo maggior utilizzo, ma grazie ai donatori siamo riusciti a coprire il nostro fabbisogno e a sostenere anche le altre provincia. Merito, dice la Panighetti, della rete territoriale strutturata che si è costruita negli anni con le diverse sedi di raccolte, sia ospedaliere che associative. Coinvolti infatti i servizi trasfusionali delle 4 ASST e le associazioni di volontariato presente capillarmente, soprattutto l'Avis e la Croce Rossa. Così il bresciano, aggiunge Pagliarini, è autosufficiente per quanto riguarda globuli rossi, piastrine e plasma, grazie ad una particolare pianificazione avvenuta nei mesi precedenti, dice Lucia Cretti, che è la direttrice del SIMT, Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale degli Ospedali Civili. Per Brescia si segnala che, pur registrandosi un fisiologico leggero calo estivo, la raccolta di Avis e Croce Rossa assieme alle SST fa vedere come vi sia stato complessivamente un lievissimo calo. Sono 200 sacche su un totale di 38.000, quindi numeri importanti, mentre invece è aumentata la raccolta del plasma da 4.800 a 5.500 sacche. I dati del periodo confermano un quadro complessivo di autosufficienza, aggiunge la
Cretti. Per quanto riguarda poi le importanti donazioni di plasma, si è verificato un significativo incremento, un risultato promettente da consolidare soprattutto al momento in cui arriverà la stagione autunnale. Così i numeri che poi andiamo a vedere nel dettaglio. C'è una tabella che mette a confronto i dati tra il 2022 ed il 2025. Se nel 2022 venivano raccolte poco meno di 62.000 sacche di sangue, siamo saliti a 63.000, quindi c'è un aumento di poco più di un migliaio di sacche di sangue da raccogliere. Come fare a donare? C'è un articolo a pagina 15, sempre sulla Brescia Oggi, a corredo di questa apertura, che spiega le varie modalità. Quella più comoda è andare sul sito avisprovinciale.it, dove si trova la mappa dettagliata dei 102 avis comunali distribuiti su tutto il territorio. Un invito, quello a donare il sangue, che riguarda persone fra i 18 e i 60 anni che hanno un peso corporeo superiore ai 50 kg. Poi ci sono un'altra serie di caratteristiche, le trovate tutte su avisprovinciale.it. Le 9:39 minuti, chiudiamo questa prima pagina. Abbiamo parlato di giovani, di scuola, di sanità, insomma di welfare, di aria, di quello che riguarda tutte e tutti. Poi cambieremo invece argomento, ci occuperemo un po' di cronaca prima di andare in provincia ed in regione Lombardia. Lo facciamo con uno stacco di carattere musicale per prendere un po' le fiato e ripartire con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Il brano che andiamo a proporvi è nello specifico un brano dei Wolf Mother, passati l'anno scorso, se non erro, dalla festa di Radio Onda d'Urto, un rock bello energico. Questa è la loro Woman.

0: Woman Wolf Mother, questo gruppo rock australiano passato non l'anno scorso ma due estati fa, era il 14 di agosto 2024, dalla festa di Radio Onda d'Urto. Questa è ovviamente Radio Onda d'Urto, siamo in rassegna stampa di carattere locale. Parliamo ora invece di giustizia da diversi punti di vista sul giornale di Brescia. Pagina 10, c'è una lunga intervista a due giovani gemelli bresciani, oggi 22enni, a 17 anni avevano cercato di uccidere la sorella di notte con una ascia. Dalla scorsa primavera sono usciti dal carcere e vivono in una parrocchia della città dove fanno i volontari e gli animatori. Volevamo sterminare la nostra famiglia, oggi per la prima volta sentiamo fiducia, racconto appunto della loro storia. Marco e Matteo, una lunga intervista a pagina 10 del giornale di Brescia, che invece a pagina 11 dà conto dell'incontro che si dovrebbe tenere giovedì in tribunale sul tema delle condizioni di vita nelle carceri davanti alla Corte Costituzionale. Giovedì infatti alle ore 14.30 in tribunale la Camera Penale della Lombardia Orientale riunirà avvocati e magistrati per discutere della situazione degli istituti penitenziari e della questione sulla quale la Consulta dovrà pronunciarsi il 22 di settembre. A sollevarla è stato per la prima volta il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha posto il problema della mancata possibilità per il magistrato di differire l'esecuzione della pena quando la detenzione avviene in condizioni inumane o degradanti, secondo i parametri fissati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una decisione destinata ad avere ricadute in un sistema penitenziario, quello italiano, segnato dal sovraffollamento e dalle difficili condizioni igienico-sanitario. Una situazione che per i penalisti riguarda anche Canton Mombella Brescia. All'incontro ci saranno tutti i magistrati del distretto, oltre agli avvocati. Obiettivo è allargare il confronto anche al tema della custodia cautelare, considerato l'elevato numero di persone detenute in attesa di sentenza definitiva. Per la Camera Penale Bresciana, il rispetto dei diritti fondamentali in carcere riguarda non solo la funzione rieducativa della pena, ma anche la sicurezza dell'intera collettività. Così quindi giovedì questo confronto che si terrà in tribunale a Brescia. Visto che abbiamo parlato di sicurezza dell'intera collettività, c'è una vicenda che riguarda l'ultimo fine settimana che ha toccato anche la zona da cui noi trasmettiamo. Siamo in via Milano davanti all'Esselunga per capirci, dove c'è stata una violenta aggressione ai danni di un trentenne che rimane ferito e gravissimo. Non è stata una spedizione punitiva o una rapina finita male, ma una lite degenerata in aggressione all'interno di un gruppo di connazionali, persone di nazionalità indiana che si conoscono tutti almeno di vista. Mentre restano gravi ma stazionarie le condizioni del trentenne colpito sabato sera a bottigliate e rimasto a terra esanime davanti al parco della Rosa Blu di via Milano, la polizia locale ha ricostruito quanto accaduto almeno nella prima parte della serata. La vittima, che non è ancora stata identificata pienamente visto che non aveva addosso documenti, è un uomo di origini indiane di 30 anni che ha passato la prima parte della serata tra il parco e il vicino parcheggio di via Trivellini con altri connazionali. Attorno alle ore 22 gli animi si sono surriscaldati, non ancora chiaro il perché, ma probabilmente una mano l'ha data l'abbondante alcol. I toni si sono alzati, dalle parole si è passati alle vie di fatto. Una delle persone presenti ha afferrato una bottiglia e con i cocci ha ferito al braccio il trentenne, che ha riportato una lesione grave all'arteria omerale, provocando un'importante perdita di sangue. L'uomo così si è allontanato per poi cadere qualche metro più in là in una pozza di sangue, mentre gli aggressori sono fuggiti. La polizia locale ha raccolto le immagini delle telecamere della zona dove si cercano fotogrammi per identificare i volti delle persone coinvolte, ma anche per trovare indicazioni sulla possibile via di fuga con un mezzo privato. Indizi quindi per poterli rintracciare ed identificare. Il fascicolo infatti aperto in procura prevede delle ipotesi di reato particolarmente gravi come il tentato omicidio, scrive Paolo Bertoli a pagina 11 del giornale di Brescia, che noi per ora lasciamo, lo ritroveremo con la provincia. Andiamo invece al Brescia Oggi, anche qui abbiamo un paio di spigolature ancora sulla città o comunque con temi che riguardano un po' tutto il bresciano. Lo facciamo nello specifico andando a dare un'occhiata a due notizie. La prima riguarda le professioni sanitarie dell'Università Statale di Brescia. Ai pretest si presentano nel 1629. Mercoledì alla Brixia Forum le prove di ammissione. A fare la parte del leone con numero di iscritti fisioterapia, 691 le prime scelte, solo 387 invece per infermieristica. Complessivamente il dato però è, come dire, in crescita, circa il 30%, numeri comunque ancora troppo bassi rispetto a quelle sono poi le richieste di questo tipo di professionalità, anche se non riconosciuta però in questo paese, con stipendi da fame e turni ancora peggio. Ci spostiamo, diciamo, dall'ambito più strettamente medico a quello della salute fisica ma anche mentale. C'è una doppia pagina, pagina 18 e pagina 19, sul Brescia Oggi, dedicata al mondo dello yoga. Respiro, meditazione e benessere, psicofisica a Brescia, tutti pazzi per lo yoga. In 6 anni, dice Claudio Canini, sono raddoppiati i numeri di chi frequenta corsi. Il successo è favorito anche dalla diversificazione delle pratiche. C'è anche un'intervista interessante ad Andrea Scalvenzi, insegnante di yoga di Barbariga. La richiesta più assidua che ci arriva è quella di fare riposare la mente. Si cerca un beneficio però istantaneo, ma si perde così un po' il senso del percorso e della disciplina. Due lunghe pagine, insomma, attorno a questa tematica relativa appunto allo yoga. Sono almeno una quarantina le realtà solo in città che fanno insegnamenti di questa natura, così il Brescia Oggi, che noi non lasciamo, restiamo su Brescia Oggi, ma ci spostiamo ora in provincia. Qualche spigolatura, qualche segnalazione. Partiamo dall'Interland orientale, lo facciamo con Rezzato e Borgo Satollo. Borgo Satollo, il municipio torna a casa, il restyling è completato, 1 milione di euro di lavori per riportare il municipio a essere la casa degli abitanti di Borgo Satollo. Da oggi inizia il rientro graduale di uffici e servizi nel palazzo comunale di via Roma. Nel frattempo i servizi si sono trasferiti nell'ex casa di riposo di via 4 novembre. I trasferimenti avverranno nel corso di tutta questa settimana. L'intervento di sistemazione ha interessato oltre un quarto di tutto il municipio, posando un cappotto per aumentare la resistenza in caso di scosse di terremoto, ma anche una pompa di calore, garantendo almeno il 70% da energie green. Sostituiti poi tutti i termosifoni e messo un impianto fotovoltaico con 46 moduli sul tetto. L'obiettivo è risparmiare fino al 35% in tema di bollette e di consumi, così da Borgo Satollo. Arezzato invece le parole disarmanti insegnano la pace. Parole disarmanti è il tema della terza edizione del corso La pace si impara, organizzato dal gruppo di Rezzato Amici della SERMIG con l'unità pastorale di San Carlo, San Giovanni e Virle. Il primo appuntamento è sabato 3 di ottobre. Tutte le informazioni si trovano sul sito anche del comune di Rezzato. Andiamo avanti, cambiamo scenario, andiamo invece a Sala Marasino, siamo sul lago d'Iseo. Ogni anno qui si tiene la tradizionale sfida delle zucche, quella più grande insomma viene premiata. Anche le zucche giganti però sono colpite dal caldo record. Al tradizionale concorso di fine estate, scrive Alessandro Romale, ha vinto un esemplare da 861 kg, ma il clima torrido ha ridotto la taglia media. La vittoria è andata ancora una volta a Sergio Moretti da Cologne, recordman della manifestazione, che nel 2024 si presentò con una zucca da 1013 kg, la più grande di sempre. Come spiega lo stesso Moretti, l'anno in corso è stato però un anno da 40 gradi fissi nei campi. Gli effetti si riscontrano anche all'interno delle zucche. Oltre al vincitore solo un'altra arrivava a 8 quintali, poi tutte le altre sotto i 2 quintali. È stato molto complicato, il clima non ci aiuta, dice il presidente del club della zucca Paolo Alberto. Il gran caldo ha reso difficile l'impollinamento, poi spinto le piante ad abortire i fiori. Si sono anche aggiunti violenti temporali e grandinate che hanno scoperchiato le serre e rotto le zucche. Così il racconto, come dire, anche con una chiave diversa, ma uno dei tantissimi effetti, molti dei quali non ancora li conosciamo, della crisi climatica in Atto. Dal lago di Seo andiamo invece in Valle Camonica, siamo a Esina. Turismo, grande lavoro per gli ospedali della valle. Sono i dati diffusi dalla SST Valle Camonica in merito al lavoro. Estivo. Il picco turistico di luglio e di agosto, legato anche qui al gran caldo, ha moltiplicato i residenti in Valle Camonica, passati dagli abituali 90 ai 450.000. Questo ovviamente ha fatto lavorare molto di più anche le strutture di carattere sanitario. Rispetto all'anno precedente l'incremento è stato di circa l'8% degli accessi. Sono invece calati i ricoveri, meno 11%. Sono aumentate poi ovviamente le prestazioni non urgenti, passate a Esine da 1.300 a 1.900. È stato anche il debutto per le case di comunità, dove c'è, diciamo, il primo ingresso con il sistema sanitario, a Ponti di Legno e a Ossimo, oltre 1.000 prestazioni erogate. Il racconto che arriva a pagina 23 del Brescia Oggi. Andiamo in un'altra valle, siamo a Tavernole, quindi in Valtrompia. Fragilità, servizi e costi creano un caso politico. I 10 locali dell'ex scuola, che verranno utilizzati proprio per questi servizi, nel mirino della minoranza, si teme per i debiti e per la resa effettiva. Dentro l'ex scuola di Tavernole sono infatti state realizzate 10 microstrutture, 10 piccoli alloggi per persone fragili e la nuova funzione della ex Aldo Moro. I lavori sono finiti, si attende solo l'assegnazione delle appartamenti, un'operazione finita però nel mirino della minoranza di Insieme per il Futuro, che ribadisce la contrarietà rispetto alla scelta dell'amministrazione di Gerardo Ferri. Si chiedono soprattutto quali saranno le modalità di assegnazione di nuovi alloggi e poi chi pagherà la manutenzione. Così appunto presa di posizione della minoranza, che ricorda come il comune di Tavernole sia proprietario di 15 appartamenti, 7 sono al momento ancora sfitti. Secondo la minoranza, l'ex scuola sarebbe potuta diventare una RSA in collaborazione con le case di riposo dei paesi vicini. C'è poi il tema dell'indebitamento. Oggi sul conto di costruzione 1.400.000 euro, 900.000 sono a carico del piccolo comune, un comune, ricorda la minoranza, che oggi conta 1.200 abitanti. Si sono persi 200 abitanti in 15 anni, così il racconto da Tavernole. Da Tavernole andiamo a Tremosine, quindi sopra il lago di Garda, dove è tornata in scena la transumanza delle mucche. L'incantesimo si rinnova. Al caseificio Alpe del Garda in centinaia hanno ammirato la discesa delle mandrie dalle malghe in alta quota alla stalla biologica. Finita infatti il periodo dell'estate, il tutto mentre nella non distante Magasa c'è stato il festival del Tombea, questo formaggio tipico di questa zona. Sono solamente 3 i produttori certificati, in centinaia però hanno partecipato alla sagra del formaggio tra i fienili di Cima Res. Protagonista è stata proprio la Tombea, questo formaggio che è anche un presidio di Slow Food. Pagina 25 del Brescia Oggi, che noi lasciamo. Sono le 9:55 minuti, questa è Radio Onda d'Urto. Passiamo ora invece al giornale di Brescia, anche qui qualche segnalazione che ci porta a zonzo per la provincia bresciana. Noi partiamo in questo caso da Rezzato. Abbiamo già citato gli incontri sul tema della pace, ce ne saranno altri ora di incontri con la giunta comunale che va in tour. Si chiama La Giunta in Cammino ed è un esperimento che vedrà proprio la giunta di Rezzato camminare fisicamente per le vie dei principali quartieri della città per incontrare la cittadinanza. Gli incontri si tengono a partire dalle ore 18:45. Si parte oggi dal quartiere di San Carlo, si andrà via via avanti fino al 23 di settembre in centro storico a Rezzato. Da Rezzato andiamo a Vezzadoglio, quindi siamo nell'alta Valle Camonica, sempre questioni amministrative, crisi in comune, la minoranza chiede di tornare al voto. Il sindaco faccia un passo indietro, rassegni le dimissioni e ridia la parola ai cittadini. È quanto mettono nero su bianco gli esponenti del gruppo di minoranza Progetto Comune per Vezza, guidato da Guerino Benaglio, che interviene dopo le dimissioni dell'ex vice sindaca Elena Bonavetti, del consigliere Martino Zampatti, ma anche del segretario comunale, dopo l'ultimo consiglio infuocato di giovedì. Vezza sta attraversando una crisi senza precedenti, dicono dalle minoranze. Nelle condizioni attuali impossibile proseguire il mandato amministrativo, una pericolosa agonia che il paese non merita. Vedremo quale sarà poi la risposta della maggioranza di Vezza d'olio. Andiamo avanti, invece, in questo caso ci spostiamo in Franciacorta. Lo facciamo con una strana vicenda che però segnaliamo. Manenti abbraccia Italia domani di Marco Rizzo. L'ex sindaco fra gli anni 90 e il 2000, prima leghista, poi esponente di diverse formazioni paraleghiste, sempre comunque esplicitamente di estrema destra, ha creato il primo gruppo bresciano d'Italia Domani, che è il nuovo soggetto politico guidato dall'ex esponente di Rifondazione e poi Comunisti Italiani Marco Rizzo. Tutti i lunedì sul mercato di Rovato la raccolta delle firme per, apriamo le virgolette, un'Italia neutrale e per il no all'euro. Digitale anche da Rovato, poi si partirà in delegazione per Roma il prossimo 3 di ottobre, dove si dovrebbe tenere il congresso fondativo del movimento di Rizzo. Così pagina 17 del Giornale di Brescia, dove noi al momento restiamo, ma andiamo a vedere altre due segnalazioni nelle pagine culturali e sportive. Oggi è ripartito il calcio anche dilettantistico, quindi c'è un'ampia foliazione dedicata a questo tema, che toglie spazio chiaramente alla cronaca, quindi le segnalazioni le abbiamo già terminate, ma qualcosa troviamo anche nelle altre pagine, quelle diciamo di carattere un po' più culturale, e lo facciamo con due segnalazioni nello specifico. Appena superiamo le paginate dedicate al calcio dilettantistico, eccoci qua, sono due vicende che in un modo o nell'altro sono collegate anch'esse alla crisi climatica. La prima è una lettera di Marco Rizzo, che è solo omonimo del Rizzo che abbiamo appena citato. La troviamo a pagina 46. Concerto memorabile ma caldo, infernale. Si parla della serata di sabato 5 di settembre al Teatro Clerici di Brescia per il concerto dei Judas Priest, una delle band che ha fatto la storia del heavy metal, un concerto eccezionale. Purtroppo però la location è stata completamente inadeguata. All'interno infatti c'era un caldo infernale e un'aria irrespirabile, nessun ricircolo d'aria né tantomeno un sistema di raffrescamento. Umilmente tutti noi meriteremo almeno una spiegazione da parte degli organizzatori. È vero che siamo a settembre, ma ormai l'estate non finisce più. Sicuramente io non metterò più piede in questa struttura, nemmeno gratis, dice Marco Rizzo. È ancora in tema di ambiente dintorni. Ogni giorno sulla Giornale di Brescia c'è un angolo dedicato ovviamente alle previsioni. Oggi segnaliamo 14 settembre, si arriva a 29 gradi di massima, ma di lato c'è anche la rubrica Il tempo che fa, affidata a Riccardo Paroni, che è il fondatore e curatore di Meteo Passione a Brescia. Neve negli ultimi anni, 5 quasi assente. L'inverno è ancora molto lontano, ma a lontano sono anche i fiocchi di neve che ormai da 5 anni non si fanno vedere in provincia di Brescia. Il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo non fa sconti, e anche le nevosità in pianura padana sono crollate letteralmente. L'ultimo evento degno di nota risale al 5-6 febbraio 2015, quando la coltre bianca all'ombra del Cidneo raggiunse 20 cm. Altri episodi molto meno rilevanti nel 17, 18 e 20, mentre è dal 2021 in poi che la nevosità a Brescia è stata prossima allo zero. Così il Giornale di Brescia, anche per queste due segnalazioni. Andiamo a Brescia Oggi, anche qui abbiamo un paio, tre in realtà, segnalazioni che arrivano dalle pagine finali, perché dobbiamo saltare tutto lo sport dilettantistico, ma solo in parte in realtà, perché andiamo a pagina 50, qualcosina qua da segnalare lo troviamo. Partiamo da una vicenda che riguarda David Moss, campione di basket, ex basket leonessa, che poi è stata spostata Armi e Bagagli a Roma. Al Pallacanestro Brescia riparte dalla Serie B e la leonessa riporta a casa David Moss. Non vedo l'ora. L'ex capitano farà parte dello staff dell'allenatore Calvanico nel ruolo di development coach. Brescia deve tornare dove merita di stare, dice Moss, il capitano dell'allora leonessa, che nel febbraio 2023 alzò al cielo la Coppa Italia, il primo trofeo vinto nella storia bresciana della palla a Speaky Burns, che Moss, insomma, che era in quella squadra assieme a Christian Burns, che oggi è il capitano della leonessa di Brescia. Segnaliamo questa notizia perché Moss non è nuovo, insomma, a prendere anche posizioni, non solo dal punto di vista sportivo, più volte è stato avvistato qui e là nei campetti di provincia a giocare con le persone che trovava lì, ma anche è stato più volte ospite da utente della festa di Radio Onda d'Urto, facendosi anche fotografare assieme a chi era lì presente. Ancora due spigolature che ci portano invece a pagina 57 prima e 58 poi. Pagina 57 segnaliamo un incontro graffiti, street art e nuovo muralismo che è in calendario giovedì alle ore 18 nella sede dell'Associazione Artisti Bresciani Vicolo delle Stelle 4A Brescia. Tra gli altri ci sarà Giovanni Gandolfi, presidente di True Quality, assieme al presidente di AB Massimo Tedeschi e alla rivista Civiltà Bresciana, che ha dedicato proprio al fenomeno dei graffiti e della street art a Brescia il proprio ultimo numero. L'incontro, dice Gandolfi, proporrà un'introduzione al mondo dei graffiti, della street art e del nuovo muralismo, analizzando origini, caratteristiche ma anche differenti. Attraverso una selezione di casi studio, di esperienze concrete, approfondiremo queste differenti o le percezioni molto diverse negli occhi dell'opinione pubblica. Un percorso per riflettere sulle contraddizioni e sulle trasformazioni di questa forma d'arte in continua evoluzione fra libertà espressiva, istituzionalizzazione, mercato e spazio pubblico. Questo è l'incontro che si terrà giovedì alle ore 18 alla sede dell'ABI di Vicolo delle Stelle, insomma, sui cambiamenti del mondo della street art. Dal mondo della street art al mondo della musica, ma con un'occhiata popolare, si chiama proprio Scuola Popolare di Musica la proposta della banda cittadina di Brescia, la Isidoro Capitagno. Le iscrizioni sono appena aperte e si va avanti fino alle 9 di ottobre. In collaborazione con il Comune, lunedì 12 di ottobre alle ore 17 in programma la prova attitudinale e di conoscenza dei diversi strumenti in modo poi di poter agevolare la scelta. La Scuola Popolare di Musica di Brescia promuove per bambine e bambini dai 4 anni in su, ma anche giovani e adulti senza limiti di età, corsi di flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone e ancora eufonio, basso tuba, percussioni, mandolino, chitarra, contrabbasso, fisarmonica, violino, violoncello e pianoforte, flauto dolce per adulti, tecnica direttoriale, musica d'insieme, marching drums e teoria di carattere musicale. Le iscrizioni si prendono alla sede della banda cittadina in via Odorici, dentro il parco pubblico del Carmine, oppure si può andare sul sito filarmonicacapitanio.it, così la Scuola Popolare di Musica di Brescia, che è pronta a ripartire e a riaprire i battenti. 10:04, chiudiamo passando in rassegna qualche segnalazione che arriva dai quotidiani milanesi. Lo facciamo con la Repubblica di Milano, che mette a confronto due notizie. Da un lato la politica di palazzo, perché ormai da tempo dentro la regione Lombardia in corso una sorta di guerra nemmeno troppo sotterranea fra Bertolaso, che in teoria è l'assessore alla sanità, e Fratelli d'Italia. Bertolaso vorrebbe infatti cambiare le poltrone del principali AST della regione. Fratelli d'Italia dice di no. Bertolaso ha replicato minacciando le dimissioni. Fontana cerca un'intesa, un rinvio di 2 mesi. Le tensioni però proseguono all'indomani del voto relativo alla cosiddetta autonomia. Si rincorrono però le voci di fare gli scatoloni, questo è il virgolettato, chiesti dal titolare del welfare, cioè Bertolaso. Questo per quanto riguarda la sanità pubblica, che però in Lombardia conta sempre di meno, lo dicono i numeri. C'è un cortocircuito nella sanità. Il 43% delle ricette rosse, cioè quelle prescritte, non viene usato col ticket pubblico. Cosa vuol dire? Le liste d'attesa sesquipedali spingono le persone, nonostante hanno in mano la ricetta, ad andare a pagare e a fare l'esame nel pubblico. Risultato: il 43% di queste ricette, ripetiamo, quelle diciamo con il medico e la sua prescrizione, vengono oggi fatte dai privati nel nostro territorio. Oltre 16 milioni di richieste fatte dai medici non sono diventati appuntamenti con il Servizio Sanitario Nazionale, perché i posti non ci sono, quindi uno se è costretto cosa fa? Va dal privato a pagare, a ingrassare così la sanità privata. E anche leggendo questo articolo si capisce il perché poi delle tensioni di carattere politico in regione, che spende la parte più significativa del proprio bilancio proprio in sanità, soldi però che sempre di più non vanno al pubblico ma vanno nelle tasche dei privati. Altro problema che in Lombardia è apicale, quello della casa. Non solo case popolari, il Comune di Milano ha un progetto per l'affitto a prezzi calmierati. Pagina 5 di Repubblica con Miriam Romano. Il consigliere Federico Bottelli del PD ha firmato un ordine del giorno in consiglio comunale. L'obiettivo è costituire una società comunale che costruisca e gestisca alloggi con un canone di 90 euro al metro quadro per famiglie cosiddette di fascia media, cioè chi ha un lavoro normale ma a Milano non ci può vivere perché ci stanno solamente i ricchi, i ricchissimi e i turisti, anch'essi ricchi. Un dato questo che emerge anche dall'apertura del Corriere della Sera di Milano, in realtà va un po' letta perché il Corriere non ce la racconta così. Corriere che cosa dice? Cita i numeri di Confcommercio e dice: calano i turisti a Milano, un'estate da 1,8 milioni di turisti tornata ai flussi della pre Covid. Secondo Confcommercio c'entra l'effetto guerra, cioè i soldi in tasca, ma anche gli scenari internazionali, tengono solo gli stranieri, sono 7 su 10, in particolare sono statunitensi, francesi, Paesi Bassi ed inglesi, mentre la quota di visitatori a Milano dall'Italia, quelli che dormono, cioè a Milano e dintorni, scende ancora a solo 9%. Questi i dati forniti. Il piccolo, ricordiamo, è stato quello del 2025, complice anche l'affare delle Olimpiadi, con 2.600.000 visitatori, in questo caso sono 1.800.000. Rimane però lo spettro dell'overtourism nelle zone più visitate, ci dice Chiara Evangelista, così appunto i numeri che vengono citati dal Corriere della Sera di Milano. I turisti sono sempre più stranieri e, vedendo le nazionalità, in particolare Stati Uniti e dintorno, tendenzialmente parliamo di persone particolarmente danarose. Già che siamo a Milano, abbiamo un'ultimissima segnalazione, ossia lo stadio di San Siro compie 100 anni, c'è il racconto appunto di cosa è stato e cosa è ancora il Meazza, a pagina 3 con Gianni Santucci. Una nave spaziale capace di spaziare fra Dante e Pelé, 100 anni di voci a San Siro, una lunga appunto cronistoria appunto relativa allo stadio di San Siro, inaugurato, realizzato nel 1925, poi aperto dal 26, poi via via diciamo i passaggi più celebri che vedono però San Siro, nella mente almeno dei palazzinari del comune di Milano, essere abbattuto per fare spazio di lato ad un altro stadio ancora cemento. Su questo i cantieri del nuovo stadio blindano la tabella di marcia, l'obiettivo è di essere pronti per gli europei di calcio 2032. C'è attesa nel corso delle prossime settimane per il progetto definitivo che dovrebbe essere firmato da lo studio Forster and Partners e da Manica, stessa realtà che ha disegnato il nuovo Wembley di Londra in Inghilterra. L'obiettivo è l'apertura dei cantieri nel 2027. A giugno è già stata comunque demolita la storica biglietteria sud, già avviata la valutazione di impatto ambientale, dove chiaramente saranno molte le contestazioni in questo tema e noi ovviamente cercheremo di rendervene conto. 10:10, siamo perfettamente in orario per quanto riguarda il nostro appuntamento con la rassegna stampa di carattere locale. Paio di brevi spot e poi arriva la nostra compagnia dei gatti neri del mattino con Laura.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

via. Allora, 14 settembre 1984 viene pubblicato lo storico album dal vivo Stop Making Sense dei Talking Heads, lavoro che verrà utilizzato come colonna sonora per l'omonimo film concerto diretto da Jonathan Demme. Da qui Psycho Killer.

cambiamo decisamente sonorità andando al 14 settembre del 2010. La cantante portoricana Zaira pubblica l'album Baby Likes to Bang con la Brando Records. Quest'album segna una netta transizione di sonorità che virano verso la musica dance ed elettronica. Da qui ci ascoltiamo uno dei due estratti singoli VIP.

andiamo con un live 14 settembre 1947, facciamo gli auguri a John Bowser Bauman, cantante statunitense, lo troviamo in casa Shanana. Si unì a questa formazione nel 1969 e con loro portò il revival della musica anni 50 in tutto il globo. Si esibirono anche a Woodstock, tra l'altro, con il brano At the Hope, brano a firma Danny and the Juniors, che andiamo proprio ad ascoltarci.

14 settembre 1949 nasce a Miami Steve Gaines, chitarrista statunitense. Siamo in casa Lynyrd Skynyrd. Si unì alla band nel 1976 grazie alla raccomandazione, diciamo così, di sua sorella Cassie, che era già corista dei Lynyrd. Morì a causa di un incidente aereo il 20 ottobre del 1977. Lo ricordiamo ascoltandoci Ain't

No Good Life, in cui troviamo Steve alla chitarra e voce, brano tratto dall'album Street Survivors, quinto album dei Lynyrd Skynyrd. Siamo nel 1977.

rimaniamo nei dintorni. 14 settembre 1949 nasce in California Eddie King, chitarrista statunitense, e rimaniamo infatti in casa a Lynyrd Skynyrd. Negli anni 60 cofonda gli Strawberry Alarm Clock e poi nel 1972 entra come bassista nel primo periodo dei Lynyrd Skynyrd. Lasciò la band qualche anno dopo, nel 1975, a causa insomma di forti frizioni con il cantante Ronnie. Tornò poi nell'87 per la reunion e ci restò fino al 96, anno in cui per problemi di salute si ritirò dai riflettori. Morì a causa di un tumore il 22 agosto del 2018. Musicalmente però lasciamo i Lynyrd ed ascoltiamoci qualcosa appunto degli Strawberry Alarm Clock. Nel 68 esce il loro secondo album, Wake Up It's Tomorrow. Da qui andiamo a prenderci Soft Skies, No Lies.

andiamo al 14 settembre del 1950. Nasce ad Hampstead Paul Kossoff, chitarrista inglese. Fonda i Free nel 68 assieme agli altri membri della band, ovvero Paul, Simon e Andy. Beh, quando parliamo dei Free viene subito all'orecchio All Right Now, che poi ci ascoltiamo, in cui Paul firma questo memorabile riff di chitarra. Quando si sciolsero pubblicò un album in vesti solista e fondò anche una sorta di collettivo rock. Morì per un'embolia il 19 marzo del 76 e andiamo allora con questa All Right Now Free.

arriviamo al 14 settembre del 1967, andiamo a fare gli auguri a John Power, chitarrista e bassista britannico. Nell'86 entra come bassista e corista nei Lay Band e ci resta fino al 1991. Dopo l'addio fonda i Cast, in cui lo troviamo come voce principale e chitarrista. Nei periodi di pausa con questa formazione, i Cast pubblicò diversi album in solo, sperimentando sonorità più tendenti al folk e al blues. Noi ci ascoltiamo qualcosa dei Lay Band, dal loro album di debutto omonimo del 1990, per la precisione il brano che vi propongo è There She Goes.

14 settembre 1970 nasce Craig Montoya, bassista statunitense, lo troviamo in casa Everclear. Cofonda la band nel 1992 assieme a Hart, il cantante. Ebbero un grande periodo di splendore, in modo particolare tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000. Poi, quando lasciò la band, continuò a suonare in altre formazioni e tribute band, tra cui Motor Brett, Castella, Tripolar. Noi da So Much for the Afterglow del 1997 siamo dagli Everclear, ci ascoltiamo I Will Buy You a New Life.

cambiamo sonorità andando al 14 settembre del 1980. Facciamo gli auguri a Hayo, cantautrice tedesca. Nella sua musica, che spazia dal soul al funk, passando per il reggae, fonde le sue radici nigeriane e rumene. Debutta nel 2006 con l'album Joyful, ottenendo il platino in diversi paesi. Da qui l'estratto singolo Down on My Knees, che apre proprio questo suo lavoro.

14 settembre 1983 nasce a Enfield Amy Winehouse, cantante e musicista britannica, una delle più influenti e iconiche nella storia della musica moderna. Nel 2008 stabilì addirittura un record, aggiudicandosi in una sola notte ben 5 Grammy. Meravigliosa artista Amy, purtroppo scomparsa il 23 luglio del 2011. Ci ascolteremo qualcosa tratto dall'album postumo Lioness Hidden Treasures, un album di inediti cover e demo. Vi propongo Like Smoke, un featuring con Nuts.

E siamo quasi addirittura d'arrivo, ultimi 4 minuti abbondanti per noi. 14 settembre 2004 muore dopo una lunga malattia Giuni Russo, cantautrice e musicista italiana, voce memorabile la sua, godeva di un'estensione vocale di quasi 5 ottave, pazzesca. Debutta molto presto negli anni 60, ma la vera e propria svolta artistica arriva nel 1980 grazie all'incontro con il maestro Battiato. Nacque a Palermo il 7 settembre del 1951, noi da Vox, album del 1983, ci ascoltiamo Postmoderno, testo scritto proprio da Franco Battiato che curò anche le musiche.

andiamo a chiudere questo 14 settembre andando nel 1989. Muore Pérez Prado, musicista, compositore, direttore d'orchestra cubano, rivoluzionò negli anni 50 la musica latinoamericana andando a fondere alle sonorità jazz, ritmi afrocubani. Fu così che rese il mambo un vero e proprio fenomeno globale. Nacque a Matanzas l'11 dicembre del 1916, ci ascoltiamo e ci salutiamo con qualcosa tratto dall'album nato in collaborazione con la cantante jazz Rosemary Clooney, intitolato A Touch of Tabasco del 1959, il brano si intitola Sway. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa mentre la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Le 11 in punto, Radio Onda d'Urto, lunedì 14 di settembre, il giornale Radio Flash. Prima andando in Svezia, dove ieri si è votato per le elezioni politiche, battuta d'arresto per i cosiddetti democratici svedesi, una formazione di ultradestra analoga alla tedesca AFD. Per quanto riguarda il voto, siamo al 95% dello scrutinio. La coalizione di centro-sinistra avrebbe complessivamente 6 seggi di vantaggio rispetto alla centro-destra. Proprio i democratici svedesi perdono il 3% affluenza ai dati record. Lasciamo la Svezia, andiamo invece a Venezia, dove il laboratorio occupato Morion della sezione Ampi Sette Martiri hanno lanciato una manifestazione antifascista per il prossimo sabato, ore 17, dalla stazione ferroviaria, per rispondere all'aggressione avvenuta nel fine settimana a un gruppo di neonazisti capitanati da un influencer di estrema destra, l'olandese Tom van der Wulven, conosciuto come Dutch Travel Maniac. Ci spostiamo ora invece ad occuparci di scuola. Questa settimana riprende il nuovo anno per 8 milioni di studentesse e studenti, oltre a poco meno di 2 milioni di lavoratori e lavoratrici. Oggi studenti e studentesse in classe in Lombardia. Valditara assicura che si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati, numeri alla mano, denunciano la presenza di almeno 200.000 precari. Parliamo di lavoro. A Taranto sono ripartite le 2.500 lettere di licenziamento per chi è impiegato nell'indotto dell'ex Ilva e riparte anche la mobilitazione. USB e confederali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore immediato fino alle 7 di domattina, con blocchi su alcune strade provinciali attorno al siderurgico. I lavoratori e le lavoratrici si sono poi mossi in corteo verso il municipio. Parliamo ora invece di violenza di genere. La sequestrata per diverse ore in una cantina e l'ha costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e sessuali. È stato per questo arrestato oggi un 26enne a Castellammare di Stabia, Napoli, che la donna, una ragazza poco più che maggiorenne, aveva conosciuto attraverso i social. A Crotone invece ha arrestato il compagno di una donna di 43 anni, ripetutamente picchiata nel corso degli ultimi mesi, fino alle botte di questa notte che hanno portato la donna in ospedale. Parliamo di casa, quella che non c'è. La pur moderata direttiva europea contro gli affitti brevi provoca le barricate di palazzinari e forze politiche a loro affini, a cui oggi ha replicato la sindaca di una delle città più colpite dalla turistificazione, la fiorentina Funaro. Secondo la stessa sindaca, a Firenze ci sono 17.000 appartamenti affittati con affitti brevi e 8.000 case popolari. È evidente lo squilibrio. Sempre sul fronte della casa, degli sfratti e degli sgombri, tanto delle abitazioni private quanto degli spazi sociali, questa sera a Milano alla Torricelli, prima assemblea pubblica di movimento verso il corteo cittadino del 26 di settembre contro sfratti, sgomberi e repressione. Andiamo ora in Palestina, lo facciamo con le due vittime e i due feriti gravi ieri in serata a Gaza. Siamo a Tal Alawa, sud-ovest di Gaza City. In Cisgiordania due lavoratori palestinesi sono invece rimasti feriti dagli spari delle forze israeliane contro un gruppo di manovali che cercava di andare al lavoro nei territori della Gerusalemme occupata. Dalla Palestina all'Iran, i Pasdaran sostengono di aver abbattuto un drone statunitense MK1 nello stretto di Hormuz in risposta ad un raid statunitense ieri contro una nave iraniana che avrebbe fatto un morto e 3 feriti. Sempre gli Stati Uniti hanno imposto al responsabile del nucleare iraniano Mohammed Eslami di non partecipare alla conferenza della AIEA di Vienna. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che gli unici colloqui che devono ripartire sono quelli sul nucleare, senza parlare invece di Hormuz. Stretto di Hormuz quindi che rimane chiuso, mentre pure su un altro snodo fondamentale della logistica globale, lo stretto di Bab el-Mandeb, nelle mani oggi degli Houthi yemeniti, ci sono diverse preoccupazioni. Risultato: oggi il gas sulla piazza europea di Amsterdam vola del 4%, sfiorando gli 83 euro al megawattora, i massimi dalla fine del 2022. 11:06, è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. qualche spot e poi la linea andrà invece allo spazio approfondimenti del mattino.
2: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.

tutti, tutte e tutto, questo è Undersound, io sono Arcobaledo e vi ricordo che ogni due settimane va in onda Undersound, la trasmissione dove intervistiamo gli artisti della scena hip hop underground in Italia. Quando fanno uscire i dischi nuovi, ascoltiamo i dischi nuovi, facciamo quattro chiacchiere con loro, ascoltiamo gli ultimi dischi, EP, gli ultimi progetti usciti di artisti provenienti da ogni parte d'Italia e non vediamo l'ora di continuare a farlo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ogni due mercoledì dalle 14.30 alle 15.15. Undersound. Bella.

0: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 va in onda Navdania.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
1: Malati di morte.
0: Agli stili di vita sostenibili, agli animali e all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
1: Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
0: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete.

0: Sono le 11:11 minuti di lunedì 14 di settembre, questo è lo spazio approfondimenti dal mattino di Radio Onda d'Urto. Inizieremo andando in Svezia, a Stoccolma. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson, conservatore, parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono al momento un vantaggio lieve alla coalizione di centro-sinistra, all'interno della quale c'è anche il partito La Sinistra e i Verdi, entrambi in crescita. Affluenza record, lo spoglio è arrivato al 95%, i dati definitivi arriveranno però solo mercoledì con i voti dall'estero. Si prospetta al momento un cambio di governo, ne parleremo con Roberto Pietrobon, giornalista esperto di paesi scandinavi e collaboratore del Manifesto. Torniamo poi a Reggio Emilia, non è ancora conclusa la vicenda giudiziaria dei 9 cittadini che il 25 febbraio del 2025 avevano protestato sedendosi davanti ai trattori per impedire gli sfalci preliminari alla realizzazione del nuovo supermercato di Conad nell'area del cosiddetto Bosco Ospizio di Reggio Emilia. Il giudice per le indagini preliminari aveva archiviato le querele di Conad Centro Nord nei confronti dei 9 attivisti, come era stato richiesto dallo stesso pubblico ministero, ma la cooperativa ha deciso di impugnare il decreto di archiviazione. Ne parliamo con Stefano Bertoldi, che sta seguendo la vicenda, che ha seguito anche la conferenza stampa che si è tenuta mercoledì 9 settembre alla Camera dei Deputati in occasione di una interrogazione parlamentare presentata dal Movimento 5 Stelle. Ascolteremo anche alcune interviste realizzate in quell'occasione. Andiamo poi a Venezia, il laboratorio occupato Morion e l'AMPI, 7 martiri di Venezia, hanno organizzato una manifestazione antifascista per sabato prossimo, sabato 19 di settembre, per rispondere all'aggressione avvenuta nella fine settimana a opera di un gruppo di neonazisti che sono arrivati da Roma e dall'Olanda, capitanati da un influencer di estrema a destra. Per raccontarci i fatti e presentare la manifestazione del 19 settembre avremo con noi Tommaso Cacciari, portavoce del Centro Sociale Morion di Venezia. Alle 12 il Focus, siamo tutte GPG, una delegazione di attiviste della rete Donne che tessono il futuro è rientrata nelle scorse settimane dalla Rojava, le aree a maggioranza curda della Siria settentrionale, e rilanciano la campagna per il riconoscimento da parte del governo di Damasco delle unità di protezione delle donne. Ai nostri microfoni interverrà Lara Torrisi, che ha fatto parte della delegazione di Donne che tessono il futuro. Questo è lo spazio approfondimenti in onda fino alle 12:30. Alle 12:30 poi la prima parte di Dissonanze, oggi la trasmissione Flatlandia dedicata ai libri e alla lettura. Alle 13 invece il radiogiornale, la prima edizione con i servizi. Buon ascolto a tutti e a tutti, andiamo quindi in Svezia.
1: Ci siamo collegati con Roberto Pietrobon, giornalista, esperto di paesi scandinavi, collaboratore del Manifesto. Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: sembra che si profili una vittoria della coalizione di centrosinistra per quanto riguarda il voto in Svezia. Per la verità lo spoglio ancora è intorno al 94%, bisogna attendere mercoledì per avere i dati definitivi. Ma cosa sta succedendo intanto, Roberto? Qual è l'impressione?
2: L'impressione è che rispetto ai sondaggi il partito conservatore, i moderati del premier uscente hanno recuperato e tenuto, e i socialdemocratici hanno ottenuto il peggior risultato della loro storia. Ma le due possibili coalizioni storiche, blocco blu e blocco rosso, invece hanno aumentato i partiti minori. Nel blocco blu, appunto, i conservatori, ma anche i liberali, che si immaginava addirittura sotto la soglia di sbarramento del 4%, invece hanno ottenuto un buon risultato sopra il 5%, ma soprattutto nel blocco rosso c'è stato un forte esplodere del partito della sinistra, che ha aumentato di quasi un punto e mezzo, il che compensa i risultati socialdemocratici, che sono sotto il 30 e probabilmente hanno ottenuto il peggior risultato della loro storia. Quindi ad oggi, con ancora dei seggi da giocarsi, soprattutto alcuni seggi tra i conservatori e proprio il partito della sinistra, fanno ballare la maggioranza. Attualmente la maggioranza è 175 deputati, ad ora sono in vantaggio la coalizione di centrosinistra, ma appunto, come dicevi tu, mancano ancora una 20.000 schede e potrebbe ballare. Già la volta scorsa era successa una situazione analoga, è molto improbabile che questo succeda, ma è da capire quant'è il margine di vittoria del centrosinistra.
1: Visto che dobbiamo attendere mercoledì, Roberto, ricordiamo quelli che sono stati i temi della campagna elettorale.
2: Allora, il tema vero è stato che

0: far parte della maggioranza con punti qualificanti, soprattutto sui temi dei migranti. La Svezia oggi ha, e loro ne vanno fieri, il programma più duro contro i migranti. La rimigrazione di cui si parla in Italia da un po' di mesi in Svezia è già nei fatti applicata grazie ai democratici svedesi, che sono i veri sconfitti di queste elezioni. Hanno perso 3 punti secchi, sono passati da secondo a terzo partito, sono stati superati dai conservatori, hanno avuto una concorrenza di altri 2 piccoli partiti all'estrema destra che non hanno superato l'1%, ma che comunque hanno eroso consenso, e la campagna elettorale è stata tutta sullo spauracchio di questa formazione, appunto, democratici svedesi, che aveva detto: se il blocco blu rivince le elezioni, noi non ci limiteremo ad avere l'appoggio esterno, ma vogliamo avere ministri di peso, il ministro dell'economia, il ministro degli interni, il ministro appunto sull'immigrazione. Questa cosa è stato lo spauracchio. Il tema vero è stato che i socialdemocratici non hanno posto la cancellazione dei provvedimenti xenofobi fatti dal governo blu, ma hanno semplicemente detto: noi faremo meglio sia sul tema dei migranti in maniera, diciamo, meno disumana, sia in termini di economia. In questo momento la Svezia ha un problema di inflazione, ha un problema di altissima disoccupazione, soprattutto giovanile, e quindi si è giocato su questo, ma in maniera molto timida. Cosa che per esempio la sinistra, il partito della sinistra, non ha fatto, e infatti il risultato molto favorevole dell'8,3% è un segnale molto chiaro di elettori socialdemocratici che si sono spostati alla loro sinistra.
1: Tra l'altro avviene un po' ovunque ormai, il problema principale pare essere appunto quella della presenza di lavoratori migranti, ma nessuno parla di economia, di quella che è la situazione reale del paese, dei lavoratori, delle lavoratrici. Sta succedendo così anche in Svezia?
0: Sta succedendo così. Allora, in parte hanno provato a portare i temi economici, ma molto a slogan, nel senso che il modello, soprattutto per la sinistra, è stato il nuovo governo danese. Il nuovo governo danese, che è un governo di centro-centro-sinistra, ha però, grazie all'appoggio esterno dei rossoverdi, attuato un programma, o meglio, ha scritto un programma molto avanzato. Per esempio, il welfare scandinavo sappiamo essere molto più avanzato di quello per esempio italiano. In Danimarca è stato introdotto la progressiva gratuità per le cure dentistiche. Questo tema è stato ripreso non soltanto dalla sinistra ma anche dai socialdemocratici, quindi un'estensione della gratuità sulla sanità. Il partito della sinistra, per esempio, invece ha molto battuto sul tema della tassazione dei grandi patrimoni, tax the rich. Il partito della sinistra fa parte di ELA, cioè del nuovo partito della sinistra europea, dove sta anche Sinistra Italiana, ci sta la France Insoumise francese, Podemos e tutte le sinistre, diciamo così, più avanzate d'Europa, e questo è stato uno dei temi appunto sulla redistribuzione della ricchezza, che evidentemente ha pagato almeno nella versante sinistra dello scacchiere politico svedese.
1: Roberto, a questo punto ci fermiamo e attendiamo mercoledì, vediamo che succede.
0: Attendiamo mercoledì. Io sono abbastanza ottimista che i mandati di re, che gli ultimi collegi che verranno attribuiti, siano alla fine favorevoli alla coalizione di centro-sinistra, che ha comunque un grosso problema, perché se abbiamo detto la partita della sinistra e i Verdi hanno ottenuto un ottimo risultato, hanno

0: ottenuto un ottimo risultato anche il partito di centro. Il partito di centro e il partito da sinistra hanno dichiarato tutta la campagna elettorale di non voler collaborare in un governo insieme, e quindi vedremo quale potrà essere il punto di mediazione che i socialdemocratici metteranno in campo per riuscire a far convivere queste due forze politiche. Quindi ci auguriamo che il blocco rosso vinca i mandati necessari per avere la maggioranza assoluta e che si riesca a formare un governo completamente di centrosinistra per archiviare i 4 anni più bui della storia politica svedese.
1: Grazie Roberto, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Buona mattinata a tutti.
1: Anche a te. Tanto io ricordo appunto che con noi c'era Roberto Pietrobon, giornalista, esperto della politica dei paesi scandinavi e collaboratore del Manifesto.

11:26, proseguiamo con lo spazio approfondimenti. Torneremo naturalmente a occuparci delle elezioni in Svezia una volta che i risultati saranno definitivi. Beh, adesso torniamo a Reggio Emilia perché non si è ancora conclusa la vicenda giudiziaria dei 9 cittadini che il 25 febbraio della 2025 avevano protestato sedendosi davanti ai trattori per impedire gli sfalci preliminari alla realizzazione del nuovo supermercato di Conad nell'area che è ormai nota a tutti, quella del Bosco Ospizio di Reggio Emilia.

0: Canada ha infatti deciso di impugnare quella che era stata la richiesta del giudice, che era anche la richiesta del pubblico ministero. Il Tribunale di Reggio ha fissato l'udienza il prossimo 11 di dicembre. Due volte l'accusa è stata ritenuta infondata da chi è chiamato per legge a valutarla, due volte Conad ha insistito, a questo punto non ci sembra più la ricerca di giustizia per un torto subito, ma una prova di forza contro le persone che si sono sedute per terra davanti ai trattori, così commenta l'assemblea Bosco Ospizio. Assemblea che si riunisce, ricordiamo, ormai da quasi 50 giorni, dal 3 agosto per la precisione, in presidio permanente, dalle 7 del mattino alle 19 della sera, la mobilitazione che nasce per salvaguardare un'area verde di oltre 4 ettari che è stata occupata da un bosco urbano che in gran parte si è consolidato nel tempo, in piccola parte in forte espansione, in uno spazio un tempo occupato da un ricovero che era stato demolito nel 2005. L'area è minacciata appunto da Conad, che vorrebbe farci un nuovo supermercato. Mercoledì scorso, tra l'altro, una delegazione dell'Assemblea ha partecipato a una conferenza stampa che si è tenuta alla Camera dei Deputati a seguito di un'interrogazione parlamentare che era stata presentata da Stefania Ascari e Antonio Ferrara del Movimento 5 Stelle, e a margine di questa conferenza stampa il nostro collaboratore Stefano Bertoldi aveva realizzato alcune interviste con Alice Vecchi dell'ARPAE Emilia Romagna, con Giuseppe Bonazzi, biologo dell'Assemblea Bosco Ospizio, e con la stessa Stefania Ascari, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Questa mattina abbiamo sentito il nostro collaboratore Stefano Bertoldi per commentare con lui la decisione di Conad di ricorrere contro l'archiviazione delle denunce che erano arrivate nel 2025, e per presentarci le interviste che ha realizzato mercoledì scorso alla Camera dei Deputati, che poi naturalmente andremo a proporvi.
1: Sì, mercoledì scorso siamo stati alla conferenza stampa, alla sala stampa della Camera dei Deputati, perché era l'occasione di presentare l'interrogazione parlamentare portata avanti da Stefania Ascari, Movimento 5 Stelle, e c'erano praticamente tutti i rappresentanti, gli attivisti e le persone che, anche esperte del settore, che hanno presentato le alternative a questa cementificazione di Conad. Tra l'altro Conad ci ha dato questa doccia fredda, un comunicato stampa che hanno mandato il gruppo di Bosco Ospizio proprio ieri, ci preannunciava che purtroppo Conad ha fatto ricorso anche contro l'archiviazione delle accuse che erano state presentate al PM, al pubblico ministero. Perché? Perché Bosco Ospizio da 2 anni e mezzo attua un presidio, inizia alle 6 di mattina con la colazione, quindi hanno scambi con la popolazione locale. È un presidio, diciamo, che rappresenta anche un'esperienza sociale importantissima, che hanno descritto appunto alla conferenza stampa di mercoledì scorso. E chiaramente ci sono stati degli scontri con le forze dell'ordine, sempre in maniera non particolarmente cruenta, ma comunque ci sono state delle denunce un po', tra l'altro, a sorpresa, perché non si parla di di persone, diciamo, che hanno fatto chissà che cosa, ma semplicemente presidiavano il bosco. E alle 19, ripeto, da 2 anni e mezzo alle 19 c'è sempre un'assemblea con cui le persone appunto si scambiano idee alternative, e c'era un moderato ottimismo alla conferenza stampa. C'era Alessia Busani del presidio Bosco Spizio, che presentava appunto questa esperienza sociale che adesso sta andando avanti come presidio permanente con le tende da 38 giorni, quindi una cosa veramente ammirevole. C'era Stefano Roggero del comitato del quartiere, che anche lì criticava la solita contestazione riguardo alla sicurezza, la presunta zona di malviventi all'interno del bosco, cosa che non è assolutamente vera, anzi in ogni caso, proprio per togliere ogni dubbio, le proposte che fa il presidio di Bosco Spizio è proprio quello di far vivere il bosco al quartiere. Però in che modo? L'ha detto Alice della ARPAE, l'osservatorio ARPAE dell'Emilia Romagna, quindi diciamo una voce non implicata direttamente nel Bosco Spizio, che essendo esperta biologa ha raccontato di che cosa significa un presidio ecologico all'interno di una città altamente cementificata come Reggio Emilia. Quindi ha detto sostanzialmente che un'area verde come quella è un sistema ecologico, che è qualcosa di più della somma dei singoli alberi. Tra l'altro ha sottolineato che sono 165 le specie botaniche che hanno recensito all'interno del bosco, quindi è più della somma dei singoli alberi. E soprattutto, come pretende fare Conad, non ci sono dei risarcimenti che possono valere tanto quanto radere al suolo un bosco con centinaia di alberi ad alto fusto, nel senso che spesso questi grandi gruppi, Conad compreso, pretende risarcire la comunità piantando alberi da un'altra parte. Ebbene, Alice dell'ARPAE ha detto non funziona così, non si risarcisce proprio nulla, perché è un sistema complesso che va al di là appunto della presenza del verde, per non parlare poi del cambiamento climatico, dell'aumento delle temperature, e per cui il bosco come termoregolatore di tutta la cittadinanza che gravita intorno al bosco, il ruscellamento quando ci sono le bombe d'acqua, che viene evitato appunto dalla presenza arborea. Ecco, la cosa interessante, devo sottolineare questo, alla conferenza stampa c'è stato anche l'intervento di Giuseppe Bonazzi. Ecco, Giuseppe Bonazzi è un esperto del settore, biologo naturalista, e ha parlato proprio di bosco urbano di comunità. È questa l'alternativa che viene offerta a Conad, la quale Conad, per tutta risposta, come dicevo, ha presentato un ricorso alla richiesta di archiviazione da parte del PM al GIP, e per cui si ritorna addirittura nel penale, cioè praticamente un presidio per tutelare un bene pubblico come un'area verde viene considerato alla stregua di ordine pubblico. Poi c'è stato l'intervento di Ilaria, sempre mercoledì scorso, di Extinction Rebellion, che appunto ha raccontato e ha sottolineato l'importanza di questo presidio proprio per vivere il territorio in sintonia con tutte le fasce di età, per cui Giuseppe Bonazzi ha ricordato che, a parte una piccola area che potrebbe essere lasciata diciamo intatta e diciamo evitare quindi di renderla tra virgolette urbanizzata, quindi con vialetti e quant'altro, ci può essere una zona tipo riserva integrale, mentre tutte le altre possono essere usate dalle scuole per fare didattica ambientale, con un ritorno di immagine, ha sottolineato Bonazzi, per la Conad, che sarebbe probabilmente anche notevolmente superiore a quanto potrebbe ottenere in profitto per una grande distribuzione appunto come Conad, cementificare e radere al suolo tutto ciò che attualmente ancora c'è. Le ruste e alcuni macchinari cominciano a muoversi con discrezione, ma hanno ricominciato, quindi diciamo la situazione è ancora aperta, però diciamo questa doccia fredda che è arrivata qualche giorno fa non lascia ben sperare.
0: Grazie Stefano, allora noi andiamo a proporre a chi ci sta ascoltando le interviste che hai realizzato a margine della conferenza stampa. Grazie e a risentirci.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Siamo in compagnia di?
3: Alice Vecchi, membro dell'Assemblea del Bosco Spizio.
2: Allora, Bosco Spizio, abbiamo parlato adesso per affrontare un tema specifico anche del tentativo di compensazione come un risarcimento danni di Conad per portare avanti questo progetto di cementificazione. Tu che cosa ci dici invece?
3: Ma io dico che la compensazione è un concetto sbagliato, è materialmente impossibile. Questo progetto nemmeno si propone veramente di farla, perché semplicemente cerca di replicare in parte i servizi ecosistemici che distruggendo il bosco. Quindi la compensazione non esiste nemmeno nei tentativi e comunque non sarebbe possibile. Consisterebbe nel piantare almeno una decina di migliaia di alberi in più rispetto ai 1000 che sono previsti, ma comunque anche in questo caso non si tratterebbe di compensazione, perché abbiamo un ecosistema che è complesso, che non è solo alberi, è suolo, è microrganismi, flora, fauna, eccetera. Questa cosa di per sé non è possibile scorporarla, riprodurla in nessun modo, quindi la logica della compensazione serve per portare una narrazione della riparazione dei danni, ma il danno, qualsiasi danno ambientale, è di per sé irreparabile.
2: Mi sembra anche una vecchia concezione quando si parla della CO2, no? I bonus per compensare, no?
3: Sì, è legata per esempio all'acquisto di crediti di carbonio, che insomma, naturalmente è un risarcimento danni che però materialmente non ha nessun effetto, quando naturalmente ciò che conta è la mitigazione effettiva dei cambiamenti climatici, quindi la riduzione delle emissioni di CO2. Quindi pagare per emettere di più è in assoluto quanto di più inutile si possa fare, e anzi il fatto che ci sia questa possibilità e questa narrazione consente forse di emettere ancor più CO2, e così nascondendosi un po' sotto questa narrazione.
2: Grazie, altro da aggiungere?
3: No, adesso non posso così, grazie mille a voi.
2: Siamo in compagnia di Giuseppe Bonazzi, membro dell'Assemblea Ospizio, ha seguito come biologo da tempo il problema e le alternative anche di Bosco Spizio, e ci interessava in particolare un concetto che è venuto fuori qui alla conferenza stampa presso la Camera dei Deputati qua a Roma, è il bosco di comunità. Ecco, possiamo dire in sintesi qual è l'idea che sta dietro?
4: L'idea che sta dietro è quella di salvarlo intanto dalla quello che noi riteniamo essere una speculazione per realizzarvi delle opere di carattere immobiliare che cancellerebbero, snaturerebbero quasi completamente la natura stessa del bosco, per realizzarvi invece qualcosa in cui il bosco intanto permanga nella sua interezza, ma poi possa essere valorizzato al fine di costituire un elemento di benessere per la comunità sotto diversi profili: intanto quello naturalistico, poi quello della fruizione, vale a dire la possibilità per i cittadini di conoscerlo, visitarlo, eccetera, e il profilo della ricerca e dell'educazione, questo in particolare rivolto alle scuole, e poi una struttura che sia a disposizione della comunità, la quale democraticamente ha la possibilità e il potere di intervenire, ad esempio, su tutta la programmazione e l'organizzazione degli eventi che gravitano intorno al bosco. Ma già nella fase di progettazione di questa struttura che chiamiamo bosco di comunità, la comunità e i cittadini devono avere la possibilità di partecipare, di intervenire, di dire la loro opinione, di essere ascoltati. Bosco di comunità vuol dire anche questo.
2: Grazie, siamo stati in compagnia di Giuseppe Bonazzi dell'Assemblea Bosco Spizio Reggio Emilia. Grazie ancora.
4: Prego, prego.
2: Allora, conferenza stampa in occasione della presentazione di un'interrogazione parlamentare ad iniziativa Movimento 5 Stelle. Siamo in compagnia dell'onorevole Ascari e le vogliamo chiedere questo concetto di compensazione sostanzialmente che è stato smontato durante la conferenza stampa. Vi vede d'accordo?
5: Noi in realtà realtà ci basiamo su quelle che sono le richieste del territorio e che devono essere sicuramente ascoltate le esigenze dei cittadini e delle cittadine. Siamo qui per questo e per chiedere appunto un ulteriore ascolto, confronto, soprattutto per vedere se ci possono essere delle soluzioni alternative e sostenibili, soprattutto con l'impatto ambientale. C'è un'interrogazione parlamentare presentata e quello che è stato espressamente detto qui come appello è di fare proprio questo: fermarsi, sedersi, ascoltarsi, confrontarsi e vedere appunto di trovare una soluzione che rispetti la Costituzione, che ha inserito all'interno la tutela dell'ambiente e delle biodiversità. Questo si chiede.
2: Grazie.
5: A lei.

campioni tipo rhythm roulette. Già vedo dottori sulla mia silhouette fitta che vomito zigzag nel monitor, bisturi sull'omero, oh oh. Omicron, i chirurghi sono mi chirurghi, io mi

Lasciamo Reggio Emilia e andiamo a Venezia per parlare di quanto accaduto sabato scorso. C'è stata una aggressione in pieno centro storico ai danni di alcuni attivisti e attiviste da parte di un gruppo di neonazisti arrivati da Roma e dall'Olanda e capitanati anche da alcuni influencer di estrema destra, uno olandese conosciuto come Dutch Travel Maniac e uno nigeriano residente a Bologna sui social Jolly.

0: Di sabato 12 settembre, quando un gruppo di attivisti e attiviste del laboratorio occupato Morione e di Alleanza Verdi Sinistra stava trasportando materiale destinato a una festa di quartiere che era in programma la sera a Campo San Francesco della Vigna a Venezia, quando sono stati poi durante il percorso aggrediti a calci e pugni. 6 di questi giovani sono finiti in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni, tra i feriti anche Giovanni Fassioli, consigliere della municipalità di Venezia Murano Burano di AVS. Laboratorio occupato Morione e Ampi, 7 martiri di Venezia, hanno quindi annunciato una manifestazione per sabato prossimo, 19 settembre, l'appuntamento alle 17 in Santa Lucia. Andiamo a presentare questo evento e a farci raccontare i fatti da Tommaso Cacciari del laboratorio occupato Morione di Venezia.
1: Con noi al telefono c'è Tommaso Cacciari del centro sociale Morione di Venezia. Ciao, buongiorno Tommaso.
2: Ciao, buongiorno a voi, grazie della chiamata.
1: Noi abbiamo naturalmente letto il vostro comunicato su ciò che è successo sabato 12 settembre nel pomeriggio a Venezia, ma a questo punto Tommaso te lo faccio ricordare a te direttamente.
2: Sì, allora, quello che è successo sabato pomeriggio è una cosa, sì, mezzogiorno, tra l'altro sul ponte di Rialto, quindi una cosa veramente assurda, mai successa prima in questa città, ovvero che un gruppo, tra l'altro di giovanissimi compagni e compagni del centro sociale Morione, mentre stavano facendo un trasporto per una festa in campo che c'era la sera, hanno incrociato quel figuro youtuber, influencer, questi personaggi che speculano, no, su presunto degrado, eccetera, che è lo stesso che qualche giorno prima aveva combinato quel casino alla Bolognina, a Bologna. E vedendo questo che stava appunto facendo le sue cose, i compagni e compagni hanno iniziato a dirgli: Ma cosa fai? Venezia non è a passerella per la tua propaganda razzista, eccetera. Senza accorgerci che questo figura si accompagna con una banda di 10 nazisti, tra olandesi e dicono neozelandesi, no? A proposito di extracomunitari che creano il degrado nelle nostre città, che hanno cominciato immediatamente con spray al peperoncino, tirapugni, calci, pugni, a menare compagne e compagni, ripeto, era tra l'altro una composizione di giovanissimi. Questa cosa è di una gravità assurda. C'è uno, tra l'altro un giovanissimo che è appena stato eletto in consiglio di municipalità con AVS, che ha 5 punti sopra il sopracciglio, colpito appunto da un tirapugni, e altri che hanno occhi neri, nasi rossi, c'è una ragazza con un occhio nero, insomma una violenza pazzesca. Ora la questione è questa: non è la prima volta che accade, anzi da quest'estate nella nostra città ne abbiamo avute almeno 4 di queste situazioni. La prima era ad agosto, quando un altro TikToker, YouTuber, non so, di questi che in rete, no, guadagnano like su questo tipo di propaganda, è venuto a colorare di rosso le borseggiatrici famose, ormai diventate famose, le borseggiatrici di Venezia. Ora è chiaro che il pickpocketing è un reato abbastanza odioso, anche perché non è che vanno a farlo all'assemblea degli azionisti della Shell, lo fanno sui mezzi pubblici, magari che vengono dai quartieri popolari, insomma non è che sia proprio un reato. Ma pitturarli di rosso, cioè esporre alla umiliazione fisica, cioè qualcosa che puzza di medioevo.

0: No? Cosa, qual è il prossimo passo? La pece, le piume? Cioè, è una cosa abbastanza barbarica, umiliante, fascista. E poi c'è anche questo elemento, no? che viene sempre fatto sulle donne, no? questa cosa che è ulteriormente insopportabile. Anche in quel caso questo youtuber londinese di origini indonesiane si accompagna con una scorta di questi picchiatori nerboruti. Poi abbiamo avuto il fascistello romano, quel deficiente che si mangia il panini alla mortadella durante le preghiere dei musulmani e dei bengalesi, che si è guadagnato anche lui un daspo dalla nostra città, eccetera. Poi abbiamo avuto una vera e propria ronda con esposizione di uno striscione dal forte di Sant'Andrea, fatta da un neonato gruppo che si chiamano Hunters, che riunisce nazisti da tutto il Veneto e che poi hanno fatto una vera e propria ronda in giro per la città, tra l'altro puntando il bar. Ovviamente non hanno avuto il coraggio di venire in centro sociale, ma puntando il bar di un nostro compagno che è molto attivo nei movimenti cittadini. Quindi c'è non solo, diciamo, lo striscione, ma c'è stato proprio l'elemento della ronda, no? In cerca del singolo, cosa che sul posto di lavoro, cioè, quindi ulteriormente proprio fascista, squadrismo più all'italiana, no? Questi che sono casa pound sotto mentite spoglie, questi qua. E poi adesso abbiamo avuto invece lo youtuber di origine africana per la remigrazione che ha combinato questo casino. Ecco, quindi adesso noi stiamo per adesso fare una conferenza stampa al centro sociale in cui presenteremo i video di quel giorno, perché poi anche i video che ha postato questo tipo sono, vabbè, ridicolmente falsi, volutamente omissori. E adesso dobbiamo tutti insieme lanciare un segnale forte per cui Venezia non è e non può essere e non sarà la passerella di questi nazisti e per la loro propaganda d'odio e di razzismo. E sabato 19 ci sarà una grande manifestazione che invece esprime l'ostilità a questi personaggi e invece il volto di una Venezia accogliente, di una Venezia antifascista, di una Venezia antirazzista, perché poi questa città, anche la storia di questa città può essere tutto tranne che nazionale italica. Ecco, quindi credo che ci sarà una grande risposta della città dopo questi fatti. E poi attacchiamo anche il sindaco e la giunta comunale, perché poi questo centrodestra, chiamiamolo centrodestra, no? Che soffia sull'odio, sull'islamofobia, sull'odio verso il diverso, basti vedere tutta la polemica sulla moschea di Mestre, illudendosi che poi questa che questa, appunto, soffiare sull'odio resti circoscritto dentro alla cabina elettorale su cui loro poi possono costruirsi del facile consenso. Ma non è così, perché quando uno soffia sulle braci dell'odio e del razzismo, poi quell'incendio divampa anche oltre la cabina elettorale, hanno dato l'immagine, appunto, di una città in cui si possa appunto sia terreno fertile per propagare queste idee razziste e fasciste. Quindi adesso stiamo per cominciare la conferenza stampa. Credo che
1: Ti rubo ancora un minuto, perché secondo me ci sono ancora anche responsabilità governo Meloni rispetto a questi squadristi lasciati liberi di scorazzare nelle città. Venezia è un esempio, Bologna l'hai ricordato tu, ma di fatto scorazzano un po' ovunque adesso, no?
0: certo, ma infatti, ma questi, cioè la cosa che tra l'altro colpisce è il senso di totale impunità e potenza che questi pensano di avere, no? Perché se lo facevamo noi, il Far West in Campo San Bartolomeo a mezzogiorno, probabilmente ci arrestavano sul ponte di Rialto, che dista a 10 metri. Questi hanno fatto 6 minuti di disastro e poi sono andati in giro per la città e poi se ne sono andati a casa. Venezia è una città con numero due accessi e nessuno li ha fermati, nessuno li ha identificati, nessuno li ha portati in questura, e questo è chiaro che è un segnale che viene dall'alto. Io non faccio il complottista, ma proprio è politico, perché il governo Meloni e i partiti di destra, che Vannacci se lo sono coltivato, creato, per poi appunto crearsi anche loro il loro problema, ma adesso è la rincorsa a chi sputa più odio, è la rincorsa a chi copre di più atteggiamenti, discorsi e anche appunto azioni squadriste e aggressive. E questa è proprio una responsabilità politica di questa destra di governo, che non essendo riuscita ovviamente a tutelare nessun interesse nazionale tranne quello dei multimiliardari e di chi in questa situazione si sta diventando sempre più ricco, scatena, come il più vecchio dei giochini, scatena il malcontento del penultimo contro l'ultimo, e questo gli fa troppo comodo alla Meloni, a Salvini, a Vannacci e a tutti i loro alleati. Mi fa troppo comodo che ci siano questi figuri che, con la complicità di queste piattaforme, che voglio dire, cioè lungi dall'essere, no, delle piattaforme neutre, sono costruite apposta per propagare valori e contenuti d'odio. Parlo di Facebook, di Instagram, eccetera, e fa troppo comodo che ci siano questi figuri che scatenano i penultimi contro gli ultimi, ed è totalmente responsabilità loro. Adesso oggi a Venezia vediamo delle dichiarazioni dell'assessore alla sicurezza di Fratelli d'Italia che dice: no, ma questi influencer non danno alcun aiuto, fanno solo danni. Beh, grazie, li avete creati, costruiti, popolati, e adesso volete prendere le distanze. Ma è totalmente responsabilità di questo discorso di questa destra di governo che li ha costruiti e cullati. E bisogna dire anche che non è che la sinistra opposizione non abbia dato una mano in questo senso, nel senso che tutte le discussioni che anche io ho avuto personalmente con esponenti di questa pseudo opposizione, non riesco neanche a definirla sinistra, è tutta una rincorsa sul terreno della destra. È tutta una rincorsa su quanti poliziotti ha assunto la destra e quanti invece no, ne abbiamo assunti più noi con i governi di sinistra. Cioè è una continua rincorsa sullo stesso terreno razzista e securitario della destra. È chiaro che così non possono che venire fuori queste situazioni. L'unico antidoto è, come sempre, dal basso, la mobilitazione popolare è indipendente, e credo che il 19 avremo una grande sorpresa su questo.
1: Benissimo, Tommaso, ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Ciao, buona giornata. Grazie. Intanto, ciao. Io ricordo che con noi appunto c'era Tommaso Cacciari del Centro Sociale Morione di Venezia, e ci ha appunto raccontato cosa è successo nel primo pomeriggio di sabato scorso.

Sono le 11.58, Radio Onda d'Urto, restate all'ascolto. Spazio approfondimenti prosegue con il focus delle 12. Avremo con noi Lara Torrisi, che ha fatto parte di una delegazione, quella di donne che tessono il futuro, che è rientrata da pochi giorni dalla Rojava.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. Minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Nelle scorse settimane una delegazione di attiviste della rete globale Women Weaving the Future, in italiano Donne che tessono il futuro, si è recata in Rojava, area a maggioranza curda della Siria del nord e dell'est, dove dalla rivoluzione del 2012, in piena guerra civile siriana, si è sviluppato l'autogoverno delle comuni e delle cooperative, nel quale le donne hanno avuto fin da subito un ruolo centrale. Oggi quei territori nel cuore del Medio Oriente, conosciuti in tutto il mondo per la sfida rivoluzionaria del confederalismo democratico, attraversano un momento storico particolare. Le istituzioni civili e militari dell'amministrazione autonoma della Siria del nord e dell'est stanno affrontando un processo di integrazione nello Stato siriano in seguito a un accordo firmato dalle forze democratiche siriane e dal governo di Damasco lo scorso 29 gennaio dopo alcune settimane di scontri armati. Le esponenti della rete Donne che tessono il futuro hanno raggiunto il Rojava proprio in questo contesto e noi siamo in collegamento telefonico con Lara Torrisi, che ha preso parte a questa delegazione. Buongiorno Lara intanto e grazie della tua disponibilità.
5: Buongiorno a tutti e tutte e grazie a voi.
4: Innanzitutto ti chiediamo proprio di raccontare ad ascoltatori e ascoltatrici come è nata questa delegazione, con quali obiettivi e ovviamente come è andata là.
5: Allora, sì, appunto, come diciamo anticipavi anche tu, la delegazione fa parte di questa diciamo rete che è appunto Donne che tessono il futuro e raggruppa al suo interno tantissime diciamo persone provenienti da città diverse in Italia, quindi da nord a sud, e anche persone di organizzazioni politiche, ma anche no, dove ci unisce diciamo poi un unico obiettivo, che è quello di contribuire poi alla costruzione del confederalismo mondiale delle donne. Questa delegazione nello specifico è andata in Rojava per partecipare e restituire in maniera più concreta diciamo rispetto collegata alla campagna Siamo Tutte YPG, che appunto è cominciata da diversi mesi, perché l'obiettivo è quello di diciamo fare pressione da un punto di vista internazionale per sostenere il riconoscimento da parte del governo di transizione siriana dell'unità di difesa autonoma delle donne, che sono appunto le YPG. Durante il viaggio chiaramente diciamo abbiamo avuto tantissimi momenti di confronto, di discussione con diciamo donne impegnate ogni giorno nella costruzione, nella difesa e nella diffusione anche delle istituzioni autonome. Tantissime sono le esperienze che abbiamo conosciuto su diversi ambiti, così come le istituzioni, quindi dai comitati per la giustizia a quelli economici, da quelli militari a quelli della salute e così via. E ci tengo a precisare anche che chiaramente quando parliamo di istituzioni diciamo autonome in Rojava non intendiamo ovviamente le istituzioni per come le intendiamo classicamente all'interno, per esempio, che ne so, dello Stato italiano, ma hanno altri tipi ovviamente di principi e valori molto diversi da quelli che diciamo riconosciamo noi, per esempio, ripeto, nei nostri territori. E diciamo proprio da questo punto di vista abbiamo visto concretamente, quindi non solo diciamo per in maniera teorica, come appunto le donne abbiano scelto di assumersi la responsabilità della propria sicurezza, della propria libertà e del proprio futuro proprio attraverso queste strutture autonome, attraverso il principio della copresidenza e attraverso ovviamente le forze di autodifesa, tant'è che più volte poi appunto parlando con le diverse donne delle istituzioni, la società, ci dicevano proprio a proposito delle IEPG che le IEPG sono come le loro figlie, e grazie al sacrificio di tantissime martiri e grazie al lavoro che continua a fare l'unità di protezione delle donne, è grazie a questo che possono continuare ad esistere appunto le istituzioni, e di conseguenza proprio mantenere concreto e reale il pilastro dell'autonomia delle donne. Abbiamo visto infatti che da questo punto di vista per esempio l'educazione è una infrastruttura trasversale a tutte le istituzioni, è la base di tutto ciò che contribuisce poi alla trasformazione sociale, alla liberazione da una mentalità poi che sia appunto patriarcale e capitalista. Lo abbiamo visto nelle unità militari, lo abbiamo visto all'interno della salute, all'interno dell'economia, e questo è proprio quello che ci fa capire quanto effettivamente non solo è una rivoluzione concreta, ma è anche proprio un modo di strutturare diversamente appunto la propria vita, partendo proprio tutto dall'educazione per liberarsi da un certo tipo di pensiero statale, da una mentalità patriarcale. E quindi da tutto questo ovviamente l'esperienza, da questa esperienza che poi la campagna Siamo Tutte gli EPG prende forma, prende forza, perché appunto come dicevo anche prima, le EPG rappresentano una delle espressioni più significative poi di questa volontà di autodeterminazione, perché diciamo la loro storia non racconta solamente di chi in qualche modo ha lottato contro l'ISIS, non è solo quello, come appunto c'è stato anche detto durante i momenti di confronto, ma ancora più in generale di appunto donne che hanno scelto di credere in se stesse, organizzarsi, di assumere direttamente la responsabilità della propria difesa in un territorio che chiaramente è stato ed è attraversato da guerra, sfollamento, violenze, minacce contro diciamo i popoli e le comunità, e anche il fatto che rappresentano le IEPG poi di fatto una delle espressioni più significative anche di lotta, non tanto contro individui come appunto ci dirà poi anche la comandante delle IEPG, su questo ci arriveremo dopo, ma contro una mentalità proprio che è appunto patriarcale. E quindi poi chiaramente da Rojava, dopo aver ascoltato, dopo aver avuto tantissimi momenti di confronto, quindi siamo tornate con tantissime storie, tantissimi volti impressi come delle fotografie, con tantissime parole, ma soprattutto anche sentendoci anche un po' una responsabilità, no? Cioè quindi quella di far conoscere questa esperienza, quella di continuare a costruire legami tra le donne in tutto il mondo, e quella anche di dire che appunto ciò che riguarda le donne del Rojava, così come le donne nel resto del mondo, riguarda tutte quante noi. E quindi appunto poi l'obiettivo principale appunto ritorna su questo, su appunto far conoscere questa esperienza e chiedere che le IEPG vengano riconosciute dal governo di transizione siriano, e fare qualunque tipo di appunto azione, momento per far fare diciamo delle pressioni anche da un punto di vista internazionale, perché appunto quello che pensiamo è che riconoscere le IEPG sia qualcosa di non solo simbolico, anche lo slogan Siamo Tutte IEPG non è solamente uno slogan e basta, ma è veramente una chiamata internazionale, ecco, perché significa appunto riconoscere il diritto delle donne a partecipare ai processi decisionali, ad essere protagoniste, quindi non solo partecipare, essere protagoniste dei processi decisionali, della costruzione della pace, della propria autodifesa, del futuro anche in quel caso della Siria, ma potremmo dirlo in tutto il mondo. E quindi questo è un po' quanto.
4: Ecco, sulla campagna siamo tutte IEPG, come dicevi ci torneremo poi. Intanto, come abbiamo detto, la vostra delegazione ha raggiunto la Siria del Nord-Est in un momento storico ben preciso. Negli incontri cui avete avuto l'opportunità di partecipare è stato affrontato il tema dell'integrazione nello Stato siriano in corso e cosa vi è stato riportato rispetto a questo processo?
5: Allora sì, diciamo che chiaramente è stato uno dei temi anche di discussione proprio per, come dicevi tu, il momento delicato anche in cui siamo arrivate in Rojava. Tra l'altro noi siamo arrivate un po' prima che ci fosse poi l'annuncio ufficiale della dissoluzione dell'SDF, anche del primo incontro tra le IEPG e il Ministero degli Interni, che diciamo poi avvenuto appunto qualche settimana dopo la nostra appunto delegazione. E in generale appunto quello che è la promessa che tutte dicevano, che tutti un po' anche continuavano a dire, che sicuramente c'è una paura dentro questo processo di integrazione, ma che appunto innanzitutto è uno stato embrionale, e quindi essendo ad uno stato embrionale c'è chiaramente una preoccupazione per l'incertezza, che non è tanto dettata da appunto non sapere che fare o non avere una linea strategica chiara, perché quella esiste, ma appunto su chiaramente il fatto che lo stato di integrazione si trova, come dire, ai suoi inizi. Quindi anche molto c'è anche ancora da vedere, molto c'è ancora da capire. E sicuramente quello che colpisce sempre, come ogni volta che ci si relaziona con chi appunto fa parte di quella rivoluzione, è la determinazione, no? Cioè quindi il non perdere la speranza e continuare a costruire la lotta e promettere di difendere anche tutto quello che sono stati i successi, i traguardi raggiunti per il grande lavoro fatto e chiaramente per quello che è stato anche il sacrificio dei martiri e delle martiri durante le varie guerre. È chiaro che è un nuovo, da quello che emergeva appunto anche proprio come dicevo, essendo uno stato embrionale, va definito un nuovo ordine politico, e quindi anche la partita molto si giocherà appunto su cosa effettivamente si riuscirà a mantenere nell'ottica proprio di capacità, di risultati, di raggiungimenti, di conquiste e anche di proprio come soggetti politici all'interno di questa nuova struttura politica, nuovo ordine politico che si andrà a costruire piano piano. E quindi intanto dico anche questo perché è un po' quello che è emerso in maniera innanzitutto generale, perché mi fa a volte un po' anche sorridere come magari anche per esempio qui in Europa eccetera si siano accavallate tantissime analisi, tantissime parole e lì, e invece stando lì e parlando, proprio discutendo di questo processo di integrazione se ne è discusso, è chiaro, se si sono analizzate delle cose, però cioè, è come se ci fosse anche una certa prudenza, no? Visto lo stato iniziale e quindi invece magari vediamo appunto accavallarsi, come dicevo, analisi, di interpretare quasi a volte anche un po' facilmente o superficialmente quello che invece là in questo momento, questo processo, sicuramente tutto possiamo dire, tranne che non sia qualcosa di molto complesso, articolato e che richiederà del tempo, e che vedremo col tempo appunto quali sono poi effettivamente le conquiste che vengono mantenute e quali vengono trasformate. Quindi diciamo mi sentivo di dire anche questa cosa perché chiaramente poi ritornando diciamo ovviamente ho iniziato a vedere che si cominciava a parlare, abbiamo visto che si cominciava a parlare del processo, però bisogna ecco è importante parlarne, però bisogna avere anche una certa come dire cura e cautela di quelli che sono in questo momento i processi che stanno avvenendo lì e si stanno verificando. Rispetto all'istituzione delle donne, tra l'altro sulla questione del processo di integrazione abbiamo visto per esempio come in alcune per alcune istituzioni da quando appunto è stato firmato l'accordo, per esempio il governo ha provato un po' a mettere i bastoni tra le ruote alle istituzioni, per esempio togliendogli le sedi che loro diciamo hanno ovviamente riconquistato appunto spostandosi in altre sedi, quindi continuando a mantenere il loro lavoro nonostante appunto questi piccoli attacchi diciamo, e diciamo c'è stato un po' anche un provare ad analizzare effettivamente anche qual è poi il terreno di uno dei terreni di scontri diciamo più che altro di incompatibilità importanti, che è quello della mentalità, no? Cioè quello che si diceva è che appunto la mentalità dello Stato, del governo di transizione siriano è un po' segue la legge della Sharia, è un po' quello del appunto la mentalità dell'uomo, no? È stato detto, quindi che chiaramente è contrapposta a quella che è diciamo poi l'idea della democrazia, dell'autonomia delle donne, perché proprio perché ci diceva per esempio il Comitato Economico delle Donne a Boria Jin, cioè proprio perché lo Stato parla della donna non in quanto diciamo sviluppo di se stessa, crescita di se stessa e quindi libertà come facciamo noi, ma solo in quanto ordine e controllo, per esempio, no? E quindi chiaramente diciamo questa dimensione qua è molto presente, e quindi anche quello che diciamo il loro lavoro, loro dicono proprio questo, cioè il nostro lavoro, proprio perché parla di autonomia della donna, parla di autodeterminazione, parla di libertà, parla di protagonismo delle donne nei processi decisionali, per esempio guardiamo solo al sistema della copresidenza, è quello che non accettano, proprio anche la nostra idea di volere in qualche modo poi una vita socialista dove le donne siano

E quindi, per esempio, parlavano anche della legge della famiglia, che è appunto questo quadro normativo che è stato approvato subito dopo la rivoluzione del 2014, che è una legge che in Rojava è fondamentale, che ha permesso alle donne, ma anche agli uomini, tramite appunto tutta una serie di educazioni, di avere riconosciuto il diritto, diciamo, e la libertà, quali sono i diritti e le libertà delle donne. C'è anche solo l'impianto, c'è anche solo le norme che stanno dentro questa legge della famiglia, che parlano appunto di abolizione del doppio matrimonio, del divieto delle bambine di potersi sposare, eccetera, eccetera. E quindi loro dicevano proprio, per esempio, Congrastar parlava proprio di voler far sì che questa legge venga riconosciuta, perché chiaramente è una legge che è opposta a quella della Sharia come valori, come principi, come appunto mentalità, come prospettiva, che è la loro più grande conquista. E su questo, diciamo, c'è stata una certezza generale, visitando tutte le istituzioni, parlando con chiunque, che su quelli che sono state, per esempio, soprattutto nel campo dell'autonomia delle donne, le conquiste che si sono raggiunte, non c'è assoluta volontà di arretrare, sia per la grande fatica, il grande lavoro che è stato fatto e si continua a fare, sia, ripeto, perché chiaramente, diciamo, tantissime donne, tantissime persone hanno dato la loro vita affinché si ottenessero queste conquiste. Un'altra questione sul, per esempio, il processo di integrazione, che devo dire ci ha colpito molto, è stata proprio quello di capire, no, come non, dentro chiaramente un processo di integrazione con uno Stato, come non, diciamo, farsi schiacciare da un certo tipo di mentalità, eccetera, eccetera. È quello che loro dicevano a proposito di quello che dicevo sul fatto che l'educazione è qualcosa, è un impianto proprio infrastrutturale, proprio trasversale a tutto, e che appunto quello che non sono solo le leggi ufficiali che possono dare delle garanzie, ma anche loro proprio dicevano, la nostra difesa e precauzione più grande è quella ideologica, proprio perché la nostra, diciamo, educazione, la nostra ideologia è quella che ci rende forti e che ci permette anche di, diciamo, dentro tutta una serie di forme più che altro strutturali che cambiano, però di non cambiare poi di fatto, di cambiare la forma ma non la sostanza, nel senso di non sciogliersi proprio dentro la forma di uno Stato, e quindi questa è sempre l'arma più grande che abbiamo. Quindi, per esempio, Malajin, che è la casa delle donne, che ad oggi una delle istituzioni che è stata ufficialmente riconosciuta dallo Stato siriano, è stata riconosciuta cambiando il nome, quindi di fatto la propria forma, ma non la sostanza del lavoro che fa, cioè che continua a fare. E in generale, anche su questa questione dell'essere riconosciuti ufficialmente, è una chiaramente prospettiva a cui ambiscono, perché appunto dicono, l'essere riconosciuti, se ci permette di poter raggiungere il nostro obiettivo più grande, che è quello di raggiungere tutte le donne, tutte le persone della Siria, allora è quello che vogliamo fare, e quindi non cambia poi di fatto, anzi. Quindi, per esempio, che ne so, abbiamo visitato l'istituto delle donne libere della Siria, che appunto sono delle donne di diverse etnie, eccetera, eccetera, che fanno un lavoro di mediazione, hanno diversi uffici su tante, dalla salute, sport, lingua, eccetera, eccetera, e dicevano proprio, per esempio, che con l'arrivo di Al-Jolani e la liberazione anche di Daesh durante la guerra, appunto, che c'è stata nei mesi all'inizio dell'anno, loro, diciamo, le istituzioni sono state le prime ad essere attaccate, e loro avevano, per esempio, delle sedi nelle città arabe come Raqqa e Taqaba, sono arrivati, hanno bruciato tutto, e per esempio loro non possono ritornare lì, anche se le donne arabe chiedono che loro ritornino, e quindi stanno aspettando poi di fatto un'ufficializzazione, anche per riuscire in maniera più tranquilla e serena, per poter continuare il loro lavoro, a raggiungere di nuovo, per esempio, quelle città. Quindi questo.
E poi un'altra questione sul sistema della copresidenza, a proposito, visto che abbiamo parlato che la legge dello Stato è la Sharia, che appunto non, le donne, come dicevano appunto alcune donne delle istituzioni, le donne non vengono scelte dallo Stato temporaneo, lo Stato nomina solo uomini, quindi per esempio loro stanno, diciamo,

0: A questa cosa, dicendo proprio, hanno detto proprio la nostra lotta è proporre solo nomi di donne. Quindi all'inizio noi per vari ministeri, varie diciamo, istituzioni, eccetera, eccetera, proponevamo un uomo, i nomi di un uomo e di una donna. Quando abbiamo visto che poi sceglievano solo i nomi appunto degli uomini, abbiamo diciamo, in comune accordo con appunto compagni e compagni, abbiamo deciso di nominare solamente donne. Così che loro non avessero appunto possibilità di scelte e quindi per l'ennesima volta nominare altri uomini. Quindi a proposito anche di quello che dicevo, essendo processi molto complessi, molto appunto che hanno bisogno appunto di strategie, diciamo anche di tattiche molto particolari, no? E che si diciamo provino a dare una risposta davanti chiaramente a uno Stato che, come dicevano, esattamente è nemico delle donne. E anche sulla questione del processo di integrazione sull'accordo firmato, quello che si diceva appunto è che inizialmente chiaramente c'è stato un po' di confusione, no? Perché è stato chiaramente qualcosa di molto improvviso, il firmare l'accordo, eccetera. Poi appunto piano piano questa cosa diciamo, è stata compresa e la società appunto ha voluto questo affinché si fermasse diciamo, un massacro, un genocidio, proprio perché la guerra è stata molto pesante. E quindi diciamo quello che è stato detto è proprio abbiamo firmato l'accordo, tra l'altro non solo per noi curdi, ma per tutti i popoli che abitano la Siria, quindi anche le altre etnie, eccetera, eccetera. Nel poi chiaramente inquadrare la fase attuale che è ora, che è appunto quello, appunto come l'hanno definito, il momento della lotta politica, della pace, e che appunto hanno proprio detto che vogliamo che sia esattamente come lo è tutto quello che facciamo, non tanto un modello solamente per noi, ma che lo sia per tutta la Siria, lo sia per tutto il mondo, proprio perché. Si diceva appunto che a proposito di processo, che magari delle cose potranno cambiare nella forma, magari ci saranno pure degli insuccessi, ci saranno dei successi, dei raggiungimenti, però quello che è molto, c'è molta consapevolezza è che la volontà della società è grande, è cresciuta in questi 15 anni di rivoluzione, e quindi nel momento in cui esiste questa grande volontà, questa grande forza da parte della società, chiaramente la forza dello Stato di fronte a questo diminuisce, ha un potere diverso, no? Che è il motivo per il quale, per esempio, come dicevo prima, Malajin, che è la casa delle donne, è stata, diciamo, ufficializzata, proprio perché di fronte a quella che è l'influenza che ha nella società, il valore sociale che ne riconosce tutta la società, non puoi, diciamo, come dire, agire da Stato in maniera diversa, proprio perché diciamo, esiste di fatto una riconoscibilità e una potenza enorme, una forza quindi di conseguenza enorme. Questo è quanto. Chiaramente sono tantissime cose che ho provato un po' a sintetizzare perché sono molte le cose che chiaramente su questo processo di integrazione diciamo esistono, così come tanti ancora dubbi, domande. Ribadisco che però dobbiamo stare molto attenti e attenti, ecco, da qui ad analizzare la situazione e soprattutto a non far cadere su questa analisi del processo di integrazione tutto in un binarismo, come se tutto fosse finito o non esiste più niente, perché non rispecchia, ecco, la realtà del lavoro che si sta facendo in questo momento lì.
1: Lara Torrisi della delegazione in Rojava della rete Donne che tessono il futuro, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: 3, 2, 1.
1: Ciao, siamo Yasma e siamo su Radio Onda d'Urto.
2: Ciao.

0: al posto, però...
1: Vai.
0: Ciao, siamo,
2: ciao, siamo gli Asma.
0: No, cazzo, dico io di te. Dico, ciao, ci siamo gli Asma, vai. Ciao.
3: Dissonanze.

0: E alle 12:31 minuti prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa prima puntata della stagione di Flatlandia. Sei contenta, Chicca?
1: Ah, molto. Un saluto e un abbraccio a tutte le persone che stanno ascoltando. Sono strafelice, anche se io l'ho fatta, Flatlandia l'ho fatta iniziare già la settimana scorsa a tradimento, come un pirata.
0: Va bene.
1: E questa puntata è dedicata a un libro che io ho amato infinitamente. Ho avuto la grandissima opportunità di leggerlo in gruppo di lettura, che è un tipo di lettura speciale, perché te lo leggi a casa, ti piace, non ti piace, poi però ne parli anche con la gente, e è come rileggere un altro libro che però è imparentato con quello che hai letto a casa tua in solitudine. Il libro nel gruppo di lettura ha proprio spaccato, ma già nel mio cuore aveva inciso una crepa profonda, per cui questo è uno dei libri, io credo che anche fra 10 anni, quando mi diranno dimmi un bel libro da regalare, io dirò prendi Come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto, di Silvia Bortoli. Oggi avremo la possibilità di ascoltare la voce di Silvia Bortoli, perché gentilmente si è prestata a partecipare a questa puntata, e che dire, che sono felice. Quod Libet Storie edizione, è un libro di, adesso vi dico quando è uscito, dell'anno scorso. Basta, siamo tutti contenti, e prima di parlare con Silvia Bortoli, mentre la chiamiamo, cosa ci fai sentire, Simone?
0: Andiamo a sentire un cantautore canadese, Andy Schauf, che ho scoperto ieri sera perché una sua canzone faceva parte del film che sono andato a vedere al Nuovo Eden, ovvero Camp Miasma, uno slasher
1: di Jen Schoenbrunn, quella di I Saw the TV Glow, ho visto la TV brillare, quindi una regista mito del mondo queer. E
0: film
1: basta,
0: carino a mio avviso, ma questo brano in particolare mi ha colpito, e sono andato a scoprire un po' chi era questo Andy Schauf. Fa tanti dischi all'attivo. La canzone che andiamo ad ascoltare si chiama Seitan.

0: Allora, lasciamo Andy Schauf, ma scoperta proprio di ieri sera grazie al film Camp Miasma,
1: che tu sapevi mi sarebbe piaciuta, e ti ringrazio per la messa.
0: Certo, nero certo.
1: Va bene, senti,
0: Chica, la nostra ospite è in linea.
1: Buongiorno Silvia Bortoli, direi che è stata introdotta da una canzone veramente intimista e adatta a questo libro meraviglioso. Io vorrei chiedere se posso darti il tu.
2: Certo, ma naturale.
1: Okay. Perché adesso sono fan, sono entusiasta e ridico quello che ho già detto, cioè questo libro è stata una delle scelte di Falene, che è un gruppo di lettura che conduco in una libreria molto bella di Brescia che si chiama Rinascita, e abbiamo deciso di, come proprio genere letterario, scegliere libri brevi. E quindi la nostra...
2: sì, sono abbastanza d'accordo, ecco. Sto leggendo Carrere, quindi mi fa una buona opzione.
1: In effetti, perché oltretutto è un classico che si arriva ai gruppi lettura e ci sono un terzo delle persone si sono fermate a pagina 70, e invece con questo formato si incoraggia proprio ad arrivare alla fine, e cosa che succede al 99% nel 99% dei casi. Questo libro è piaciuto tantissimo e io
2: molto contenta.
1: A me è piaciuto da impazzire, e anche perché l'ho affrontato dicendo ok, l'autrice piace, posso fare un attimo a Gerardo Bortolotti, la scegliamo assolutamente sulla base della recensione di Gerardo. E quando ho letto il libro non sapevo cosa aspettarmi, perché il titolo ovviamente allude a un cane, ma poi io non avevo idea di come tu scrivessi. Vorrei citare una frase che è stata quella più citata e che noi tuttora adesso è entrata nel nostro lessico, mio e quantomeno di Silvia, la mia amica, è quando mi lamento di Jack sui prati rugiadosi, i papà e le mamme degli enormi cani flemmatici mi dicono: allora non dovevi prendere un Jack Russell. Non capiscono che la lamentela è un genere letterario. Questo che la lamentela è un genere letterario, io l'ho fatta mia come espressione, perché è veramente, coglie quel momento in cui tu vuoi sfogarti ma non vuoi che la gente ti dia consiglio, ti argini.
2: Esatto.
1: E c'è modo e modo di sfogarsi, perché voglio dire, c'è anche il lamento di porno, se vogliamo pensarci bene. E questo libro, da un certo punto di vista, è pieno di lamentele.
2: Decisamente.
1: E è anche un libro di una dolcezza straziante, perché la dolcezza emerge, ma sotto traccia, sotto forma di dolcezza, sicuramente di amore per questo cane Jack, ma anche per una storia che affiora. E che è una storia personale, e quindi mi dirai tu quanto hai voglia di parlarne, però che è la storia di un grande cambiamento della vita, perché non so se vuoi dire qualcosa tu sulla trama, perché
2: sì,
1: mi lancio sempre.
2: Sì, non c'è niente di misterioso. Mio marito si è ammalato di Alzheimer a un certo punto e è cambiata la vita, e perché ovviamente, come ormai sappiamo tutti, è una malattia molto diffusa, una specie di epidemia, non si capisce da cosa viene, e oltre ad ammalare, a segnare la persona che si ammala di Alzheimer, segna chi gli sta vicino, segna la famiglia, quando c'è una famiglia anche numerosa. Le demenze non sono solo l'Alzheimer, io poi ho scoperto che sono più di una. L'Alzheimer credo che sia la più nota, la più conosciuta. Una volta si diceva arteriosclerosi, ai tempi dei miei nonni non erano diagnosticate le demenze, però è quello, è la, tutto quello che fa una persona lentamente viene a mancare, non è solo la memoria, è proprio questo, insomma, lo dico anche nel libro, partono assieme alle parole che si dimenticano, partono le cose che quelle parole significano, e quindi c'è questo grande vuoto che diventa sempre più grande. In questa situazione molto dolorosa e molto faticosa, io ho fatto questa... ho preso un cane, che era la cosa più assurda da fare, più... cioè...
1: È un Jack Russell tra tutti, che cane che io conosco bene.
2: Ah, un Jack, che per fortuna il mio è un Jack Russell tranquillo, non è uno di quelli che saltano sempre. Però scegliere un cane nel momento in cui tuo marito è malato di Alzheimer e i problemi da affrontare sono infiniti, aggiungere i problemi di un cucciolo di 3 mesi è stato un azzardo allucinante, e infatti l'ho pagata in chili, ma mi ha dato moltissimo, come penso si capisca dal libro.
1: Sì, ci siamo tutte innamorate di Jack, ovviamente.
2: Un pochino.
1: ma anche quello che adesso, questa è un'intervista strana perché quello che riporto non è solo la mia impressione personale, ma anche quello che è emerso da 15 persone che ne parlavano. Tutte siamo state, farò il plurale estensivo femminile in questo caso perché
2: sì, anch'io lo uso,
1: no, ma anche perché nei gruppi di lettura, diciamo, ce lo siamo arrivati a 4 maschi su 17, proprio applauso perché è una percentuale altissima. Allora, tutte siamo state colpite da la routine di una persona già viene alterata dall'avere, dal doversi prendere cura di una persona che ha bisogno di attenzione dal momento in cui apre gli occhi, ma neanche anche durante la notte. E quindi si verifica quel fenomeno che conosciamo, quantomeno credo tutti quelli della mia generazione, cioè di dover trovare una badante, che poi va bene, non va bene, ne cambi 50, però quella non può il mercoledì. Tu, esatto, in tutto questo tu hai inserito un cane che non è un gatto.
2: Io ho rinunciato alla vita sociale e ho immesso la vita animale,
1: con
2: una socialità differente,
1: con una peculiarità però che non solo è la vita animale ma è la vita della socialità delle aree cani.
2: Dei cani, esatto, sì. Ho tolto tutto quello che erano amici, conoscenti che io frequento, con la malattia li ho tolti. E inserendo il cane nella mia quotidianità ho conosciuto un mondo che onestamente non avrei conosciuto mai, perché per il mestiere che facevo, per il tipo di vita che facevo, io molte persone che adesso sono quasi amiche qui in zona delle aree cani, io non le avrei mai incontrate, quindi è stata una grande apertura. Questo cane, grandissima apertura, e io gli devo molto.
1: Un'apertura trasversale, perché se gli amici, non so, io ho un sacco di amici musicisti per dire, perché ovviamente facciamo le stesse cose,
2: certo.
1: Ma la trasversalità dell'area cani è quella per cui incontri chiunque.
2: Chiunque, ed è magnifico. Io sono stata veramente, cioè mi ha aiutato anche nella gestione della malattia, non solo il cane, anche questa nuova socialità sempre molto solidale, qualche volta c'è anche qualcuno di fastidioso, ma insomma è una minima parte. E quindi sì, è stata anche questo grande cambiamento di vita. Tieni conto, io non lo dico nel libro, ma che i primi 2 anni del mio cane hanno coinciso per l'ultima parte con il Covid.
1: Quindi tu potevi uscire?
2: Sì, potevo uscire per fargli fare la pipì.
1: Solo per il cane, esatto.
2: Sì, esattamente, ma io non nessuno poteva venire da me, quindi io non potevo lasciare mio marito da solo a casa, perché lui non poteva stare più di tanto da solo. Quindi c'è stata anche questa cosa, nessuno voleva parlarne più e neanche io avevo voglia di parlare della giunta, però c'è stato anche quello, tutti i centri diurni hanno chiuso, tutto si è chiuso, come ricordiamo. E quindi io sono rimasta chiusa in casa con mio marito e il cane.
1: Quindi devi fare delle fughe per...
2: No, beh, in realtà i cani, tutti noi ci dicevamo, li affittiamo
1: il nostro cane. Io conosco gente che ha preso un cane, cioè che ha proprio preso la decisione in quel momento.
2: Qui tutti hanno preso un cane, i cani sono raddoppiati di numero.
1: Allora, ci sono delle cose che fanno ridere chi... Io non ho mai avuto un cane, però conosco gente che ce l'ha. E cioè appunto la trasversalità delle persone che incontri è un campionario interessantissimo. E c'è un libro che io ho amato molto di Vanni Santoni che si chiama Personaggi precari. Ogni personaggio è definito da una frase. Qua compaiono moltissime persone che noi... cioè quello, non so, che è il cane che fa la cacca ma non la raccoglie, poi si dilegua e tutti lo odiano. il proprietario, la proprietaria, ma per lo più sono maschi, del cane che attacca briga con tutti e viene guardato con sdegno da tutte le altre proprietarie di cani. E compaiono, affiorano proprio per un attimo. Questo, continuo a usare il termine affiora, ma questo è un libro di affioramento, secondo me, perché
2: dice.
1: Non, sì. Non c'è una vera trama.
2: No.
1: Ecco, sì, tra l'altro ti dico anche che mi ha ricordato Come allevare un cane di Taniguchi, che è un fumetto meraviglioso e di una delicatezza incredibile. Consiglio a tutti di leggere Come allevare un cane di Taniguchi, perché è un'opera,
2: lo sto segnando mentre ci
1: parliamo. È un'opera lirica in cui lui parla di cosa succede quando prendi un cane, e quindi non c'è una vera trama, però poi compare tuo marito, la malattia, l'aggravamento della malattia, il momento in cui sorride al cane, che a me ha colpito, mi ha commosso molto, persone che dicono una frase, fanno una cosa, ma non c'è una narrazione prevalente.
2: Lineare, certo.
1: Sì. Eppure tu vedi un arco narrativo preciso quando termini il libro, che è quello dall'affrontare una malattia al fare prendere una decisione molto dolorosa, che è quella poi che prendono le famiglie per lo più quando...
2: Ma non ce la fai più.
1: La malattia è incompatibile, esatto, con qualunque altra cosa, esatto. E necessita anche di attenzioni diverse. Però tutto questo compare in un racconto che è molto allegro, per lo più. E questo...
2: Mi doveva aiutare, questo
1: è piaciuto tantissimo, il fatto di commuoversi, però anche ridere moltissimo, e mai commuoversi perché volutamente l'autrice sta cercando di colpirci al cuore.
2: Di fare quella trappola lì.
1: Ecco,
2: diciamo,
1: esatto.
2: No?
1: Però inevitabilmente, proprio perché sei felice e vedi la socializzazione di Jack, il suo aprirsi al mondo, poi è molto fifone all'inizio, e tutte queste, come dire, dinamiche cane padrona sono descritte benissimo, però sotto traccia c'è un'altra storia, e questo rende questo libro piccolo, in realtà lo rende gigante, perché tu aggiungi il tuo libro personale, soprattutto se hai vissuto anche solo parallelamente la storia di una persona che smette di essere se stessa per come la conoscevi, tu aggiungi delle pagine che non ci sono in questo libro, e il risultato è estremamente poetico, secondo me.
2: Beh, mi fa piacere che vi sia arrivato in questo modo, perché era quello che volevo. In realtà non è stato facile scriverlo, perché una volta che tutto è finito, diciamo così, io non avevo più voglia di tornare a ripensare a quei... Però avevo preso tutti questi appunti sul cane, e quindi alla fine ho preso il coraggio a due mani e ho fatto il libro, diciamo. Ho strutturato questo racconto, che è vero, non ha una vera e propria trama, però è un racconto del mondo così com'è.
1: Sì, in realtà la trama è proprio Jack che impara a vivere nel mondo.
2: Sì, esatto, la trama è Jack che impara a vivere nel mondo, e poi c'è il mondo, che è fatto sia della malattia che della tristezza, che di questi incontri, a volte che a volte si fermavano lì, a volte invece diventano un pochino più.
1: E poi veramente quello che colpisce nel libro è la routine che si... cioè proprio il sacrificio che questo cane richiede in una situazione già proprio vessata dalle circostanze, quindi scendere all'alba, saltare pasti, c'è un punto in cui dici che hai perso del peso proprio.
2: Ah sì, 18 kg. Ne ho persi tante.
1: Ecco, intuisci anche quello che c'è dietro, però anche queste discese nella pioggia, è una scrittura molto sobria. Però adesso tiro fuori di nuovo il termine poetica, perché comunque nella sua sobrietà è molto delicata, e a me ha portato anche in queste mattine, sere, pomeriggi, il rumore delle chiacchiere delle persone, la panchina.
2: Non ti è venuta voglia di prendere un cane?
1: Allora, due gatti che devo tenere separati in due zone della casa perché si attaccano, e di uno devo raccogliere traversine sporche tutti i giorni. Io dico sempre, me ne abbatto. Io non ho seguito mia madre così, perché c'era una badante, ma non puoi prendere una badante per un gatto anziano. Però no. Sì, il cane è sempre stato un sogno della... chissà in futuro, però richiede un'energia fisica mostruosa che io non...
2: bisogna scegliere bene, non un Jack Russell.
1: Il Jack Russell è un cane notoriamente, per chi non lo sapesse, notoriamente ricco di energia,
2: molto energico,
1: può essere anche un po' isterico in certi casi.
2: Non il mio, ma sì, può esserlo sicuramente.
1: E se qualcuno ha mai visto la serie TV Frasier, che è eccezionale, proprio Kelsey Grammer che fa ridere, non quello tragico, ci sono vari Jack Russell che l'hanno attraversato, ma uno dei personaggi è il Jack Russell. Io ho letto che è un cane ideale da far recitare, perché siccome ha bisogno di essere tenuto costantemente impegnato, è un cane che puoi addestrare molto bene a recitare, perché gli fai fare tante cose.
2: Non lo sapevo, nonostante la maschera che ho visto, non sapevo che fosse un cane al quale si può insegnare qualcosa. Io li trovo riottosi, ma comunque.
1: Ma soprattutto aveva fatto ridere perché il cane principale, che ha recitato per vari anni nella serie, era un vero attore, cioè lui obbediva solo al suo addestratore, e poteva succedere qualunque cosa sul set, offrirgli cibo, cercare di corromperlo in tutti i modi, ma lui ignorava proprio regalmente qualunque altra presenza sul set.
2: Complimenti all'allenatore, perché sono cagnolini difficili da questo punto di vista.
1: Ma pare che li tieni occupati, sono contenti. Allora, senti, tu hai una, come dire, sei anche una traduttrice?
2: Sì, mi sono fermata perché adesso sto solo scrivendo, ma sono stata per tantissimi anni e ho fatto quel mestiere.
1: Senti, secondo me questo libro è dell'anno scorso, mi piace moltissimo, domanda un po' di rito, è quella di chiederti se stai scrivendo qualcosa e a che punto sei.
2: Sì, sto scrivendo qualcosa, ma sono ancora agli inizi, per cui preferisco in realtà non parlarne, perché parlare delle cose che si stanno formando...
1: Ok. Non... Però allora ti chiedo, secondo te quante pagine saranno?
2: Io ho sempre avuto una misura abbastanza breve, a dire la verità, perché la mia forma preferita è la forma breve, anche questo libro, se vogliamo.
1: Non è una forma breve, sì.
2: Sì, è una forma breve come libro e anche una forma breve come composizione. Come se
1: a paragrafi, sì.
2: Tessere, esatto.
1: Cioè, forma che io adoro, Kurt Vonnegut, maestro di questo modo
2: di scrivere.
1: Secondo
2: me, anch'io la amo anche come lettrice, oltre che come scrittrice. Non scriverò mai un libro veramente lungo, però insomma 200 pagine forse potrebbe venire fuori.
1: Sto già strategizzando per vedere se posso usarlo nei prossimi anni nel gruppo di lettura. Senti, io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi.
2: Grazie a te, grazie molto anche al gruppo di lettura, salutali tutti.
1: Riporterò i tuoi saluti il mese prossimo e allora, ripeto, abbiamo parlato con Silvia Bortoli che ci ha raccontato un po' i retroscena, abbiamo chiacchierato di come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto. È un libro che è abitato da un cane meraviglioso, ma è anche abitato da da una vita familiare che tu intravedi, ma non per questo ti colpisce meno, e è anche abitato da una padrona di cane o da una compagna di cane a questo punto, perché è difficile parlare di proprietà, che ti accompagna in un percorso di vita dolcissimo, divertentissimo, anche a tratti triste e commovente. E è un libro, appunto, Promozione Falene, è un libro di 142 pagine, fidatevi, leggetelo, ve lo consiglio fortemente. Grazie Silvia Bortoli di essere stata
2: grazie.
1: Con noi, ti risentiamo grazie col te, prossimo libro molto. Allora
2: molto volentieri,
1: ciao, grazie,
2: ciao, grazie a te.
3: Listen to me, I said.

0: Ed erano i Fox Warren, la band di Andy Schauf, perché Andy Schauf, che abbiamo ascoltato prima, oltre alla sua carriera solista, porta avanti anche questo progetto.
1: Mi è piaciuto anche questo, quindi adesso mi linki assolutamente su WhatsApp, mi mandi il link al pezzo, perché io già non so più cos'è. E direi che come prima puntata ufficiale di Flatlandia sono molto contenta, il libro mi è piaciuto veramente tanto. Vorrei quasi leggervi delle cose, ma me lo devo tenere perché sarà il libro di un altro gruppo di lettura,
0: quindi io non posso averlo per con gli occhi chiusi.
1: No, per il momento non puoi averlo, purtroppo. E però è proprio una cosa che a me ha fatto anche ridere, che ci mette un attimino a capire chi sono i protagonisti, perché nessuno è chiamato per nome, ma sono tipo il principe e suo marito, però ci mette un po' a capire che è il principe e suo marito, e anche le altre persone sono, come dire, sono chiamate con dei soprannomi massivi. Leggo l'incipit, che abbiamo 2 minuti. Dottore, dico al nuovo neurologo durante una delle visite di controllo, è sempre più apatico, afasico, ormai è difficile comunicare con lui, avevo pensato di prendere un cane, cosa ne pensa? Un cane, dice il neurologo, sono molto favorevole, può aiutare. Un cane, dice sua figlia, ma non sono sicura che gli piaccia, non mi pare proprio uno che ami gli animali. Un cane, dice la figlia di sua sorella, ma non aveva 2 cani, li teneva in giardino, gli puliva il muso e poi li mandava via dicendo a cuccetta. Un cane, dice entusiasta, piccolo Faber, mentre mi segue verso casa reggendo sull'avambraccio sinistro sospeso a mezz'aria le sue 2 aquile. Sarò il secondo capobranco. Però deciditi, dice adorata bambina, non puoi parlargliene sempre, non prenderlo mai. E se prendessimo un cane, ho chiesto al principe, non mi ha risposto, ma non mi è sembrato nemmeno contrario. E così ho preso il cane. Scegli quello, mi aveva detto l'allevatrice, indicando il più timido e insicuro dei 2 cuccioli Jack Russell rimasti, quello che correva dietro al fratello e ai pastori tedeschi dell'allevamento, piegando un po' il collo e abbassando la testa verso terra con l'aria di chieder scusa, ti darà molte soddisfazioni. L'altro, un bulletto arrogante, le sembrava troppo agitato per me nella mia situazione. Per tutto il viaggio in ritorno il cucciolo era rimasto silenzioso e depresso nel trasportino, a testa e orecchie basse, e a un certo punto per l'ansia aveva vomitato. Secondo il suo modesto pedigree, a 3 mesi si chiama Pippo, come un cartone animato, ma a tutti è parso disonorevole, perciò è stato ribattezzato Jack. Jack, il Jack Russell, nome breve e sonoro, al cui suono si suppone arriverà di corsa, come ogni cane obbediente e devoto al padrone.
0: E con è finita questa prima puntata della stagione di Flatlandia.
1: Ci sentiamo, non ci vediamo perché siamo in radio, ma ci sentiremo fra una settimana di nuovo con Flatlandia. Nel frattempo io mando un abbraccio a tutte e a tutti, ma soprattutto alle persone che ascoltano, ma anche a tutti i cani che avete.
0: Ma anche i gatti, allora, però.
1: Anche i gatti,
0: anche
1: ma i gatti
0: conigli,
1: sempre.
0: No, canarini,
1: no, poi, ma in particolare questo, un abbraccio ai cani e alle cane che avete.
0: Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi ci risentiamo verso le 16 poi con Baraonda d'Urto. Qualora vi foste persi la puntata, la trovate tra poco, spero, in podcast. Oggi il sito fa un po' le bizze, sto facendo un po' fatica a caricare i file, ma prima o poi, come si diceva all'epoca, ce la faremo! Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!

0: ascoltando Radio Onda d'Urto. Stai ascoltando la radio del Gatto Nero.
1: Tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
2: 13:01 a Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio per questo lunedì 14 di settembre. Partiremo da Venezia dopo l'aggressione sabato contro compagni e compagni del Morion. Una manifestazione antifascista è stata lanciata per sabato, ne parleremo con Tommaso Cacciari del Morion di Venezia. Seguire torneremo nel disastrato Medio Oriente con la denuncia dell'ONG israeliana Bezalem contro il governo israeliano. Il loro progetto, dice Bezalem, è l'eliminazione dei palestinesi. Andremo poi a vedere quello che accade in Siria, colpita anche qui dalla speculazione del greggio. Da due giorni proteste di piazza contro l'aumento del carburante, più 40%. Con noi Davide Grasso, ricercatore a Torino, autore su Dinamo Press ed una lunga analisi dedicata proprio oggi alla Siria, pochi giorni fa. Andremo poi a Taranto, sono ripartite le 2500 lettere di licenziamento per l'indotto dell'ex Ilva, 24 ore di sciopero oggi, domani invece atteso l'incontro a Palazzo Chigi. Da Taranto con noi Giacomo Mastro, RSU dell'USB nell'indotto dell'Ilva. Ci sposteremo poi in Europa, in Svezia, sorpresa, l'ultradestra fa un passo indietro alle elezioni politiche, alta l'affluenza sopra l'80%, ne parleremo con Roberto Pietrobona, giornalista, esperto di Scandinavia, collaboratore del Manifesto. Buona giornata a tutti e a tutti dal giornale radio di Radio Onda d'Urto. Partiamo da Venezia. Il laboratorio occupato Morion e la sezione Ampi Sette Martiri di Venezia hanno lanciato una manifestazione antifascista sabato in risposta all'aggressione avvenuta nel fine settimana a opera di un gruppo di neonazisti capitanati da un influencer di estrema destra, tal Tom van der Heuvel, cittadino olandese conosciuto sui social come Dutch Travel Maniac. Lo scorso sabato un gruppo di giovani e giovanissimi compagni e compagne del Morion e anche di AVS stavano trasportando del materiale destinato ad una festa di quartiere in serata. In Campo San Bortolo, a due passi dal trafficatissimo ponte di Rialto,

0: Sono però stati aggrediti a calci a pugni. Sei le persone finite al pronto soccorso, tra loro anche Giovanni Fassioli, che è il consigliere di AVS per Venezia Murano Burano. Da qui la conferenza stampa oggi con l'annuncio di un corteo sabato alle ore 17, partenza dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Con noi c'è Tommaso Cacciari, compagno del Morion da Venezia.
1: Colpisce il senso di totale impunità e potenza che questi pensano di avere, no? Perché se lo facevamo noi, probabilmente ci arrestavano sul ponte di Rialto. Questi hanno fatto 6 minuti di disastro e poi sono andati in giro per la città e poi se ne sono andati a casa. Venezia è una città con numero due accessi e nessuno li ha fermati, nessuno li ha identificati, nessuno li ha portati in questura, e questo è chiaro che è un segnale che viene dall'alto. Io non faccio il complottista, ma proprio è politico, perché il governo Meloni e i partiti di destra, che Vannacci se lo sono coltivato, creato, per poi appunto crearci anche loro il loro problema, ma adesso è la rincorsa a chi sputa più odio, è la rincorsa a chi copre di più atteggiamenti, discorsi e anche azioni squadriste e aggressive. E questa è proprio una responsabilità politica di questa destra di governo.
0: Restiamo a Venezia, dove si è chiusa nel fine settimana la mostra del cinema. L'esercito occupante israeliano attacca frontalmente il film Nazza di Yuval Abraham e Rachel Storz, premiato proprio a Venezia con il premio speciale della giuria. Oggi la portavoce militare di Tel Aviv ha denunciato come una delle scene del film, che raccoglie le ammissioni di 24 militari dei gruppi di elite dell'intelligence israeliana, dove si documenta un attacco con 500 civili uccisi, sostiene che si tratti di una falsità assoluta, senza ovviamente fornire alcuna prova a sostegno delle proprie dichiarazioni. La realtà invece è un'altra a Gaza e vede nelle ultime ore 2 morti e 2 feriti gravi. Dall'entrata in vigore del farlocco cessato il fuoco lo scorso 11 di ottobre sono 1.400 i palestinesi ammazzati, numeri che salgono dall'inizio del genocidio nell'ottobre 2023 a 73.400 vittime. Da Gaza la Cisgiordania, a cui 2 lavoratori palestinesi sono rimasti feriti domenica sera per i colpi d'arma da fuoco delle forze occupanti a Beit Jala, ovest di Betlemme. I militari hanno aperto il fuoco con munizioni vere contro i lavoratori che provavano a raggiungere i loro luoghi di impiego nella Gerusalemme occupata. Proprio in merito a quanto accade quotidianamente nella West Bank, pubblicato oggi un rapporto di ben 249 pagine dal titolo inequivocabile Progetto Eliminazione. A mettere in fila le continue discriminazioni e le violenze di governo ed esercito è l'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem. Abbiamo tradotto in italiano un passaggio iniziale di questo rapporto.
2: Le autorità israeliane attuano concretamente e quotidianamente una politica volta ad eliminare qualsiasi possibilità di una nazione palestinese, intensificando in particolare le violenze e le restrizioni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata. Tale obiettivo si fonda su violenza e intimidazione, restrizione alla libertà di movimento, soffocamento economico, distruzione sociale e politica, pulizia etnica e conquista territoriale. Da quando l'attuale governo israeliano si è insediato alla fine del 2022 e soprattutto dall'ottobre 2023, l'attacco alla vita dei palestinesi in Cisgiordania si è intensificato. I palestinesi subiscono violenze, arresti, abusi e morte per mano dei soldati e coloni armati. Basandosi su oltre 2.000 testimonianze e 30 anni di documentazione, il rapporto presenta questi soprusi come un meccanismo che smantella le condizioni di esistenza dei palestinesi, rafforzando al contempo il controllo e la supremazia ebraica.
0: Dalla Palestina all'Iran, dove i Pasdaran sostengono di aver abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz in risposta ad un raid americano su una nave iraniana che ha fatto 1 morto e 3 feriti. Sul fronte politico, Teheran invece ha chiarito di essere disposta a riprendere i colloqui, unendo però il tema del nucleare alla riapertura dello stretto di Hormuz, che è esattamente quello che gli statunitensi non vogliono. Per questo Hormuz al momento rimane chiuso, al pari di un altro stretto, quello di Bab el-Mandaba, dove gli Houthi yemeniti oggi hanno continuato ad attaccare le forze lealiste filo saudite, di fatto mettendo nelle proprie mani il controllo della costa di tutto il Mar Rosso. Risultato: il gas oggi è quotato sulla piazza europea di Amsterdam oltre gli 83 euro al megawattora, ai massimi da fine 2022, il primo inverno post invasione russa dell'Ucraina. Il petrolio non è ai massimi assoluti, ma ci va vicino, essendo ben al di sopra di $107 al barile. E il caro energia, che colpisce tutte le economie occidentali, fa danni anche nella stessa regione, quella che va dal Mediterraneo centrale all'Asia. Proprio in mezzo si trova la Siria. Qui siamo al secondo giorno consecutivo di proteste di massa contro il rincaro dei carburanti, più 40%. Si segnalano blocchi stradali, copertoni in fiamme, in particolare nella zona di Deir Erzor. I manifestanti qui hanno anche bloccato le autobotti dirette ai vicini giacimenti petroliferi. Nonostante la presenza di pozzi, infatti, la Siria oggi importa oltre il 60% del proprio carburante. Il punto con Davide Grasso, ricercatore a Torino, autore su Dynamo Press di una lunga analisi sulla Siria contemporanea, analisi che è uscita pochi giorni fa.
3: Manifestazioni, tragedie di questi giorni, assassini, morti nelle carceri, oggi rivolte ad Erzor, a Raqqa, a Idlib per l'aumento dei prezzi del carburante, con anche, diciamo, residenti di Erzor, addirittura, che non è mai stata una zona particolarmente di supporto del movimento confederale, che per provocare i soldati del governo dicono si stava meglio con forze siriane democratiche prima, perché almeno sul piano economico dei prezzi la situazione era sotto controllo. Insomma, in questa situazione bisogna vedere come avanza, diciamo, il processo politico e socio-economico.
0: Noi torniamo in Italia. Questa settimana riprende il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studentesse e studenti, oltre a poco meno di 2 milioni di lavoratori e lavoratrici. Da oggi prima campanella in Lombardia, Friuli, Marche, Liguria, Molise e Piemonte, nei prossimi giorni altre 10 regioni. Chiuderà la Puglia il 17 di settembre. Valditara oggi ha assicurato che si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati lo smentiscono, numeri alla mano, parlando di almeno 200.000 precari. Dalla scuola alla casa, quella che non c'è, se c'è non ce la si può permettere. La pur moderatissima direttiva europea contro gli affitti brevi provoca le barricate di palazzinari e delle forze politiche a loro affini, a cui prova a replicare oggi la sindaca di una delle città più colpite dalla turistificazione, la fiorentina Sara Funaro. A Firenze, dice, ci sono 17.000 case in affitto breve e solo 8.000 case popolari. Si parla del doppio. Ok, quindi alla direttiva europea, ma serve che anche il governo dia risposte sia sul fronte degli affitti per quanto riguarda le persone, sia sullo stop a quelli turistici. Ancora a casa, ma da Milano, dove il PD prova a forzare la mano alla sindaco Sala, ipotizzando una società comunale che costruisca, gestisca, poi affitta case a prezzi meno incivili di quelli del mercato libero. Sempre a Milano, ma dal basso, questa sera alla Torricelli, assemblea pubblica verso il corteo cittadino del 26 di settembre contro sfratti, sgomberi e repressione. Andiamo nelle fabbriche con la lotta operaia di Taranto. Qui sono ripartite le 2.500 lettere di licenziamento per chi è impiegato nell'indotto ex Ilva. Riparte anche la mobilitazione. USB e confederali sono in sciopero 24 ore fino a domattina alle 7. Blocchi su alcune strade provinciali attorno al siderurgico, da dove poi è partito un corteo verso il palazzo della città. Domani poi atteso il nuovo tavolo annunciato da Palazzo Chigi proprio sull'ex Ilva. Tutte blu e sindacati da siderurgico scandiscono: il tempo è scaduto. Con noi da Taranto c'è Giacomo Mastro, RSU dell'Unione Sindacale di Base, nel consorzio di aziende appaltatrici dell'ex Ilva.
4: Sì, oggi l'appalto, adesso in questo momento stiamo muovendo sotto al comune per vedere se c'è una convocazione del sindaco. In questo momento sono arrivati 2.500 licenziamenti nell'appalto dopo la conferma della magistratura del fermo dello stabilimento. Attualmente non abbiamo nessuna risposta, si vocifera che domani ci sarà, oggi in giornata, una convocazione per domani, ma ancora di ufficiale non c'è niente. Siamo appesi a un filo e diciamo che la tensione è molto alta. Dallo stabilimento siamo partiti dalle loro portiere di imprese e adesso stiamo andando al comune di Taranto. Noi non ci interessa la produzione dell'acciaio, vogliamo solo però almeno le tutele dei lavoratori, perché in questo stabilimento c'è molto posto lavoro, anche giovanissimi, che in questi anni hanno fatto investimenti, hanno preso impegni. Siamo padri di famiglia, quindi quello che vogliamo è dare tranquillità alle nostre famiglie, visto che il nostro lavoro ormai è stato cancellato, anche se questo stabilimento si devono fare per forza le bonifiche, perché uno stabilimento di queste dimensioni fermo sarà peggio di quando sta in marcia. Quindi se si faranno queste bonifiche, magari integrare i lavoratori e dare lavoro usurante, fare un piano industriale, insomma.
0: Violenza di genere, l'ha sequestrata per ore in una cantina costringendola con la violenza a rapporti sessuali non concordati, ancora minacce di morte, una trave di legno usata per immobilizzarla. I fatti a Castellammare di Stabia, vicino a Napoli, ad agosto, oggi l'arresto del 26enne che la ragazza, vittima di violenze, poco più di maggiorenne, aveva conosciuto via social. A Crotone invece è stato arrestato il compagno di una donna ripetutamente picchiata negli ultimi mesi, fino alle botte di questa notte che hanno costretto la stessa donna in ospedale. Ci spostiamo ora invece a parlare di politica di palazzo. Elly Schlein ha chiuso ieri la festa dell'unità di Reggio Emilia. Vinciamo le primarie e poi battiamo la Meloni con un'alleanza progressista. Prima si vota meglio e siamo pronti, ha detto la Schlein del PD, che oggi però si è visto bocciare al Senato un emendamento sulla legge elettorale che proponeva che le firme necessarie per concorrere alle elezioni, che le destre hanno portato alla cifra monstra di 300.000 per tutti i collegi della Camera, potessero essere quantomeno raccolte in modalità digitale. Andiamo in Europa con i migranti che continuano a morire alle porte della Fortezza Europa. Dopo le vittime pochi giorni fa ad ovest verso le Canarie spagnole, oggi andiamo all'estremo est in Grecia. Un morto e 25 feriti è il bilancio del natante partito dalla Turchia e affondato al largo dell'isola di Gapsos vicino a Creta. 51 invece le persone recuperate in mare dalla Guardia Costiera Ellenica. Da sud a nord d'Europa, con le elezioni politiche in Svezia, la battuta d'arresto a sorpresa dei cosiddetti democratici svedesi, formazione di ultradestra analoga alla tedesca AfD e che proprio della caccia al migrante ha fatto il proprio caposaldo elettorale. Alta l'affluenza, sopra l'80%. Lo scrutinio invece ferma al 94%. I dati definitivi solo mercoledì. Al netto quindi delle alchimie che serviranno per formare un governo, al momento la coalizione di centro-sinistra ha 176 seggi contro i 173 della destra, il dato politico è la sconfitta proprio dei democratici svedesi, che i sondaggi vedevano addirittura come possibile primo partito. In realtà l'estrema destra cala rispetto al voto 2022 e passa da oltre il 20 al 17%, mentre sempre a destra i moderati del premier uscente Kristers, una storica formazione conservatrice, passano dal 19 al 20%. Nel cosiddetto blocco rosso invece, per i socialdemocratici, PSOE risultato di sempre nella storia, 28%, erano al 30. Un calo però ampiamente assorbito dalla crescita del Vantes Partie, il partito della sinistra, che avanza di quasi un punto e mezzo, dal 6,8 all'8,2. Per i Verdi più 1%, crescita di qualche decimale anche per i social liberali del partito di centro. Il commento sul voto in Svezia con Roberto Pietrobona, giornalista, esperto di Scandinavia, collaboratore del quotidiano Il Manifesto.
5: Sono abbastanza ottimista che gli ultimi collegi che verranno attribuiti siano alla fine favorevoli alla coalizione di centro-sinistra, che ha comunque un grosso problema, perché la partita della sinistra e i Verdi hanno ottenuto un ottimo risultato, hanno ottenuto un ottimo risultato anche il partito di centro. Il partito di centro e il partito della sinistra hanno dichiarato tutta la campagna elettorale di non voler collaborare in un governo insieme, e quindi vedremo quale potrà essere il punto di mediazione che i socialdemocratici metteranno in campo per riuscire a far convivere queste due forze politiche. Quindi ci auguriamo che il blocco rosso vinca i mandati necessari per avere la maggioranza assoluta e che si riesca a formare un governo completamente di centro-sinistra per archiviare i 4 anni più bui della storia politica svedese.
0: Dalla Svezia all'Ucraina, un attacco russo contro un'azienda agricola Kerniv ha fatto 3 morti e 7 feriti, mentre Mosca denuncia un drone ucraino caduto su Sochi con 5 feriti. Il tutto mentre resta altissima la tensione sull'asse Mosca-Bruxelles dopo il drone russo che ha colpito la locomotiva del treno Kiev-Varsavia a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Anche di questo si parla oggi a Rovaniemi in Finlandia, al vertice dei capi

0: neo premier laburista Burhan, alle prese però anche con notevoli problemi interni. Proprio oggi Scozia, Irlanda del Nord e Galles, che con l'Inghilterra costituiscono il cosiddetto Regno Unito, hanno firmato un documento comune di sfida a Londra, dove invocano il diritto all'autodeterminazione su futuri referendum popolari. Un'iniziativa formalizzata a margine di un vertice a Cardiff fra i leader gallesi Run Ap Iorwerth, lo scozzese John Sweeney e quello nord-irlandese Michelle O'Neill, tutti e tre per la prima volta di orientamento indipendentista. Sono le 13:21, è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17:20, ore 19:20. Linea ora la nostra agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 14 di settembre. Comincia la nuova stagione di lotta contro sfratti e occupazioni. Ormai, come tutti i lunedì, si torna a ritrovarsi dalla scorsa settimana e si rifà anche quindi stasera e per tutto l'anno dalle 19:30 alle 20:30 allo sportello antisfratti al centro sociale Magazzino 47, promosso dall'Associazione Diritti per Tutti. Per chi ha problemi con l'affitto, è sotto sfratto, non riesce più a pagare il mutuo della casa o è finita all'asta, lo sportello antisfratti dalle 19:30 alle 20:30 in via Industriale 10 a Brescia al centro sociale Magazzino 47. Sportello sociale anche del laboratorio autogestito Paratodas a Verona, per chi è sotto sfratto, può avere diritto alla residenza o ha problemi con l'AGE e con l'ATER, può prendere appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure mandando un WhatsApp al 329 69 75387 in quel di Verona. Torniamo a Brescia con lo sportello salute, che aiuta a far rispettare i tempi e le visite per gli esami. Come ogni lunedì si ritrova la casa della sinistra di via Eritrea 20 dalle 17:30 alle 19. È in tema di salute oggi a Milano. Una serata per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale a sostegno della proposta di legge d'iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica. Serata dal titolo Curarsi è un diritto, non un privilegio. Una serata di sensibilizzazione organizzata dal Comitato Promotore Regionale a sostegno della proposta di legge, appunto, con diversi ospiti. Terrà questa sera al Teatro della Cooperativa di via Hermada 8 a Milano. Inizio alle ore 21. Tornando invece a Brescia, la programmazione cinematografica in centro città al Nuovo Eden. Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte verrà proiettato alle 20:30 in sala 2. Kotor verrà proiettato invece alle 18:30 in sala 1. Il Bhutan e la felicità verrà proiettato invece alle 18:45 in sala 2. E M, il mostro di Düsseldorf, verrà proiettato alle 21 in sala 1. Per quanto riguarda sempre il cinema, ma il circuito CPS propone per questo lunedì Spider-Man Brand New Day alle 21 al Cinema Giardino di Breno, mentre è all'Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella la proiezione di Oceania alle 21. La proiezione invece al CTM di Rezzato prevede questa sera Terapia di Famiglia alle ore 21. Con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 14 settembre. Se volete scriverci, come sempre, fatelo all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: si fa anche per la radio, assolutamente, è l'unica realtà che ci riesce a tenere insieme e che riesce a tenere insieme anche un movimento forte. Quindi.
1: E quindi ascolta, sostieni, Radio Onda d'Urto.
2: Verso uno splendido e limpido futuro.
3: 13:26 minuti a Radio Onda d'Urto, andiamo in Giordania. È stato evacuato il porto meridionale di Aqaba, il più importante della Giordania, ufficialmente per una fuga di gas di ammoniaco durante la manutenzione del complesso industriale. 11 per ora le persone intossicate. Questo è il lancio che arriva dai media giordani un minuto fa. Queste ed altre notizie dalle ore 16 nel giornale radio. Breve invece arriva la polvere della battaglia, ci avviciniamo con la voce inconfondibile di Amy Winehouse. Proprio oggi avrebbe il condizionale d'obbligo compiuto i suoi 43 anni, morirà invece nel luglio del 2011. Questo è Back to Black, il terzo singolo dell'omonimo album della stessa Winehouse, il suo più grande successo uscito nell'ottobre del 2026. Buon ascolto, del 2006, scusate, quindi fra poco saranno 20 anni. Buon ascolto con Amy Winehouse e Back to Black. Back.

Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

Ciao a tutte, tutti e tutto e benvenute alla polvere della battaglia di lunedì 14 settembre. Scusate la voce, ho il classico raffreddore di fine estate. Nella scia di rabbia e consapevolezza che la chiusura di Autistici Inventati ha lasciato dietro a sé, oggi vi proponiamo lo spettacolo Musica e Parole che Andrea Fumagalli e il Canto Sociale hanno presentato alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto scorso sul palco del Ciringhito. Ispirato al libro Grateful Dead Economy, pubblicato per l'agenzia X nel 2017 e alla sua versione inglese riveduta e corretta pubblicata nei mesi scorsi da Bloomsbury. Attraverso la parabola e l'immaginario del gruppo di rock psichedelico californiano Grateful Dead, ci viene raccontato come i movimenti antisistemici e controculturali e le loro parole d'ordine siano stati progressivamente destituiti dalla loro carica sovversiva e radicale per essere manipolati, ammorbiditi, in una parola sussunti, all'interno di una logica di accumulazione capitalistica dove prevale la legge del mercato al posto di quella comunitaria, la legge dell'opportunismo e dell'individualismo al posto della solidarietà e della comunanza. E sempre in tema vi ricordiamo anche l'appuntamento con la rassegna No Logs, organizzata dalla Club al Magazzino 47, e l'incontro di esordio questo giovedì alle 20.30 con Vecna, che ci parlerà di come liberare i dati, esperimenti di interoperabilità per rispondere alle piattaforme monopolistiche.

0: La prima canzone, China Cat Sunflower, descrive l'onirico della comunità hippie, sogni giocati soprattutto grazie all'LSD. La seconda canzone si intitolava Born in Dew e denuncia i rischi dell'olocausto nucleare che era presente negli anni 60 ed è di una stretta attualità anche oggi, come possiamo sapere. Ecco, un momento interessante che viene raccontato nel libro è quello che avviene l'8 febbraio del 1996, quando John Perry Barlow, giornalista informatico e uno dei fondatori della Free Electronic Foundation, che si batte per l'open source e contro i diritti di proprietà intellettuale, nonché era paroliere di molte canzoni dei Grateful Dead dell'epoca, si trovava a Davos per assistere alla riunione del Forum Economico Mondiale che si tiene tutti gli anni a fine di gennaio. E guardando le notizie della CNN, apprese che era stato approvato dal Congresso americano il Telecommunication Act, una legge che ambiva ridurre la possibilità di circolazione libera sul web, monitorare e controllare i contenuti e inasprire la mercificazione dei contenuti sul web a pagamento. Di getto scrisse, come reazione a questa notizia, la dichiarazione dell'indipendenza del cyberspazio.
1: Governi di tutto il mondo, stanchi giganti di carne e di acciaio, io vengo dal cyberspazio, la nuova dimora della mente. A nome del futuro chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli. Non avete alcuna sovranità nei luoghi dove ci incontriamo. Noi non abbiamo alcun governo eletto. Io dichiaro che lo spazio sociale globale che stiamo costruendo è per sua natura indipendente.

0: That Is For The Other One è una delle suite dei Grateful Dead. Nel libro viene raccontato anche come determinata musica psichedelica ha prodotto dell'innovazione tecnologica e delle sperimentazioni sociali, dalla musica alla politica, più che dalla politica alla musica. Ed emblematico a questo riguardo è la storia della nascita del pezzo forse psichedelico principale che sia mai stato scritto, Dark Star. Dark Star, stella nera, è il nome di un joint che Robert Hunter, paroliere dei Grateful Dead, ha ottenuto come regalo al Golden Gate Park di San Francisco da un hippie, che gli ha detto: può darsi che questo joint ti sia utile. Lui stava scrivendo un testo per un riff che Jerry Garcia, il leader carismatico dei Grateful Dead, aveva appena messo in campo. E mentre fumava questo joint, gli venne in mente una poesia di Alfred J. Prudhock. Quella poesia che fa: Shall we go, then you and I? Shall we go, you and I, while we can, through the transitive nightfall of diamonds?
1: La stella oscura si schianta, versando la sua luce nella cenere. I brandelli della ragione, le forze si staccano dall'asse. Il faro proietta per le faglie nella nuvola dell'illusione. Andiamo, io e te, finché possiamo, attraverso il crepuscolo transitivo dei diamanti. Lo specchio si trasforma, si frantuma in riflessi informi di materia. Una mano di vetro si dissolve. I fiori di petali di ghiaccio che ruotano, la signora in velluto si ritira nelle notti dell'addio. Andiamo, io e te, finché siamo in tempo, attraverso il crepuscolo transeunte dei diamanti.
0: È il testo più psichedelico che sia mai stato scritto, ed è il testo che racconta il concetto di esodo, di viaggio tipico della controcultura di quel periodo.

0: Grazie.
1: Grazie.
0: La mercificazione del sapere, scriviamo in questo libro, l'aziendalizzazione privata dell'informatica, l'individualismo utilitaristico, tipico della cultura americana, sono state la base del processo di trasformazione di questi miti comunitari in quello che è diventato il mito della Silicon Valley. Ma questo mito non sarebbe potuto nascere senza che si sviluppasse anche un processo analogo, quello della finanziarizzazione dell'economia, che ha portato la speculazione finanziaria a essere un biopotere che controlla e trae ricchezza dalle nostre stesse vite.
2: Un'economia psichedelica, come si è lasciato scappare anche il nostro ministro dell'economia in un intervento parlamentare, non capendo cosa volesse dire, l'ha chiamato economia psicadaelica. Quando non riusciva a capire cosa gli succedeva, gli ha detto che in questo passato purtroppo l'economia era psicadaelica, ed è un'economia alla quale lui non si può tirare certamente fuori, per quello che ha contribuito una finanziarizzazione, un'economia in mano ai banchieri che vengono ben poco tassati, come sapete, anzi fintamente tassati, si sono ricapitalizzati e quindi le loro aziende sono andate. Noi abbiamo scritto un testo su un brano dei Grateful Dead, no? Il brano è Uncle
0: John's Band,
2: e noi abbiamo scritto, cercando di cogliere anche un aspetto ironico, questo Psychedelic Economy World.

Il tempo si build un cannonball, il motto è straight, straight, ignaro risparmiatore sotto il

0: No, io ho una domanda sul tuo libro e riguarda il lavoro e come è cambiato e come sta cambiando. Sempre in riferimento al rapporto controcultura hippie e controcultura cyberpunk. E tu dici, nel capitolo finale, parli del fatto che in passato c'era questa netta separazione tra macchina e lavoro, lavoro vivo, tra lavoro vivo e lavoro morto. Il lavoro morto è quello della macchina, il lavoro vivo è quello della, è quello che facevamo noi, che insomma i nostri genitori,
1: degli umani, eccetera.
0: Con la tecnologizzazione, la digitalizzazione, eccetera, eccetera, c'è una forma di ibridazione, no? Tra uomo e macchina, tra donna e macchina, tra lavoratori e lavoratrici e macchine. E in teoria dovrebbe essere anche una, come dire, una forma di liberazione, invece diventa una forma di ulteriore schiavizzazione del lavoro umano. Ecco, vorrei chiederti come è cambiato, come sta cambiando il lavoro dentro questa ibridazione tra lavoro vivo e lavoro morto.
1: Sì, le condizioni di organizzazione del lavoro, di organizzazione della produzione sono oggi strutturalmente radicalmente diverse da quelle di 30-40 anni fa. E anche il lavoro è cambiato molto. Per un periodo c'è stata l'illusione che le nuove tecnologie potessero portare una sorta di liberazione dal lavoro salariato, dal lavoro di fatica. Ma in realtà questa è stata puramente un'illusione, è stato un falso. È cambiato il processo di valorizzazione. Le piattaforme digitali, dicevamo, organizzano tutta la nostra vita. Il lavoro si è frammentato, si è individualizzato. Però c'è una cosa che è rimasta costante, sempre uguale, oggi come 50 anni e 100 anni fa. Oggi come 100 anni fa, come 50 anni fa, ci sono sempre gli incidenti e le morti sul lavoro.
2: Oggi come ieri si muore, perché il capitale vuole questo.
1: Il capitale vuole le nostre vite, e lo canteva bene Woody Guthrie. E oggi siamo a 70 anni dall'incidente di Marcinelle.
2: E questo è dedicato ovviamente alle vittime di allora e soprattutto alle vittime anche di oggi.
1: E lo dedichiamo anche ai sindacalisti che si sono girati quando ha parlato la Russa.
2: Che siano italiani o no, siamo internazionali. Miners kill on news. There's a blast in number 5. And familia is standing at the gate.

just a roll from the dark and deadly hole. Well, the miners kill them waves without a gale. Aspettando al cancello, aspettando al cancello, fumo e fuoco ribollono in quel pozzo buio e mortale. Mentre le mogli e i figli aspettano al cancello, l'ispettore anni fa disse che il numero 5 era una buca mortale e gli uomini probabilmente non ne sarebbero usciti vivi. E le famiglie, e le madri, e i figli aspettano al cancello numero 5.

0: Chester Hollow, from the dark and deadly hole, well, the miners keep the waves at the gate.
1: Ispettore, disse al padrone più di un anno fa, stai rischiando la vita degli uomini al numero 5. È pieno di vapore e polvere, è pieno di gas esplosivo. E tutti dissero che un giorno di lutto sarebbe arrivato prima o poi in questa miniera, ma il padrone disse, dobbiamo correre il rischio, dobbiamo lavorare per quadrare i conti, lavorare, devono tornare i conti. E le mogli e i figli, e le mogli e i figli aspettano al cancello numero 5.

cercavo di vedere i volti che avevo visto tante volte, mentre gli uomini venivano portati fuori a volte in coperte. Sentivo suonare le campane della chiesa per 112 morti. Vedevo le famiglie piangere nelle strade. Aspettiamo il cancello, aspettiamo il cancello. L'esplosione fu di mercoledì e rimasi al cancello fino a sabato, finché tirarono fuori mio padre insieme agli altri, e nella tasca della giacca trovai un biglietto scritto da lui: mai più, mai più scenderò in un buco pericoloso come quello. Non dobbiamo scendere mai più. E fumo, e fuoco, e fumo, e fuoco ribollono in quel pozzo buio e mortale, mentre le mogli, mentre i figli, mentre le mogli e i figli aspettano al cancello i loro minatori.

0: Guthrie fu arrestato per aver cantato questa canzone davanti a una miniera.
1: Tutt'oggi diventa immateriale. Nel libro viene descritto la nascita e lo sviluppo del capitalismo biocognitivo, il capitalismo delle piattaforme, e il ruolo pervasivo, esistenziale, strutturale, nonché generalizzato della condizione precaria. La chiamavano flessibilità. Oggi è tracimato in precarietà, in sfruttamento, bassi salari e tempi di lavoro sempre più lunghi.
0: La precarietà è soggettiva perché entra direttamente nella percezione dei singoli in modo differenziato, a seconda delle aspettative, degli immaginari e del grado di conoscenza e di cultura posseduti.
1: La precarietà è esistenziale perché riguarda tutto l'arco della vita, non soltanto il tempo di lavoro, è abitativa, sentimentale, umana e culturale.
0: La precarietà è generalizzata perché anche chi si trova in una situazione lavorativa stabile e garantita oggi è perfettamente cosciente che tale situazione potrebbe terminare da un momento all'altro, in seguito a una qualsiasi processo di ristrutturazione che si porta dietro cessioni di rami d'azienda, delocalizzazioni, crisi congiunturali, scoppio di bolle speculative. La moltitudine del lavoro è così
1: generalmente, psicologicamente e strutturalmente precaria. Siamo tutti e tutte precari.
0: Chi lo è nei fatti
1: e chi lo è mentalmente.
0: E tu, lavoratore scaduto, scartato, mollato, scaricato, lavoratore a termine, cocofro e di diritti che ne so, raccolta di lavori differenziata, rifiuti di lavoratori, rifiutata, apprendistato, lavoro ripartito, determinato, lavoro deteriorato, a chiamata, lavoro a giornata, la solita schiavitù organizzata.

famiglia, ma come fai, dai, non scherzare. Ma lasciala perdere, lo sai, Giovanni solo, solo un interinale, è una storia solitaria, senza speranze, ordinaria, è un blues precario. Precario solitario, precario solitario, blues. Interinale ancora sola, tanto sei abituata a stare. Interinale è un posto che tanto devi lasciare. Interinale, nuova città, altro monolocale da trovare. Interinale, né colleghi né amici, non c'è tempo, ci dispiace. È un lavoro di data entry, è un lavoro di call center, è un lavoro di pulizia, è un lavoro da una botta e via. È un lavoro senza colore, che poco ti accalora. È un lavoro, beh, lavoro da budget ogni ora. Sei buona per le statistiche, i grafici inventati, sei pur sempre un numero più tra gli occupati, ma è il lavoro quello vero di cui ne hai bisogno. Quello lì non c'è più, non c'è più, manco per sogno, eh. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. È un blues precario.

non sai se provare più rabbia o più dolore per chi dice che il posto fisso è noia, senza vergogna, senza pudore. Sai, c'è la crisi, lo vedi, non c'è lavoro, ma chi è disposto alla schiavitù ce n'è sempre di più. Ultimo giorno, le ore non passano e tu a nascondere l'emozione. Giovanna, mi dispiace, vorresti dire, ma meglio che taci, niente baci, la telefonata che non arriva e non è mai arrivata. Solo una mail, neanche una sosta, questa è una fermata. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. Un blues, un blues break.

Susanna, da domani questa non sarà più la tua casa. Domani per te sarà ancora tabula rasa, e tu cammina e cammina, sei sempre al punto di prima. Vuoi uscire, non trovi mai l'uscita, ogni che passo che fai non è mai finita. Sei giovane, vedrai, sei giovane, vedrai, ti dico, lo troverai, prima o poi lavoro troverai. Sei giovane, vedrai, sei giovane, vedrai. Ma pensa, pensa a chi l'è senza lavoro a 50 anni, pensa al Juan.

0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ma il capitalismo attuale non si ciba solo delle nostre vite, distrugge l'ambiente, e lo stiamo provando proprio qui, sotto questo tendone. Distrugge l'ecosistema, ma distrugge anche i territori, le nostre città. La speculazione edilizia, la speculazione immobiliare fa quello che la speculazione finanziaria fa sulle nostre vite, la speculazione edilizia lo fa sui nostri territori. Le politiche di gentrification sono lì a dimostrarlo. Per questo presentiamo per la prima volta dal vivo questa nuova canzone sulla musica di The House of the Rising Sun. Cambiando il testo, e il titolo è La canzone del suolo morente.
1: No, è talmente nuova che non si ricorda neanche il titolo.
0: Del suolo morente.
1: Per cui siete voi le cavie per la prima volta. The House of the Rising Sun poteva essere parametrata la città del sole morente. Noi abbiamo aggiunto la città, chiaramente riferito anche alla nostra Milano, la città dal suolo morente.

maledetto copre tutto ed il buio è evidente, è la casa del sole morente. Abito in casa a cantiere, la più estesa di Milano, che si allarga a macchia d'olio di cemento in cemento.

regole al consumo. Risorse per i bunker verticali, una scia greenwashing e via quelle che maiale. Ma la città

sign wake beauty and wine wake. E i poveri sputati sul fondo del Saint Creek. E la nuova società estetizzante. I'm alla moda mirabolante. Intanto la mia stanza costa sempre di più. E il morale che precipita giù. Non è come questa. Una generazione indecente in questa città del suolo morente e di tutta la società.

0: grazie, Mauro, grazie. Apicella la chitarra elettrica.
1: E allora, per finire, vogliamo sottolineare il fatto che oggi c'è una cosa che ci comanda, è l'algoritmo. L'algoritmo è il nuovo strumento che non solo governa le nostre vite, ci sorveglia, ci controlla, ma è anche quell'algoritmo, quello strumento che ci permette di chiedere e acquistare una pizza perché c'è qualcuno che ce la porta a casa. Ci permette di scambiare delle impressioni, magari sul social. Ci permette di acquistare qualunque cosa di cui abbiamo bisogno, di cui siamo indotti a non poterne farne a meno quando potremmo benissimo farne a meno. Ma l'algoritmo comanda anche il lavoro. Sono i nuovi schiavi, comanda i riders, i click workers, tutta quella nuova forza lavoro che oggi è la base dello sfruttamento. Oggi il lavoro è fatto dai riders, dai lavoratori degli algoritmi, dai click workers e da noi stessi che produciamo valore gratuitamente. Per questo abbiamo bisogno di lotte per i riders e abbiamo bisogno anche di un reddito di base incondizionato come remunerazione della nostra vita produttiva non riconosciuta come tale.
0: Questo è il nostro omaggio ai Riders e tra l'altro è anche la sigla del programma di economia che va in onda su Radio Onda d'Urto tutti i venerdì a mezzogiorno, grazie al nostro economista più eterodosso, Andrea Fumagalli.

lista, sta a casa, fuori dalla lista, ritmo shampoo, sulla botte in testa, storditi boom, non pensi alla tempesta.

0: questa casa non siamo nati, in questo mondo siamo gettati, come un cane senza ossa, ora soli fuori, freddo nella fossa, ma adesso tutti insieme, sulla testa, cavalieri nella tempesta.
1: E controllo non serve il braccialetto, moderna schiavitù è presto detto, lavoro etero organizzato, falso autonomo taroccato, dipendente, parasubordinato, ammalato e raffinato, mai più solo abbandonato, e tira un brutto vento da tempo, 4 euro all'ora, il contempo a stento, e niente da perdere, di ragioni ce n'è da vendere, allora sciopero!
0: Sciopero! Sciopero! Sì, sciopero!
1: Riders per i diritti!
0: Insisti!
1: Piattaforma!
0: Arma dei capitalisti!
1: Riders per i diritti!
0: Insisti!
1: Boycott delivery food!
0: Fritti e zitti!
1: Riders per i diritti!
0: Monte ora garantito, non più il cottimo infinito!
1: Tredicesima e congedo, non più scarde i capi smart!
0: Sulla testa! Adesso basta!
2: Riders on the storm! Riders on the storm!

0: giornata è quasi andata, tra consegne consegnata, pedalata su pedalata, insaluita e ricaduta.
1: Pioggia scivola su Porfido, perfida vita, e finire, sfinire sul treno, in stazione al bivacco, cavallo polso, cavallo stracco.
0: E finire, sfinire sul treno, bici su bici, nero con nero, ruota gira, gira la testa, cavalieri nella tempesta.
1: Chino addormentato, zaino termico abbracciato, posto l'unico caldo nel freddo vagone, viene il magone, e sei solo, e dai fastidio.
0: E sei solo, e dai fastidio, e pensi allo sciopero e al presidio, e c'è chi ti schifa per la bici che la ostacola, e c'è odore, umore che cola, e quel nero colore, quell'idioma che fatica.
1: Segreto codice, lingua nemica, e ancor più solo, sudore in colo, sei solo un ectoclamma, e sei un numero, e sei un fantasma, sei solo un ectoplasma, e sei un numero, e sei un fantasma.
2: Riders on the storm, riders on the storm.

0: fantasmi, cavalieri nel cielo, scarni volti, sfocati occhi, le camicie imbevute di sudore.
1: Sto cavalcando solo per catturare quella mandria al diavolo. Lungo questo cielo infiniti.

0: fantasmi, cavalieri del cielo.
1: E se l'aria che respiri è malata?
0: Il lavoro una palude, una vita calpestata.
1: Se il miraggio è il Jobs Act e basta.
0: Se la carta dei diritti è stracce e calpesta.
1: Smuovi le acque che sia tempesta. Tempesta, non coi voi.
0: Tempesta,
1: non come voi.
0: Tempesta,
1: voi siete le nostre selle. Noi con le nostre selle
0: venderemo cara la pelle.
1: Non coi voi.
0: Voi con noi.
2: Riders on the storm.

0: diversa.
1: Per i diritti.
0: Sì. E allora vi salutiamo e presentiamo la band del Canto Sociale.
1: Alla batteria Gabriele Pascale, alias Bill Kreutzmann.
0: Gabriele Pascale. Al basso elettrico, Davide Puratti.
1: Alla chitarra ritmica e al flauto, Gianni Rota, alias Babuera e Jan Anderson.
0: Gianni Rota. Chitarra psichedelica che ha pennellato tutto lo spettacolo dall'inizio alla fine ha un nome solo, chitarra solista Mauro Apicella on the lead guitar.
1: Jerry Garcia

0: voce cantante, autore di parte dei testi e compositore, nonché anima del canto sociale, Piero Carcano!
1: Grazie!
0: Senza il quale questo spettacolo non sarebbe mai nato!
1: Oggi siamo qui per presentare e per collegarci ai Psychedelic Financial and the Commons, questa versione che ci riempie d'orgoglio, perché sostanzialmente questa è una squadra, e quindi quando si va a giocare all'estero come a Londra ed essere pubblicati con delle teorie economiche che non sono proprio mainstream, ci fa solo piacere, per cui ci ha fatto piacere suonare insieme a lui e per lui, e ringraziamo la libreria del Gatto Nero e la festa di Radio Onda d'Urto che ce ne ha dato l'opportunità di stare insieme al vostro economista Andrea Fumagalli.
0: Vogliamo ringraziare anche il fonico che ci ha permesso questo spettacolo. Last but not least,
1: e chi ci riprende in video e può riportarlo, perché il nostro è uno spettacolo di diffusione di idee, no? Saremo in giro per altri concerti, per l'1% equo, tax the rich, saremo anche sul palcone lì da dire. Per cui vi ringraziamo. Grazie, canto sociale, Andrea Fumagalli.

Chanote Time. Come ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto.

Lasciamo dunque la nostra sigla, facciamo un salto nel 1966 dove troviamo Fresh Cream per la band di Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton e Cream. Feel Free il brano che ascoltiamo, dopodiché Mr. Soul, Buffalo Springfield, ci tuffiamo nel 1967.

E dunque ci siamo tuffati nel 1975, siamo andati a scoprire Siren dei Roxy Music, e con la loro celeberrima Love is a Drug, dopodiché anni 80 con Combat Rock dei Clash per Red Angel Dragnet e Link Wray con la sua Rumble.

E dunque Siren, Roxy Music 1975, Love is the Drug. Roxy Music, beh, c'è da dire Brian Ferry alla voce, altro membro molto importante era Brian Eno, ma i due convissero solamente per quanto riguarda i primi due lavori, Roxy Music e For Your Pleasure. Dopodiché le divergenze musicali fra il soul e il pop commerciale di Brian Ferry e la sperimentazione di Brian Eno portarono ovviamente all'uscita di quest'ultimo dalla band. Che dire, andiamo avanti e lo facciamo sempre andando a finire negli anni Ottanta, come dicevamo, The Clash, Angel Dragnet, e poi Link Wray, invece qui andiamo un po' più indietro nel tempo con la sua Rumble, per poi arrivare al 1979 con il quarto album degli Stranglers, The Raven, dal quale andremo ad estrarre Dead Los Angeles.

E dunque Link Wray, eravamo negli anni 60 con Link Wray e la sua Rumble, come abbiamo detto poc'anzi, The Stranglers Dead Los Angeles da The Raven 1979. Torniamo poi negli anni 60 con le Ronettes e la loro Walking in the Rain, per poi fare un tuffo invece negli anni 90, anzi precisamente al 2008, anche se parliamo di una band poi esplosa negli anni 90, stiamo parlando di Mudhoney con I'm Now, tratto dal loro album The Lucky Ones.

Ed era Curtis Mayfield, dunque, dal suo Superfly, con il brano Freddy's Dead. Superfly, film del 1972, un film della Blaxploitation. In quel periodo andavano parecchio di moda negli Stati Uniti. Film crime, film di gangster con protagonisti persone di colore. Ci fu addirittura un intero filone dedicato a questi film. Superfly è uno dei migliori film e addirittura viene conservato anche nella libreria del Congresso, perché è un film rilevante per capire quel periodo. Stiamo parlando degli inizi degli anni 70. Parla di un boss di Harlem che cerca di uscire dal giro della cocaina. Freddy's Dead, dunque, Curtis Mayfield, che tra l'altro Curtis Mayfield è anche produttore del film, scritto e prodotto da lui, quindi ha scrisse anche la colonna sonora di Superfly. Rimaniamo in quegli ambiti, ma ci spostiamo un po' negli anni, no? Anzi, rimaniamo più o meno in quegli anni lì, andiamo con un soul, diciamo, un po' più elegante, se c'è consentita la parola. What's Going On, uno dei migliori album di Marvin Gaye, andiamo ad ascoltarci Right On, dopo cambiamo completamente. Sempre negli anni 70, Thunder delle Runaways, Blackout, David Bowie.

Ultimo brano dunque a nostra disposizione, andremo con David Bowie dunque al prossimo giro, lunedì prossimo, e come dicevamo The Runaways, dal loro album The Runaways targato 1976, noi andiamo ad ascoltare Thunder.

Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

بتحملي ميت يا ابني لا مني ولا يبقى.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 16. Una perizia indipendente a cura dell'ONG investigativa Index smentisce la ricostruzione fornita dai carabinieri sulle cause che avrebbero portato all'incidente che uccise Rami Elgham, il giovane morto a Milano il 24 novembre 2024 al termine di un lungo inseguimento da parte dei carabinieri. Uno schianto che portò anche al ferimento grave di un altro giovane, Fares Bauzidi. A rivelarlo in anteprima al Manifesto poche ore fa. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano comunista e depositata oggi in tribunale, sarebbe la volante dei militari ad aver provocato l'incidente mortale con due distinte deviazioni verso il motociclo su cui viaggiavano i due giovani. Lavoro. Continua lo sciopero immediato di 24 ore proclamato da USB e confederali con blocchi su alcune strade provinciali attorno al siderurgico, da dove sono poi partiti lavoratori e lavoratrici in corteo verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. In vista domani del nuovo tavolo annunciato da Palazzo Chigi sull'ex Ilva, tutte blu, e sindacati però scandiscono: il tempo è scaduto, anche perché a Taranto ricordano le 2500 lettere di licenziamento per chi è impegnato nell'indotto ex Ilva sono ripartite. Medio Oriente. Teheran avrebbe chiarito con gli attori regionali la disponibilità a discutere il proprio programma nucleare solo dopo la risoluzione della questione dello stretto di Hormuz. Lo riporta la CNN, secondo cui, al contrario gli USA, che oggi hanno escluso il responsabile iraniano dal nucleare, Mohammed El-Salami, dalla conferenza sul nucleare alle IAEA di Vienna, intendono riprendere i colloqui solo sul nucleare di Teheran e senza parlare di Hormuz. Stretto che quindi resta ancora chiuso, mentre pure su un altro stretto, quello di Bab el-Mandab, c'è forte tensione dopo la conquista per mano degli Houthi yemeniti e il tracollo delle forze filosaudite. Risultato? Gas oggi quotato sulla piazza europea di Amsterdam oltre gli 83 euro al megawattora, i massimi da fine 2022, il primo inverno post-invasione russa dell'Ucraina. Petrolio non ai massimi assoluti, ma a poca distanza invece, essendo ben al di sopra dei 107 dollari al barile. Dal Medio Oriente all'Europa. L'altra rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina e dall'andare in Ucraina per manifestare il proprio sostegno. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha affermato a Rovaniemi, in Finlandia, dove è in corso il vertice artico. Le fa eco il cancelliere tedesco Merz, che parla di pace a rischio in Europa, esortando tutte e tutti a prendere sul serio questa minaccia. Ed è proprio sull'onda di queste preoccupazioni che 12 paesi europei hanno oggi esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una dichiarazione congiunta al termine del vertice tenutosi nel nord della Finlandia, e le motivazioni addotte si basano sulla constatazione di quanto la regione artica stia diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale, non solo, scrivono, a causa delle minacce provenienti dalla Russia, ma anche sulle mire più volte esplicitate dal presidente degli Stati Uniti Trump. Tre dei nostri stati membri, Danimarca, Finlandia e Svezia, sono nazioni artiche, ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo Costa. Ciò che accade qui non è una questione regionale, ma è europea. Ciò significa che la sicurezza dell'Artico è la sicurezza dell'Europa, ha aggiunto. Dall'Europa alla Gran Bretagna, dove un gruppo bipartisan di parlamentari chiede una stretta sull'intelligenza artificiale, mentre nelle stesse ore Sam Altman di OpenAI torna ad avvisare sul rischio di uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati. Al centro della preoccupazione la perdita del controllo e la concentrazione di potere. In Italia, dopo le dichiarazioni da Evian della Presidente del Consiglio Meloni sulla necessità di standard globali vincolanti sull'intelligenza artificiale per difendere rendere la centralità dell'uomo dalla rivoluzione tecnologica più dirompente della storia del genere umano, così l'ha definita, oggi prende parola sul tema anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ha scritto in un messaggio d'auguri a Papa Leone, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando le disparità sociali ed economiche già in essere. Di diverso avviso invece la Cina, che critica gli appelli lanciati dai leader degli Stati Uniti, dei colossi dell'IA, per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. E chiudiamo questa edizione flash tornando in Italia per una notizia dell'ultima ora di cronaca giudiziaria. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a freddo due rapinatori e ferito un terzo a seguito di un'attentata rapina alla sua gioielleria nell'aprile del 2021. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena conseguenziale alla richiesta di grazia presentata dalla difesa di Roggero. Ed è tutto per l'edizione del giornale Radio Flash delle 16. Ora, come sempre, Baradon da d'Urto. Restate con noi.

Lunedì 14 di settembre, eccoci arrivati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

Iniziamo questa puntata con una band molto interessante. Si è formata nel 1998 a Lier in Belgio e sin dal loro esordio del 2004 la critica, ma anche il pubblico, li ha paragonati un po' ai Queens of the Stone Age. Dicevano che sono i Queens of the Stone Age in salsa belga. Il loro primo album del 2004 si chiama proprio come la band, Trigger Finger, band che è stata formata da Ruben Block, Mario Gossens e Paul Van Bruistegem, pardon, il bassista Paul Van Bruistegem, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, il 4 di ottobre. Loro però stanno per far uscire un nuovo album, uscirà il 18 di settembre per Very Records e si chiamerà Tarmac. Hanno fatto uscire diversi singoli, tra cui questo che è uscito pochi giorni fa, si chiama On My Back, Trigger Finger, eccoli qua.

0: dal Belgio erano i Trigger Finger On My Back, il brano che abbiamo ascoltato farà parte del loro nuovo album Tarmac, in uscita il 18 di settembre, tra pochissimi giorni. Bene, è arrivato adesso il momento di lasciare la linea a Giulio Berghella dell'Altoparlante, perché è ripartita una nuova stagione di Suoni all'Alba. Vai Giulio.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Bentornati a Suoni all'Alba, il nostro spazio dedicato alla musica, alle storie che attraverso una canzone scelgono di raccontarsi. Sono Giulio Berghella e anche oggi incontreremo artisti con i loro nuovi brani da conoscere insieme. Allora, noi siamo pronti, sicuramente lo siete anche voi, non ci resta che farvi entrare nel mondo di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Un brano che ripercorre i movimenti belli della vita con gratitudine, con lo sguardo già rivolto in avanti. Al centro del sound c'è il basso, con un'impronta funk che restituisce energia e movimento. Antonio Summa, musicista, bassista, arrangiatore, autore e produttore, con una carriera che attraversa molti decenni della musica italiana. Ha lavorato come session man accanto ad artisti come Roberto Vecchioni, Sergio Caputo, Marco Ferradini e Leano Morelli. È stato frontman dei Klaxon e nel tempo ha firmato produzioni e composizioni per numerosi interpreti. Nel 2025 ha partecipato a The Voice Senior e ha riacceso il desiderio di tornare a scrivere e cantare in prima persona. Antonio, benvenuto a Suoni all'Alba e complimenti per il tuo singolo dal titolo Flashback.
1: Ciao a tutti, grazie, che bella presentazione.
0: Ma grazie a te, Antonio, grazie a te per questo singolo che ricordo, il titolo è Flashback, che abbiamo appena ascoltato. Ecco, Antonio, Flashback guarda i momenti belli del passato, no? Senza diventare poi alla fine un brano nostalgico, perché non lo è nostalgico. Qual è stato il ricordo, il sentimento che ha acceso questa scintilla di questa canzone?
1: Ma innanzitutto il ricordo è stato di tutti i miei momenti passati. Io vivo di musica ormai da 50 anni, che ho cominciato giovane a fare musica, e il ricordo è questo, appunto, questo percorso musicale che mi ha portato fino adesso a una veneranda età. E poi ho detto, caspita, perché uno che ha una certa età, io ho 72 anni, non può rimettersi in pista, non può perché? Chi l'ha detto? E allora mi sono... perché la musica è a tutto tondo, ci sono dei musicisti che hanno 80 anni, guarda,
0: ma
1: i
0: certo,
1: Beatles, che si ripropongono e sono sempre attuali, capisci? Cioè, certo. deve essere un po' smitizzata questa cosa. In Italia, quando hai già 30 anni sei vecchio.
0: Chiudono
1: le strade, questa è una brutta cosa.
0: Assolutamente sì. Infatti, ecco, la carriera tua è lunga, no? E l'hai trascorsa spesso dietro le quinte come musicista. Sei stato arrangiatore, sei produttore. Ecco, e quindi, come mi raccontavi prima, è stata quasi una necessità tornare a essere te stesso, frontman, no? Della situazione. Ma The Voice Senior in qualche modo ci ha messo lo zampino su questa decisione.
1: Sì, mi ha risvegliato questa voglia di essere implicato in prima persona, perché io, quando ho cominciato a suonare, ai tempi, dopo vari gruppi, avevo formato un gruppo che si chiamava Klaxon.
0: Sì.
1: Eravamo prodotti dalla Fonicetra, dove c'era Mara Maionchi,
0: sì,
1: la famosissima Mara, e il gruppo era formato da me, un chitarrista che adesso insegna a Modena chitarra, e

0: per la primavera prossima.
1: Ecco, nel brano, il brano è bellissimo, coinvolgente.
0: Grazie, grazie.
1: E si sente anche questa tua identità di bassista, no? C'è il funk, il groove, hanno un ruolo veramente centrale. Ecco, quando c'è la composizione, ragioni come bassista, oppure poi alla fine bisogna guardare anche a quello che è la voce, il testo, l'idea generale della canzone?
0: No, io parto sempre dalla melodia. E poi chiaramente cerco di fare brani dove il basso può essere inserito in maniera predominante. In questo brano qua, diciamo, il basso fa una linea che, diciamo, è un po' ripetitiva, ma è volutamente così perché dà quel senso di funk, di fusion. Sì. Io ho militato anche in vari gruppi, tra gruppi jazz, fusion, diciamo. Come musicista la mia anima è impostata su un genere funk, dai Weather Report a Marcus Miller, quel genere lì.
1: Ma
0: poi dopo melodicamente chiaramente mi appoggio alle melodie italiane, faccio anche, ho scritto anche un brano per il brano Remina Power. Nel 2020, sì, Raccogli l'attimo, è un mio brano. Li ho fatti riunire perché il brano gli è piaciuto sia Albano che Romina, che hanno deciso di riunirsi. Ed è stata una soddisfazione immensa. Poi ai tempi, quando avevo 18 anni, che ero in Fonicetra con la Mara Maionchi, ho scritto anche un brano per la famosissima Dalida, ai tempi,
1: certo.
0: Perciò ho sempre accoppiato questa vena creativa come autore e accoppiata anche al fatto di essere un musicista e essere un session man che ha fatto tournée, dischi e varie cose.
1: Ecco, il testo di Flashback è firmato da Pier Sante di Biase, no? Mentre la musica è tutta tua. Come avete lavorato insieme per trovare poi questo bellissimo equilibrio tra le parole, la memoria, la musica e l'energia positiva che c'è in questo brano?
0: Allora, Pier Sante è un autore che io ho conosciuto più giovane di me, e lui fa un genere faceva rap. Però mi piace perché scrive molto bene. E lui è stato, io dico la verità, il pezzo l'ho mandato a vari autori anche famosi, ma non hanno trovato la chiave giusta per esprimere la melodia di questo brano, che è una melodia abbastanza moderna, non è una melodia sdolcinata. Allora ci voleva un ragazzo giovane che potesse, diciamo, fare in modo che il testo risultasse bene su questa, perché è tutta spezzettata, è un problema, perché in italiano bisogna quando fai una melodia, le melodie di solito sono lunghe, hanno note lunghe, ed è più facile, invece in questo caso qui è tutto spezzettato ed è venuto fuori una cosa carina, ecco.
1: Assolutamente sì. Ecco, come dicevi prima, la tua esperienza ti ha fatto attraversare stagioni molto diverse della musica italiana, no? E hai lavorato, come dicevi, con tanti artisti e soprattutto con generazioni differenti. Volevo farti questa domanda: c'è qualcosa di quel mondo lì e di quel modo di fare musica con strumenti reali, studio, arrangiamento, quelle che sono le attenzioni ai dettagli, che oggi senti il bisogno di difendere più che mai?
0: Bravo, proprio questo, è proprio questo che io, diciamo, adesso con l'avvento dell'intelligenza artificiale, purtroppo siamo diciamo, in balia magari di produzioni che si sente quando io la sento, quando, e allora io voglio andare controcorrente. Infatti il nuovo singolo che uscirà a settembre è tutto completamente suonato, infatti farò il video col gruppo, perché voglio dare questo taglio proprio in direzione opposta di questa intelligenza artificiale, di questi brani costruiti a tavolino e ripetitivi, no? Voglio dare proprio proprio perché la fortuna mia è quella di essere un musicista, di conoscere gente, amici che suonano molto bene, allora volevo sfruttare questa vena, hai capito?
1: Assolutamente, cioè,
0: uso il computer per registrare, però poi è tutto suonato, è tutto, certo. Batteria, basso, chitarre, tastiere, tutto.
1: Ma guarda, dico anch'io, ben venga la tecnologia, ma rimanga quella che è il mestiere, no? Assolutamente.
0: Certo, certo.

0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Poi, come dicevi tu, arrivano brani anche qui da noi e si capisce che sono fatti con l'intelligenza artificiale, perché mancano di animo, mancano di sentimento.
0: Bravo.
1: Quindi si sente.
0: Bravo, bravo, bravo, esattamente questo che voglio. Cioè, allora, io è come se facessi una, come noi musicisti veri che facciamo musica vera. Cioè, non è che quelli che fanno i brani con l'intelligenza o quelli che fanno trap non sanno fare musica vera, però noi dobbiamo difendere il nostro patrimonio, cioè, nel senso che dobbiamo fare musica suonata in un certo modo e poi la gente sceglierà qual è la musica che gradisce di più.
1: Certo, certo. Ecco, come dicevi, ci sarà un altro singolo, è in previsione un album o a fine anno o nel 2027. Ecco, questi lavori avranno la stessa direzione di Flashback, avranno un filo conduttore. Che cosa ci dobbiamo aspettare, Antonio?
0: Sì, il filo conduttore è musica suonata in un certo tipo.
1: Ecco.
0: Cioè suonata da musicisti con melodie italiane, capito? Contesti abbastanza, diciamo, su generi seri, cioè un certo spessore, però quello che il comune denominatore è la musica vera, cioè, capito? Cioè,
1: assolutamente. Ne abbiamo bisogno, Antonio. Bisogno.
0: Bravo,
1: assolutamente,
0: bravo.
1: Sì, assolutamente.
0: Va
1: sì.
0: Bene.
1: Okay. Io ricordo quando ero ragazzo con i vinili, chi aveva soldi comprava il vinile, la sera intorno a un tavolo col bicchiere di vino si ascoltava musica e si commentava musica. Era tutto così bello.
0: Sì, bravo, bravo, dai. Sta tornando questa cosa.
1: Speriamo. Noi ce l'auguriamo. Antonio, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, sei stato gentilissimo.
1: Ecco, per averci raccontato questo ritorno, Flashback, come abbiamo detto, è un brano con cui riapri una porta importante del tuo percorso artistico e noi continueremo a seguire quello che verrà.
0: Va bene.
1: Grazie ancora,
0: grazie.
1: E buon lavoro.
0: Saluto, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: E cambiamo decisamente atmosfera e ci spostiamo nel rap contemporaneo. Il prossimo ospite è Ranzi e il suo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Cena di classe. È un brano che tiene insieme radici pop, contaminazioni funk, punchline, giochi di parole e riferimenti alla cultura pop, con un flow tecnico e un groove molto incisivo. Ranzi, all'anagrafe Andrea Randazzo, è un rapper e autore, cresciuto a Castellanza, in provincia di Varese. Nel suo percorso ha scelto di stare lontano dai cliché del rap di strada, portando nelle canzoni esperienze reali, fragilità e temi sociali. Ha raccontato bullismo, lutto, paternità e violenza sulle donne, ma in Cena di classe mostra anche un lato ironico, provocatorio e molto tecnico. Ranzi, benvenuto. Anzi, bentornato a Suoni all'Alba, è sempre un piacere.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qua.
0: Ciao, grazie a te. Cena di classe, questo è il titolo del tuo ultimo singolo che ci incuriosisce, ci ha subito incuriosito. Ecco, da dove nasce l'idea del brano e che cosa rappresenta veramente questa cena di classe?
1: Diciamo che è un modo di fare ironia sul fatto che la gente, quando inizia ad avere, non so come dire, sai, le persone che non ti considerano da anni,
0: sì,
1: poi stranamente inizia a essere un po' conosciuto, ti vedono in giro, vedono che fai il cantante, tornano tutti a dire: oh, invitiamoli alla cena di classe. Io ridendo ho fatto un'allusione dicendo: questi mi invitano alla cena di classe, ho due figli, puoi pagarmi le tasse, come per dire: non me ne è fregato niente dei miei figli, non me ne è fregato niente che nascono i figli, poi fai il cantante, ti vedono in giro a fare il rapper e tutti tornano a fare gli amiconi. Allora io, in maniera ironica, la butto a sorridere: ragazzi, ho due figli, ho da pagare i pannolini, non ho tempo, certo, per fare la cena di classe, nel senso,
0: certo,
1: modo simpatico di far capire alle persone come stanno le cose.
0: Certo, qui giochi molto anche con il punchline, incastri metrici, anche delle immagini surreali e riferimenti alla cultura pop. Ecco, però Ranzi, quanto lavoro c'è dietro una scrittura che deve essere allo stesso tempo tecnica e arrivare poi immediatamente a chi l'ascolta?
1: Ma allora, diciamo che all'inizio c'è stato tantissimo lavoro, soprattutto nei primi anni. Oggi, come sto facendo, per dire, sui social, che ho lanciato un format che si chiama Tre Parole,
0: sì,
1: poi per chi è interessato lo andrà a vedere su Instagram, per dire, su TikTok, mi danno le parole io improvviso, quindi diciamo che a furia di allenarti è tutto allenamento, quindi non è che c'è chissà che, è più avere l'idea.
0: Mm-hmm.
1: Quando hai l'idea, io ci metto anche mezz'ora, un'ora a scrivere una canzone fatta bene, quando ho l'idea giusta,
0: sì,
1: e la base giusta, se no a volte se forzi puoi mettere su uno, due, tre mesi e vengono delle cagate, si può dire.
0: Assolutamente sì. Ecco, la base richiama sicuramente le radici pop, ma c'è, come sempre, come in tutte le tue canzoni, una grande contaminazione, in questo caso una contaminazione funk. Quanto conta per te questo, cioè sperimentare, soprattutto quanto conta il groove in una canzone?
1: Ma per me è tutto, infatti qua lo dico, ho preso una direzione molto più funk perché ho trovato proprio la mia identità artistica in quello che mi piace fare dopo anni a sperimentare un po' il classico rap, il pop, anche con sonorità un po' più pop, più happy, diciamo, un po' più quei ritornelli catchy. Però sono molto fan, per dire, poco fa ascoltavo in radio Purple Disco Machine, mi piacciono i The Colors, mi piace, come dicevi te, uscire dal cliché del rap e portare un po' di positività.
0: Ecco.
1: E quindi aspettatevi venerdì il nuovo singolo universale, molto, come si dice, funky pop. Però dove è rappo nelle strofe, poi nel ritornello nuovo c'è una cantante. Mm-hmm. Che ho voluto regalare anche a chi mi ascolta, ai fan, anche un brano un po' per tutti, perché comunque i pezzi che faccio io spesso sono molto sì per tutti, ma sempre sul rap, invece per andare sul commerciale rap pop ci vuole anche la cantante femminile.
0: Certo. E questo hai detto uscirà venerdì questo,
1: e per me è la canzone più bella che ho mai fatto.
0: Ah.
1: Perché è veramente una canzone sull'amore, sul dolore, l'amore universale, una di quelle cose che proviamo tutti, sia l'amore che il dolore, cioè, quindi è una cosa che può accomunare tutti.
0: Ecco.
1: Io parlo sempre più di di amore che di dolore, cioè, certo. O di dolore ne parlo, ma è rinascita.
0: Beh sì, no? Poi ecco, in alcuni tuoi brani tu hai parlato di bullismo, di lutto, di fragilità, di paternità, di violenza sulle donne, però l'hai fatto sempre in questo modo, no? Il modo che arrivasse il più possibile alla gente, senza che poi rendessi il brano pesante. Bene, a questo punto io venerdì devo ascoltarlo questo brano, quindi ti seguirò.
1: Mi fa piacere, mi fa molto piacere.
0: E oltre a questo singolo, poi si andrà a raccogliere tutto in un album oppure c'è ancora da andare avanti?
1: Allora, io sono in una fase molto molto interessante, nel senso che questo venerdì esce il brano nuovo, sabato do una bella news, apro il concerto di Mondo Marcio a Roma, per i 20 anni di Mondo Marcio, di Solo un Uomo, il suo disco che l'ha reso celebre, perché tutti conosciamo Dentro una Scatola,
0: certo,
1: e mi permetto di dire che anche Mondo Marcio è uno di quei rapper che io stimo tanto, che racconta cose che non sono scontate. Cioè, Dentro la Scatola parlava di lui davanti a due psichiatri, la separazione dei suoi genitori, anche lui ha ritrovato rifugio nella musica, un po' come ho fatto io dopo la perdita di mia mamma. Quindi diciamo che l'album arriverà, sono in una fase talmente piena di cose belle e sto preparando dei featuring interessanti che non voglio dire ancora niente, ma mi sa che l'album arriverà nel 2027, non nel 2026, perché doveva uscire prima, ma c'è un altro singolo molto importante da far uscire a novembre e poi vediamo se uscire.
0: Vediamo che cosa accade. Bene, ve lo ricordo amici, Cena di Classe, questo è il singolo, l'ultimo di Ranzi, ma già ci ha detto che venerdì ce ne sarà uno nuovo. Questo singolo conferma una scrittura personale capace di tenere insieme tecnica, ironia, identità. Ranzi, io ti saluto e ti ringrazio come sempre per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie Giulio, è sempre un piacere stare a Suoni all'Alba con voi
0: e alla prossima.
1: Un abbraccio, alla prossima.
0: Ciao,
1: saluto
0: Ranzi.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Ranzi, alla prossima. Grazie. Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

L'estate sta finendo, ma la musica che l'ha accompagnata continua a suonare. Benvenuti a Indie Music Like, la Top 100 Estate, la nuova striscia radiofonica dedicata alle 100 canzoni che hanno segnato questa stagione della musica indipendente italiana. Un viaggio attraverso artisti affermati, nuove voci, collaborazioni sorprendenti e quei brani che settimana dopo settimana hanno trovato spazio nelle radio, nelle playlist e soprattutto nelle nostre giornate. Cominciamo con le prime 20 posizioni della Top 100 Estate e come ogni classifica che si rispetti, partiamo dal basso per salire fino alla vetta. Cominciamo! Ed apriamo con la posizione numero 20, dove troviamo il mago del gelato, Batticuore, un titolo che sembra fatto apposta per accompagnarci dentro la musica di questa classifica. Alla numero 19 una collaborazione che mette insieme tre nomi decisamente riconoscibili, Gue, Tony Pitoni e Sciablo con Cadillac. Alla posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta. Ed eccoci alla 17. Arriva Bart H con Più in alto e il titolo sembra quasi un invito perfetto per una classifica.

E rientriamo con la posizione numero 16 che vede Senza Cri con Notte Selvaggia. Alla posizione numero 15 Golden Ears con Lucky Taz. Al gradino numero 14 troviamo Cioffi con Carmela. E continuiamo a scalare la nostra Indie Music Like Top 100. Alla 13ª posizione troviamo una coppia decisamente esplosiva, Gabri Ponte e Giovanotti con DNA, due nomi che arrivano da mondi musicali differenti e che si incontrano in questa Top 100.

siamo alla numero 12, altra collaborazione di grande richiamo. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Due voci protagoniste della musica italiana contemporanea, insieme a un brano dal titolo semplice e diretto. E siamo a un passo dalla top 10, ma prima la posizione numero 11, dove troviamo Francamente con Cattedrale. E adesso ci siamo, entriamo ufficialmente nella top 10 della top 100 estate. Alla numero 10, prima stanza a destra, con L'unico ricordo.

Alla posizione numero 9 troviamo Giuse Delizia con Super Giù. Noi però da questo momento andiamo soltanto su e raggiungiamo l'ottava posizione. Una collaborazione molto particolare. Edda con la featuring di L'Amante, il brano Ezechiele. E si piazza la numero 7, Dito nella piaga con Businessman. Una delle protagoniste della scena musicale italiana contemporanea entra così nelle prime 10 posizioni della nostra classifica estiva. E siamo alla numero 6, a un passo dalle magnifiche 5, troviamo i Ministri con Gente che si ostina a vivere. E siamo arrivati alle 5 posizioni più alte di questa prima puntata di Indie Music Like Top 100 Estate. Gli ultimi 5 brani che ci separano dalla vetta. E allora iniziamo dalla numero 5, dove troviamo Fra Quintale con Aranciata. Alla posizione numero 4, Anna Castiglia con Mirò. Manca davvero pochissimo alle 3 canzoni più alte della classifica. Ci siamo, è arrivato il momento del podio. Medaglia di bronzo, posizione numero 3 per Laila Labash con California Mediterranea, un titolo che racchiude già 2 mondi e 2 immagini.

0: adesso rimane soltanto una posizione, quella più importante, la numero uno. E in cima alla Indie Music Like Top 100 estate troviamo un incontro artistico decisamente importante. Vinicio Capossella, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philok e Femme Fatale, tutti Bodyguard.
1: La bodyguard.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e lì sono inutili.

0: E con la numero uno si chiude questo primo appuntamento con Indie Music Like Top 100 Estate. Abbiamo cominciato il viaggio attraverso le 100 canzoni della stagione, partendo dalle prime 20 posizioni, attraversando generi, generazioni e modi diversi di raccontare la musica italiana. Ma naturalmente siamo solo all'inizio. La Top 100 Estate continua e nel prossimo appuntamento scopriremo nuove posizioni, nuovi artisti e altri brani che hanno lasciato il segno in questa stagione. Da parte mia grazie per essere stati con noi, continuate ad ascoltare la musica, continuate a cercarla e soprattutto continuate a lasciarvi sorprendere. Ciao ciao a tutti, alla prossima!
1: Voglio una bodyguard, voglio due, tre bodyguard, anzi quattro bodyguard, sette bodyguard, dieci bodyguard, venti bodyguard, soltanto bodyguard.
2: Per la mia santità.
0: C'è un modo di raccontare l'amore che non ha bisogno di troppe parole. A volte basta una melodia, un ritmo e quella sensazione capace di arrivare direttamente dove deve arrivare. Ed è proprio qui che nasce All To You, il nuovo singolo di Mr. Pretty. Dietro il nome Mr. Pretty troviamo Davide Graziosi, DJ, producer romano che da anni percorre strade diverse all'interno della musica elettronica, passando dalla dance al psytrance fino all'electro house. Con All To You sceglie però di mostrarci anche un lato più intimo, note delicate, atmosfere elettroniche e un ritmo immediato accompagnano una vera e propria dichiarazione d'amore, il desiderio di affidarsi completamente a qualcuno senza nascondere emozioni e fragilità. È un brano che conserva tutta l'identità dance di Mr. Pretty, ma che questa volta utilizza l'elettronica per raccontare un sentimento autentico. E allora ascoltiamolo a suoni all'alba, Mr. Pretty, All To You.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato, come sempre, storie musicali molto diverse. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a voi per l'ascolto e, come sempre, continuate a seguirci, continuate sempre a seguirci. Da Giulio Berghella è proprio tutto, buona musica e ricordate, suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

ringraziamo quindi Giulio Berghella per questa nuova puntata di Suoni all'Alba. E andiamo adesso negli Stati Uniti dagli Eels, anche loro stanno per far uscire un nuovo album, un nuovo album che uscirà il 16 di ottobre, si chiamerà Cookie Happened e noi ci andiamo ad ascoltare uno dei singoli che lo va ad anticipare. Questa è Congratulations to Me, Eels, eccoli qua.

E quindi mitici Heels con questa Congratulations to Me, singolo che va ad anticipare il loro prossimo album in uscita il 16 di ottobre, Cookie Happened. Andiamo adesso in Australia, andiamo in Australia da una band molto interessante, sto parlando degli Psychedelic Porn Crumpets. Hanno fatto uscire un nuovo singolo che si chiama Juice e Jumbo Jet, particolarissimo anche il video che potete vedere sul loro canale YouTube. Loro tra l'altro saranno in concerto il 14 di novembre al Circolo Magnolia. Li andiamo ad ascoltare con questa Juice e Jumbo Jet, Psychedelic Porn Crumpets, eccoli qua.

Davvero un bellissimo brano, a mio avviso, questa Juice Jumbo Jet. Gli Psychedelic Porn Crumpets dall'Australia arriveranno il 14 di novembre al Circolo Magnolia di Milano. Andiamo adesso da un super geniaccio e sto parlando di Steven Wilson, ex Porcupine Tree, che ha annunciato il suo nuovo album solista in uscita il 6 di novembre per Fiction Records. Si chiamerà Requiem for a Village. A questo progetto hanno collaborato Randy McSteen di McSteen & Miniman e della Lo-Fi Resistance, il batterista e produttore Russell Holtzman, bravissimo, e l'album includerà una narrazione scritta da Andy Partridge interpretata da David Tennant. Ha dichiarato Wilson che voleva dare maggiore spazio ai gesti spontanei, alle imperfezioni e a tutti quegli elementi che un software non può riprodurre. Per esempio, dice lui, ho scelto di utilizzare esclusivamente sintetizzatori analogici con tutta la loro imprevedibilità e di non preoccuparmi che gli strumenti fossero sempre perfettamente accordati. Questo approccio mi ha portato anche a cimentarmi con il violino, l'oboe e la batteria, strumenti che io non so realmente suonare. Eppure attraverso questi tentativi ho trovato qualcosa che mi ha ispirato in modi del tutto inaspettati. Ho cercato di avvicinarmi alla musica con uno spirito ingenuo e spontaneo, lasciandomi trasportare. E in un periodo di musica fatta con l'intelligenza artificiale, Steven Wilson come sempre è una vera e propria boccata di ossigeno e aspetto con ansia il suo nuovo lavoro in uscita il 6 di novembre, Requiem for a Village. Nel frattempo però Steven Wilson ha rilasciato questa traccia con un video registrato live in studio, questa traccia che dà il titolo all'album Requiem for a Village. Direi che possiamo andarcela ad ascoltare.

Beh, che dire, come sempre grandissimo Steven Wilson. Questa era la title track del suo album in uscita il 6 di novembre, ovvero Requiem for a Village. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto e come spesso succede andiamo ad aumentare un po' i BPM e anche la distorsione sulle chitarre. Andiamo in Canada, Winnipeg, Manitoba, dove ci sono da circa 6 anni, si sono formati nel 2019-2020 i Death Cassette, una band dedita al grunge punk. Hanno fatto uscire un nuovo singolo, si chiama Cheaper to Die, e noi ci salutiamo proprio con questa Cheaper to Die dei Death Cassette. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Giornale Radio Flash delle 17:20. Un autobus di Medici Senza Frontiere in transito a Gaza City con a bordo 10 membri dello staff dell'ONG è stato colpito di striscio da un attacco aereo israeliano sferrato contro un veicolo che si trovava a solo 2 metri di distanza. Un operatore di Medici Senza Frontiere è rimasto ferito. A riportarlo l'organizzazione umanitaria in una nota in cui sottolinea come l'autobus fosse chiaramente identificato come mezzo di Medici Senza Frontiere con un grande adesivo dell'organizzazione visibile sul tetto. Un ferimento che si aggiunge ai 2 morti e ai 2 feriti gravi di ieri durante un raid a Tal Awaf nel sud-ovest di Gaza City. Dall'entrata in vigore del farlocco cessate il fuoco l'11 ottobre del 2025 sono così saliti ad almeno 1.369 le persone palestinesi uccise e a 4.628 quelle ferite. Il bilancio complessivo delle vittime della seconda guerra genocida condotta da Israele contro il popolo palestinese nella striscia di Gaza dal 7 ottobre del 2023 si assesta così sui 73.783 morti e 174.739 feriti. Numeri ufficiali ma parziali, dato che migliaia sono le vittime che risultano ancora intrappolate sotto le macerie, poiché le squadre di soccorso e le ambulanze non riescono a raggiungerle. L'IDF nel mentre continua l'attacco frontale a Nazza. Il film di Yuval Abraham e Rachel Zor premiato a Venezia con il premio speciale della giuria. Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane ha infatti ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film Nazza, accusato così di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. A riferirlo l'IDF in una nota. Il Zamir, ovvero il tenente generale dell'IDF, afferma che il film distorce deliberatamente la realtà minando la legittimità dell'esercito e dello Stato di Israele e ha ordinato la creazione di un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della direzione della pianificazione. L'avvio ufficiale dell'inchiesta sionista arriva così dopo che questa mattina il portavoce militare dell'IDF aveva fatto riferimento a una scena del film che raccoglie le ammissioni di 24 militari dei gruppi d'élite dell'intelligence israeliana, dove si documenta un attacco approvato dallo stesso esercito e in cui sono stati uccisi 500 civili, sostenendo che si trattava di una falsità assoluta, senza ovviamente fornire alcuna prova a sostegno delle proprie dichiarazioni. Dalla Palestina all'Iran. Teheran avrebbe infatti chiarito con gli attori regionali la disponibilità a discutere di un proprio programma nucleare solo dopo la risoluzione della questione dello stretto di Hormuz. A riportarlo la CNN, secondo cui, al contrario degli Stati Uniti, intendono riprendere i colloqui solo sul nucleare di Teheran senza parlare di Hormuz. Stretto che resta quindi ancora chiuso, mentre pure sull'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, c'è forte tensione dopo la conquista per mano degli Houthi yemeniti e il tracollo delle forze filosaudite. Risultato? Gas oggi quotato in piazza Europa di Amsterdam oltre gli 83 euro al megawattora, i massimi da fine 2022 e il primo inverno post invasione russa dell'Ucraina. Il petrolio invece è ben al di sopra dei 107 dollari al barile. Dal Medio Oriente passiamo all'Europa. L'alta rappresentante UE Kaya Kallas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina e dall'andare in Ucraina a manifestare il proprio sostegno. Penso che dovremo agire esattamente al contrario, ha affermato a Rovaniemi in Finlandia, dove è appena terminato il vertice artico. Le fa eco il cancelliere tedesco Merz, che parla di pace in Europa a rischio, esortando tutte e tutti a prendere sul serio questa minaccia. Ed è proprio sull'onda di queste preoccupazioni che 12 paesi europei hanno oggi esortato l'Unione Europea a rafforzare la presenza nell'Artico. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una dichiarazione congiunta al termine del vertice tenutesi nel nord della Finlandia, e le motivazioni addotte si basano sulla constatazione di quanto la regione artica stia ormai diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale, e non solo a causa delle minacce provenienti dalla Russia, sottolineano, ma anche delle mire più volte esplicitate del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Dall'Europa alla Gran Bretagna.

Dove un gruppo bipartisan di parlamentari chiede una stretta sull'intelligenza artificiale, mentre il Canada auspica la creazione di un organismo globale per la stabilità tecnologica che contribuisca a supervisionare l'intelligenza artificiale e a garantirne la sicurezza. Tutte reazioni a seguito delle ultime dichiarazioni di Sam Altman di OpenAI sul rischio di uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati che potrebbe portare a una perdita di controllo e a un aumento della concentrazione di potere già in atto. In Italia, dopo le dichiarazioni da Evian della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva sottolineato la necessità di standard globali vincolanti sull'intelligenza artificiale, oggi ha preso parola sul tema anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ha scritto nel messaggio di auguri di compleanno indirizzato a Papa Leone, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Di diverso avviso la Cina, che bolla come allarmismi gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale. Torniamo in Italia per continuare a parlare di intelligenza artificiale. Secondo l'indagine Io e l'intelligenza artificiale, che ha coinvolto 5.342 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, provenienti da istituti distribuiti sul territorio nazionale, il 94% degli studenti e delle studentesse utilizza strumenti di intelligenza artificiale e il 62% lo fa almeno settimanalmente. L'84% dichiara di utilizzarli anche per attività di studio, dall'italiano alla matematica, dalla scrittura allo svolgimento di esercizi. In alcuni istituti il 70-80% di studenti e studentesse dichiara un utilizzo quasi quotidiano della tecnologia digitale, che sia intelligenza artificiale e non, mentre il 44% teme che l'intelligenza artificiale possa portarlo a pensare meno con la propria testa. In questo quadro il 26% parla di perdita del senso critico come uno dei principali rischi per il futuro. Fa riflettere inoltre il fatto che circa il 53% di intervistati e intervistate lo abbia utilizzato almeno una volta per sfogarsi o affrontare un problema personale, con una presenza particolarmente significativa tra le ragazze e gli studenti più giovani. Chiudiamo con un'ultima ora. Nuovo omicidio sul lavoro, questa volta a Ostia, sul litorale romano. È accaduto in via Forni, dove due operai che si trovavano sul cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano sarebbero precipitati da un'altezza di 4-5 metri. Uno è morto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica. Ed è tutto per questo giornale Radio Flash. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi ancora notizie con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Restate con noi.

0: down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 14 di settembre. Comincia una nuova stagione di lotta contro sfratti e occupazioni, ormai come tutti i lunedì si torna a ritrovarsi dalla scorsa settimana e si rifà anche quindi stasera e per tutto l'anno dalle 19.30 alle 20.30 allo sportello antisfratti al centro sociale Magazzino 47 promosso dall'associazione Diritti per Tutti. Per chi ha problemi con l'affitto, è sotto sfratto, non riesce più a pagare il mutuo della casa o è finita all'asta, lo sportello antisfratti dalle 19.30 alle 20.30 in via Industriale 10 a Brescia al centro sociale Magazzino 47. Sportello sociale anche del laboratorio autogestito Paratoda Saverona per chi è sotto sfratto, può avere diritto alla residenza o ha problemi con l'AGE e con l'ATER. Può prendere appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodo@gmail.com oppure mandando un WhatsApp al 329 69 75387 in quel di Verona. Torniamo a Brescia con lo sportello salute che aiuta a far rispettare i tempi e le visite per gli esami. Come ogni lunedì si ritrova la Casa della Sinistra di Via Eritrea 20 dalle 17.30 alle 19. È in tema di salute oggi a Milano. Una serata per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale a sostegno della proposta di legge d'iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica. Serata dal titolo Curarsi è un diritto, non un privilegio. Una serata di sensibilizzazione organizzata dal Comitato Promotore Regionale a sostegno della proposta di legge, appunto, con diversi ospiti. Si terrà questa sera al Teatro della Cooperativa di via Hermada 8 a Milano. Inizio alle ore 21. Tornando invece a Brescia, la programmazione cinematografica in centro città, al Nuovo Eden. Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte verrà proiettato alle 20.30 in sala 2. Kotor verrà proiettato invece alle 18.30 in sala 1. Il Bhutan e la felicità verrà proiettato invece alle 18.45 in sala 2. E M, il mostro di Düsseldorf, verrà proiettato alle 21 in sala 1. Per quanto riguarda sempre il cinema, ma il circuito CPS propone per questo lunedì Spider-Man Brand New Day alle 21 al Cinema Giardino di Breno, mentre è all'Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella la proiezione di Oceania alle 21. La proiezione invece al CTM di Rezzato prevede questa sera Terapia di Famiglia alle ore 21. Con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 14 settembre. Se volete scriverci, come sempre, fatelo all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
2: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Yeah, yeah. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo che puoi leggere dove e quando vuoi. Yeah. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org. Yeah, yeah.
3: Cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
4: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18.45 e alle ore 6.30 su Radio Onda d'Urto.
5: Lunedì 14 di settembre, sono le 17.36 minuti, un buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori su Radio Onda d'Urto, inizia lo spazio approfondimenti del pomeriggio, vediamo i titoli. Inseriamo dagli esteri, dal Rojava, siamo tutte YPG, una delegazione di attiviste della rete Donne che tessono il futuro, rientrata nelle scorse settimane dal Rojava, area a maggioranza curda della Siria settentrionale, rilanciano la campagna per il riconoscimento da parte del governo di Damasco delle unità di protezione delle donne. Vi proporremo in apertura di Spazio Approfondimenti la seconda parte dell'intervento di Lara Torrisi, che ha fatto parte della delegazione di Donne che tessono il futuro. E poi agli esteri ancora, andremo in Svezia, dove ieri, domenica 13 di settembre, si sono svolte le elezioni politiche, sono state segnate da un'affluenza particolarmente elevata, infatti era superiore all'80%, e da un arretramento netto dei cosiddetti democratici svedesi, la forza di ultradestra analoga alla tedesca AfD e ad altre compagini dello stesso tenore in giro per mezza Europa. Vi proporremo l'approfondimento con Monica Chirico, studiosa della Svezia. Entriamo in Italia poi per una pagina che riguarda le violenze di polizia. Torneremo a Milano, dove il 24 novembre del 2024 Rami El Gamel è morto dopo essere stato investito da un'auto dei carabinieri al termine di un inseguimento. Gli agenti hanno sempre sostenuto che lo scooter su cui viaggiava avesse tentato di tagliar loro la strada. La controanalisi in 3D di Index tuttavia smentisce questa versione. È stata l'auto a sterzare bruscamente verso il motociclo per ben due volte. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto è intervenuto Marco Romagnoli, avvocato difensore di Fares Busidi, il giovane che era alla guida. Poi ancora violenza di polizia, ma a Bologna, dove si è tenuta sabato scorso l'Assemblea Nazionale per Abderrahim Fakir, ucciso il 19 luglio scorso da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro. Una giornata che prevedeva diversi momenti e iniziative tra via Zamboni 38 e Piazza Verdi, al fine di ridare corpo, sostanza e durata alla mobilitazione nata in seguito di quell'omicidio di Stato e ancora quanto mai necessaria. Ad organizzarla le diverse realtà del territorio che fin dall'inizio hanno dato vita a questo percorso di lotta trasversale per chiedere verità e giustizia per Fakir. Noi avremo con noi Federico della nostra redazione Emiliano Romagnola. Avremo poi una pagina dedicata al lavoro, prosegue la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo Mapal nello stabilimento di Gessate. La delocalizzazione dell'attività in Germania, che vuole l'azienda, porterebbe al licenziamento collettivo di 38 dipendenti su 85. Domani mattina sciopero e presidio davanti ai cancelli di via Monza 82, proprio a Gessate. Avremo gli aggiornamenti con Manuela Mussolla della segreteria FIOM Milano. E poi alle 18.45 torna la cassetta degli attrezzi. Oggi c'è Latino America che apre la stagione 2026-2027 tornando a Cuba, piegata ma non spezzata dall'infame bloqueo statunitense. Questi titoli degli argomenti dei quali ci occuperemo fino alle 19.20 minuti, quando poi tornerà l'informazione con il giornale radio della sera e i suoi servizi. Iniziamo quindi parlando di Rojava con Lara Torrisi, proponendovi la seconda parte dell'intervista. La prima parte era andata in onda questa mattina, trovate tutta l'intervista completa sul nostro sito radioondadurto.org e all'interno dell'articolo, tra l'altro, che si intitola Siamo tutte YPG, delegazione in Rojava di donne che tessono il futuro, trovate anche l'intervista che la delegazione di donne che tessono il futuro ha realizzato alla comandante delle YPG Nevros Ahmed, e trovate appunto all'interno dell'articolo il testo integrale dell'intervista.
6: Nelle scorse settimane una delegazione di attiviste della rete globale Women Weaving the Future, in italiano Donne che tessono il futuro, si è recata in Rojava, area a maggioranza curda della Siria del nord e dell'est, dove dalla rivoluzione del 2012, in piena guerra civile siriana, si è sviluppato l'autogoverno delle comuni e delle cooperative, nel quale le donne hanno avuto fin da subito un ruolo centrale. Oggi quei territori nel cuore del Medio Oriente, conosciuti in tutto il mondo per la sfida rivoluzionaria del confederalismo democratico, attraversano un momento storico particolare. Le istituzioni civili e militari dell'amministrazione autonoma della Siria del nord e dell'est stanno affrontando un processo di integrazione nello Stato siriano in seguito a un accordo firmato dalle forze democratiche siriane e dal governo di Damasco lo scorso 29 gennaio, dopo alcune settimane di scontri armati. Le esponenti della rete Donne che tessono il futuro hanno raggiunto il Rojava proprio in questo contesto e noi siamo in collegamento telefonico con Lara Torrisi, che ha preso parte a questa delegazione. Buongiorno Lara, intanto, e grazie della tua disponibilità.
7: Buongiorno a tutti e tutte e grazie a voi. Lì.
6: Torniamo sulla campagna Siamo Tutte YPG, perché mentre è stato annunciato lo scioglimento delle forze democratiche siriane e i loro combattenti sono stati integrati in 4 battaglioni dell'esercito siriano che difenderanno di fatto le aree a maggioranza curda, quindi il Rojava, non è ancora stato definito un processo di integrazione, un quadro di integrazione per quanto riguarda proprio le YPG, le unità di protezione delle donne di cui hai parlato. Come delegazione voi avete incontrato una comandante delle YPG, Nevroz Ahmed, e qual è la situazione a questo proposito? Ti chiediamo anche alla luce proprio di questo incontro che avete avuto.
7: Sì, come dicevo anche all'inizio, l'incontro è stato chiaramente prima che ci fosse poi l'incontro quello ufficiale con il Ministero degli Interni, e quindi chiaramente c'era una situazione non completamente diversa, però chiaramente era diciamo un altro periodo. Quello che diciamo un po' usciva fuori da questa intervista è proprio perché abbiamo chiesto insomma come stesse andando il processo di transizione con il governo siriano e perché appunto c'è la necessità di difendere le YPG e di diciamo e che le YPG mantengano diciamo la loro autonomia in quanto appunto unità autonoma delle donne. E diciamo che quello che ci è stato detto è che chiaramente loro hanno molta consapevolezza di quello che è diciamo un po', come dicevo prima, nelle istituzioni la mentalità del governo, l'approccio diciamo del governo, che come diceva appunto la comandante si è manifestato nell'ultima guerra, quindi nei confronti delle donne sono state fatti degli attacchi, le donne sono state le prime ad essere colpite durante la guerra, sono state prese decisioni molto dure, ci sono state pressioni, costrizioni, quindi da questo punto di vista diciamo un clima molto molto pesante e nemico proprio alle donne. Quello che gli è stato detto inizialmente apertamente di fronte al fatto che diciamo le YPG dovessero essere riconosciute è stato proprio che, cioè, il governo ha proprio apertamente detto, cioè, voi dovete tornare a casa, la difesa non è il vostro lavoro, fino ad adesso avete svolto il vostro dovere in casa, fuori da casa, ma ora dovete occuparvi delle vostre famiglie, il governo vi difenderà, il nostro esercito vi difenderà, dal punto di vista legale sarete protette, quindi non c'è bisogno di voi. Quindi è chiaro che, come dire, diciamo era abbastanza chiara, ecco, la mentalità. E di fronte a questo chiaramente non c'è stata un arretramento, un po' rispetto al principio che dicevo prima, no? Che davanti alle conquiste che si hanno non c'è proprio nessuna volontà di arretrare, di fare dei passi indietro, anzi c'è tanta determinazione. E proprio quello che esprimeva la comandante è che non, per quanto tante sono le pressioni e tanti sono i tentativi anche psicologici di metterci paura, tutto questo non ci mette assolutamente paura, proprio perché dice, cioè, la nostra società vuole la pace, ma sulla base di ciò che si conosce della mentalità di questo governo sappiamo che è molto lontano, poi né da lontano né da vicino, la democrazia, i diritti sociali, i diritti delle donne hanno diciamo molto poco a che fare con il loro modo di pensare, e quindi però c'è appunto una come dire, una forte consapevolezza del dire noi dobbiamo difendere la nostra esistenza per poter continuare la nostra lotta. Infatti c'è proprio un passaggio dove lei dice proprio: ci chiedono molto spesso ma perché insistete così tanto, no, nel dovervi fare approvare, non ce n'è bisogno, diciamo da parte del governo di transizione, ci dicono che dobbiamo lasciare le armi perché il corpo della donna non sarebbe per esempio adatta alla guerra, non potrebbe sopportarlo, oppure ci dicono che se una donna ha dei figli non può, come fa stare in guerra, se viene uccisa come, che cosa succede ai suoi figli, dicono di non voler far soffrire le donne perché appunto la guerra causa sofferenza alle donne, e proprio per questo, no, ci dicono che dobbiamo rimanere a casa, no, proprio perché secondo la loro visione, quando si dice appunto che lo Stato in quel caso è la mentalità dell'uomo, secondo quella visione la difesa è un lavoro da uomini, che guerra ed esercito sono compiti degli uomini, e quindi chiaramente quello che loro dicevano è proprio per questo motivo noi dobbiamo continuare ad insistere, cioè proprio insistere su una questione fondamentale, cioè che noi dobbiamo essere parte appunto della difesa, dobbiamo esserlo in maniera autonoma e dobbiamo avere il diritto di decidere che cosa vogliamo. Figurarsi che prima diciamo che ci fosse l'incontro, quello che era stato detto è che diciamo loro non erano molto abituati, cioè non sono abituati, ecco, a dover parlare con delle donne, soprattutto su quello che riguarda l'ambito della difesa, della diciamo militare, no? E quindi quello che ci diceva la comandante, cioè noi in qualche modo è come se li avessimo portati a dover fare qualcosa che non avevano mai fatto, cioè incontrarci, che già questo è stato un passo molto importante e potente da un punto di vista simbolico, perché è proprio avvenuto qualcosa che non si pensava mai sarebbe successo, no? Degli uomini che ragionano con la legge della Sharia, che ragionano chiaramente con la mentalità dell'uomo, che incontrino delle donne, solo delle donne, per parlare di difesa, per parlare appunto di diciamo eserciti eccetera eccetera, e quindi chiaramente questa cosa è stata molto molto potente, e infatti poi anche quando è avvenuto l'incontro anche da questo punto di vista, e quello infatti quindi è la risposta più grande che viene data, perché lei proprio diceva per anni noi abbiamo partecipato alla guerra, abbiamo sconfitto l'ISIS, ci sono compagne provenienti da ogni nazione, compagne provenienti per esempio anche da ogni etnia, giovani donne che scelgono liberamente di partecipare e che dimostrano che è la donna che sceglie e che non sono loro, non sono degli uomini a decidere per noi, e per questo diciamo appunto di fronte poi al fatto, perché il ministero aveva provato all'inizio, il ministero della difesa, a diciamo distribuire qualche incarico ad alcune donne un po' qui un po' lì, e quindi loro hanno detto noi non vogliamo, noi non lottiamo perché alcune donne possono avere qualche incarico, e quindi noi non accettiamo questo, ma vogliamo che vengano appunto accettate e ufficializzate le unità di difesa della donna, quindi le IEPG. E da questo punto di vista dice la nostra battaglia non è solo chiaramente poi sul tema militare, che è una questione anche molto simbolica, ma è che diciamo che le donne, cioè la battaglia e la lotta che portiamo avanti insieme alle istituzioni, insieme a tutto il resto della società, è che le donne proprio siano accettate su ogni fronte. Per questo dice noi in un incontro preliminare abbiamo proprio discusso con loro del loro approccio, delle condizioni che loro ci pongono, di ciò che loro sono disposti ad accettare e di ciò anche che noi vogliamo o non vogliamo concedere, e su questo diceva proprio la comandante siamo state molto molto chiare, proprio perché noi diciamo che l'autonomia delle donne deve essere difesa, le nostre forze devono essere difese, la nostra autonomia organizzativa deve essere riconosciuta, perché noi dobbiamo continuare a esistere come forza organizzata per la difesa di tutte le donne. E quindi chiaramente per adesso le donne, diciamo, ancora non esiste questa ufficializzazione, quindi c'è ancora, anche subito dopo poi l'incontro con il ministero eccetera eccetera, ancora quindi la fase è molto delicata, quindi il motivo per il quale anche dobbiamo spingere anche rispetto alla campagna, anche rispetto proprio al chiedere il riconoscimento, e anche rispetto al fatto che la campagna poi siamo tutte gli EPG, è legata, come diciamo abbiamo visto anche un po', stiamo ascoltando anche un po' dei racconti che diciamo sto dicendo, e quindi dei momenti di discussione che ci sono stati là, non riguarda solo ed esclusivamente un esercito e basta, ma riguarda proprio è una dimensione molto più generale, che ha a che fare proprio con una rivoluzione delle donne, quindi con la difesa proprio del pilastro dell'autonomia delle donne, ma anche della democrazia, dell'ecologia sociale, del modello appunto che c'è in Rojava. E poi diciamo anche la comandante stesso parlava appunto che esiste un po', sta succedendo un po' questo fenomeno a proposito di propaganda, per cui per esempio le diceva: noi abbiamo riscontrato che nel Ministero degli Interni del governo di transizione la presenza delle donne è praticamente assente, e quindi diciamo per questo, diciamo che la lotta delle IEPG e il successo anche è una forma che va difesa, diciamo, per tutto il mondo e non solo. E quindi nell'ottica anche del fatto che loro vogliono rompere questo sistema e un po' dare un colpo alla libertà delle donne, a mettere i bastoni tra le ruote, diciamo questa mentalità rappresenta un grande pericolo poi non solamente per noi ma per tutte quante le donne di tutto il mondo, no? Cioè per tutta la società a livello globale, perché poi la mentalità che troviamo nello stato nel governo temporaneo siriano non è diversa per molti aspetti rispetto alla mentalità capitalista e patriarcale da molti altri, dagli altri stati nazione appunto che ci sono nel mondo, no? E quindi da questo punto di vista, per questo poi loro hanno parlato diciamo della campagna, hanno detto proprio per questo poi la campagna siamo tutte IEPG per noi assume chiaramente una dimensione, una connotazione globale, diciamo mondiale, e da questo punto di vista proprio perché dice, cioè noi la nostra resistenza non è contro delle persone in quanto tale, contro degli individui precisi eccetera eccetera, ma contro questo tipo di mentalità appunto che vuole in qualche modo appunto limitare, se non annullare del tutto, la libertà, l'autonomia della donna. E quindi dice: vogliamo essere noi, come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare, a dare un grande colpo a questa mentalità e dire: voi non potete cancellarci, non potete farci scomparire, noi ci siamo, esistiamo e continueremo a esistere. Quindi diciamo appunto questo. E poi un'ultima cosa, è stato interessante parlare delle operazioni, no, che a volte fanno i vari stati che si definiscono diciamo democratici, o anche lo stesso stato di transizione siriano, il governo di transizione siriano, nel provare a utilizzare le donne diciamo come diciamo provare a dargli qualche compito, qualche incarico, diciamo mettendole al fronte, utilizzando la loro immagine, i loro modelli, come per dire appunto che non è vero che no, noi non diamo importanza alle donne o che le donne non possano avere diciamo un ruolo, e quindi dice chiaramente questa propaganda è molto molto come dire diciamo presente da questo punto di vista, per dimostrare appunto la loro vicinanza diciamo alle donne e il lato diciamo un lato democratico, che poi di democrazia è molto più nella forma che ovviamente nella sostanza. E quindi dice proprio ci sono tutti questi stati, non solo, ripeto, in Siria, le diceva proprio, che fanno questo tipo di operazioni, e dobbiamo invece chiederci che cosa c'è realmente dietro a proposito di questo. E quindi questo è stato un po' l'intervista che abbiamo fatto, l'incontro e anche un po' la discussione, perché poi appunto loro ci hanno anche un po' chiesto in Italia quale fosse la situazione, eccetera, eccetera, e appunto ribadendo l'importanza della campagna siamo tutte IEPG, appunto, come non solo come slogan, come dicevo un po' all'inizio, ma proprio come chiamata internazionale per far pressione proprio rispetto a che cosa significa oggi dire siamo tutte IEPG.
6: Lara Torrisi, della delegazione in Rojava della rete Donne che tessono il futuro, grazie di essere stata con noi.
7: Grazie a voi, grazie mille.
5: Di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto, vi ricordiamo che l'intervista completa Lara Torrisi, esponente della delegazione di Donne che tessono il futuro in Rojava, la trovate sul nostro sito radioondadurto.org, nello stesso articolo anche l'intervista che la delegazione stessa ha fatto alla comandante delle IEPG Nevros Ahmed. Noi andiamo con un po' di musica a tema e poi in Svezia per parlare delle elezioni politiche che si sono svolte ieri.

0: Andiamo in Svezia, dicevamo, dove ieri si sono svolte le elezioni politiche. L'affluenza è stata molto alta, sopra l'80%. Tuttavia, il giorno dopo il voto, il numero dei voti scrutinati per le parlamentari rimane bloccato al 94%, mentre si aspetta il conteggio dei voti rimanenti, in particolare quelli espressi in anticipo e quelli provenienti dall'estero, che secondo le stime fatte dalla SVT, la TV di servizio pubblico svedese, sarebbero circa 220.000. Un aggiornamento più sostanziale è previsto per la giornata di mercoledì, ma lo scarto dei due blocchi sarebbe di soltanto 28.000 voti ed è dunque tuttora impossibile sapere se il premier conservatore uscente Ulf Kristersson otterrà un secondo mandato o se sarà invece la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson a ricevere l'incarico dal presidente del Parlamento per formare un governo di coalizione con orientamento di centro-sinistra. Quel che è certo è che l'ultradestra, i democratici svedesi, arretra. Ma vediamo tutti gli aggiornamenti, l'approfondimento che abbiamo realizzato con Monica Chirico, studiosa della Svezia, esperta tra l'altro di movimento operaio svedese. Tutto questo quando sono le 6 in punto qui su Radio Onda d'Urto. Una buona serata ascoltatrici e ascoltatori e un buon ascolto sulle nostre frequenze.
1: Siamo con Monica Quirico, studiosa della Svezia, con cui parleremo delle recenti elezioni politiche. Innanzitutto una buona giornata, ciao Monica.
2: Ciao a voi.
1: Siamo con lo scrutinio attorno al 94%, la coalizione di centro-sinistra, definiamola in questo modo, guidata dai socialdemocratici, è in testa con 176 seggi contro i 173 delle formazioni di destra. La prima domanda è proprio rispetto a questi risultati, che non sono ancora definitivi, però ecco, che cosa ci indicano rispetto anche a quelle che erano le previsioni, aspettative, sondaggi?
2: Allora, i sondaggi sono cambiati nelle ultime due settimane, direi, perché sino a poco tempo fa il centro-sinistra, o come viene chiamato in Svezia, il blocco rosso-verde, sempre meno rosso secondo me, era dato in netto vantaggio sul centro-destra, o meglio destra, perché di centro non c'è più nulla. Sono cambiati i sondaggi perché c'è stato un tonfo dei socialdemocratici, quindi il principale partito del blocco rosso-verde, che nei sondaggi hanno perso il 4% e nei voti reali, a quanto risulta ad oggi, intorno al 3%. È un dato storico. I socialdemocratici sono da più di 100 anni il partito più votato della Svezia, anche quando hanno perso, anche quando sono andati male, sono rimasti il partito più votato, però questo 28,1% è il loro peggior risultato da quando è stato introdotto il suffragio universale. Perché c'è stato questo crollo rispetto ai sondaggi di mesi e mesi? Ma in estrema sintesi io direi perché la rincorsa alla destra si è spinta troppo oltre. Ci sono dei problemi nel blocco rosso-verde tra gli alleati dei socialdemocratici, perché il partito della sinistra ha posto da tempo una condizione: noi appoggiamo un governo socialdemocratico soltanto se prendiamo un ministero. Un altro alleato potenziale dei socialdemocratici, il partito di centro, ha detto neanche per sogno: se entra il partito della sinistra non entriamo noi nel governo. Ma al di là di queste difficoltà, che sono pesanti comunque, se dovesse vincere il blocco rosso-verde sarebbe una bella grana per i socialdemocratici, resta che a furia di emulare le politiche della destra, anche quelle più xenofobe, più repressive, di flirtare con i partiti di destra, cosa che i socialdemocratici fanno da mesi e mesi in campagna elettorale, e sono arrivati al punto di aprire ai cristiano-democratici, che sono un partito ultraconservatore che ha appoggiato tutte le peggiori politiche volute dagli xenofobi, dai suprematisti. Beh, insomma, una parte dell'elettorato socialdemocratico ha detto adesso basta, e ha votato un po' il partito della sinistra, un po' i Verdi. Questa campagna elettorale disastrosa del partito simbolo della Svezia è stata criticata anche dalla corrente di sinistra del partito, proprio perché dovrebbero ormai aver imparato che l'elettorato alla fine non vota chi copia, vota chi ha il copyright sulle politiche xenofobe, eccetera, e copiando e basta, senza la capacità di proporre un proprio programma che sia realmente alternativo, è chiaro che si va incontro alla sconfitta.
1: Proprio sulla base di quanto hai appena detto, la domanda che ti faccio è: i programmi delle due coalizioni come si caratterizzano, su quali proposte e obiettivi sostanziali, e quindi su quali c'era una differenza netta?
2: Vorrei poterti rispondere che c'è differenza netta, però è difficile trovarla, proprio perché i socialdemocratici si sono appiattiti sull'agenda politica dettata di fatto dai democratici di Svezia, questo partito di estrema destra nato nel 1988 da gruppi neonazisti, tanto per chiarire il loro retroterra. Ed è dimostrato proprio che nella maggior parte dei casi in Parlamento hanno votato con la maggioranza sulle politiche penali e migratorie. Il partito della sinistra, che è andato bene perché è salito, è andato bene, mi sembra giusto segnalarlo, nei quartieri, nei sobborghi, non si può dire degradati in Svezia, però di fatto sono un po' i ghetti delle grandi città come Rinkeby, Rosengård. Quindi evidentemente lì è stato capace di fare un buon lavoro, di essere credibile. Peccato però che anche il partito della sinistra accetti supinamente il riarmo, il sostegno incondizionato all'Ucraina, senza mettere in discussione nulla di tutto ciò, e anche sulla Palestina ci sono purtroppo delle note dolenti, perché pur condannando il genocidio perpetrato da Israele, ma usando con molta difficoltà la parola genocidio, Noshi Dargostar, la leader del partito della sinistra, ha addirittura espulso alcuni dirigenti che secondo lei avevano appoggiato anche la resistenza armata palestinese, e questo è considerato un limite invalicabile. Quindi per non essere accusata di antisemitismo, Dargostar ha preferito creare profonde spaccature all'interno del partito e scontentare i movimenti che in questi anni sono scesi in piazza a sostegno della Palestina. Quindi, ahimè, le differenze non sono così eclatanti. Anche sul clima, certo, i Verdi sono andati bene, naturalmente hanno capitalizzato i movimenti appunto per la conversione ecologica, ci sono state grosse manifestazioni proprio a ridosso delle elezioni, però anche nella loro coalizione sono abbastanza isolati, perché al partito di centro del clima importa assai poco e i socialdemocratici e il partito della sinistra hanno preferito, come dire, non insistere troppo per paura di essere appunto scavalcati, e qui si ritorna al discorso della rincorsa alla destra.
1: Dentro il contesto politico quindi che ci hai descritto, i movimenti, il tessuto, definiamolo associativo, se esistono con una propria autonomia, hanno preso parola, hanno avuto un ruolo da protagonisti?
2: Allora, parlare di movimenti sociali in Svezia non è semplice, perché è un contesto abbastanza diverso dal nostro da questo punto di vista. C'è una tendenza all'istituzionalizzazione dei movimenti sociali, a partire naturalmente da quello operaio. In questi anni si sono visti, sì, appunto, i movimenti per il clima, non dimentichiamo che la Svezia è il paese di Greta Thunberg, Greta che peraltro è stata orribilmente criminalizzata anche dai suoi connazionali per il sostegno attivo che ha dato alla Palestina. Quindi movimento per il clima, movimento per la Palestina, ma con i problemi che abbiamo visto un po' in tutta Europa, in tutto l'Occidente, quindi repressione del dissenso attraverso l'accusa di antisemitismo. Ci sono dei tentativi di costruire sindacati dal basso, anche sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, per rispondere a una diffusa insoddisfazione nei confronti del sindacato principale, la ELU, la Confederazione Nazionale del Lavoro, che è il, come dire, il partner storico del Partito Socialdemocratico, di cui riflette i limiti naturalmente. E quindi qualcosa si muove in un contesto però difficile, non solo per la spinta alla guerra che c'è ovunque in Occidente, ma anche perché appunto la cultura politica svedese è poco incline all'auto-organizzazione, diciamo così.
1: Torniamo al quadro politico per un'ultima domanda, meno che poi tu non voglia aggiungere anche qualche ulteriore riflessione. Quindi al quadro politico resta quindi un po' incerta la formazione del nuovo governo, considerando le differenze, insomma, di voti, che al momento sono di 176 seggi contro 173 della destra, e anche alla luce delle divergenze esistenti dentro la coalizione di centrosinistra?
2: Sì, allora è una situazione molto difficile da prevedere, e che comunque richiederà settimane per risolversi, perché ci deve essere la prima seduta del Parlamento, che eleggerà un presidente, il quale solo a fine mese affiderà il mandato di formare il governo. E in questo momento sì, il pendolo sembra più dalla parte di Magdalena Andersson, la leader dei socialdemocratici, ma quando anche fosse affidato a lei l'incarico non è detto che riesca, per i problemi di cui parlavo prima, i veti reciproci tra i suoi alleati. A quel punto Andersson potrebbe decidere di formare un governo trasversale, una grande coalizione, però questo potrebbe davvero essere la pietra tombale sui socialdemocratici, così come il primo ministro in carica Kristersson potrebbe tentare di guadagnare alla sua causa il partito di centro, che di fatto è l'ago della bilancia. C'è in effetti una cosa che ci tengo ad aggiungere e a sottolineare, e che comunque finisca, io penso che il calo secco del partito suprematista sia un segnale che va valorizzato, soprattutto perché arriva a una settimana di distanza dall'orribile risultato in Sassonia con la SD al 44%, un risultato che ci aveva incupito un po' tutte e tutti, credo, perché faceva pensare che davvero questa marea nera fosse inarrestabile. Non è così e dobbiamo ricordarcelo. Forse puntare sempre solo il dito contro gli immigrati, senza però saper proporre nulla in positivo e soprattutto senza voler cambiare le condizioni di vita delle persone, beh, è un gioco che alla lunga forse non paga e dovremmo riuscire ad approfittarne.
1: Grazie Monica Quirico, studiosa della Svezia, della sua storia, della storia dei movimenti, del movimento operaio svedese. Grazie e a risentirci allora.
2: Grazie a voi e ciao a tutte e tutti.
3: Radio Nalurto, questo era quindi l'approfondimento con Monica Quirico, studiosa della Svezia e del movimento operaio svedese. Sono le 18:15 minuti e facciamo un breve stacco musicale prima di continuare con lo spazio approfondimenti, lasciando gli esteri e tornando in Italia.

Radio Nadurto, tra pochi istanti dopo lo stacco musicale continuiamo con lo spazio approfondimenti andando a Milano, dove il 24 novembre 2024 Ramiel Gaml è morto dopo essere stato investito da un'auto dei carabinieri al termine di un inseguimento. Gli agenti hanno sempre sostenuto che lo scooter su cui viaggiava avesse tentato di tagliar loro la strada, ma oggi è uscita una nuova controanalisi in 3D di Index che smentisce questa versione. È stata l'auto a sterzare bruscamente verso il motociclo per ben due volte. Ai nostri microfoni, dopo il breve stacco musicale, interverrà anche Marco Romagnolo, avvocato difensore di Fares, il giovane che era alla guida dello scooter.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con l'avvocato Marco Romagnoli, che intanto saluto e ringrazio per la disponibilità.
1: Salve, buonasera.
0: Dunque, è uscita una nuova perizia di parte che smentisce la versione dei carabinieri. Infatti, secondo la ricostruzione 3D, un primo probabile impatto avrebbe destabilizzato il T-Max e poi la Giulietta avrebbe nuovamente tagliato la sua traiettoria prima di travolgere rami. Io le chiedo un commento su questa perizia e le chiedo anche se può in qualche modo avere delle conseguenze anche sulla posizione di Fares, il ragazzo alla guida del motociclo.
1: Sì, guardi, questa consulenza è un lavoro che abbiamo fatto con i nostri tecnici per lungo tempo, che abbiamo depositato, e è un lavoro incredibile, nel senso che ci siamo limitati a riportare con una ricostruzione 3D che utilizza dei software assolutamente riconosciuti a livello internazionale, a riportare a livello 3D quella che è la realtà dei fatti, quindi gli elementi oggettivi, il video e le tracce che ci sono sul manto stradale dove è accaduto il fatto, e i risultati sono a mio avviso inequivoci. Lì c'è stata uno speronamento volontario da parte della gazzella dei carabinieri, cosa peraltro che giova a ricordarlo era già stato accertato dalla polizia locale che si era recata sul posto immediatamente dopo i fatti, e a causa di questo speronamento lo scooter ha perso il controllo e è impattato contro il semaforo. Dall'analisi dei video le traiettorie sono inequivoche e dopo questo urto la gazzella dei carabinieri si riporta verso lo scooter una seconda volta, quindi c'è un secondo avvicinamento verso sinistra e lo travolge. Per quanto riguarda le ripercussioni a livello processuale, questo è una base molto molto solida su cui sostenere quello che noi sosteniamo dall'inizio di questa vicenda, ovvero che a nostro avviso si tratta di un omicidio volontario realizzato dal carabiniere che ha deliberatamente scelto di speronare lo scooter causando la morte di Rami Elgham. Se noi da questa dinamica dei fatti togliamo lo speronamento, non c'è la caduta e non c'è la morte, quindi a nostro avviso il nesso di causa col comportamento volontario del carabiniere è inequivocabile, e questo lavoro egregio che i nostri consulenti hanno fatto lo dimostrano in maniera oggettiva.
0: Avvocato, un'ultima domanda: se non sbaglio il 24 settembre dovrebbe esserci un'udienza preliminare, che cosa ci possiamo aspettare?
1: Allora, purtroppo quell'udienza sarà rinviata perché le camere penali hanno indetto

0: rame il gambe è un'altra cosa. La morte deriva dalla caduta, che deriva da quello speronamento, che è un comportamento volontario. Questa è la linea che noi prospetteremo al giudice. Rimane il fatto che già ora, già nell'impostazione accusatoria della procura che c'è in questo momento, Fares è vittima dei fatti perché ha riportato dei gravi danni, perché la caduta gli ha causato delle gravissime lesioni, è stato in rianimazione, e quindi comunque vanteremo i nostri diritti in qualità di persona offesa.
1: Marco Romagnoli, avvocato, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi, buon lavoro e buona serata a tutti.
1: Radio Nadurto, ancora uno stacco musicale e proseguiremo lo spazio approfondimenti parlando di lavoro.
2: Chiunque nasce qua spera di evadere, come fosse nato dietro le sbarre. Cerco scappatoie che mi intrappolano, non ne conosco molte altre. Un mio fratello non ha.
1: Prima di andare a parlare di lavoro però andremo nella città di Bologna, perché si è tenuta sabato scorso l'Assemblea Nazionale per Abderrahim Fakir, ucciso il 19 luglio scorso da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro. Una giornata che prevedeva diversi momenti e iniziative tra via Zamboni 38 e piazza Verdi, al fine di ridare corpo, sostanza e durata alla mobilitazione nata a seguito di quell'omicidio di Stato e ancora quanto mai necessario. Ad organizzarla sono state diverse realtà del territorio che fin dall'inizio hanno dato vita a questo percorso di lotta trasversale per chiedere verità e giustizia per Fakir. Dopo lo stacco musicale ai nostri microfoni Federico della redazione di Radio Nadurto Emilia Romagna.
2: Chiunque nasce qua spera di evadere, come fosse nato dietro le sbarre. Cerco scappatoie che mi intrappolano, non ne conosco molte altre.

Chiunque nasce qua spera di evadere, come fosse nato dietro le sbarre. Cerco scappatoie che mi intrappolano, noi le chiamiamo gabole o sbattimenti. Non ti dirò che è facile, non lo è. Non facevo sogni, credevo ai miracoli. Tutte le stronzate

0: Siamo in collegamento con Bologna, con Federico della redazione Emilia-Romagna di Radio Onda d'Urto. Un saluto innanzitutto, ciao Federico.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Per parlare dell'assemblea che si è svolta sabato 12,

0: 12 settembre per proseguire la discussione, il confronto sulle iniziative da mettere in campo dopo la nuova morte di Stato, il nuovo omicidio di Stato di Fakir. Ti lascio la parola ovviamente per un resoconto dell'assemblea, della discussione, anche una descrizione delle presenze che c'erano all'assemblea.
1: Certo, allora diciamo che appunto sabato insomma, la città di Bologna ha vissuto questo momento dalle 10-11 del mattino fino alla in realtà tarda sera, perché al seguito dei momenti un po' più di discussione era stata organizzata anche, diciamo così, una serata benefit, un concerto per raccogliere fondi con cui supportare la famiglia di Abderrahim Fakir rispetto alle varie spese che purtroppo sono costrette ad affrontare, da insomma quelle funerali a quelle processuali. La giornata, come era stato reso noto sui social qualche giorno prima, appunto di sabato, è stata suddivisa in mattina e pomeriggio, con la mattina alcuni tavoli tematici, cerchi di discussione, diciamo così, in contemporanea, in parallelo, e poi la plenaria pomeridiana di restituzione e discussione un po' più, diciamo così, appunto collettiva generale. I tavoli della mattina erano suddivisi su appunto, diciamo, tre campi di intervento, di discussione, di lotta, che appunto, diciamo così, vanno da la migrazione, quindi appunto i diritti, la necessità di, insomma, anche confronto con purtroppo tutte le problematiche rispetto a come dire, costruire una vita qui in Italia, che vanno dalla casa, i permessi di soggiorno, i contratti di lavoro e quant'altro. Poi un tavolo più incentrato sul tema generazioni, a partire insomma un elemento ovviamente che in questi ultimi anni sta venendo particolarmente stigmatizzato come fenomeno, no? Pensiamo a tutta la retorica dei maranza, del teppista razzializzato. Ecco, e poi un ultimo tavolo rispetto invece un po' più al tema del quartiere, elemento che diciamo poi per puro caso ha assunto anche una sua rilevanza, diciamo così, inaspettata, penso, quando è stata un po' strutturata così la giornata di lavoro, perché appunto lo scorso giovedì qui a Bologna c'è stata questa ronda portata avanti da influencer diciamo così, di destra e accompagnati da un gruppo di nazi skin olandesi che appunto nel quartiere della Bolognina hanno un po' provato a importunare persone in mezzo alla strada, quindi appunto il quartiere come, diciamo così, anche un po' campo di lavoro, se vogliamo, per un agire, una lotta quotidianamente antirazzista.
0: Scusa Federico, senti, interrompo un attimo qui, che poi sono gli stessi protagonisti dell'aggressione a Venezia nei confronti.
1: Esattamente, sì, come è stato denunciato da varie pagine, insomma, i volti ritratti nei video di giovedì scorso qui a Bologna sono gli stessi che sabato, diciamo in contemporanea la giornata di discussione che si sta svolgendo qui a Bologna, hanno, diciamo così, appunto iniziato una vera e propria rissa con passanti, persone e per lo più appunto, diciamo così, persone indignate arrivate lì sul posto anche per mostrare la propria indignazione rispetto alla ronda che stavano mettendo in campo questi soggetti, ecco, che hanno immediatamente uscito dalle tasche spray al peperoncino e iniziato quindi a pestare a più non posso. Diciamo che sabato poi ci si è ritrovati e ritrovate in questo momento pomeridiano un po' più diciamo appunto tra la restituzione e la prospettiva, ma è stato immediatamente introdotto anche un po' dalle relazioni iniziali l'insufficienza ovviamente di una sola assemblea, quindi la non, diciamo così, titolarità, esclusività di quel momento come in qualche maniera con pretese catartiche sia sulla vicenda di Abderrahim Fakir sia anche in generale, se vogliamo, sulla necessità più grande di costruire una mobilitazione intrinsecamente antirazzista. Quindi è stato proposto da più interventi, innanzitutto, come dire, anche al netto delle tante persone, perché comunque parliamo appunto di via Zamboni 38, la facoltà di lettere e filosofia occupata, con una delle aule più grandi praticamente piene, quindi parliamo di centinaia di persone, con tanti anche compagni, compagne, singoli, singole, arrivati da il resto dell'Italia, e però appunto diciamo così, è stata anche un'assemblea molto, se vogliamo, vera, concreta, nel non far seguire, diciamo così, pura retorica alla retorica, ma anzi interrogarsi ad esempio sulla necessità di costruire un lavoro ancora più netto, più capillare rispetto appunto ai quartieri e in generale alla capacità di relazione con le comunità migranti razzializzate di questo territorio, che appunto a luglio avevano espresso un fortissimo protagonismo sia di piazza che appunto anche poi di assemblea, come già abbiamo raccontato ai microfoni della radio allora. Quindi appunto è stata un'assemblea in realtà, come dire, di riflessione a voce alta. Probabilmente anche i giornalisti, il resto dei giornalisti si aspettava già la promozione di una data, una tappa già fissata, un obiettivo diciamo così anche molto ben definito. Invece tanti sono stati gli interventi, da quelli introduttivi a insomma poi il dibattito alle conclusioni, che hanno rilanciato il fatto di insomma uscire un po' fuori dallo schematismo della semplice assemblea promozionale, ma appunto di costruire anche in termini sparsi, variegati, momenti di incontro, di discussione, moltiplicare le occasioni di analisi e di lotta, in una duplice però necessità, che appunto questo insomma è stato sicuramente detto e ripreso da vari interventi, ovvero da un lato tenere alta l'attenzione sull'iter giudiziario che ora partirà rispetto appunto all'omicidio di Abderrahim Fakir, per tenere fede diciamo così alla promessa fatta da questa città ormai lo scorso 19 luglio, ovvero la pretesa di verità e giustizia per questo omicidio di Stato. E quindi appunto è stato insomma un po' rilanciata un'allerta, no, a quando finiranno i giorni previsti per l'autopsia, lo scudo penale rispetto agli agenti coinvolti, ma anche poi quando inizieranno i vari gradi di giudizio, il processo vero e proprio, di tenere appunto alta l'attenzione e la pretesa. E dall'altra parte appunto sul tema un po' più generale, sul campo di lotta un po' più complessivo dell'antirazzismo, ecco, è stata insomma sicuramente rilanciata la necessità di inchiesta, di fare inchiesta, di costruire dei diciamo così delle piattaforme di intervento, una capacità di stare dentro i contesti e i territori, dai luoghi di lavoro a sicuramente anche proprio i quartieri, le case, riuscendo a creare lotte. C'è stata appunto questa evocazione un po' finale anche a trazione del Sicobas, che lo scorso 20 luglio, quindi il giorno dopo l'omicidio di Abderrahim, quando migliaia di persone si sono sia riversate in centro città per pretendere verità e giustizia sotto la prefettura, poi resistendo agli attacchi della polizia, sia appunto sono andate invece a bloccare l'interporto di Bologna per svariate ore, sotto l'invito insomma dello sciopero regionale indetto appunto dal Sicobas. Ecco, appunto diciamo così si è provate a ragionare sulla possibile costruzione di uno sciopero generale che in autunno riesca a mettere al centro il tema appunto dell'antirazzismo come lotta concreta, quotidiana, e un po' a costruire diciamo così un virtuosismo, come abbiamo visto anche lo scorso autunno, tra sciopero generale, corteo metropolitano e mobilitazione di massa. Ma questo rimane sicuramente un orizzonte tutto diciamo così da costruire, come hanno segnalato anche le conclusioni, che appunto quindi insomma rilanciano alla mobilitazione diffusa, la costruzione anche di nuovi momenti di assemblea, di discussione, di ritrovo, a moltiplicare le iniziative e concludo, c'è stato un forte accento, diciamo così, nel riuscire a dar giustizia alla persona di Abderrahim Fakir, soprattutto non strumentalizzando, diciamo così, la sua morte né a fini elettoralistici, ma soprattutto anche sottolineando come non esistano spazi titolari, diciamo così, di esclusività in termini di chiamata, di mobilitazione su questa vicenda. Appunto, c'è stata un forte invito a ognuno nelle sue forme, ripeto, appunto, moltiplicare i modi con cui tenere alta questa attenzione.
0: Grazie Federico, redazione Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto, per questa corrispondenza e a risentirci.
1: A presto e ciao a tutti e tutte.
2: E dopo quindi la corrispondenza con Federico della redazione di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna, che ha ripercorso la giornata e l'Assemblea Nazionale per Abderrahim Fakir, ucciso il 19 luglio scorso da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro, la giornata di sabato scorso, sabato 12 settembre, con appunto, come raccontava, l'Assemblea Nazionale. Sono le 18:39 minuti, continuiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio andando a parlare di lavoro. Integrazione, la campanella suona, fine dello scorso. Prosegue la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo Mapal nello stabilimento di Gessate. La delocalizzazione dell'attività in Germania che vuole l'azienda porterebbe al licenziamento collettivo di 38 dipendenti su 85. Domani mattina, domani 15 settembre, uno sciopero e presidio davanti ai cancelli di Via Monza 82 a Gessate. E gli aggiornamenti tra pochi istanti con Manuela Musolla della segreteria FIOM di Milano. I loro pregiudizi su cosa farò da grande mi rendono insicuro, a volte spezzano le gambe e intanto l'odio sale, è successo anche a Mohamed.
3: Torniamo a Gessate, dove per domani è previsto uno sciopero con presidio davanti all'azienda Mapal. Noi ci eravamo sentiti due settimane fa con Manuela Musolla della segreteria della FIOM di Milano, che è nuovamente ai nostri microfoni. Bentornata Manuela.
4: Buongiorno, ben trovati e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
3: Con te ci eravamo sentito perché appunto mercoledì 2 settembre lavoratori e lavoratrici avevano scioperato contro il piano dell'azienda di il licenziamento collettivo che riguarda 38 lavoratori e lavoratrici. Tu in quell'occasione ci avevi commentato che l'azienda Mapal sta chiudendo siti in Italia per portare tutto in Germania in una sorta di protezionismo, lasciando in questo caso nel nostro paese le macerie. La verità è che mentre i governi di altri paesi si attivano per mantenere e incrementare i settori industriali e produttivi, in Italia le imprese sono libere di delocalizzare senza alcuna responsabilità sociale. Respingiamo con nettezza la scelta dei vertici Mapal, rifiutiamo la logica della contrapposizione tra lavoratori e siti. Non servono licenziamenti, ma investimenti in innovazione e ricerca che puntino alla diversificazione dei prodotti, salvaguardando i posti di lavoro. Ti chiediamo, Manuela, che cosa è successo in queste due settimane, cosa ha reso necessario un altro sciopero che, appunto, lo ricordiamo, è previsto per domani tra le ore 7:30 e le ore 12 con appunto il presidio davanti ai cancelli di Via Monza 82 a Gessate.
4: Esattamente, per precisione le ore di sciopero sono 8, quindi sarà tutta la giornata. Il presidio invece effettivamente al mattino nell'orario che indicavi tu. E parto anch'io da due settimane fa perché lo sciopero ha avuto un'adesione altissima, così come il presidio. Quindi da questo profilo diciamo che le lavoratrici e i lavoratori hanno dimostrato di avere capito la gravità del momento e sanno che devono mettersi in gioco in prima persona, oltre ad essere rappresentati in questo caso diciamo dalla FIOM. E lo stesso pensiamo per domani, i segnali che abbiamo sono da questo profilo buoni, mentre da parte aziendale, pur avendo già svolto due incontri, di fatto i passi in avanti sono stati pochissimi, per non dire quasi nulli, nel senso che hanno ipotizzato forse la possibile ricollocazione di 3, al massimo 4 lavoratori, quindi rispetto ai numeri precedenti non cambia di molto la situazione, e soprattutto non è cambiata la decisione della holding, del gruppo Mapal, di chiudere definitivamente, di cessare la produzione in Italia.
3: Manuela, dato che tu avevi sottolineato il fatto che i governi di altri paesi si attivano per mantenere e incrementare i settori industriali e produttivi per proteggere il lavoro, a differenza dove invece che in Italia, dove le imprese sono libere di delocalizzare senza alcuna responsabilità sociale, così ci avevi detto, ti chiedo se avete avuto dei contatti con le istituzioni, una risposta, un sostegno in qualche modo.
4: Dunque, una dichiarazione di solidarietà e quindi di sostegno è venuta dalla sindaca di Gessate, e che ha espresso appunto il suo parere contrario ai licenziamenti e sul mantenimento invece della produzione nel sito del Milanese, appunto in consiglio comunale. Abbiamo contattato, cioè notificato alla Regione Lombardia, perché è l'istituzione diciamo più vicina, la situazione, chiedendo un'audizione in quarta commissione appunto per poter illustrare meglio le nostre ragioni e quella che secondo noi insomma dovrebbe essere un progetto che salvi i posti di lavoro. E al momento questi sono stati i contatti, ma ancora non siamo stati convocati dalla regione, ma credo sia solo questione di tempo, perché solitamente insomma questi incontri si tengono.
3: E le istituzioni faranno in tempo a ricevervi o sarà più veloce l'azienda con i licenziamenti?
4: Salve, noi continueremo ovviamente ad opporci in modo determinato e forte. Come ti già dicevo, i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto gli operai, devo dire, hanno dimostrato una compattezza e una determinazione davvero importanti, e quindi questo in un qualche modo non può non frenare l'azienda. Quindi auspichiamo che in tempi brevi ci sia anche la convocazione da parte di Regione Lombardia.
3: Ti ringraziamo Manuela Musolla della segreteria della FIOM di Milano per essere stata ai nostri microfoni nuovamente per questi aggiornamenti.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
3: E ricordo infine il presidio e lo sciopero di domani mattina, martedì 15 settembre, tra le ore 7.30 e le ore 12, il presidio davanti ai cancelli dell'azienda del gruppo Mapal, via Monza 82 a Gessate.
4: Dove invitiamo tutti e tutte, se chi può naturalmente, essendo un giorno infrasettimanale ci rendiamo conto, ma se ci fosse qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore che vuole passare a dare la propria solidarietà, sarà il o la benvenuto o benvenuta.
3: Hai fatto bene a ricordarlo, Manuela Musolla, grazie ancora.
4: Ciao, grazie a te.
2: E dopo questo collegamento torniamo a Bologna. In collegamento con noi c'è Federico della redazione di Radio Nodurto Emilia Romagna. Torniamo a Bologna perché è in corso il presidio davanti al mercatino Albani per contestare la propaganda di Fratelli d'Italia. Intanto Federico, un saluto e raccontaci un po' come sta andando il presidio.
5: Sì, ciao a tutti e tutte. Insomma, dopo il in realtà grave attacco, la provocazione di giovedì scorso, quando 10 influencer capeggiati da Jolly Time, questo ragazzo di appunto con background migratorio che sui social però sponsorizza in maniera anche abbastanza dichiarata l'ideologia della remigrazione, l'attacco appunto a comunità, a appunto diciamo così migranti, semplicemente anche persone razzializzate, ecco, quell'attacco che aveva visto gli stessi 10 olandesi in vacanza importunare le persone, che poi giorni dopo sono andati a Venezia producendo una vera e propria rissa, un pestaggio in mezzo alla strada. Ecco, oggi c'è il governo, c'è Galeazzo Bignami, personaggio noto della politica locale bolognese, ma a partire dal governo Meloni anche sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture, appunto sotto il ministro Salvini, e da qualche mese capogruppo di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni. Ecco, appunto un quartiere che quindi non ci sta, che dichiara in maniera molto aperta che le sue strade, i suoi edifici, le sue piazze non sono palcoscenico né per campagna elettorale né per propaganda d'odio e razzista, e appunto quindi vediamo, siamo qui davanti a Mercato Albani, dove diciamo così le reti di Bolognina antifascista hanno chiamato un appunto diciamo così momento rumoroso con pentole, padelle, fischietti, tamburi e carrelli vuoti, appunto perché il tutto nasce un po' dalla spinta di questa diciamo così piattaforma di sperimentazione contro il carovita bolognese, che appunto ha lanciato il fatto che piuttosto che spendere i soldi, continuare a far spendere i soldi questo governo su armamenti, su politiche securitarie, affamando le persone, ecco appunto pretendere che questi ultimi vengano invece investiti in welfare e politiche sociali. Quindi il presidio si è appena aperto, pochi isolati da qui, c'è appunto una, si è moltiplicata l'iniziativa e quindi c'è un ulteriore presidio chiamato dalla Casa del Mondo, una realtà territoriale radicata nel quartiere della Bolognina che da anni si impegna appunto nella costruzione di lotta insieme appunto diciamo così a compagni e compagne migranti. Ecco, e vediamo una Bologna asserragliata dall'ora di pranzo, blindati che passano, che occupano la strada qui all'incrocio via diciamo appunto Albani, ci sono quattro mezzi pronti insomma così a bloccare la strada, celere su celere già schierata, tantissima Digos, quindi appunto una tensione molto alta che insomma racconteremo poi ai microfoni di Radio Onda d'Urto i possibili sviluppi.
2: Federico, di nuovo quindi grazie per questo collegamento, e come anticipavi ci risentiamo per gli aggiornamenti e per un bilancio dell'iniziativa. Intanto un saluto.
5: Ciao a tutti e tutte.
2: E quindi sono le 18:50 minuti, dopo questo collegamento da Bologna con Federico lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio si conclude qui. La linea ora passa alla cassetta degli attrezzi, oggi con Latino America che apre la stagione 2026-2027 e ci porterà a Cuba, piegata ma non spezzata dall'infame bloqueo statunitense.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indirecti.
2: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo...
3: Latino America, prima puntata della stagione 2006-2027 all'interno della cassetta degli attrezzi qui su Radio Onda d'Urto. La nostra sigla non è cambiata, sono sempre Calle 13 con Latino America.
2: Tiempo del colera, mi hermano, il sol che nace.
3: Andiamo veloci perché oggi abbiamo un ampio stralcio da mandare in onda di un dibattito pratica di resistenza in Latino America che si è tenuto all'ultimo festival Paratodes di Verona. Nello specifico oggi andremo ad ascoltare una voce raccolta direttamente a Cuba con un rappresentante del COSPE, ONG toscana presente da anni sull'isola, strangolata dal bloqueo americano in corso dagli anni 60, ma poi pesantemente aggravato da Trump dal mese di gennaio.
2: Madre, soy America Latina, un pueblo sin pierna, pero que...
3: Andiamo quindi ad ascoltare questo stralcio. In apertura ci sarà David, compagno attivista educatore del collettivo Colombia Paz y Justicia. Poi anche la voce di Federico Carazzolo del COSPE a livello in Italia, poi un compagno sempre del COSPE ma da Cuba. Buon ascolto a tutte e a tutti, facciamo sfumare la nostra sigla con i Calle 13 e poi noi ci andiamo a Cuba, lo facciamo passando da Verona.

0: Abbiamo un collegamento da Cuba. Intanto presento Federico Carazzolo di Cospe, che dopo ci spiegherà meglio cos'è la Cospe. E io oggi sono in rappresentanza anche del collettivo Colombia Paz y Justicia, che nasce a Milano nel 2018, con cui collaboro con azioni politiche qua, di politica latina, latinoamericana, dopo vi spiegherò meglio. E lascio la parola subito a Cuba, perché hanno problemi di corrente, e quindi partiamo direi con Federico, che presenta quello che si fa a Cuba, e ci sarà appunto un collegamento con dei compagni.
1: Ciao a tutti, sono Federico, grazie di essere qui, grazie di avermi anche ospitato e di averci ospitato. Sono un socio volontario di Cospe, che è una ONG, organizzazione non governativa di Firenze, attiva da più di 40 anni, e io qui a Verona e nel Veneto cerco di promuovere i progetti di Cospe, e soprattutto da tanti anni, infatti è stato grazie a Cuba che ho incontrato Cospe. E quindi io volevo, siccome che abbiamo veramente poco tempo, perché Fabio Lorenzi, che è in ascolto, che è il collegamento da L'Avana, che è il nostro referente capoprogetto a Cuba, lascio direttamente la parola a Fabio. Fabio, lascio direttamente la parola a te.
2: Beh, intanto sì, un saluto a tutte e tutti, grazie per l'opportunità, ma insomma grazie soprattutto per organizzare questi momenti di informazione e di riflessione, insomma, su quello che succede nel resto del mondo. E vabbè, entrare così a freddo è un po' difficile, per cui non so quanto posso parlare, soprattutto interrompetemi e fatemi pure delle domande.
0: Intanto, se posso aiutarti, partiamo, siccome stiamo improvvisando. Grazie. Un po', e non abbiamo fatto un intro, comunque il discorso è parlare, cioè ci siamo incontrati qua per parlare appunto di quello che fate voi là come progetti nei quartieri con le persone, e eravamo molto interessati a capire cosa succede lì, anche con tutti gli avvenimenti politici, geopolitici che comunque stanno colpendo anche Cuba. Quindi se riesci a fare un po' un quadro di come si vive, secondo me è molto interessante per noi, poi man mano che parli ti facciamo delle domande.
2: In effetti la Cospe che appunto è un'associazione che, come dire, opera anche attraverso nel mondo, anche attraverso la cooperazione internazionale, è un'associazione che collabora a Cuba, con Cuba, stando a Cuba, quindi questo evidentemente è un elemento importante. L'organizzazione è arrivata insieme a tante altre negli anni 90, quando dopo la caduta del blocco dei paesi socialisti, Cuba entra in una crisi economica pesantissima e si apre in qualche modo al mondo, più di quanto non lo fosse prima, o comunque a dei mondi diversi. Questo dal punto di vista politico, economico e anche della cooperazione internazionale. Dico questo perché faccio questo riferimento, perché

questi anni. E perché parlo di crisi? Perché ovviamente essendo noi un'associazione che prova, che ha della cooperazione internazionale, una visione per cui la questione al centro è porsi al lato di organizzazioni, persone, associazioni locali, sostenere processi di trasformazione in atto e dunque, per usare una parola brutta, insomma, un'organizzazione che prova a portare avanti con le organizzazioni locali, sostenendo il lavoro delle organizzazioni locali, processi di sviluppo sociale, economico, ovviamente inclusivi, sostenibili, quindi con un'ottica, con uno sguardo di medio e lungo periodo, è chiaro che questo tipo di cooperazione si trova completamente coinvolta, non dico travolta, ma sicuramente coinvolta nelle caratteristiche di essere

un elemento importante. Con tutti i difetti della sintesi, è chiaro che quello che sta passando Cuba trova origine, una delle origini che si trova indubbiamente negli effetti del cosiddetto bloccheo, delle misure coercitive unilaterali che da oltre 60 anni vengono esercitate da parte degli Stati Uniti,

l'attuale amministrazione Trump, con un'ulteriore escalation che ha seguito, diciamo così, l'intervento americano in Venezuela e l'ulteriore blocco.

0: sanzioni contro chi opera nel commercio, nell'import e export, soprattutto nell'import per quanto riguarda Cuba, essendo un'economia assolutamente dipendente di importazioni. Ovviamente dall'altra parte la crisi non è di oggi, la crisi dunque è del tempo, anche la crisi energetica, su cui tra l'altro poi magari Federico potrà dire qualcosa, perché abbiamo anche noi lanciato una campagna di raccolta fondi per dare un contributo certamente parziale, però fondamentale, per chi poi se ne beneficerà, una raccolta fondi per acquistare e installare sistemi fotovoltaici in una serie di luoghi che avessero dei benefici collettivi in territori dove stiamo già lavorando, come organizzazioni che qui stiamo lavorando, quindi associazioni, luoghi di donne vittime di violenza, luoghi di spazi culturali per giovani, luoghi e spazi di accoglienza di anziani e bambini. Anche la crisi energetica, adesso gravissima, che davvero, per dirvi, io sto usando la mia ultima mezz'ora delle 3 ore di luce che ormai solamente abbiamo, e siamo a L'Avana. La condizione nelle altre province e anche in altre zone della città è ancora peggiore. Questa crisi energetica, che ovviamente ha fatto sì che il trasporto su ruota praticamente quasi scomparisse, che fa sì che gli ospedali non siano più in grado di operare, che fa sì che le scuole non possano operare, le università siano chiuse da tempo, quindi le persone non abbiano luce per refrigerazione, illuminazione, insomma tutto quello che vi ha, così come che causa un problema gravissimo per i rifornimenti di acqua, perché l'85% dell'approvvigionamento dell'acqua a Cuba dipende da sistemi alimentati ad energia elettrica. Questa crisi oggi è gravissima per le ultime misure, perché non entra più petrolio, perché non può più entrare petrolio a causa del blocco, ma trova un'origine in una serie di problemi strutturali del sistema cubano. Ne cito solamente uno, ma insomma sostanzialmente la Cuba dipende da energia elettrica prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gasolio. Quando Cuba ovviamente non è un grande produttore di gasolio o di petrolio, e quello che produce non è, diciamo, della qualità, o comunque richiede dei processi di raffinazione costosi che Cuba in gran parte non può permettersi, e il petrolio che serve e quel dipendente non entra più nelle quantità sufficienti. Quindi questi centrali sono un sistema che, pur essendoci state delle opportunità per avviare una transizione, diciamo, energetica che oggi c'è, è in atto ed è forzata, il fatto che non sia questo avvenuto in anni precedenti ha fatto sì che ci sia stato un accumulo di questi problemi che oggi si spiegano proprio effetti in maniera assolutamente drammatica. Però insomma la crisi è appunto, lo chiamano un po' di crisi proprio perché riguarda il sistema energetico, riguarda la capacità di acquisto dei salari, riguarda il sistema finanziario, riguarda la burocrazia, riguarda il fatto che è un sistema che continua ad essere assolutamente dipendente dalle importazioni, dipende dal fatto che per decenni si è continuato ad investire per esempio su un sistema turistico dell'inclusive dei grandi hotel, che genera una domanda di beni e servizi che per l'85% continua ad essere soddisfatta soltanto da importazioni, un'agricoltura che non produce sufficientemente, insomma le origini sono tante, dunque sono di origine esterna, gravi, il bloccheo, indecente, inaccettabile, e dall'altra parte si trova per origine anche su delle scelte non fatte, sbagliate o comunque su problematiche quindi tutto questo ovviamente è da una parte difficile poter operare, dall'altra estremamente, mi verrebbe da dire, stimolante, perché naturalmente in tutto questo c'è una capacità di risposta una parola che si usa molto spesso, che a me è sempre più mi sta antipatica, ve lo confesso, è quello della capacità di resilienza, no? Perché insomma io credo che tanti cubani si siano un po' stancati di essere resilienti, però riuscire ad avere una vita un pochino più tranquilla e non di doversi occupare costantemente, quotidianamente di risolvere giorno per giorno tutta una serie di necessità di base.
1: Federico, posso cogliere la palla al balzo? Fabio, scusami, certo, porta pazienza. Già che stai parlando di resilienza, resistenza, che vabbè, è un termine ovviamente fisico, è un termine coniato appunto da questo sistema per, diciamo così, accettare delle condizioni ignobili. Siccome l'idea di questo incontro è portare il focus anche sulle forme di resistenza, delle pratiche di resistenza, e mi chiedevo personalmente, ma credo che siamo tutti comunque d'accordo, ci piacerebbe capire la gente cosa fa là per resistere, quali sono le pratiche, anche attraverso i progetti di COSPE, come si ci sta muovendo in uno scenario così tragico.
0: Sì, naturalmente appunto le forme di resistenza sono diverse e dipendono anche dal fatto che ormai Cuba è una società segnata anche da forti diseguaglianze, no? Per cui la possibilità e capacità di rispondere o resistere dipende effettivamente da quali mezzi, su quali mezzi puoi contare, no? Innanzitutto di tipo economico, ma anche di tipo territoriale, perché ovviamente ci sono territori dove la crisi impatta di più e altri impatta di meno. Allora, per quanto riguarda, diciamo, le persone, i gruppi, le organizzazioni con cui lavoriamo noi, che ovviamente sono persone, gruppi che guardano, lavorano e rappresentano anche per certi versi gruppi vulnerabili, no? Di qualunque società in cui operiamo, e anche a Cuba. Mi riferisco alle donne, mi riferisco ai giovani, mi riferisco agli anziani, o comunque in generale a persone che appunto vivono con meno mezzi di altri in territori semi urbani o rurali, dove effettivamente dove gli effetti della crisi si sentono di più, perché poi su questo, perché è importante capire che in questa crisi è entrato in crisi anche il sistema di welfare, di stato sociale cubano, che non è più in grado di funzionare per quantità, qualità ed efficacia rispetto solamente a fino a quello che era 5-10 anni fa. Quindi questa stampella ovviamente è avvenuta meno progressivamente e colpisce di più le persone vulnerabili. Noi per esempio anche da questo punto di vista abbiamo rafforzato un po' il nostro approccio del lavoro su base territoriale, su base comunitaria, perché poi è a livello di comunità, di territori specifici, che le persone trovano costantemente forme organizzative che vanno anche cambiando per rispondere all'evoluzione della crisi stessa. Per cui noi lavoriamo nei territori, per esempio in un programma che si chiama Zona Creativa, che io spero poi Federico possa avere l'occasione di riprendere, perché è un processo quello su cui c'è bisogno di alleanze, c'è bisogno di sostegno. Vabbè, noi li lavoriamo per esempio con dei gruppi, dei progetti socio-comunitari che nel loro territorio di riferimento da una parte fanno un'azione di sensibilizzazione, di informazione su questioni che hanno a che fare l'ambiente, la raccolta dei rifiuti, l'agroecologia, e dall'altra sopperiscono a tutta una serie di attività che sono venute meno da parte dello Stato e del governo locale, acqua, raccolta rifiuti per esempio, e quindi ci sono queste forme di mutualismo, di aiuto che tra l'altro in una situazione di crisi diventano anche sempre più articolati, cioè c'è come effetto positivo c'è il fatto che questa crisi spinge le persone e spinge diversi gruppi, organizzazioni in qualche modo ad articolarsi di più, a integrare sforzi e risorse. Un altro progetto, un altro programma, anzi per noi molto importante, è quello che ha a che vedere con le donne vittime di violenza. Cuba a partire dal 2021 si è dotata di un nuovo impianto legislativo, strategico, che l'ha resa sul piano della lotta alla discriminazione basata sul genere e sulla violenza contro le donne, l'ha resa all'avanguardia in America Latina. Forse soltanto in Uruguay si trova una legislazione più avanzata di quella cubana attuale. Questo ovviamente ha fatto sì che il problema che ovviamente esisteva a Cuba, come esiste in tutti i paesi, emergesse, venisse fuori anche con tutta la sua forza e drammaticità, e ha dato opportunità di lavorarci, perché è diventato anche politicamente corretto, no? Parlare esplicitamente di violenza intrafamiliare contro le donne e contro le bambine, e ha dato l'opportunità per noi di lavorarci. Le donne, le organizzazioni di donne, le donne che stanno nei territori, e con queste donne noi con le organizzazioni di donne lavoriamo su l'afforzamento economico, quindi l'autonomia economica, quindi sul livello della prevenzione, lavoriamo sull'aspetto dell'attenzione, della cura per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, e lavoriamo sull'aspetto istituzionale, perché gestire, come ben sappiamo in Italia, i casi di donne vittime di violenza prima, durante e dopo richiede un'integrazione tra le associazioni di donne, il potere pubblico, magari di governo locale, il potere giudiziario, la polizia, eccetera eccetera. E infine un altro aspetto dove incrociamo fortemente la crisi è quello in cui lavoriamo sull'agroecologia in ambito rurale, incrociandolo con le questioni della giustizia di genere. Dunque agricoltura, produzione alimentare, per rispondere a necessità basiche, ma anche per cercare di promuovere un'agricoltura più sostenibile, capace di rispondere ai bisogni, ma anche di fornire nuove opportunità, per esempio di impresa, di attività guidate dalle donne, e questo lo facciamo nel centro del paese. Insomma, tutto questo è diventato, ci siamo dovuti insieme alle organizzazioni locali adattare per rispondere alla situazione della crisi. Non è facile, però stiamo continuando a lavorare. Questo è un atto di resistenza, sì, sicuramente, un atto di creatività, sì, sicuramente, e su questi aspetti Cuba ha ancora oggi molto da offrire, nonostante il fatto, con questo chiudo, lo lascio come elemento di riflessione, nonostante che negli ultimi 5-6 anni un ulteriore milione di persone abbiano lasciato questi libri.
1: Grazie. Io vorrei invitare, se c'è qualcuno che vuole, ha una curiosità o vuole fare una domanda a Fabio, di approfittarne, se c'è.
2: No, faccio una domanda scema. Siccome ho un amico che viene dall'Argentina e che sta dietro Milei, lui è un desaparecido riapparso, insomma, torturato, mollato, eccetera. Non l'hanno buttato giù dall'aereo. Ed è molto in collegamento con l'Argentina e anche con tutta una serie di situazioni in America Latina. E mi diceva che purtroppo, però non so se è una sua idea, tutti hanno il concetto, anche a Cuba, non delle realtà che esistono intorno, ma tutti si vedono a Miami, cioè anche lui, i suoi parenti che è ancora in Argentina, i suoi amici, e stanno sempre più poveri, sempre male, ma sono convinti che Milei li porti a Miami. E sembra una cretinata, perché dico, non si guardano in lui dice, sono convinti così. A Cuba, in Argentina, in Venezuela, dove vuoi, loro vedono Miami.
1: Allora io faccio una piccola parentesi, sicuramente parleremo nel corso di questo dibattito, ci proveremo a parlare anche di questa illusione americana, diciamo così, no? Come dicono loro, del sogno americano, statunitense, e E sicuramente è uno dei problemi per cui le destre stanno cavalcando l'onda in questo momento. E integro, partendo dalla sua domanda, integro con questa domanda per Fabio, visto che ci ha invitato a riflettere sul perché la gente scappa via. Quali sono questi bisogni per cui le persone a Cuba abbandonano il paese, il proprio territorio? E quali sono questi bisogni che lui ha riscontrato su in questa esperienza che sta facendo? Ecco, questo mi incuriosisce molto.
0: Vi ringrazio per questa domanda, perché sono domande che stanno dietro una necessità che abbiamo tutti noi, sinistra internazionale, di, con qualche modo, io credo, attualizzare un po' i nostri parametri e lenti di osservazione anche sul caso di Cuba, e in qualche modo chissà, forse smettere di trattarlo come un caso eccezionale sempre e comunque. Allora, per rispondere anche alla prima domanda, è vero.

della questione, cioè il problema della crisi a Cuba non nasce oggi. Io per quello che ho iniziato parlando degli anni 90, dagli anni 90 ad oggi quante generazioni stiamo parlando? È un periodo lungo, di molti bassi, poco alti, volete di resistenza, mettetela anche dal punto di vista, se fosse così, di resistenza, ma sono quasi 40 anni, 30, oltre 30 anni. Quindi c'è un periodo lungo che poi causa anche momenti diversi di migrazione e anche di

di alta analisi politica, socio-economica, no, non necessariamente. Molti spinti proprio dal fatto che c'è un problema di risolvere necessità di base ormai da troppo tempo. Io, mio padre e poi mio figlio, che cosa? Sì. E poi ci sono, però ecco, e dopodiché ci sono a Cuba, perché a Cuba ci sono proprio per le cose che si sono date dal punto di vista dell'educazione, dell'istruzione, ci sono fasce di popolazione che hanno delle posizioni diverse e più articolate, anche tra quelli che guardano a diversi modelli ci sono gruppi di persone importanti che non necessariamente guardano al modello liberista, capitalista classico, no? Altri credono ancora sul fatto che si possa riformare in qualche modo e lavorare con un cambiamento dall'interno del sistema, e quindi ci sono queste posizioni. Il flusso migratorio ultimo si deve al fatto che in questi ultimi anni c'è stata, perché c'è stato, dobbiamo capire che c'è stata l'apertura Obama tra il 2014, 15, 16, già arrivato Trump, è stata un'apertura.

attività economiche, di nuova circolazione di denaro, eccetera, eccetera. Poi c'è stato Trump, poi c'è stato il Covid, poi c'è stato Trump, cioè Biden prima, che non ha fatto niente rispetto al blocco di fatto, e poi di nuovo Trump con quello che sta succedendo. E dunque molti hanno definitivamente in qualche modo perso la speranza che ci potesse essere un futuro già per loro e non soltanto per i loro figli, visto che loro sono già figli di e nipoti di persone che hanno passato questo lunghissimo periodo difficile,

0: tanti giovani, ma anche tante persone, professionisti, che hanno portato ad un impoverimento importante, trasversale, di istituzioni, dall'università alla sanità, fino alla società civile, civile cubana. Quindi un impatto forte che si vede già adesso e che si vedrà ancora di più nei prossimi mesi. E chiudo questo intervento dicendo che, a proposito dei modelli, a proposito di, sono state annunciate la settimana scorsa 175 nuove misure trasformative, che sono un qualcosa, una sorta di nuova rivoluzione della rivoluzione, in cui ancora diciamo le persone a vari livelli devono ancora un po' rendersi conto, ma che prefigurano, messe tutte insieme, l'evoluzione verso un modello che potremmo definire, con caratteristiche cubane naturalmente, ma che potremmo definire un modello cinese, vietnamita, quindi un modello, un sistema economico che evolve verso un modello di mercato, all'interno di un sistema politico che rimane, diciamo, sostanzialmente quello attuale, o quello che si dice volersi mantenere. Questa cosa apre un nuovo scenario, o diversi nuovi scenari, che ovviamente, quanto questo è parte delle negoziazioni in corso con gli Stati Uniti, quanto è, e questo è vero, quanto è in effetti un concretizzare finalmente cose che dal 2011 si dicevano, a livello di congresso del Partito Comunista Cubano, eccetera, eccetera, quanto è effettivamente qualcosa di nuovo, perché davvero, se poi le andrete a vedere, se volete io poi posso condividerle, vedrete che sono riforme che davvero cambiano e stravolgono.
1: Un modello quindi in cambiamento, quello di Cuba, per rispondere all'aggressione imperialista statunitense. Abbiamo aperto così la stagione 2026-2027 di Latino America. Ogni due lunedì su Radio Onda d'Urto, in replica la martedì mattina successivo. Ci salutiamo sempre con i Calle 13 e la loro Latino America, che è la nostra sigla di apertura e di chiusura. Buon ascolto a tutti e a tutti, restate ovviamente sulle frequenze antagoniste, quelle di Radio Onda d'Urto, dove ci troviamo anche per questa stagione, anche con Latino America.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale?

0: La scia di omicidi sul lavoro e, mentre ancora in corso, lo sciopero immediato di 24 ore proclamato da USB e confederali a Taranto a seguito della chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva, anche la Mapal di Gessate in provincia di Milano chiama 8 ore di sciopero per domani. Sentiremo Manuela Mussola della segreteria FIOM Milano. Una perizia indipendente a cura dell'ONG investigativa Index smentisce la ricostruzione fornita dai carabinieri sulle cause che avrebbero portato all'incidente che uccise Rami Elgham, il giovane morto a Milano il 24 novembre 2024 al termine dell'inseguimento da parte degli carabinieri. Per i pediti si tratta di omicidio volontario realizzato dal carabiniere che ha deliberatamente scelto di speronare lo scooter. Sentiremo il servizio di Marco Romagnoli, avvocato difensore di Fares Bauzidi, il giovane che era alla guida. In Medio Oriente non si placa il braccio di ferro tra Washington e Teheran per il controllo delle traiettorie del petrolio, mentre nella striscia di Gaza continua il massacro genocida portato avanti da Tel Aviv. Un operatore di Medici Senza Frontiere è rimasto ferito durante un attacco aereo israeliano sferrato nel pomeriggio contro un veicolo che si trovava a pochi metri di distanza dall'autobus su cui viaggiava. In Europa intanto crescono i timori per la pace, mentre tira un sospiro di sollievo l'inaspettata battuta d'arresto della formazione di ultradestra alle elezioni politiche svedesi. Ascolteremo Monica Quirico, studiosa della Svezia e del movimento operaio svedese. E poi notizie dalla politica interna, dal mondo del lavoro e molto altro. Una buona sera a tutte, tutti e tutte, nuova edizione del giornale radio. Iniziamo subito, come avrete sentito dai titoli, dal mondo del lavoro. Questa sera si è infatti verificato l'ennesimo bollettino di sangue nella produzione capitalista. Un nuovo omicidio sul lavoro si è infatti verificato nel pomeriggio a Ostia, sul litorale romano. È accaduto in via Forni, dove due operai che si trovavano sul cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano sarebbero precipitati da un'altezza di 4-5 metri. Uno è morto sul colpo, mentre l'altro si sarebbe salvato aggrappandosi al parapetto. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica. Un uomo di 49 anni è invece rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio in un agriturismo della Val Cimoliana in provincia di Pordenone. L'infortunato è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine e ha raccontato di essere intento a caricare ramaglie con una gru montata sul trattore quando il mezzo si è mosso lungo il pendio per circa 30 metri. Probabilmente nel tentativo di mettersi in salvo è saltato giù dalla cabina della gru e dopo l'impatto è rimasto a terra priva di sensi. Due nuovi gravi incidenti, mentre a Taranto continua lo sciopero immediato di 24 ore proclamato da USB e confederali fino alle 7 di domani mattina, con blocchi su alcune strade provinciali attorno all'ex Ilva che hanno mandato in tilt la viabilità. Il tutto in vista del nuovo tavolo sul siderurgico annunciato da Palazzo Chigi per domani. Tutte blu e sindacati ribadiscono che il tempo è scaduto, anche perché a Taranto ricordano le 2500 lettere di licenziamento per chi è impiegato nell'indotto dell'ex Ilva sono già ripartite. 8 ore di sciopero domani anche per i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Mapal di Gessate in provincia di Milano. Martedì 15 settembre saranno in presidio davanti all'azienda di via Monza 82 tra le ore 7.30 e le ore 12. L'azienda è infatti determinata a portare a termine la procedura di licenziamento collettivo per 38 dipendenti sui 85 presenti nel sito di Gessate e a delocalizzare la produzione in Germania. Su questo ascoltiamo Manuela Mussola della segreteria FIOM Milano.
1: Settimane fa lo sciopero ha avuto un'adesione altissima, così come il presidio. Le lavoratrici e i lavoratori hanno dimostrato di avere capito la gravità del momento e sanno che devono mettersi in gioco in prima persona. E lo stesso pensiamo per domani. I segnali che abbiamo sono da questo profilo buoni. Mentre da parte aziendale, pur avendo già svolto due incontri, di fatto i passi in avanti sono stati pochissimi, per non dire quasi nulli. Hanno ipotizzato forse la possibile ricollocazione di 3, al massimo 4 lavoratori, quindi

0: i numeri precedenti, non cambia di molto la situazione e soprattutto non è cambiata la decisione della holding del gruppo Mapal di chiudere definitivamente, di cessare la produzione in Italia.
1: Una perizia indipendente a cura dell'ONG investigativa Index ha smentito la ricostruzione fornita dai carabinieri sulle cause che avrebbero portato all'incidente che uccise Rami El Gaml, il giovane morto a Milano il 24 novembre 2024 al termine di un lungo inseguimento di ben 8 chilometri da parte dei carabinieri. Uno schianto che portò anche al ferimento grave di un altro giovane, Fares Bauzidi. A rivelarlo in anteprima nel corso del pomeriggio il quotidiano Il Manifesto. Secondo la controanalisi di Index, non sarebbe stato lo scooter su cui viaggiava Rami ad aver tentato di tagliare la strada agli agenti, provocando l'incidente, come sostenuto dalla difesa degli imputati, bensì il contrario, ovvero è stata la volante dei militari, con due brusche deviazioni verso il motociclo su cui viaggiavano i due giovani, ad aver provocato l'incidente mortale. Per arrivare ad affermarlo, l'ONG francese, specializzata nella costruzione di modelli 3D e con una lunga esperienza di inchiesta su casi di violenze della polizia in Francia e all'estero, ha ricostruito la scena tramite un'analisi dettagliata dei video delle telecamere di sorveglianza, grazie alle quali hanno potuto visualizzare con precisione le traiettorie seguite dai veicoli nei momenti che hanno preceduto l'incidente. Sentiamo su questo anche il commento di Marco Romagnoli, avvocato difensore di Fares Bauzidi, il giovane che era alla guida.
2: Questa consulenza è un lavoro che abbiamo fatto con i nostri tecnici per lungo tempo, che abbiamo depositato. È un lavoro incredibile, nel senso che ci siamo limitati a riportare con una ricostruzione 3D che utilizza dei software assolutamente riconosciuti a livello internazionale, a riportare a livello 3D quella che è la realtà dei fatti, quindi gli elementi oggettivi, il video e le tracce che ci sono sul manto stradale dove è accaduto il fatto. E i risultati sono, a mio avviso, inequivoci. Lì c'è stata uno speronamento volontario da parte della Gazzella dei Carabinieri, cosa peraltro che giova ricordarlo era già stato accertato dalla polizia locale che si era recata sul posto immediatamente dopo i fatti, e a causa di questo speronamento lo scooter ha perso il controllo e ha impattato contro il semaforo. Dall'analisi dei video le traiettorie sono inequivoche e dopo questo urto la Gazzella dei Carabinieri si riporta verso lo scooter una seconda volta, quindi c'è un secondo avvicinamento verso sinistra e lo travolge. Per quanto riguarda le ripercussioni a livello processuale, questo è una base molto molto solida su cui sostenere quello che noi sosteniamo dall'inizio di questa vicenda, ovvero che a nostro avviso si tratta di un omicidio volontario realizzato dal carabiniere che ha deliberatamente scelto di speronare lo scooter causando la morte di Rami El Gaml.
1: A Bologna intanto si riprende la mobilitazione per chiedere verità e giustizia per Abdeir Fakir, ucciso il 19 luglio scorso da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano-romagnolo. Si è infatti svolta sabato scorso la giornata di solidarietà, confronto e raccolta fondi per Fakir, un'iniziativa ideata per tenere accese le luci su questo ennesimo omicidio di Stato e per ridare corpo, sostanza e durata alla mobilitazione nata a seguito della sua uccisione. Ad organizzarla diverse realtà del territorio che fin dall'inizio hanno dato vita a un percorso di lotta trasversale quanto mai necessario. Ascoltiamo le valutazioni di questa giornata di lotta da parte di Federico della redazione di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna.
3: Moltiplicare le occasioni di analisi e di lotta in una duplice però necessità: da un lato tenere alta l'attenzione sull'iter giudiziario che ora partirà rispetto appunto all'omicidio di Abderrahim Fakir, per tenere fede sia alla promessa fatta da questa città ormai lo scorso 19 luglio, ovvero la pretesa di verità e giustizia per questo omicidio di Stato, e quindi appunto è stato insomma un po' rilanciata un'allerta, no, a quando finiranno i giorni previsti per l'autorizzazione sia lo scudo penale rispetto agli agenti coinvolti, ma anche poi quando inizieranno i vari gradi di giudizio e processo vero e proprio, di tenere appunto alta l'attenzione e la pretesa. E dall'altra parte, appunto, sul tema un po' più generale, sul campo di lotta un po' più complessivo dell'antirazzismo, ecco, è stata insomma sicuramente rilanciata la necessità di inchiesta, di fare inchiesta, di costruire delle piattaforme di intervento, una capacità di stare dentro i contesti e i territori, dai luoghi di lavoro loro, a sicuramente anche proprio i quartieri, le case, riuscendo a creare lotte.
1: E sempre a Bologna le reti antifasciste locali hanno lanciato per questa sera un presidio di protesta, tuttora in corso, contro la presenza e la campagna politica di esponenti della destra, rivendicando le strade e gli spazi del quartiere come luoghi di partecipazione e non come palcoscenici per la propaganda d'odio o razzista. La mobilitazione arriva dopo i gravi episodi avvenuti prima nel quartiere bolognina della città e a seguire a Venezia, quando un gruppo di 10 influencer nazischino guidati da Jolly Time, personaggio social con background migratorio che ha espresso pubblicamente posizioni favorevoli alla cosiddetta remigrazione, si sono resi protagonisti di provocazioni e molestie nei confronti di persone migranti e razzializzate. Ascoltiamo ancora Federico della redazione di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna.
4: Ecco, oggi c'è il governo, c'è Galeazzo Bignami, personaggio noto della politica locale bolognese, ma a partire dal governo Meloni anche sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture, appunto sotto il ministro Salvini, e da qualche mese capogruppo di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni. Ecco, appunto un quartiere che quindi non ci sta, che dichiara in maniera molto aperta che le sue strade, i suoi edifici, le sue piazze non sono palcoscenico né per campagna elettorale né per propaganda d'odio e razzista. E appunto quindi vediamo, siamo qui davanti a Mercato Albani, dove diciamo così le reti di Bolognina antifascista hanno chiamato un appunto diciamo così momento rumoroso con pentole, padelle, fischietti, tamburi e carrelli vuoti, appunto perché il tutto nasce un po' dalla spinta di questa piattaforma di sperimentazione contro il carovita bolognese, che appunto ha lanciato il fatto che piuttosto che spendere i soldi, continuare a far spendere i soldi questo governo su armamenti, su politiche securitarie, affamando le persone, ecco appunto pretendere che questi ultimi vengano invece investiti in welfare e politiche sociali.
1: Passiamo agli esteri. Un autobus di Medici Senza Frontiere in transito a Gaza City con a bordo 10 membri dello staff umanitario è stato colpito di striscio da un attacco aereo israeliano sferrato contro un veicolo che si trovava a soli 2 metri di distanza. Un operatore dell'ONG è rimasto ferito. A riportarlo la stessa organizzazione in una nota che nel pomeriggio sottolinea come l'autobus fosse chiaramente identificato come mezzo di Medici Senza Frontiere con un grande adesivo dell'organizzazione visibile sul tetto. L'esercito israeliano continua anche l'attacco frontale a Gaza. Il film di Yuval Abram e di Rachel Zor, premiato a Venezia con il premio speciale della giuria. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha infatti ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film Gaza, accusato di diffondere calunnie e gravi e false accuse contro i soldati e i comandanti israeliani. A riferirlo l'IDF in una nota. Il capo di Stato Maggiore afferma anche che il film distorce deliberatamente la realtà, minando la legittimità dell'esercito e dello Stato di Israele, ordinando la creazione di un team di interagenzie multidisciplinare guidato dal capo della direzione della pianificazione. L'avvio ufficiale dell'inchiesta sionista arriva dopo che questa mattina il portavoce militare dell'esercito aveva fatto riferimento a una scena del film dove si documenta un attacco approvato dall'esercito sionista stesso e in cui sono stati uccisi 500 civili, sostenendo che si trattava di una falsità assoluta, senza ovviamente fornire alcuna prova a sostegno delle proprie dichiarazioni. E dalla Palestina passiamo all'Iran, che nella testa di Donald Trump vorrebbe concludere un accordo in fretta e male. Deciderò io se gli Stati Uniti sceglieranno o meno di avviare un confronto, ha dichiarato, un'ipotesi a cui siamo aperti. Intanto però i Pasdaran sostengono di aver abbattuto un drone USA MQ-1 nello stretto di Hormuz in risposta a un raid statunitense su una nave iraniana che ha fatto un morto e 3 feriti. Sul lato politico invece Teheran avrebbe chiarito con gli attori regionali la disponibilità a discutere del proprio programma nucleare solo dopo la risoluzione della questione dello stretto di Hormuz. A riportarlo la CNN, secondo cui al contrario gli Stati Uniti, che oggi hanno escluso il responsabile iraniano del nucleare Islami dalla conferenza sul nucleare della IAEA di Vienna intendono riprendere i colloqui solo sul nucleare di Teheran e senza parlare di Hormuz. Stretto che resta quindi ancora chiuso, mentre attorno a quello di Bab el-Mandab continua ad alzarsi la tensione dopo la conquista per mano degli Houthi yemeniti e il tracollo delle forze filosaudite. Risultato: gas oggi quotato sulla piazza europea di Amsterdam oltre gli 83 euro al megawattora, i massimi da fine 2022, il primo inverno post invasione russa dell'Ucraina. Petrolio non ai massimi assoluti, ma a poca distanza, essendo ben al di sopra dei 107 dollari al barile. Pesano su tutto questo i timori per le guerre in corso, compresa quella tra Russia e Ucraina, a cui le rassicurazioni fornite nel pomeriggio dal presidente americano Trump in merito alla disponibilità di Ucraina e Russia di non colpire obiettivi energetici sembrano non bastare per rallentare i rincari e nemmeno per affievolire i timori di una nuova escalation nella regione. L'alta rappresentante UE Kaja Kallas ha infatti dichiarato che l'attacco russo al confine con la Polonia è stato un tentativo per spaventare i paesi occidentali e per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha affermato a Rovaniemi in Finlandia, dove si è concluso poche ore fa il vertice artico dei capi di Stato e di governo dell'UE. Le fa eco il cancelliere tedesco Merz, che parla di pace in Europa a rischio, esortando tutte e tutti a prendere sul serio questa minaccia. Sull'onda di queste preoccupazioni, 12 paesi europei hanno oggi esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, aggiungendo che ormai è evidente come la regione artica stia diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale, non solo a causa delle minacce provenienti dalla Russia, ma anche sulle mire più volte esplicitate del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tre dei nostri stati membri, Danimarca, Finlandia e Svezia, sono nazioni artiche, ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Ciò che accade qui non è una questione regionale, ma europea. Ciò significa che la sicurezza dell'Artico è la sicurezza europea. E dall'Artico passiamo alla Svezia con le sue elezioni politiche e la battuta d'arresto a sorpresa dei cosiddetti democratici svedesi, formazione di ultradestra analoga alla tedesca AfD, che fa proprio della caccia al migrante e al diverso il proprio caposaldo elettorale. Alta l'affluenza, sopra l'80%, lo scrutinio invece è fermo al 94%. I dati definitivi arriveranno mercoledì al netto delle alchimie per la formazione del futuro governo. Il dato politico però che già emerge è la sconfitta dei democratici svedesi, che i sondaggi vedevano addirittura possibile come primo partito a destra. Ma quali sono le sostanziali differenze tra i due schieramenti? Ascoltiamo cosa ha detto ai nostri microfoni Monica Quirico, studiosa della Svezia e del movimento operaio svedese.
5: I socialdemocratici si sono appiattiti sull'agenda politica dettata di fatto dai democratici di Svezia, questo partito di estrema destra nato nel 1988 da gruppi neonazisti, ed è dimostrato proprio che nella maggior parte dei casi in Parlamento hanno votato con la maggioranza sulle politiche penali e migratorie. Il partito della sinistra, che è andato bene perché è salito, è andato bene nei quartieri, nei sobborghi, i ghetti delle grandi città come Rinkeby, Rosengård, quindi evidentemente lì è stato capace di fare un buon lavoro, di essere credibile. Peccato però che anche il partito della sinistra accetti supinamente il riarmo, il sostegno incondizionato all'Ucraina.
1: Torniamo in Italia. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto ai fuorisede e ai caregiver. dalle politiche di palazzo al diritto all'abitare. La pur moderatissima direttiva UE contro gli affitti brevi provoca infatti già dure reazioni di palazzinari e forze politiche a loro affini, che alzano le barricate e a cui oggi replica Sara Funaro, sindaca di Firenze, una delle città più colpite dalla turistificazione. A Firenze ci sono 17.000 case per affitti brevi, 8.000 case popolari. Gli affitti brevi sono il doppio delle case popolari. Ok alla direttiva dell'Unione Europea, ma ci aspettiamo anche dal governo che arrivino risposte sia sul fronte della contribuzione agli affitti, sia sullo stop a quelli brevi. E ancora a casa, da Milano, dove il PD prova a sforzare la mano al sindaco Sala, ipotizzando una società comunale che costituisca, gestisca e affitti case a prezzi meno incivili di quelli del libero mercato. Sempre a Milano, ma dal basso, stasera al Torricelli, assemblea pubblica verso il corteo cittadino del 26 settembre contro sfratti e sgomberi e repressione. Frilol Antifas sarà presente con uno spezzone nell'ambito delle giornate internazionali a sostegno di Maya, Anna e Gabri e contro l'estradizione di Gino e Said. Violenza di genere. Sequestrata per diverse ore, picchiata, minacciata e abusata dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno. È successo nella notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva attirato una ragazza poco più che maggiorenne, conosciuta sui social. Poi l'ha liberata sotto la promessa del silenzio, ma la giovane lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. E chiudiamo parlando di intelligenza artificiale. Si moltiplicano le reazioni alle ultime dichiarazioni di Sam Altman di OpenAI in merito al rischio di uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati, che esporrebbe l'essere umano a una perdita di controllo e porterebbe a un aumento della concentrazione di potere. In Gran Bretagna un gruppo bipartisan di parlamentari ha chiesto una stretta immediata sulla AI, mentre il Canada auspica la creazione di un organismo globale per la stabilità tecnologica che contribuisca a supervisionare l'intelligenza artificiale e a garantirne la sicurezza. In Italia, dopo le dichiarazioni dai Vian della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato la necessità di standard globali vincolanti per contenere questa tecnologia, oggi ha preso parola sul tema anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ha scritto in un messaggio di auguri di compleanno indirizzato a Papa Leone, ma rischiano di mettere anche a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando le disparità sociali ed economiche già in essere. Di diverso avviso la Cina, che bolla come allarmistici gli appelli lanciati dai leader dei colossi statunitensi dell'IA per rallentare lo sviluppo di questa tecnologia, mentre per Donald Trump l'unico motivo per cui è in corso il boom dell'intelligenza artificiale e dei data center è che gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese, ha scritto sul suo social Truth, aggiungendo: non ucciderete la gallina dalle uova d'oro. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e a seguire Storia di classe. Poi ci ritroveremo qui per gli ultimi aggiornamenti. To the bone, 'cause you can't take it with you when you go, ow!
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 14 di settembre. Comincia la nuova stagione di lotta contro sfratti e occupazioni, ormai come tutti i lunedì si torna a ritrovarsi dalla scorsa settimana e si rifà anche quindi stasera e per tutto l'anno dalle 19.30 alle 20.30 allo sportello antisfratti al centro sociale Magazzino 47, promosso dall'associazione Diritti per Tutti. Per chi ha problemi con l'affitto, è sotto sfratto, non riesce più a pagare il mutuo della casa o è finita all'asta, lo sportello antisfratti dalle 19.30 alle 20.30 in via Industriale 10 a Brescia al centro sociale Magazzino 47. Sportello sociale anche del laboratorio autogestito Paratodas a Verona, per chi è sotto sfratto, può avere diritto alla residenza o ha problemi con l'AGE e con l'ATER. può prendere appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure mandando un WhatsApp al 329 69 75 387, in quel di Verona. In tema di salute, oggi a Milano una serata per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale a sostegno della proposta di legge d'iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica. Serata dal titolo "Curarsi è un diritto, non un privilegio". Una serata di sensibilizzazione organizzata dal Comitato Promotore Regionale a sostegno della proposta di legge, appunto, con diversi ospiti. Terrà questa sera al Teatro della Cooperativa di via Hermada 8 a Milano. Inizio alle ore 21. Tornando invece a Brescia, la programmazione cinematografica in centro città al Nuovo Eden. Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte verrà proiettato alle 20:30 in sala 2. E M, il mostro di Düsseldorf, verrà proiettato alle 21 in sala 1. Per quanto riguarda sempre il cinema, ma il circuito CPS propone per questo lunedì Spider-Man Brand New Day alle 21 al Cinema Giardino di Breno, mentre è all'Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella la proiezione di Oceania alle 21. La proiezione invece al CTM di Rezzato prevede questa sera Terapia di famiglia alle ore 21. E con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 14 settembre. Se volete scriverci, come sempre, fatelo all'indirizzo di posta elettronica redazione@radiondodurto.org.
7: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

14 settembre del 1923. In Spagna, Miguel Primo de Rivera porta a segno un colpo di Stato. Sarà dittatore per 7 anni, fino al gennaio del 1930. Militare, figlio di militari, Primo de Rivera partecipa a tutte le guerre coloniali spagnole di fine 800, Marocco, Cuba e Filippine. La sua ferocia e il disprezzo per la vita umana dei nativi gli dal 1921 lo nominò Marchese di Estelle. La Spagna di quegli anni era attraversata da forti rivolte sociali e tumulti guidati soprattutto da anarchici e socialisti. Agitando quindi lo spauracchio rosso, De Rivera salì al potere con un colpo di Stato appoggiato da tutto l'esercito, dai latifondisti, dalla Chiesa e dagli imprenditori, oltre che ovviamente dallo stesso re Alfonso XIII, che lo nominò primo ministro dopo il colpo di Stato. La repressione fu immediata e spietata. Primo de Rivera sospese la Costituzione, istituì la legge marziale, impose una rigida tensura.

Radio Onda d'Urto, torniamo in diretta dagli studi di Via Luzzago per gli aggiornamenti dell'ultima ora sulle note di questa celebre canzone dei The Clash. Non ci sono notizie dell'ultima ora, a me non resta quindi di salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata con la programmazione serale che inizierà alle 8 di questa sera. Noi invece della redazione informativa ci rivedremo domani e a partire dalle 7 torniamo infatti come questa mattina a un orario regolare, finita infatti l'estate e la festa di Radio Onda d'Urto, torniamo agli orari classici, quindi dalle ore 7 con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Poi Storia di classe, Onda, il giornale radio Flash e a seguire ovviamente la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e dei quotidiani locali, la compagnia dei Gatti Neri, ancora un giornale radio e poi lo spazio approfondimenti della mattina. Il resto della programmazione seguirà il consueto programma e palinsesto, quindi a me davvero non resta che augurarvi una buona serata e invitarvi a rimanere sulle nostre frequenze. Ciao!

Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Coming to the Open, Paro City, come ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Il punk di ieri, oggi e domani, ogni lunedì dalle 21 alle 22. Ma lasciamo la nostra sigla, andiamo a Chicago e andiamo a trovare gli Article of Faith negli anni 80. Ci ascoltiamo ben quattro pezzi: In Your Suit, Hollow Eyes, Coming Off the Railways e With a Vengeance.

With a Vengeance, dunque, Article of Faith, ma questa volta non proprio dagli anni 80. Infatti in Hirsute Hollow Arms fanno parte dei Complete Recording volume 1, fatti uscire dall'Alternative Tentacle, mentre invece Coming Off the Rails, brano che abbiamo appena ascoltato, e With a Vengeance, brano che ci accingeremo ad ascoltare, sono contenuti in New Normal Catastrophe, album del 2010. Dopodiché andiamo avanti con i Bloody Benders, I'm the Riot, Mortui Societate, per poi arrivare a Susie Moon con Panic e alla celeberrima Harry Perry dagli Shem 69.

This is Rock and Roll, erano The Kids dal Belgio. Adesso stiamo ascoltando una selezione di gruppi presenti al Rebellion Festival di Blackpool in questa edizione appena passata del 2026. Quindi Shen 69, The Kids, adesso Die Totenhosen con Here Comes Alex, dopodiché Bad Cop con Woman Anarchist dal loro Warriors del 2017, A One Candy, Bow Wow Wow, Rubella Ballet con Sister e i Gypsy Pistoleros, uno para todos es bandido.

Panrossiti, dunque, come ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Erano i Rubella Ballet con Sisters, andiamo dai Gypsy Pistoleros, Uno para todo es bandido, dopodiché Hagar the Womb, Idolization, Puercos, Las Fucking Bitches.

Ed erano anche Violators con la loro Summer of 81. Violators, andiamo ora da Steve Ignorant, che porta avanti ancora la bandiera dei Cress e una serie di concerti, una band completamente diversa. Questa è Do They Wanna Us Living, un live a Nottingham nel 2021.

era partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle. E quando gli dissero di andare avanti troppo lontano, si spinse a cercare la verità. Ora che è morto, la patria si gloria di un altro eroe alla memoria.

la gloria di una medaglia alla memoria. Se accanto nel letto le è rimasta la gloria di una medaglia alla memoria.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Si tu buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Mangia! Mangia! Mangia ancora!

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: d'urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sei sempre per caricare, cioè gli espressionisti non sono passati in vano sulla terra.
2: L'altra.
1: Che mi mettano un numero sulla schiena, che giri al bacio la catena, che nessun cane mi attraversi la strada e poi vada, come deve andare. Se vinco, arrivo a braccia alzate, avrò più innamorate da baciare.
3: Mani alte, primo backup, facciamo scattare il cronometro. Secondo Renotto a 3 secondi, mentre nettamente arreso Cassani.
4: A che santo votarsi?
5: A cura di
6: santi primi martiri romani. È storico, lo racconta Tacito. E chi potrebbe, fra tanti chiacchieroni, mettere in discussione uno storico come Tacito?
4: Signore e signori, vi auguriamo un buon ascolto.
7: Ha messo in difficoltà i rossoneri di Rocco.
8: Si scusa dalla notte, noi abbiamo saputo da Bortoluzzi durante il calcio minuto per minuto che la partita è stata sospesa. Ecco, ci dovresti prima di tutto mettere un po' al corrente della situazione meteorologica di Milano. Era veramente da sospendere la partita oppure si riusciva a vedere?
7: La domanda è interessante perché la risposta è curiosa. A Milano oggi c'era e c'è il sole. La nebbia si vede che ha soltanto preso di mira il catino di San Siro, perché mi dicevano che per esempio dagli studi nostri di Corso Sempione c'era il sole, da noi a San Siro c'era la nebbia, per cui l'arbitro, il Reggiano Trinchieri, al 30° del secondo tempo ha dovuto dire: adesso amici basta, dobbiamo andare tutti negli spogliatoi. Logicamente i primi che hanno cercato di guadagnare gli spogliatoi erano i vicentini, chiaramente, perché stavano perdendo per 1-0. Però ad un certo momento la nebbia ha fatto altri capricci, si è alzato un momento e l'arbitro ha detto: ritornate tutti in campo e torniamo a giocare.
8: Ecco, ma dal tuo posto di osservazione vedevi la partita o no?
7: Guarda, quando l'arbitro ha sospeso l'incontro, onestamente non vedevo nulla. Sapevo che c'erano 11 uomini contro 11 uomini, ma questo lo sapevo perché lo so. Ma onestamente non vedevo nulla, e tantomeno l'arbitro che ha ordinato questo. Al punto che tu sai che chi non è in collegamento con tutti i calci minuto per minuto ha un telefono a portata di mano ed è sempre in contatto con Roberto Bortoluzzi, appunto dello studio centrale. E Roberto mi diceva: allora si va avanti o non si va avanti? Io ti dicevo soltanto questo. Neanch'io so nulla, perché nessuno di noi sa nulla, nessuno vede nulla.
8: Bene, passiamo adesso subito a qualche

0: Thank you.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Entra in scena il giovane spacciatore, Teschio. Sotto il tatuaggio c'è la spiaggia. Non giudicate un libro dalla copertina. Il giorno non sembro un granché, ma di notte sono un inferno di bastardo. Qualcuno non ha pagato e allora? Sei della polizia, signora? Venite ragazzi, qua è il baraccone dei mostri in offerta speciale. L'uomo offeso, la donna tradita, il bambino affamato, il vecchio paralitico, il marocchino, il cannibale, il fucilato, l'impiccato, lo sgozzato e il fanatico col coltello in mano dentro la stessa gabbia. Premi il piede sul corpo del leone, butta cadaveri nella fossa, fotografa il rantolo, l'agonia e torna a casa con il catalogo. Ho bevuto troppo, ho ingoiato di tutto e ho le tasche piene di soldi. Io non ho pagato, e allora? Sei della polizia, signora? Quando il killer arriverà, sentirò il suo ritornello. Piccoli, liquidi passi, gocce di sangue da un coltello. Scapperò, salterò su un treno e andrò a cercare l'oro. Avrò una piscina a Hollywood o un panfilo in qualche porto. O mi troverete morto in una suite o nel cesso di una qualunque stazione. Squallido, lurido, misero, splendente, lussuoso, grande. Ciò che il sangue tocca è sempre sporco di sangue. Ho al collo una lametta argentata con la data di nascita. Manca l'ultima data. Vuoi metterla tu, ragazzo? Il mio coltello ha sul manico il jack di cuori, il monello. Son pronto? Non farci caso, c'è la faccia da ragazzino. Sotto il tatuaggio c'è la spiaggia. Non giudicare un libro dalla copertina. Di giorno non sembro un granché, ma di notte sono un inferno di bastardo. Vuoi roba? Una sola goccia? Prima di morire è bello fare affari. Ramses porta dollari nella tomba, l'emiro sotterra mogli surgelate e la mia moto si conficcherà nel suolo fino al fondo, intarsiata di perle, per vendere droga ai diavoli o corrompere gli angeli o per spazzarsi il culo. È sempre nascosto il mio cielo da neri occhiali e adesso sento un passo che si avvicina. E se a qualcuno tocca, non voglio essere io. Dio, se potessi, con il danaro, comprare almeno la paura. Io non ho pagato. E allora? Sei tu la morte, signora?
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.